0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente

0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Amen.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Amen.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Amen.
0: Santa Maria.
1: Prega.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega.
0: Madre di Cristo.
1: Prega.
0: Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica,

0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. È scattata un'ora solare molto molto bella e speciale, ha raccolta tutti coloro che lo hanno amato e continuano ad amarlo con le sue canzoni, con le sue melodie, con la sua voce, la sua musica, pronti davanti alla TV tutti coloro che impareranno parecchio da questa puntata. Stiamo parlando da colui che è stato definito dal nostro Stefano Paggioro, quindi già vi ho detto molto, il principe gentile della melodia in un'Italia che rinasceva dopo il dopoguerra, ed era Giorgio Consolini. A lui va il nostro applauso e al figlio Stefano, che è un tenore meraviglioso che da più di 30 anni calca i palcoscenici più importanti al mondo. Al figlio Stefano il compito di aprire la nostra puntata con un celeberrimo successo, Polvere. Andiamo ad ascoltare.

0: Allora, Stefano Consolini, grazie al maestro Antonello Maio. Stefano, venga. Buongiorno, buongiorno e ben trovato, si accomodi. Il nostro Stefano Paggioro, eccolo qua. Stefano, ben trovato. Signori, grazie. Questa meravigliosa canzone, ora vi raccontiamo tutto, ma guardate che bella questa fotografia, questa è la Bologna tanto amata da questo galantuomo, Giorgio Consolini, che lo sentiremo, renderà quel finale di un tempo atroce, la guerra stava veramente per finire, 1945, lui da quel momento in poi renderà ascoltare la radio, ascoltare i suoi concerti, un momento per dimenticare e ricominciare a vivere. Allora, volevo dire tutto questo perché sì, perché ci seguono persone che lo hanno amato tanto e hanno quasi 95 anni. Bene, andiamo con Polvere, ben arrivati. Polvere, grazie. Questo intanto voce stupenda. Ma sì, andiamo. Mi ha vietato di chiamarlo maestro, Stefano, non posso chiamarlo maestro.
1: No, perché? Perché maestro è un titolo, maestro è il maestro, è lui.
0: Maestro è il maestro Antonello Maio, questo è vero, va bene. Allora, questa canzone, Stefano, questa canzone Polvere, interpretarla oggi, arriviamo subito sì. a chi l'ha interpretata, e riporta veramente ad un sì. tempo...
2: Sì, riporta agli anni 50, sì. perché ascolteremo oggi delle canzoni, soprattutto tre, questa è una delle tre, che proprio danno quell'atmosfera, hanno quell'atmosfera degli anni 50.
0: Anni 50, tenore coprotagonista.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire tenore
1: coprotagonista? Vuol dire che la mia carriera, che come giustamente tu hai detto prima, dura il prossimo anno, sono 40 anni.
0: Mamma mia, sì. ma auguri.
1: È stata impiantata, è cominciata con i ruoli di fianco, cioè diciamo le parti da coprotagonista, perché nell'opera ci sono i protagonisti, poi ci sono delle parti non meno importanti, ma diciamo più di contorno, che fanno diciamo da
0: sì, che fanno da, non si vuole far chiamare maestro, ma... No. voce eccezionale,
1: no.
0: il Consolini figlio, ma interpretare le canzoni di papà.
1: Beh, interpretare le canzoni di papà innanzitutto è molto difficile, perché renderle come le rendeva lui è abbastanza difficile, insomma.
0: Lo so.
1: È una cosa che mi rende particolarmente felice, ma che mi dà un po' d'apprensione, perché uguagliare quello che è stato Giorgio Consolini
0: certo.
1: è una cosa quasi impossibile.
0: E se lo dice il figlio con questa voce eccezionale, provate ad immaginare gli altri. Nato a Bologna nel 1920,
2: 120,
0: tu nel tuo Scrivimi lo racconti così bene. Sei tu che hai detto principe gentile della melodia. Che persona era Giorgio
2: Era una
0: Consolini?
2: Persona molto solare, era una persona piena di entusiasmo e poi aveva questa moglie che era la mamma di Stefano, che era una persona straordinaria.
0: È stata la sua fortuna.
2: Sì, assolutamente.
0: Mamma, in tutti i sensi.
2: E io l'ho conosciuto nel 1989 e da allora c'è stata veramente un'amicizia, una frequentazione di famiglia proprio.
0: Guardate qui, quello al centro... È lui, è il tenore. No, è il fratello.
1: Questo è Marco.
0: È il fratello.
1: Stavo per fare
0: una figuraccia. Chiedo scusa. Perché qua ci tengono. Guarda, sì. I fratelli ci tengono a essere riconosciuti nelle fotografie. Figurati.
2: Volevo
0: anche
2: dire
0: in
2: di Polvere una cosa che lui mi raccontò: che quando la cantò alla radio nel 54, il giorno dopo il lancio della canzone, il maestro Armando Fragna, che era il direttore d'orchestra col quale lui cantava, gli ha detto: Consolini, ma cos'ha questa Polvere che tutti vogliono già il disco?
0: Un giorno solo.
2: Esatto.
0: Che era Stefano, il potere della radio, lui
2: certo.
0: venne anche definito il cantante nazionale, era... Quello a sinistra è Paggioro da ragazzino.
1: E Paggioro ieri l'altro.
0: Esatto, Paggioro ieri l'altro, mi piace molto. E quello accanto è Giorgio Consolini, che meraviglia, è proprio... Tu te li sei coccolati tutti?
2: Tutti quelli
0: quanti.
2: Che ho potuto, tutti.
0: Allora, cantante nazionale, io ho detto prima, nel fine guerra e immediato dopoguerra, ecco,
2: sì.
0: che peso ha avuto papà? Nel ripristinare letteralmente, nel ripristinare anche uno stato d'animo costruttivo, nuovo.
1: Sì, direi che sono stati cantanti tutti, io li metto assieme, certo, tutti, bene, perché è giusto ricordarli tutti, mio padre anche, che hanno portato queste canzoni, diciamo, di, non si può dire in certi termini di leggerezza, però di bel canto.
0: Di bel canto,
1: di piacevolezza, esatto, di melodia. La fortuna che hanno avuto queste canzoni, che è una, la prima cosa, appena le ascoltavi, subito dopo le potevi riprodurre.
0: Perché, infatti, certo, Polvere...
1: Perché? Perché esatto, erano canzoni di facile appresa, cioè del resto come La grande fortuna che hanno avuto i vari Donizetti e Verdi, cioè hanno scritto, certo, cose, certo, certo, che la gente usciva dal teatro e ricordava
0: e già cantava.
1: Per
0: già
1: cui,
0: cantava.
1: E questo è, e poi c'è da dire anche le belle voci, perché erano tutte voci molto importanti.
0: Allora, fate una cosa, provate, chiudete gli occhi, provate a immaginare la Bologna o più intorno a Bologna, dove le ragazze che stavano per sposarsi a un certo punto sentivano cantare sotto la loro finestra ed era la serenata, ma
1: sì,
0: di quella serenata abbiamo molto, ma molto, ma molto da dirvi dopo la pubblicità, se no scusate, ci vediamo con me.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente ti piace.
3: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
3: ecco,
5: qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Ed eccola la nostra ora solare dedicata al grande, grandissimo, meraviglioso Giorgio Consolini, con me Stefano Paggioro, perché non potremmo senza di lui. Sì. E sul palco, insieme al maestro Antonello Maio, c'è Stefano Consolini, che ci fa ascoltare Usignolo. Possiamo proprio sentire la carezza sulle nostre orecchie. Andiamo.

0: questo? Stefano Consolini, prego, e maestro Antonello Maio, grazie. Allora, tutto questo a quest'ora del mattino, dove trovare una voce così è veramente solo dei grandi professionisti.
1: Troppo buona.
0: Non troppo buona, no. tutto vero, assolutamente tutto vero. Abbiamo messo l'asterisco sulle serenate, rimanete lì, perché di serenate e della vita di Giorgio Consolini parleremo tra poco, di quella fetta di vita. Usignolo. Stefano Paggioro.
2: 1957, Festival di Sanremo.
0: L'enciclopedia Paggioro è aperta.
2: Secondo premio, in coppia con Claudio Villa, con Cina Martelli e Castellani, gli autori della canzone, ha avuto un grande successo. E anche qui io ho un aneddoto di quando io ho visto tante volte in concerto Giorgio Consolini, che quando gliela chiedevano lui diceva intorno agli anni... metà anni 90, 2000, diceva sì, un usignolo un po' in carne, ma ve la canto lo stesso.
0: Che carino, perché era anche simpaticissimo.
2: Molto
0: Giorgio
2: simpatico.
0: Consolini era
2: anche molto autoironico.
0: Molto autoironico, era un ragazzo che amava.

0: era nato a Bologna, signori, voglio dire, più di così che cosa possiamo dire? Però guardate che prima di raccontare il grandissimo successo, raccontiamo la famiglia di origine di papà, il lavoro che ha fatto papà, quanto papà ha dovuto faticare per trovare la sua strada, e c'entrano le serenate.
1: Sì, c'entrano le serenate perché mio padre ha cominciato a cantare, come prima dicevi tu, prima della guerra, cantando le serenate sotto i balconi.
0: Sotto delle, i balconi. Chi gliele dava? Chi dava questo lavoro a papà?
1: Erano, allora, mio nonno faceva parte della corale Euridice di Casalecchio, e allora, dato che all'epoca esistevano le osterie, e portava mio padre sempre con lui all'osteria, e poi a un certo punto lo metteva su un tavolo e mio padre cantava. Allora lì c'erano tutte queste orchestre di mandolini che andavano molto in Emilia-Romagna, non solo, proprio queste orchestre di plettri che suonavano le serenate, per cui hanno preso mio padre a ben volere e se lo portavano dietro per cantare queste cose qua.
0: Per cantare, e alla fine il pagamento era?
1: Il pagamento era un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese, per cui era una cosa...
0: Vi abbiamo fatto venire appetito, eh? Sì. Però un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese erano... poca cosa, cioè
1: ti
0: facevano svoltare la serata, diciamo, a fine serata mangiavi, ma...
1: Mio padre ha fatto altri lavori prima, logicamente, poi dopo ci fu la guerra, andrò nei militari, e nei militari conobbe questo maresciallo che lo sentì cantare, gli disse, ma tu devi cantare, per cui gli impostò alcune arie romanze e gli fece fare dei concerti per la truppa, per le truppe, e da lì cominciò a fare le prime esperienze proprio col palcoscenico e con le orchestre.
0: E con le orchestre. Stefano Paggioro, lui arriva, debutta nel 1945 a Radio Bologna, c'entra anche il papà di Teddy Reno con la nascita del mito di Giorgio Consolini.
2: Esatto, lui inizia a Bologna, poi va a Milano, lui appunto mi racconta, dice, un amico mi ha prestato dei soldi perché dice a Milano è più facile forse trovare la strada, e il papà di Teddy Reno gestiva la casa discografica CGD, Compagnia Generale del Disco, e cercava proprio un cantante all'italiana in quel momento. Lui ha fatto l'audizione, lo ha scritturato.
0: Eccoli qua.
2: E qui lo vediamo con un Oscar Carboni, che è stato il suo punto di riferimento.
0: Il suo grande punto di riferimento.
2: Il suo cantante preferito del periodo, al quale lui si è ispirato, e poi sono stati molto amici.
0: Ha studiato tanto Giorgio Consolini? Cioè aveva un talento naturale?
1: Allora, mio padre sicuramente aveva un talento naturale che era innato. Poi dopo ho avuto la fortuna di incontrare questa maestra Alda Scaglioni, che è stata un po', diciamo, la maestra di tanti cantanti bolognesi, compreso Gianni Morandi, che fu mio padre a mandarla a studiare poi da lei.
0: Fatto bene.
1: E poi dopo ebbe la fortuna di lavorare con dei direttori d'orchestra agli inizi, come il maestro Bussoli e soprattutto con il maestro Lamberti, che aveva un'orchestra molto importante a Bologna, che gli hanno insegnato molto la quadratura e anche, diciamo, il modo di cantare.
0: Il modo di fare e di cantare. Guardate, noi vi stiamo dando dei nomi che sono importantissimi, ma che magari molti di voi non conoscono, non ricordano. È importante ricordare queste persone. La fotografia che state per vedere è di Sanremo 1957. Quello è lo stesso bambino cresciuto che andava a cantare le serenate sotto le finestre delle ragazze che stavano per sposarsi. Cioè, studiando, Stefano, si arriva a diventare. Quella è la cosa importante.
1: Certo, sì.
0: Qui c'è una cosa però che io voglio capire. Allora, vittoria clamorosa al Festival di Piedigrotta a Napoli.
2: A Napoli.
0: Siamo 1950, 50. Se non vado errato. Quindi vi stiamo facendo fare dei salti. Con
2: Luna Rossa.
0: Luna Rossa. Un bolognese...
2: Bolognese viene invitato a questa festa di Piedigrotta, a questo festival, non si chiamava festival, c'era il grande maestro Antonio Vian, che è l'autore di Luna Rossa, e questo proprio me lo ha raccontato lui, durante le prove, cioè, avevano i cantanti diverse canzoni da presentare, e la moglie del maestro Vian gli dice, ma Consolini, le piace questa canzone, ma l'ascolti bene, perché guardi che questa è una canzone, e lui mi ha detto, io quando sentivo una canzone nuova, lì ce n'erano tante, non sapevo bene quale avrebbe potuto aver successo, ma questa signora insisteva e dice, mi sono reso conto che era una canzone di qualità, e l'ha cantata.
0: Quanti bis ha fatto?
2: Credo 4. E poi il pubblico urlò, questa canzone dovrebbe essere cantata 5 volte.
0: 5 volte, quindi Luna Rossa, che poi abbiamo sentito reinterpretata 1000 volte.
2: Da tutti, è stato il primo a cantarla.
0: È stata portata da papà.
1: E pensa se posso dire una

0: Devi.
1: Tanti anni fa, la prima volta che andai a cantare al Teatro San Carlo di Napoli, mi ricordo che ci presentavamo, eccetera. Allora il direttore d'orchestra, presente durante la prova, dice: questo qui è Consolini. Due, tre del coro. Questo è Consolini. Ma è Consolini?
0: Consolini.
1: È arrivato Viglia Consolini.

0: che è il figlio della nipote di Vian.
1: Sì. Allora, voi capite, perché guardate, stiamo parlando di un figlio con un talento straordinario, studi, ma stiamo parlando di un uomo, Giorgio Consolini, che non è mai andato via, questa è la verità. Allora, Festival di Sanremo, papà partecipa a 6 edizioni, 1953 la prima?
2: Sì.
1: Vecchio Scarpone, ma Vecchio Scarpone è un must, è una di quelle canzoni proprio che si ascoltano sempre volentieri, che sono rimaste anche nel modo di dire, no? Sanremo lo ha premiato parecchie volte, cioè premiato anche proprio con la partecipazione sul palco. Ma lui a casa che diceva?
0: Ma guarda, mio padre è sempre stato una persona molto modesta, cioè molto modesta, non modesta,
1: merito,
0: diciamo così, modesta di, diciamo, coi piedi per terra, per cui non è mai stato un divo, per cui era sempre, sembrava strano a noi vedere la gente come lo acclamava e lui come si comportava in casa, perché in casa era una persona...
1: A voi faceva impressione quando uscivate
0: fuori?
1: Sì,
0: perché per noi, cioè mio padre, noi lo chiamavamo il babbo, era una persona molto alla mano, non ha mai fatto pesare in casa, diciamo, questa sua grande popolarità.
1: Bello,
0: e allora ogni volta diciamo, ma allora è conosciuto davvero.
1: Allora lo conoscono.
0: Allora lo conoscono.
1: Questo è Stefano Consolini.
0: Sì.
1: Che può dire quel che vuole, ma questo è lui, eh? È lui tra i due nasi e baci di papà e mamma. A proposito di papà e mamma, sì, poi ritorniamo su Sanremo, perché lui la vince nel 53.
2: 54.
1: 54, scusami, con
2: Tutte le mamme.
1: Tutte le mamme. Signori, andiamo, audio.

0: Allora, signori, dunque, a parte dedicato a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, questa era la voce di Giorgio Consolini, sì. Cioè il velluto in seta praticamente, letteralmente il velluto in seta. Tutte le mamme, 1954, in coppia con Gino Latilla.
1: Sì.
0: Questa canzone vince, stravince e piace soprattutto a tutti.
1: A tutti gli italiani, a meno tutti. Che alla stampa. Ci fu un giornalista che disse la peggior canzone presentata al Festival di Sanremo, però ha vinto perché è rimasta ed ancora oggi...
0: Ma è vero che piacque anche al Papa?
1: Sì, sì, certo.
0: A Papa Pacelli.
1: E poi la cosa particolare fu che lui stava facendo un giro, una tournée importante in Italia e non lo trovavano e gli altri colleghi l'avevano scartata, a parte Latilla che la cantava con l'orchestra di Angelini. Quando lo rintracciarono gli dissero ci sono tre canzoni rimaste, Berta Filava, Sotto l'ombrello e Tutte le mamme, e lui mi ricordo che lo dice nel libro, dice che la mamma di Achille Togliani si arrabbiò col figlio dicendo perché non l'ha voluta cantare.
0: Allora, perché poi provate a immaginare le mamme di questi grandissimi cantanti ed interpreti, la signora Togliani ci rimase male, avrà detto al figlio potevi cantarla tu, e invece non è stata solo in questo caso, ma la seconda volta dopo Luna Rossa papà ha l'intuizione e capisce che quella sia la canzone da cantare.
2: Sì, è andata così. È andata così.
0: Quante volte l'ha cantata la mamma?
2: Ah, tante volte. L'ha cantata tante volte.
0: Si voleva bene?
2: Beh, direi che è stata un'unione meravigliosa. Sono stati 60 anni di matrimonio, più il fidanzamento. E io non li ho mai visti dove c'era l'uno c'era l'altro, sì, logicamente discussioni, gli scherzi, perché per l'amor di Dio
0: mi pare giusto.
2: Però ecco, qui siamo agli 80 anni che loro amavano sempre festeggiare i loro compleanni, le cose al Tempio della Musica di Valle Crosia, dove c'era questo mitico Erio Tripodi che era un un grande cantante anche lui, ma un grande amante di quel genere, e allora li invitava, poi c'era un'amicizia. È stata una coppia veramente da augurare, diciamo, questo affetto.
0: Oh, guardi, assolutamente perché... come tutte le coppie...
2: Sì, longeve.
0: Longeve. Allora va bene, abbiamo ancora tanto da dirvi. Poco fa era passata una fotografia, ma me la tengo per dopo, perché voi dite ci sono stati gli anni del grande successo e tutto. Mica si sono fermati sti ragazzi, nel senso che Giorgio Consolini è diventato un po' più grande, ma lo spirito è

0: rimasto sempre quello, ma questa storia ve la raccontiamo tra un attimo. Ora invitiamo il maestro Consolini, o Stefano Consolini, mi è scappato maestro, e invece io carognetta lo volevo dire, l'ho buttata lì così, che ora ci interpreterà un'altra canzone. Stefano Paggioro, Claudio Villa, Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi, tutte persone che tu ci hai raccontato in maniera così splendida. Qual era la cifra stilistica, che guardate non è una frase fatta, cioè qual era la firma di questi grandi nomi, la firma di Giorgio Consolini nel mondo del canto, qual era?
1: Ma io direi che tutti loro avevano una grande personalità, perché alla prima nota si capiva chi era l'uno, chi era l'altro,
0: esatto.
1: Pur cantando spesso canzoni in comune, perché all'epoca si usava, cioè le canzoni famose venivano lanciate da uno o dall'altro, ma poi le cantavano tutti, si usava all'epoca.
0: Però avevano la loro...
1: Avevano il loro timbro di voce, il loro modo di interpretare, e lui era molto fedele allo spartito, a quello che era stato scritto dagli autori.
0: Butta via, come si suol dire. Allora, accompagnato dal maestro Antonello Maio, che ringraziamo tantissimo, Stefano Consolini ci canta Forse domani.

0: Grazie al maestro Antonello Maio. Prego, Stefano. Ma che meraviglia di voce e di interpretazione. Erano questa canzone, sono tutte canzoni che parlano di amori.
1: Sì, sì, di amori, di donne che lasciano l'uomo e lo fanno soffrire. Questa però mi dà modo di ricordare il maestro Mario Cavallari, sì, che è stato un grande autore, molto amico di Giorgio Consolini. Ha scritto per lui decine di canzoni, eccolo là.
0: Eccoli qua.
1: Lettere d'amore, ho paura di te, è colpa tua. La tematica era sempre,
0: era
1: quella.
0: Sempre quella.
1: Il tango in
0: sempre
1: genere,
0: colpa
1: tango
0: nostra,
1: serenata.
2: Non ti ricordi?
1: No, no, era Colì. Lì era Walter
2: tutti
1: Colì.
2: Bolognesi.
0: Sì,
1: tutti
0: no,
1: bolognesi.
0: Sì,
1: esatto.
0: Lui è la nostra enciclopedia.
1: Ed erano
0: sì,
1: molto amici, molto legati. Gli dedicò anche un CD, tutto di canzoni.
0: Poi com'erano belli questi uomini.
1: Ti scrivo e piano.
0: Sempre eleganti, piano, sempre ben pettinati, sempre. Sempre perfetti. Allora sentite, vi porto un attimo avanti rispetto a questa data, poi torniamo sulla famiglia di Giorgio Consolini, se non lo facciamo col figlio Stefano. Vi porto a quelli di Sanremo. Allora, sono gli anni Ottanta e cosa fa Consolini? Consolini con Gino Latilla, Carla Boni e Nilla Pizzi. Ricrea, eccoli qua, guardateli, ricrea questo gruppo che farà, vabbè, con il nostro adorato Paolo Limiti, non vogliamo neanche dire quante volte li abbiamo rivisti. È stata un'idea straordinaria.
1: Straordinaria, sì, sì, sì.
0: Che si esibivano, cantavano, sì, sì, avevano la voce.
2: Ebbero un periodo, diciamo, anche diciamo, lunghetto, di grandi successi, di tante serate. Sì,
0: di
2: sì,
0: tante serate. Nel programma Un Fantastico Tragico Venerdì, sì, no, era condotto da Paolo Villaggio e da Carmen Russo, reinterpretavano grandi successi, cioè dimostrando anche che fossero rimasti veramente giovani e grintosi.
1: Anche canzoni del momento, canzoni in italiano, sì, cover di canzoni internazionali.
2: Mi ricordo che il babbo cantò una canzone di Sting, che
1: sì,
2: è una cosa anche molto simpatica.
0: Lo amo follemente. No, insomma, voglio dire, sì, questo, sì, questo era Giorgio Consolini.
2: Ma poi pensa che nacque quella trasmissione lì, come diciamo, fra virgolette,

0: un po' alla Villaggio volevo un po' prendere in giro questi cantanti, ma loro erano talmente bravi che da 4 puntate gli hanno fatto fare il doppio, talmente signori, è stata la richiesta.
1: Chiamasi talento, talento, quella cosa che, come dire, allora abbiamo già detto del loro matrimonio meraviglioso, di Giorgio Consolini con la sua Lina, due figli, giusto? Qui abbiamo anche una foto del papà accanto l'altro tuo fratello, che si chiama Marco. Tennista, quindi insomma, perché lo sport rientra nella famiglia Consolini.
0: Mio padre è stato un grande appassionato di sport.
1: Grande appassionato, forse non sportivo, ma grande appassionato. Costui chi è?
0: Questo qui è sempre mio fratello.
1: È sempre
0: Marco,
1: il fratello. Sì. E c'è in queste fotografie di famiglia, per le quali noi ringraziamo tantissimo Stefano, c'è questa linea d'amore, no? E questa mamma, voi siete stati cresciuti con grande tenerezza dai vostri genitori innanzitutto, ma anche dalla nonna, che è stata una figura importante.
0: La nonna è stata importantissima, soprattutto nel periodo in cui i miei erano veramente tanto in giro.
1: Perché la mamma lo seguiva sempre.
0: Ma mia madre non stava a casa. Mia nonna diceva: se vieni giù la casa, te sotto non ci sei sicuramente.
1: Allora, Marco Consolini, sportivo. No, lo avete visto in questa. Cos'è sta fotografia
0: questa
1: della bellezza?
0: Il matrimonio, 1950.
1: Ma che meraviglia! E questi si amavano proprio. Adesso dico, scusate, dico questi con la Q maiuscola, guardate che sguardo. Quello non te lo chiede il fotografo, quello è amore. Allora, Marco Consolini, sportivo.
0: Sì.
1: Il fratello che anche oggi è uomo che sta dentro.
0: È un insegnante di tennis.
1: Niccolò Consolini.
0: Che lui è stato
1: il figlio.
0: Niccolò è stato un calciatore professionista che ha avuto le sue esperienze nel Bologna. Ha giocato tantissimo nel Sassuolo e ha finito la carriera nel Cesena.
1: Insomma, da mille cuori rosso-blu in poi il meglio per voi. Potevamo non ricevere una cartolina in una puntata come questa? Risposta no. E quindi cartolina. Guardate un po'.
2: Io mi chiamo Marco, di cognome faccio Consolini. C'ho il babbo, avevo il babbo, che è un cantante, ha vinto Sanremo. Un fratello che si chiama Stefano, che ha seguito le orme del padre, fa il tenore, e io, insomma, per seguire le cose, che è meglio che piuttosto che andare a lavorare, ho giocato a tennis, faccio il maestro di tennis.
3: Pazzesco. Io invece sono Niccolò Consolini, nipote di Giorgio Consolini. Ho uno zio, si chiama Stefano Consolini. Io, per differenziarmi un pochino dalla famiglia, così ho dato due calci a un pallone.
2: Ma dai,
3: ho
2: dove? Così, amatoriale, no?
3: Ma Bologna, Sassuolo, Cesena, insomma, dai, mi sono divertito, dai.
2: Ah, ma tu invece... tuo padre sarà stato contento. Bene, sono proprio felice. A parte le gag, dire qualche cosina così. Noi siamo qua per ringraziare Paolo Saruzzi, TV 2000, la trasmissione L'Oro Solare, che si ricordano sempre del babbo, del Stefano, che è la memoria storica della famiglia e del babbo. È lì presente, noi salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao, voi siete due tesoroni! Ma come si fa a non parlare del vostro papà e della vostra famiglia? Sono pure simpatici, ma siete simpatici di famiglia.
0: In casa mia le cose normali non si possono fare, bisogna sempre fare un po' delle sceneggiate, ma però sono simpatici.
1: Sono simpatici, assolutamente. Quando c'era la simpatia, eccoli qua, guardateli. Guardate che splendore. E in tutto questo notate l'espressione di Giorgio Consolini. La felicità. Quest'uomo aveva la felicità addosso, Stefano, e sapeva anche regalarla.
4: Sì,
1: però,
4: assolutamente.
1: Tu l'hai incontrato.
4: L'ho incontrato, poi ho un ricordo che voglio condividere con voi. E la prima volta che sono andato a trovarli proprio a casa, lui è venuto a prendermi con l'auto a Bologna, alla stazione, e abbiamo fatto il tragitto in macchina, io e lui da soli. E lì è stato un momento molto bello, molto intimo, perché lui mi ha raccontato proprio a tu per tu questa gioia di questa famiglia. Lui mi ha detto, ecco, in questa occasione qua.
1: Eccoti qua, Paggioro, sulla vostra
4: E poi c'è
1: sinistra.
4: Un grande ammiratore di Giorgio, che è Carlo, che salutiamo.
1: Assolutamente.
4: E lui mi ha detto, io sono stato fortunato nella vita, ma soprattutto sono stato fortunato di aver trovato Lina, e poi i miei figli, perché dice non mi hanno mai dato problemi, e io posso dire di essere contento.
1: E
4: questo è stata una cosa molto bella.
1: E questo è Giorgio Consolini che noi vogliamo raccontarvi. Ora, facciamo dopo musica, ora. Allora, Stefano Consolini, prego, sul palco. Il secondo maestro non è riuscito. Andiamo ad una canzone tanto importante, poi vi racconteremo tutto di questa canzone. Per ora ascoltatela. Tamburino del Reggimento, e poi ne parliamo. Andiamo.

0: E apposta è stata scritta una canzone, bravissimo Stefano Consolini. Velocissimi, andiamo in pubblicità. Canzone del
1: 1953, insieme a Gino Latilla, fu contestata in una serata perché dicevano, qualcuno diceva che assomigliasse alla sagra di Jarabub. In realtà è una canzone che voleva dare un omaggio alla grande guerra, a questo tamburino che si alzava alle 5 per dare la sveglia ai soldati.
0: La grande guerra, guardate sempre, quando vi capita, i film di Mario Monicelli, quello fa capire molte cose sulla guerra, specialmente di questi tempi. Ci vediamo tra poco, all'ora solare. Giorgio Latilla, sempre con noi, a tra poco.
2: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Parte fra 3, 2, 1...

0: Giorgio Consolini, la figura di Giorgio Consolini, uomo eccezionale, uomo di musica e di parole eccezionale. Stefano Paggioro con noi, prima di arrivare a sentire un altro successo celeberrimo, eravamo a Tamburino del Reggimento.
1: Sì.
0: Ci vediamo in TV con Paolo Limiti.
1: Entrambi, Giorgio Consolini e Carla Boni, ospiti in puntata, e Giorgio la cantò.
0: Carla Boni vinse quell'anno Sanremo.
1: Quell'anno vinse con Viale d'Autunno. Giorgio cantò Tamburino del Reggimento nel programma di Paolo e poi disse: io questa canzone ci tenevo tanto perché secondo me poteva vincere. Continuava a dire questa cosa e a un certo punto Carla Boni si gira verso Giorgio e dice: e lasciami una vittoria, uno ne ho vinto. E lì ci fu un applauso generale.
0: Una vittoria. Sapete come l'abbiamo soprannominato? Non io, Ilaria. Ilaria sta qui, eccola qua. Ilaria, alza la mano, alzi la mano, eccola. Ha detto non Wikipedia ma Paggiopedia. Questo è Stefano Paggioro per noi, perché se no devo dare i diritti. Allora signori, adesso tutti seduti, ascoltiamo Cenere. Andiamo.

0: applauso il maestro Antonio Antonello Maio, grazie. Allora, grazie Stefano. Stefano Paggioro, questa come polvere. È un tango, Cenere è una canzone tra le tante,
1: sì,
0: celeberrima.
1: Grande successo, qui ci dà modo di ricordare il maestro Vigilio Piubeni, che fu l'altro grande direttore d'orchestra con i quali incise i dischi, anzi con Fragna non li ha incisi, cantava per radio, con Piubeni incideva i dischi. Testo di Bixio Cherubini, altro monumento della canzone italiana, certo. Canzone del 55 che ha fatto un successo enorme, l'hanno anche in questo caso cantata Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi,
0: ricantata.
1: Sì, assolutamente.
0: Posso chiedere alla mia formidabile regia, al mio Alessandro Tresa, Onda Marina, sentite, questo è...

0: tessiture pazzesche.
1: Attenzione, attenzione, solo tessiture.
0: Tessiture pazzesche, sono altissime queste tessiture qui.
1: Cioè, cosa vuol dire tessiture?
0: Vuol dire che per una voce maschile è una tessitura molto alta, cioè è quasi una tessitura sopranile.
1: Quindi vedete, qui entra in campo.
0: Avevano questo sistema, questa tecnica. Per
1: quindi
0: cui
1: per un uomo cantare in maniera così alta
0: era difficile.
1: Era ben difficile e complicata.
0: Era una cosa...
1: Vince il premio della stampa al Festival di Sanremo nel 1957.
2: Fu organizzata una quarta serata di autori indipendenti e vinse Onda Marina, anche in questo caso in coppia con Villa. E una canzone che ha avuto un grande successo. Si nomina spesso, ma non la canta più nessuno. Perché
0: è difficile.
1: Oltretutto, con questa pulizia. Posso dire una cosa, già che parlo con un tenore? È quella pulizia vocale. Che quando tu senti, cito Luciano Pavarotti, il maestro Pavarotti, cioè capire per il pubblico ogni
0: Pavarotti
1: singola.
0: È stato un fenomeno. Cioè, fenomeno di bellezza vocale e di tecnica.
1: E di tecniche eccezionali. Guardate qui però il Consolini che se la canta con la sua Nilla Pizzi. Cioè una fotografia che dice da sola la gioia. Stefano Consolini, qual è la tua canzone preferita?
0: Se la mia canzone di mio padre?
1: Di papà.
0: Forse Cancello fra le rose.
1: Cancello fra le rose.
0: Cancello
1: perché?
0: Fra le rose, un angelo stanotte fa sorriso. È bella.
1: È bella, cantata poi
2: 57.
1: Così a volo.
2: Sì.
1: Allora,
0: anche Usignolo è molto bella.
1: Anche Usignolo
0: è bella,
1: bella
0: anche musicalmente, ha un bel arrangiamento.
1: Allora, adesso vi racconto una storia, breve. Provate a immaginare. Claudio Villa, Nilla Pizzi, che partono con Giorgio Consolini da Genova, se ne vanno a New York e qui accade un'altra meraviglia, Stefano Paggioro, perché c'era un'Italia che era partita per cercare fortuna e lavoro ed era rimasta in giro per il mondo, che attendeva l'arrivo di queste persone come un pezzo di casa.
2: Certo, ritrovavano un pezzo dell'Italia che avevano lasciato.
1: E loro ebbero delle tournée...
2: Ah, trionfali, assolutamente. Erano, come abbiamo detto in tante occasioni, questi erano i nostri cantanti italiani al pari dei cantanti internazionali che arrivavano qua.
1: Cosa vi arrivava di queste tournée, di questi...
0: Io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di queste tournée perché andai con i miei un paio di volte in Canada e devo dire che era una cosa straordinaria. Vedevi questi teatri pieni, con proprio con un entusiasmo, una roba
1: pazzesca.
0: Con un'onda
1: d'amore, ecco.
0: Sì.

0: sì, già che sì, parlavamo proprio di onda marina.
1: E poi dopo sempre ospiti a casa di questi italiani che volevano offrire, se li volevano, se li contendevano.
0: Guardateli qua, lo vediamo, sì, con Albano e Romina Power.
1: Questa qui è proprio una di queste tournée.
0: È una di queste tournée. Sì. Stefano, Giorgio Consolini vince un Oscar della canzone a Nizza. Maschere d'argento, due.
2: Sì.
1: A Viareggio.
0: Erano il riconoscimento della stampa romana. Terzo premio della Piedigrottissima, grazie. Rai TV nel 58 con Serenata e Piscatore, cantata col grande Nunzio Gallo.
2: Sì.
0: Quindi Napoli gli piaceva, però, eh? Era...
1: Ah beh, mio padre, Napoli gli piaceva molto, anche perché aveva un sacco, era molto amico di Nunzio Gallo, ma soprattutto di Aurelio Fierro,
0: che è
1: stato un grande amico di mio padre ed è stato un grande cantante anche lui. E pensa che io ho avuto l'occasione, pensa ai casi della storia, di fare una produzione all'Opera di Roma dove c'era anche il figlio di Gallo, che adesso è diventato un attore.
0: Sì, lo abbiamo avuto nei giorni, nelle settimane scorse.
1: Infatti l'ho visto.
0: Eccoli qua. Allora, signori, c'è. Adesso da Napoli io vi riporto a Bologna, perché a Bologna c'è un ragazzo che quando lo vedi e quando gira per Bologna dice sempre ma Paolo, ma che gioia vederti, che è Paolo Mengoli, che ha amato e conosciuto Giorgio Consolini. Allora l'ho dovuta svelare prima questa cartolina, ha voluto mandarci una cartolina anche lui, eccolo.
3: Ciao a tutti, sono Paolo Mengoli, sono veramente onorato di ricordare oggi insieme a voi un grande cantante bolognese doc come me, Giorgio Consolini, cantante che ha fatto la storia della musica leggera italiana, è stata una voce che ha portato la musica italiana nel mondo e io, oltre ad averlo sentito in casa, perché i miei genitori ascoltavano quelle canzoni lì e io sono cresciuto con quelle canzoni lì, ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, di passarsi delle serate assieme, di ricevere dai suoi figli, Stefano, che è lì in studio con voi, e Marco, il premio Giorgio Consolini nel 2016. E per me è stato veramente un grande onore. Cosa dire? È una voce che ci ha regalato momenti indimenticabili ed è bello che le trasmissioni come le vostre, in particolar modo L'Ora Solare, condotta magistralmente dall'amica Paola Saluzzi, ricordino anche questi cantanti che purtroppo spesse volte vengono dimenticati. Di Giorgio Consolini non ci si può dimenticare perché ha fatto la storia. Ciao a tutti, vi aspetto. Forza Giorgio, vai!
0: Paolo, grazie a te. Io voglio ringraziare la mia Sara Cacioppo, perché c'è sempre una grande autrice dietro a queste puntate, la mia Virginia Conti, che è un pezzo unico con Stefano Paggioro, che è il nostro... Arriva lui in redazione e dice facciamo la puntata su, e noi tutti lì che lo seguiamo. Stefano Consolini, grande, grande amicizia questa con Paolo Mengoli.
1: Sì, Paolo Mengoli, tra le altre cose è stato anche, diciamo, premiato a un festival di Castrocaro dove mio padre era in giuria, per cui insomma c'è un rapporto. Poi sono tutti figli della Scaglioni, per cui mi ricordo che quando c'era ancora al mondo questa maestra storica, si trovavano tutti una volta all'anno, la festeggiavano ed era molto molto una cosa molto
0: allora
1: bella.
0: Sentite, Giorgio Consolini canta fino all'età di 88 anni, morirà a 91. Cantare fino a 88 anni per lui è stata la vita, la medicina, il modo migliore di vivere.
1: Sì, beh, poi è stata la sua vita, per cui era proprio una... Non poteva non cantare.
0: Non poteva non fare. E si spegne nella sua Bologna nel 2012, sì. a 91 anni.
1: Avrebbe compiuto i 92 quell'anno lì. Sì.
0: L'avremmo voluto per molto di più, è incredibile dire
1: comunque,
0: così.
1: Comunque,
0: però...
1: bisogna anche pensare che ha fatto una vita straordinaria ed è arrivato anche abbastanza avanti con gli anni, calcolando i periodi storici che hanno cavalcato, perché la guerra,
0: assolutamente.
1: E perché all'epoca, quando dovevi andare in giro a cantare, non è come adesso che hai tutte le comodità, hai tutte le cose, andavi in giro, ti accompagnavi nei paesi, facevi le feste di piazza con questi impianti di riproduzione vocale che non è che fossero come quelli da adesso. Insomma, è stata una carriera di lavoro, per cui insomma...
0: La sua Bologna e tutto il mondo lo hanno tanto abbracciato quando lui è andato via. C'è stato proprio
1: un abbraccio corale. Adesso dire un bel funerale non è una cosa, è un ossimoro,
0: un saluto,
1: ma però diciamo è stato un bel saluto. Sì,
0: è stato un bel saluto a tutti gli effetti.
1: Hanno avuto...
0: che eredità lascia Giorgio Consolini tutti i giorni ai ragazzi che vogliono cantare?

0: I ragazzi che vogliono cantare purtroppo non conoscono questi artisti e questo è il peccato.
1: Studiandoseli?
0: Studiandoseli, sì. Io ho tenuto una lezione di recente su Renato Carosone e ho detto questa frase ai ragazzi di 13 anni, la possiamo dire anche in questo caso, siate curiosi perché oggi c'è la fortuna della tecnologia e quindi possiamo ascoltare anche Giorgio Consolini col cellulare, certo, e sentire questa voce, sì, straordinaria.
1: Sì. Sì, questo, sì, è l'insegnamento che possiamo, sì, lasciare. A Stefano Consolini, meraviglia di voce e di persona, io chiedo di raggiungere il palco ancora una volta per ascoltare Serenata Messicana. Potevamo chiudere senza una serenata, secondo voi? No. E quindi Serenata Messicana?
0: È del 39, è una canzone internazionale, non è italiana. In Italia la lanciò Alfredo Clerici, che abbiamo, sì, ricordato. È una serenata, la famosa stella d'argento che brilli nel ciel.
1: La famosa stella d'argento che brilli nel ciel. Signori, un grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, dedicando a Giorgio e a Lina Consolini questa serenata, noi la ascoltiamo, belli belli, buoni buoni, ringraziandolo però Giorgio Consolini. Un se lo ringraziamo. Grazie Stefano Fagiolo, grazie a tutti. Serenata Messicana.

0: ser tú. Ay, ay, ay, ay, non piangere più.
1: Stefano Consolini, il maestro Antonello Maio per Giorgio Consolini, signori. Lui, grazie a tutti, questa è l'ora solare. Bravi, bravi, bravi, bravi.
2: Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia, e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Affidato alla lettura di Cesare Bocci, apriamo questa puntata con uno dei brani più noti del Vangelo di Marco, che il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ha scelto per invitarci a riflettere su un grande tema, quello della tutela dell'infanzia dai pericoli del mercato, del consumismo e della pubblicità. Ben ritrovato, professore.
3: Grazie anche a te.
1: Allora, qual è il sentiero lungo il quale vuole condurci oggi?
3: Ma questo è un brano molto importante, come vedremo, un brano conosciuto che contiene un insegnamento prezioso anche per oggi, anche perché i bambini, lo vediamo in queste guerre, sono al centro di tanta violenza, muoiono tutti nelle guerre, muoiono soprattutto tanti bambini, quindi potremmo parlarne da molte prospettive, dalla prospettiva politica, dalla prospettiva degli abusi. Abbiamo scelto uno sguardo, perché noi siamo una trasmissione di Vangelo ed economia, uno sguardo economico, commerciale, la pubblicità, di vedere che tipo di rischi i bambini incontrano quando li esponiamo così tanto nei social e nelle televisioni alla pubblicità e al mercato.
1: Grazie professore, noi un grande pubblicitario abbiamo invitato, come si diceva una volta, allora benvenuto a Paolo Landi, consulente di pubblicità e marketing, docente di comunicazione in realtà come il Politecnico di Milano e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, è stato per 20 anni direttore della comunicazione del gruppo Benetton negli anni delle grandi campagne fotografiche di Oliviero Toscani, grazie davvero di essere qui con noi.
4: Buonasera.
1: Arriviamo subito da lei, ma prima dobbiamo ascoltare la riflessione del nostro professor Bruni sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Prego.
3: Grazie. Se il regno dei cieli è dei bambini, l'abbiamo ascoltato, allora il discorso si fa davvero molto serio. Il messaggio è chiaro: i bambini sono privilegiati nella comprensione del regno dei cieli. La loro condizione esistenziale, speciale e diversa, li rende perfetti ascoltatori delle parole di Gesù. I bambini sono quindi più adatti degli adulti per capire e vivere il Vangelo, una tesi forte. Crescendo noi acquistiamo delle virtù e delle qualità nuove, ad esempio la lealtà, la mitezza, la giustizia, ma ne perdiamo altre. Tra queste perdiamo la capacità di capire subito il Vangelo e la logica del Regno dei Cieli. Il bambino invece ha un'altra intelligenza che lo fa entrare dentro questo mistero, subito, senza mediazioni. La sua lettura del Vangelo è la migliore, perché è ignorante, non conosce come le storie finiscono. Accompagna due fratelli nei campi e lì scopre che uno muore, non prima. Segue Gesù sul Golgota e lì vede che viene crocifisso, si commuove, piange ed è sorpreso. È la prima lettura, quella buona per i bambini, e quindi è quella buona, davvero, è la migliore per tutti. Allora il messaggio di Gesù è molto forte. I bambini non sono solo un patrimonio dell'umanità, più importante, di tutta l'umanità, delle famiglie, delle comunità, delle società. E lo sappiamo che quindi vanno custoditi con una cura infinita. I bambini sono anche, dice il Vangelo, i nostri maestri nella fede. Sono coloro a cui guardare per convertirsi da adulti. Forse sulla terra non c'è nulla di più bello di un bambino con la fede. E allora, sul piano civile ed economico, le società hanno fatto grandi passi nei secoli scorsi nel rispetto dei bambini, nella modernità soprattutto. Ma è sul piano economico e commerciale, dove stiamo perdendo dei progressi, delle conquiste, perché li stiamo proteggendo troppo poco e sempre meno. Li lasciamo così esposti, soli, per ore e ore di fronte alle televisioni, alla pubblicità pensata per loro. Li lasciamo oggi nei social che sono bombardati di pubblicità. Senza dimenticare che i social sono gestiti, sono proprietà di multinazionali for profit. E quindi che l'ambiente dei nostri bambini è un ambiente di profitto, non è un ambiente di gratuità come le piazze delle nostre città di ieri o i campetti degli oratori. E allora dovremmo domandarci, siamo coscienti dei rischi e dei pericoli ai quali esponiamo tutti i giorni i nostri bambini?
1: Grazie davvero, professore. Landi, arrivo da lei con una domanda personale, perché lei ha lavorato per una vita come creativo, pubblicitario, ha insegnato marketing, ha aiutato le aziende a vendere al meglio i loro prodotti e poi ha iniziato a scrivere libri come Manuale per l'allevamento del piccolo consumatore. Volevo dirti che è lei che guarda te la televisione spiegata a un bambino. La pubblicità non è una cosa da bambini. Che cosa è successo? Che cosa l'ha spinto? Qualcuno potrebbe dire che si è sentito in colpa.
4: Intanto farei una precisazione. Io ho scritto questi libri mentre lavoravo come pubblicitario. Ed è questo, secondo me, la chiave per capire il messaggio che io volevo dare. Nel momento in cui io lavoravo in un'impresa importante, cercando di aiutarla a vendere i propri prodotti, mi rendevo conto sempre di più, nel frattempo diventavo padre di tre figli, abbastanza in rapida successione, mi rendevo conto quanto i bambini fossero esposti al consumo e quanto bisognasse più che altro parlare ai genitori affinché i bambini fossero, non dico protetti tanto, ma comunque accompagnati in una vita dove sicuramente ci sarebbe stato posto anche per la televisione e oggi per gli smartphone, ma come una delle tante cose della vita, non la principale.
1: Però lei, quando aveva i bambini piccoli, mentre faceva il pubblicitario, è vero che ha tolto la televisione da casa?
4: Ma sì, quella è stata una decisione familiare, abbiamo deciso proprio, siccome vedevamo che i bambini erano spesso vittime della televisione e anche noi per liberarci a volte di loro li mettevamo davanti alla TV. Abbiamo pensato che rimuovere la televisione dall'ambiente domestico avrebbe fatto bene a loro e a noi.
1: Quindi era una protezione?
4: Quindi, diciamo, no, non gliel'abbiamo mai proibita. Questa è un'altra chiave importante. Loro la vedevano a casa dei nonni, in montagna la vedevano. Non abbiamo mai proibito di vedere la televisione, però a casa non c'era. E questo ha fatto la differenza, perché noi abbiamo fatto altre cose, anche loro hanno impiegato la loro vita in un altro modo.
1: Senta, ma se lei dovesse ricominciare la sua carriera oggi, di nuovo metterebbe il suo talento, la sua creatività a servizio del marketing?
4: Ma io la metterei al servizio del marketing, perché un'altra cosa che ho capito durante tutti questi anni in cui ho lavorato nel marketing è che la comunicazione può anche essere fatta dal marketing e dalla pubblicità. Non necessariamente la pubblicità è negativa. La pubblicità può anche avere un potenziale enorme di dare messaggi importanti.
1: Quelle campagne di Benetton ce le ricordiamo tutti.
4: Per esempio.
1: Torniamo un attimo al mercato dedicato ai prodotti per bambini, perché quanto vale e com'è articolato? Guardiamo questi numeri che ci aiutano a capire meglio. Allora, il valore complessivo al consumo, cioè quello che spendono di fatto le famiglie italiane, è di oltre 7 miliardi di euro. Le voci principali sono, come vedete, quelli dell'abbigliamento, dei giocattoli, dell'editoria e dei prodotti in vendita in edicola. E c'è da notare che è un mercato in crescita, infatti nel 2022 è aumentato rispetto all'anno precedente di oltre il 10%. Allora, professore, innanzitutto questi dati ci dicono che i nostri figli, i nostri nipoti sono una fetta di mercato e che quindi le pubblicità, chi si occupa di marketing in qualche modo li punta, e forse sapere questo, averne consapevolezza, è già un buon punto di partenza.
3: Sì, ne hanno buona consapevolezza le imprese, chiaramente, che sanno fare il loro mestiere. Quindi, nonostante che abbiamo pochi bambini in Italia, quei pochi che abbiamo, anche perché il mercato, l'acquisto del prodotto, il giocattolo, è sempre stata scorciatoia e un'alternativa al rapporto profondo con i bambini. Quando non abbiamo molto tempo da dedicare loro, si compra qualcosa. Quindi la pubblicità sa che la merce è la grande alternativa al rapporto e quindi lavora molto su queste cose. In un, tempo, in un momento dove i genitori hanno poco tempo per i bambini, possono comprare molte merci.
1: Quindi trovano terreno facile. Landi, eppure il mercato è cambiato, se pensiamo all'abbigliamento dei bambini di un tempo e quello di oggi, giocattoli di un tempo e di oggi. Allora, com'è cambiata la pubblicità e com'è cambiato l'approccio del marketing ai prodotti per bambini?
4: Ma la pubblicità purtroppo non è molto cambiata, è un po' sempre la stessa. C'è un libro importante che è uscito un po' di anni fa, ormai direi una decina d'anni fa, di questa americana Judith Skor, che si chiama Nati per comprare, dove lei dice, basandosi su analisi che ha fatto negli Stati Uniti, che addirittura da quando il bambino è nella pancia della madre si comincia a pensare ai consumi, per abituarlo a consumare. Quindi, ecco, la pubblicità segue il bambino proprio da prima che nasca fino a quando poi diventa un consumatore adulto e ormai allenato a non poter rinunciare al consumo.
1: E allora, proprio, professore?
3: No, questo è un tema grosso, perché se il bambino non coltiva il desiderio di ciò che non c'è, e ogni suo lo voglio diventa subito un acquisto, perde la capacità dei sogni grandi quando sarà grande. Quindi la povertà dei bambini è fondamentale per la loro ricchezza e il loro lavoro da grandi.
1: E allora, proprio dalla pressione pubblicitaria sui bambini, ripartiamo subito dopo la pubblicità con il nostro spazio teatrale. Pronto sul palco l'attore Francesco Siciliano, che darà voce a un papà che vuole scoprire che cosa c'è davvero dentro gli smartphone dei suoi figli. Lo volete sapere anche voi? E allora ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tu

0: diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti da un brano del Vangelo di Marco in cui Gesù ci ricorda che il regno dei cieli è dei più piccoli. Ci stiamo chiedendo se la nostra società, la società del consumo, è ancora in grado di tenere in così alta considerazione il valore dell'infanzia. E l'impressione è che mercato e pubblicità stiano andando in un'altra direzione. Di questo parliamo con il nostro professor Luigino Bruni e con Paolo Landi, uno dei più stimati consulenti italiani di marketing e di comunicazione. Allora, vogliamo ripartire dalle nostre storie di vita di tutti i giorni, lo facciamo con le ragioni degli altri. Ascoltiamo il racconto preoccupato di un papà che ha deciso di scoprire che cosa fanno i suoi figli con quello smartphone sempre in mano.
7: Mi viene da sorridere pensando ai miei genitori che si preoccupavano per qualche ora davanti alla televisione. Vi ricordate? Dicevano: diventerai cretino a stare lì tutto quel tempo. E poi dibattiti politici sulla pubblicità in televisione, sulle fasce protette, sugli spot da vietare a tutela dei minori. Ecco, dibattiti pubblici, rimproveri privati per un paio d'ore passate sul divano a guardare la televisione davanti a 10-15 spot al giorno. Ecco, quella era tutta l'esposizione di noi bambini alla pubblicità. Oggi è diverso. I miei figli crescono letteralmente immersi nella pubblicità, e non certo per colpa della televisione, quella è soltanto una minima parte. Il vero problema è questo aggeggio qui. I genitori non immaginano neanche che cosa c'è dentro. E se volete scoprire la verità, allora dovete fare come ho fatto io. Io mi sono fatto consegnare gli smartphone dai miei due figli, Carlotta e Andrea, di 12 e 10 anni. E allora ho scoperto che i miei figli, ma anche i vostri figli, passano ore e ore del giorno e della notte a ingoiare pubblicità mascherata. Cantanti, calciatori, attori, improbabili personaggi di trasmissioni televisive, hanno tutti i loro bei canali social in cui fingono di raccontare pezzi della loro vita, ma in realtà non fanno altro che pubblicizzare loro stessi e i prodotti dei quali sono testimonial. E poi ci sono gli influencer, i creatori di contenuti digitali che sono adulti, giovani, ma anche bambini, famiglie intere, che in una specie di tutti insieme, in una specie di grande flusso fra Instagram, YouTube, TikTok, tengono incollati per ore i nostri figli, promuovendo cose da desiderare, da avere, da comprare, con scenette, balletti, canzoncine, sfide, video, fotografie, per intrattenere, ma soprattutto per pubblicizzare giocattoli, scarpe, vestiti, ma anche cibo, cosmetici, giochi elettronici, qualsiasi cosa. Così l'orribile scarta la carta, avete presente? L'insopportabile rito delle feste dei bambini? Ecco, è diventato un contenuto social globale con precise regole di marketing. Si chiama unboxing, che vuol dire letteralmente tirare fuori dalla scatola l'oggetto del desiderio. Ovviamente bisogna farlo felici come non mai, a beneficio dei social e delle grandi aziende che zitte zitte, senza grandi investimenti, con pochi soldi, soprattutto senza tante regole, tirano su fin dall'infanzia clienti d'allevamento, che sono pulcini oggi e polli domani, già belli e pronti da spennare.
6: Professore, questo è il racconto di un papà che ha avuto tempo, voglia e anche competenze di mettersi a guardare nello smartphone dei suoi figli, ma non in

0: tutte le famiglie è così. Allora sembra che questo mondo digitale abbia ampliato oppure diversificato le diseguaglianze educative che già ci sono.
1: Certo, è un grande tema che capiremo nei prossimi anni, ora siamo immersi, siamo poco capaci di fare i conti. Vediamo preoccupati queste ore e ore le solitudini dei nostri ragazzi che preferiscono stare nella stanza con il... A volte mi colpisce che preferiscono chattare o dialogare con l'amico che sta a 50 metri nella sua cameretta nel palazzo di fronte più che uscire e parlare insieme nel cortile. Ma oggi secondo me stiamo sottovalutando troppo questa dimensione, senza essere troppo preoccupati, perché io sono anti-nostalgico dei bei tempi, però dovremmo essere più coscienti dei rischi e dei pericoli di queste cose.
0: Landi, dovremmo essere più coscienti, e poi lo smartphone in sé è un pericolo o appunto lo è in quelle famiglie in cui è l'unica alternativa?
2: Beh, io sono abbastanza d'accordo con il professore, cioè non bisogna demonizzare le tecnologie, perché sempre la tecnologia ha aiutato a vivere meglio. Però farei un altro discorso di consapevolezza da parte dei genitori, perché se noi stessi stiamo sempre sullo smartphone,
0: certo.
2: Se noi, anche quando siamo in ufficio, è strana questa cosa, la sto verificando, ci preferiamo collegarci con Zoom con qualcuno che è nella stanza accanto piuttosto che andare di là a vederlo, ecco, allora qui c'è un problema che riguarda non tanto i bambini ma riguarda gli adulti.
0: Allora capiamo quanto la vita sui social e di internet è pervasiva per i nostri figli, perché spesso non ne abbiamo consapevolezza attraverso questi dati. Guardiamoli, sono un'indagine Istat 2022. Allora, naviga nella rete il 68,4% dei bambini tra i 6 e i 10 anni, percentuale che sale, come vedete, fino al 91,8% per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Ma che cosa fanno i nostri figli, i nostri nipoti quando stanno lì con lo smartphone in mano, più raramente davanti al PC? Bene, vedono video, programmi TV in streaming oppure ascoltano musica. Landi, anche in base a questi dati, allora ha ragione il nostro papà, lo dicevamo un po', lo smartphone ha cambiato tutto e in questo modo, in questo cambiamento, i pubblicitari hanno più strade per arrivare ai bambini?
2: Sì, sicuramente i pubblicitari hanno più strade e oggi vediamo che tutti i contenuti degli smartphone che sono, tra virgolette, gratuiti,
0: sì,
2: sono in realtà, molti contenuti sono sponsorizzati, sempre di più. Quindi la pubblicità arriva ai bambini in un modo ancora più rapido di prima, quando era mediata dalla televisione, che era comunque uno strumento davanti al quale ti dovevi sedere, accenderla e usare, certo, un telecomando. Oggi è tutto molto più facile, per cui davvero si direbbe che la nostra vita si è molto mercificata ancora di più, sempre con questa idea che invece è tutto gratuito e quindi, non so, il telefono, i social non sembrano merci, perché siamo abituati che una merce è una scarpa o una lattina di Coca-Cola, ma invece è anche Instagram è una merce, lo diceva bene il professore prima, sono le grandi corporation,
0: certo,
2: che manovrano queste realtà, sono lì per fare profitti.
0: E dietro quei social e dietro gli influencer oggi si muovono proprio gli esperti del marketing, della comunicazione e della pubblicità, professionisti che hanno le loro ragioni e noi siamo pronti ad ascoltarle.
3: Eccomi qui. Io sono quello che travia le vostre menti e quelle dei vostri figli. Sono la figura aggiornata, social, contemporanea del vecchio pubblicitario, che era una figura singola, che adesso è diventata multipla. Perché alla fine la televisione era semplice. Voi eravate semplici. Bastava uno slogan ben riuscito, un attore trasformato in personaggio, una scenetta che diventava immaginario collettivo. Calimero? Ambrogio e la signora in giallo? Nino Castelnuovo che saltava la staccionata? Provare per credere. Più bianco non si può. Tu gusti meglio che one. Ma vi ricordate? Oggi è tutto diverso. Serve una squadra dai nomi complicati per arrivare dritti alla meta. Social media manager, community manager, web editor, web analyst, digital strategist e tanti altri ancora. Ecco, noi, non più io, noi sappiamo esattamente cosa te e i tuoi figli fate con questo aggeggio qui. Sappiamo dove siete, chi seguite. Sappiamo cosa vi interessa, sappiamo cosa vi piace guardare, cosa desiderate. Ecco, trasformare quel desiderio in bisogno è esattamente il nostro lavoro. Niente di perverso, niente di criminale. È che siamo tutti quanti cittadini della civiltà del consumo. E chi lo ignora è colpevole. Ma poi io vorrei sapere una cosa, scusate. Se i vostri figli passano ore e ore col telefonino in mano, ma che è colpa mia? È colpa nostra? Ma dico, scusate, voi genitori dove siete? Voi che utilizzate la televisione, lo smartphone, il computer per tenere buoni i vostri figli, quando non ne potete più? Voi qualche responsabilità ce l'avete o no? No, perché... Voi sbraitate in nome della difesa dei vostri figli, ma il problema è che voi siete i primi a tenere in mano per ore e ore lo smartphone. E io lo so, io lo vedo, io ho i dati in mano che vi inchiodano, ma che senza questi dati in mano, diciamoci la verità, dai, lo sapete anche voi. Io l'ho visto con i miei occhi, succede adesso che le mamme che allattano i figli al seno continuano a scrollare lo smartphone mentre allattano. No, veramente. Quindi quel piccolo, come è sempre avvenuto, quando cerca uno sguardo di intesa vitale, un sorriso, che gli dica ti amo, ma quel sorriso non lo trova più. E questo sarebbe colpa nostra. Ma andiamo, per favore. Per favore. Ognuno faccia il proprio mestiere. Io mi occupo della pubblicità. E voi occupatevi dei vostri figli.
0: Professore, qualche ragione c'è anche qui, no? Perché il mercato è un mercato, però poi ci sono le responsabilità personali.
1: C'è sempre mezza ragione nei ragionamenti di tutti noi. Il
0: problema, le ragioni degli altri, no?
1: Il problema è l'altra parte della ragione. Cioè, qui sono due punti delicati. Uno è che di qua c'è una famiglia, dei genitori che hanno mille sfide tutti i giorni, su tutti i fronti. Quindi quelle poche energie che hanno e competenze le devono distribuire su 10, 15, 20, 1000 sfide. Di là c'è un'impresa che ha milioni di euro investiti per fare solo una cosa, che ha professionisti, scienziati, soldi, tutti concentrati su come vendere. C'è una simmetria che è enorme. Quindi dire anche voi avete la vostra responsabilità è come appunto diciamo, una guerra troppo impari. E poi l'impresa fa il suo mestiere. Il mercato fa il suo mestiere, però tutti i mestieri hanno delle zone grigie, non sono né bianco né nero, sono le zone di confine, dove si può, forse sì, forse no, e lì c'è la responsabilità etica di dire fin dove mi spingo, so che sto giocando con i bambini, con la loro libertà, fin dove arrivo, e lì nessuna legge te lo può dire all'inizio, e lì c'è la scelta etica, la morale delle persone e anche delle imprese.
0: E anche dei professionisti.
1: E
0: Landi, lei prima l'ha detto, no? Quella contraddizione dei genitori che dicono lascia questo telefono e poi stanno loro per primi tutti i giorni a smanettare sugli smartphone. Ma mi viene da chiederle che cosa è cambiato anche per il mercato di quei genitori? Diceva il nostro pubblicitario, prima era facile, voi eravate semplici, bastava uno slogan e un buon attore. Adesso invece che cosa ci vuole per convincerli?
2: Ma dunque io ho sempre in testa che con i grandi budget che la pubblicità utilizza si potrebbe fare un'educazione civica fantastica. Se per esempio chi produce fazzoletti di carta, invece di raccontarmi quanti strati hanno, mi dicesse che non li devo gettare per terra una volta che li ho usati, Le grandi compagnie telefoniche, invece di dirmi quanti giga mi regalano, che poi mi regalano sempre tutti gli stessi, mi dicessero, non so, che il telefono è meglio non usarlo mentre sei in treno o parlare a voce alta. Ecco, un'educazione civica fatta utilizzando i grandi budget pubblicitari, ma sarebbe una rivoluzione.
0: Questo entra nel solco della responsabilità di cui parlava adesso il professore. Comunque, che quei genitori siano una fetta di mercato, esattamente come i loro figli, ce lo

0: decidono di comunicare attraverso l'influencer marketing perché sanno di avere magari un pubblico più ristretto rispetto ad altre forme di pubblicità che possono essere ad esempio la TV, ma sanno che il pubblico che andranno a colpire è un pubblico molto selezionato, non c'è dispersione, sono esattamente le persone con cui vogliono parlare.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infiorettrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, pubblicità, social e influencer. Di questo ci stiamo occupando con il nostro professor Luigino Bruni e con Paolo Landi, consulente di marketing. E c'è tutto un mondo da scoprire. Quanti di voi, per esempio, conoscono l'universo delle mamme influencer? Ecco, è così importante per il mercato che c'è una società che si dedica a loro a tempo pieno. Giorgio Brancia è andato a curiosare. Guardiamo.
17: Siamo a Milano, siamo negli uffici di Fattore Mamma. Fattore Mamma è un'agenzia di comunicazione a tutti gli effetti che ha però la particolarità di avere un focus molto specifico che sono le mamme, i genitori e le famiglie.
0: E un'altra nostra caratteristica è che lavoriamo con mamme influencer e creator. Aiutiamo le aziende a incontrare, a conoscere queste mamme influencer in modo che diventino per loro un aiuto a raccontare i loro valori, i loro prodotti, i loro servizi al pubblico delle mamme.
18: Principalmente sono quelle che noi definiamo nativamente mamme, cioè sono influencer che hanno costruito la loro popolarità online proprio partendo dalla condivisione della loro esperienza di maternità, di genitorialità.
17: Quando in Fattore Mamma arriva la richiesta di un'azienda, l'influencer dovrà creare dei contenuti che potranno essere delle foto se vanno su Instagram, dei video, dei reel se vanno su TikTok, eccetera, che poi andranno pubblicati sui suoi social o sui social dell'azienda.
0: Le aziende spesso decidono quindi di comunicare attraverso l'influencer marketing perché sanno di avere magari un pubblico più ristretto rispetto ad altre forme di pubblicità che possono essere ad esempio la TV, ma sanno che il pubblico che andranno a colpire è un pubblico molto selezionato, non c'è dispersione, sono esattamente le persone con cui vogliono parlare.
17: Le loro seguaci, le loro follower sono tutte solitamente mamme o genitori.
0: E le mamme sono spesso un destinatario privilegiato delle aziende perché sono decisori d'acquisto. Le ricerche ci dicono proprio che sono le mamme a decidere di comprare i prodotti di prima infanzia, prodotti che riguardano la cura, l'alimentazione, l'igiene, ma anche prodotti che magari non ci aspetteremmo, quindi anche le macchine, il cellulare, la tecnologia.
18: Esistono dei regolamenti, esiste un'autodisciplina che prevede la trasparenza, quindi la dichiarazione dei contenuti pubblicitari in modo molto esplicito.
17: Banalmente con l'hashtag AD o ADV, insomma quelle che sono proprio le regole che chi lavora in questo mondo ben conosce. Anche perché teniamo conto che una volta la pubblicità televisiva, la pubblicità sui giornali era unidirezionale. Quindi ti arrivava la pubblicità e stop, non potevi dire niente. Adesso invece la community può sicuramente commentare, puoi perdere la tua credibilità e la fiducia della community che ti segue. E quindi i prodotti, i servizi che l'influencer racconta sono valori in cui crede veramente e comunque dichiara appunto che sono pagati.
13: Ci sono bambini che compaiono spesso nei profili delle influencer e questo è senz'altro un tema che è stato per noi oggetto di riflessione.
18: E noi come Fattore Mamma abbiamo anche elaborato un nostro codice etico. I bambini cerchiamo di non coinvolgere mai più di una volta nella preparazione di un contenuto, che di solito è la registrazione tipicamente di un video, in modo che per loro sia comunque un'esperienza divertente, un momento, diciamo così, in famiglia. Quindi se ci sono, per esempio,

0: Delle modifiche da apportare ai contenuti, queste non devono mai prevedere il nuovo coinvolgimento dei bambini, perché sarebbe per loro a quel punto, diciamo, una ripetizione di qualcosa di cui non comprenderebbero appieno il senso. Quindi coinvolgiamo in questo senso le mamme.
1: Ecco Landi, il racconto è molto chiaro, il mercato pubblicitario opera con gli influencer con una precisione quasi chirurgica, il target è più piccolo ma è mirato, meno spesa e maggior risultato. Insomma, l'obiettivo è sempre il profitto però.
2: L'obiettivo è sicuramente il profitto, ma mi viene da pensare guardando questo filmato che ormai mi sembra che la pubblicità non voglia nemmeno vendere un prodotto, vuole vendere un sistema di consumo. È proprio l'allenamento a consumare. Ancora la pubblicità tradizionale impone delle regole, i bambini non possono lavorare il sabato, non possono fare più di un'ora, eccetera. Ma quando il bambino lo fa lavorare la mamma, e quindi lo mette sui social a qualunque ora della giornata, è un'altra forma, non oserei dire, di lavoro minorile.
1: Professore, a lei cosa l'ha colpita di questo filmato?
3: Beh, innanzitutto mi ha colpito il tema dei bambini. Cioè il bambino, un bambino piccolo, come succede con le mamme, dentro un prodotto pubblicitario io sarei molto molto attento. Perché lì non c'è consenso, non c'è consenso informato, e quindi anche se la mamma, che non è che il bambino è proprietà dei genitori, quindi cioè io sarei, dal punto di vista anche legale, facciano le mamme ciò che devono fare, la loro libertà sono anche simpatiche, ma nessuno tocca il bambino, direbbe il Vangelo, i bambini teniamoli fuori dai mercati.
1: Allora, vediamo questi dati, perché quanto sta diventando importante il potere persuasivo di questi influencer. Guardiamo i dati, è un rapporto dell'Associazione Utenti Pubblicità Associati che rivela che oramai in Italia l'81% delle aziende si rivolge agli influencer marketing. Su questa nuova forma di pubblicità indiretta via social sono stati investiti nel 2022 294 milioni di euro. E anche questo è un mercato in crescita, più 8% rispetto all'anno precedente. Per quel che riguarda proprio gli investimenti. Allora Landi, io so che lei si è concentrato da poco appunto sugli influencer e in particolare su Instagram. Che cos'è che noi consumatori dovremmo sapere e invece non sappiamo?
2: Ma prima di tutto sui social bisogna essere coscienti che sono forme di pubblicitarie che danno profitto a chi li ha inventati. Zuckerberg non ci regala Facebook, non ci regala WhatsApp, non ci regala Instagram. Noi lo paghiamo profumatamente con le nostre informazioni, con tutti i dati che gratuitamente diamo ogni mattina quando Facebook ci dice a cosa stai pensando. Ecco che noi diventiamo come degli operai con la AI di Artificial Intelligence finale che lavorano gratuitamente per Zuckerberg.
1: Il suo nuovo libro, La dittatura degli algoritmi. Che dittatura è? Di che cosa parla?
2: Sì, io mi sono concentrato un po' il seguito di Instagram al tramonto, esce con una piccola casa editrice che si chiama Krill Books, e la dittatura degli algoritmi perché ormai i social coprono il 91% della crosta terrestre, cioè quasi tutti usano i social in tutto il mondo. Ed ecco che gli algoritmi decidono il nostro futuro, ci trasformano a seconda delle predilezioni che noi abbiamo per via di tutte le informazioni che forniamo in community e ci spostano e ci manovrano. Quindi sono i nuovi manovratori delle masse.
1: Senta, ma è possibile immaginare un sistema di regole e di divieti che tuteli maggiormente i minori da questa sovraesposizione al marketing e alla pubblicità? Tra pochi giorni, lo sappiamo, scatta il blocco per la navigazione dei minori sui siti considerati pericolosi. Ecco, non potremmo immaginare qualcosa del genere anche per i contenuti pubblicitari?
2: Io penso che ci dovremmo pensare perché naturalmente esistono già delle regole su TikTok, non puoi accedere se non hai 13 anni, eccetera. Però penso che questo sia un tema, che sia un tema per le istituzioni, che sia un tema per l'Europa e quindi molto importante da prendere in considerazione.
1: Professor Bruni, tutto quello che abbiamo detto richiede a noi adulti, al mondo adulto, di aprire gli occhi, di essere consapevole e di difendere se stesso e soprattutto il mondo dei più piccoli dagli eccessi del mercato.
3: Sì, dagli eccessi, ma soprattutto qui il grande tema che è tornato oggi, è il tema del rapporto tra i bambini, mercato e gratuità.

0: i bambini sono i primi bisognosi della gratuità come bene essenziale, vivono di dono e si fidano perché pensano che il dono, ecco perché quando commentavo Pinocchio qualche tempo fa, i gatti e la volpe sono tremendi perché usano il dono come categoria, perché sanno che i ragazzi, se gli parli del dono, sono vulnerabili, perché è la loro lingua madre. Allora, i bambini sono in questo ambiente di dono e gratuità, la famiglia, i genitori. Se tu ti inserisci lì dentro con un mercato che somiglia al dono, perché parla lo stesso linguaggio, può essere molto grave.
1: Sì. Landi, quando i suoi figli erano piccoli, lei ha tolto la televisione da casa. Oggi che cosa farebbe se avesse figli piccoli oppure se avesse nipoti per proteggerli dagli smartphone magari?
2: È una domanda difficile perché con la televisione, ripeto, era più facile. Oggi gli smartphone rappresentano anche forme di sicurezza, un bambino con un telefono ci dà la sensazione di essere più raggiungibile e quindi il problema si complica. Io non ho una vera risposta su questo, penso che tutto debba tornare nelle mani dei genitori. Quando nella vita di un bambino ci sono molte cose, forse ci può stare anche lo smartphone. Quando nella vita di un bambino c'è solo quello, perché magari torna a casa in un condominio di periferia, i genitori non sono in casa perché lavorano fino a tardi e il bambino viene abbandonato a se stesso, quando un bambino non ha amicizie, quando un bambino non fa sport, ecco che allora il cellulare diventa una bomba, molto pericoloso.
1: È stato molto chiaro, io la ringrazio Landi per averci accompagnato nel corso di questa puntata nella nostra riflessione. Professore, mi raggiunga perché oggi è l'ultima puntata di Pani e Pesci, quindi abbiamo tantissimi ringraziamenti da fare. Allora, il primo ringraziamento è per l'attore Francesco Siciliano che ha interpretato così bene le ragioni degli altri e poi un ringraziamento speciale a Cesare Bocci che ha aperto con le sue letture del Vangelo tutte le nostre puntate. La sua amicizia, la sua disponibilità e la sua professionalità sono stati davvero un grande dono per noi. Grazie al direttore di TV 2000, Vincenzo Morgante, che segue questo programma con una passione che ci rende tutti quanti orgogliosi e poi grazie a tutti quelli che rendono possibile quello che voi vedete in ogni puntata, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, quindi gli autori, la redazione, il nostro videomaker, la regia, il montaggio, la produzione, grazie a chi si è occupato della scenografia, delle luci e del suono, grazie agli operatori, alle truccatrici, a tutta la squadra tecnica di Unica e grazie a lei, professor Bruni, perché è la nostra guida speciale di cui non possiamo e non vogliamo fare a meno.
0: Grazie a te davvero per tutto, per questo cammino che va avanti da anni, questo mettere insieme il Vangelo e l'economia, che è la nostra sfida, che si ripete, è una sfida difficile perché il Vangelo alla sua complessità, l'economia alla sua complessità, mettere insieme raddoppia le complessità, ma anche raddoppia anche le bellezze. Quindi ringrazio anch'io tutti, è impressionante, io che sono in fondo un docente, non un uomo di televisione, ogni volta mi stupisco di quanto lavoro c'è dietro la trasmissione, quanta gente nel dettaglio, nei particolari, per far sì che sia una cosa bella, utile e anche un momento di formazione per il nostro pubblico. Quindi grazie a te, grazie agli autori, grazie davvero a tutti.
1: E grazie anche al nostro pubblico per averci seguito in questo percorso. Questa stagione di Pani e Pesci termina qui e noi vi salutiamo. Arrivederci.
3: L'anima gemella, l'altra metà della mela, il principe azzurro e la principessa. Quante ne sento quando incontro gli innamorati. Ma che succede quando finisce la favola e inizia la storia, quella vera?
4: Quindi avete già fissato la data del matrimonio? Cioè, tra pochi mesi sarete marito e moglie? Allora abbiamo poco tempo per il corso.
5: Ecco, Don Michele, guardi, noi stiamo insieme da 3 anni e siamo convinti, E poi io a catechismo ero bravissimo, sempre promosso, quindi non penso che ci serva proprio, ecco. Non abbiamo bisogno.
4: Sempre promosso, ma sì. Sono contento. Ma perché in parrocchia di te facevo gli esami alla fine del corso. Comunque, questo non è un corso di recupero. Il matrimonio è un nuovo sacramento e dobbiamo fare un nuovo corso.
6: Senta, Don Michele, ma non è che posso venirci da sola? Poi la sera gli racconto tutto.
4: Ma perché ti sposi da sola? O con lui?
6: Infatti gliel'ho detto. Mi ha già delegato tutto. la scelta del ristorante, le partecipazioni, le bomboniere, l'hai già provato pure con il corso.
5: No, non è che non lo

0: Voglia fa assolutamente, è che io lavoro tanto, orari impossibili e i soldi ci servono. Il matrimonio non è uno scherzo.
1: Appunto, il matrimonio non è uno scherzo. Quindi il corso dovete farlo tutte e due. Poi io vi vengo incontro, perché intanto io sto sempre qua. Fissate voi l'orario. Io lavoro in smart working. Però dovete esserci tutte e due.
0: E quanto costa?
1: Quanto costa a voi mettervi in gioco? Per il resto è gratis.
0: Almeno questo non si paga.

0: Quindi per comprare i sacchi a pelo che ci servono ci vorrà un investimento di circa 1000 euro. Così potremo creare il gruppo scout della parrocchia. Insomma, gli forniamo i sacchi a pelo, un bel incentivo.
1: Sì, è un bell'incentivo, 1000 euro sono tanti, eh. Io qua sono mesi che cerco di far quadrare i conti tra le offerte dei parrocchiani e le spese extra.
2: Se la gente evitasse di sprecare i soldi acquistando tutti questi oggetti inutili eppure brutti. Io ai matrimoni ho visto certi sprechi, ma poi certe bomboniere. Se invece capissero che soltanto l'amore è necessario, si risparmierebbero un sacco di soldi. E
0: E di divorzi. E
1: No, questi sono 500 euro.
0: 600, 1100. Così ci compriamo anche un sacco a pelo in più. Allora, tieni Bruno, questi prendili tu. Ok.
1: Li custodisco io.
3: Finché morte non ci separi. È una frase che fa paura, eh? L'ha fatta anche a me quando ho sposato la Chiesa. Per sempre. Può sembrare una cosa diversa, invece vi assicuro che anche in questo caso ci vuole tanto coraggio. Mettersi insieme immagino sia stata una cosa abbastanza semplice. La cosa difficile è restare insieme, perché il matrimonio è una scelta che va rinnovata giorno per giorno. No, io non voglio smontare l'entusiasmo, però è necessario che voi sappiate quello che state per affrontare. Raccontatemi un po' di voi, come vanno le cose?
4: Ci sono parecchie cose a cui pensare, Don Michele. È difficile stare dietro a tutto. Anzi, ci scusi per il ritardo.
5: No, non è colpa mia, è che stavamo scegliendo le bomboniere dall'altra parte del mondo. E pare che quello sotto casa a noi non piacciono.
4: Dice così perché si annoia. Sta già cercando di sottrarsi ai doveri coniugali.
5: Lei mi capisce, Don Michele, ma a me che mi interessa del colore delle tovaglie, del tablois,
4: Tableau.
5: del tableau come si dice, o della nouvelle cuisine. Ma mica so francese io.
4: No, lo scusi, Don Michele, è che a Luca piace sempre scherzare. È una sua qualità. Alla fine mi fa ridere e gli perdono tutto.
5: Tu sì, tua madre invece, sembra che il matrimonio è suo. Io faccio dei sogni la notte, Don Michele, che sto lì all'altare che aspetto Valentina, no? E invece che lei, arriva mia suocera.
4: Mia madre, Luca? Senti, se mi mettessi a parlare io della tua, non le sta mai bene niente. Secondo me oggi si è anche offesa che non l'abbiamo portata qui da lei. Vabbè, insomma, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
6: A proposito di cotto, io sulla nouvelle cuisine do ragione a Luca, eh. Sempre meglio un bel piatto di pasta alla matriciana.
4: Sì, ci scusi, Don Michele, che ultimamente l'ansia ci sta divorando e spesso ci ritroviamo a litigare per colpa loro.
6: A voi più che un corso prematrimoniale vi servirebbe una bella terapia di coppia. Ragazzi, ragionate bene sul fatto che il matrimonio presuppone la costituzione di una nuova famiglia e quindi la separazione da quella d'origine. A proposito di suocere, voglio leggere un passo della Bibbia. Pensate un po', già al tempo dei tempi c'era questa problematica. È incredibile.

0: Angelo mio, io lo so che tu mi segui di lassù, ma questo è troppo. Non mi dovevi fare un regalo così grande.
1: L'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Marito e moglie, quindi, diventano un unico essere spirituale. Sposarsi vuol dire rinascere come coppia davanti a Dio.
2: Dove l'ho messa? Pure ci sarà da qualche parte. Magari qua. Dove l'ho messa?
3: Bruno. Ma che ci fai sotto al tavolo?
4: Sto cercando la busta di Don Manolo.
3: Oh Gesù, ma quella piena di soldi? E com'era fatta che io neanche mi ricordo?
4: Com'era fatta? Una busta dei soldi, come quella dei matrimoni, Angela.
3: Vabbè, ma tu dove sei stato? Dove sei andato?
4: Non lo so. Sono stato in cortile con Gianluca, in chiesa con Don Manolo e sono andato nel campetto a fare dei lavori di ristrutturazione, di manutenzione, di mettere a posto. Al momento che sono andato a comprare i sacchi a pelo ho visto che non c'era più!
3: Vabbè, ma non fare così, che sai come si dice che la casa nasconde ma non ruba. Vediamo. Cadda sta.
4: Aiutami.
3: Aiuto.
1: Raccontatemi un po' com'è nato il vostro amore.
5: Beh, lui all'inizio mi corteggiava molto, mi faceva ridere, mi piaceva.
6: Lei era bellissima, cioè lo è ancora, Però non mi voleva. Mi ha fatto pena tanto per dirgli sì.
5: Sì, e poi le cose si sono fatte serie, sì.
6: Perché con Valentina solo cose serie, proprio lei che è seria. Ma è pure per questo che mi piace tanto.
1: Beh, di solito gli opposti si attraggono.
5: Sì, però non siamo così diversi, Siamo anche molto simili. Forse è per questo che litighiamo un sacco.
1: Come tutte le storie, la vostra è nata da un'attrazione, da una condivisione, dalla passione. La passione è una cosa bellissima, però come dice il termine stesso, la passione passa. Invece deve evolversi. Bisogna incominciare a aiutarsi reciprocamente, sostenersi. E nei momenti di difficoltà, aggiustarsi
6: come macchina in officina?
1: Perché anche gli affetti hanno bisogno di manutenzione. Noi siamo abituati oggi come oggi, quando una cosa non funziona, a buttarla e a comprarne una nuova. Invece dovremmo ricominciare ad aggiustare le cose prima che si rompano definitivamente.
6: Un po' tipo tagliando delle macchine.
1: È come il tagliando. Anche in amore diciamo che bisogna controllare l'olio, la pressione delle gomme, i freni. Anche in amore bisogna fare il tagliando.
4: Eppure, Don Manolo, io ti assicuro che ho rivoltato la canonica. C'è stato pure Angelo che mi ha aiutata. Abbiamo cercato dappertutto, ma niente, sta busta non esce. Mi dispiace moltissimo, non sono abituato a fare queste figure così. Voglio partecipare, ci metto i soldi miei. Veramente, mi assumo la responsabilità.
7: Ma no, Bruno, non ti preoccupare, 1.000 euro sono tanti. Non ti sentire in colpa. Le cose si perdono e si ritrovano, si rompono e si riaggiustano.
4: Ma io non sono sicuro di ritrovarli. Ho già fatto una denuncia pure ai carabinieri, ma come fai a ritrovare? Sulla busta mica c'è scritto qualcosa che riporta sti soldi e sta busta a noi.
7: Dai, Bruno, all'inverno manca ancora qualche mese. Se non ritroviamo i soldi, troveremo una soluzione. Stai tranquillo.
0: Gianluca, buongiorno. Volevo fare un'offerta per la messa in ricordo di mio marito. Da chi devo andare?
8: Salve, sì, me lo ricordo suo marito, mi stava simpatico.
0: Se lo ricordano tutti. Era così buono e poi era tanto generoso da vivo. Ma da morto lo è ancora di più, ci credi?
8: Sì, ci credo, se ci crede lei.
0: Insomma, da chi posso andare?
8: Può andare da Don Manolo o Mariotti, che è il suo braccio destro.
0: Va bene.
8: Sono al magazzino.
0: Va bene, grazie.
9: Beh, ma alla fine magari è per poco tempo, che ne sai? Raccolgo. È per provare. Non vorresti.
1: Bravi. Spargere tutti i cuoricini per l'aria, così trovo la strada del ritorno.
9: Dai, zio, non è il momento di scherzare.
10: Proprio della strada del ritorno stavamo parlando.
1: Ho fatto una battuta, ma che sono questi musi? E poi l'amore dovrebbe rendere tutto più dolce, più friccicarello.
10: Ma che dolce, Don Michele. Io c'ho l'amaro in bocca. Alice ha deciso di partire.
9: Dario, e dai, ti ci metti pure tu. A mio zio ancora non l'avevo detto.
1: Partire? Che fai, torni a casa da mamma? Un po' mi dispiace perché mi ero abituato alla tua presenza qua.
9: No, zio, non a casa. Però volevo fare la domanda per l'Erasmus.

0: solo che...
1: Solo che nel frattempo si è fidanzata con me.
2: Però l'Erasmus è una cosa bellissima. Quanto tempo staresti fuori?
0: Non si sa ancora. Però potrebbe essere tanto tempo. E poi c'è Dario.
2: Poi c'è Dario, però dico, siamo negli anni 20, eh. Ci avete questi apparecchi fantastici, una bella videochiamata.
1: Ma non è la stessa cosa.
2: Non sarà la stessa cosa, ma un po' di fantasia, ci stanno i voli low cost, uno potrebbe andarla a trovare. Dove vorresti andare?
0: A Barcellona.
2: Barcellona, bellissimo, fa una paella.
3: Vengo pure io.
0: Dici, però c'ha ragione, sì.
4: Niente, non si trova, eppure non l'avrei mai messo. Mai.
5: Salve, Bruno.
4: Sì?
5: Gianluca mi ha mandata qui. E io volevo fare una donazione. Sì. E mi ha detto che è lei che si occupa di raccogliere le offerte.
4: È bello che qualcuno si fidi ancora di me.
5: Mi raccomando, qui ci sono tutti i regali che mi ha fatto mio marito.
4: Scusi, signora, né che voglia essere indiscreto. Ma lei si vuole disfare di tutti i regali di suo marito? Sono ricordi.
5: No, sono oggetti che possono servire a persone che ne hanno bisogno. Io i ricordi ce li ho tutti qui nel cuore, sa? 50 anni di vita insieme non possono essere contenuti dentro una scatola.
4: Mi scusi, non sono abituato perché io non c'ho una persona al mio fianco da tutta una vita, ma questa è un'altra storia.
5: Io lo auguro a tutti un matrimonio felice come è stato il mio.
4: Va bene, grazie. Allora ne terrò cura, sì. E farò in modo che questo arrivi alla comunità e ai bisognosi, va bene?
5: Mi raccomando, questi sono i regali, soprattutto, che mi ha fatto da quando è morto.
4: Cioè, i regali da morto?
5: Da non credere, eh? Non ci credono neanche i miei nipoti. Pensano di avere una nonna stampita. Però è vero, da quando è morto mi fa vincere ogni tanto, non sempre, al gratta e vinci. E il parcheggio sotto casa lo trovo sempre, anche durante le ore di punta.
4: Vabbè.
5: Comunque anche cose più sostanziose. Vedrai. Va bene. Arrivederci.

0: Ma dov'è?
1: Io voglio sapere, ma voi l'avete trovato il coraggio di dirvi sì per sempre davanti a Dio?
2: Noi pensavamo fosse arrivato il momento giusto, ecco, io ho un lavoro buono, lei ha appena ereditato la casa della nonna.
3: Sì, il coronamento della nostra relazione, no? Un obiettivo da raggiungere.
2: Perché Valentina è così, lei va per obiettivi. Prima la laurea, poi il lavoro, poi la casa e a 30 anni il matrimonio.
3: È il sogno di ogni ragazza.
1: Forse lo era, oggi non più.
3: È il mio. Io sin da piccola immagino quel giorno, l'abito bianco, il mio futuro marito che mi aspetta sull'altare.
2: Però non penso che cambierà tanto fra me e lei. Alla fine sono due firme su un pezzo di carta, è un contratto.
1: No, no, no, no. Il contratto è un accordo tra due parti che stabiliscono alcune cose e perciò se uno non rispetta quello che hanno stabilito, il contratto si rompe. Il matrimonio è un sacramento, cioè un gesto sacro. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, anche se l'altro agisce in modo diverso da quello che avevate pensato, desiderato.
2: Quindi lei ci sta dicendo che sposandoci non è facile tornare indietro? Cioè, non è che io voglia tornare indietro, per carità, però è una strada senza ritorno.
1: Diciamo che il matrimonio non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza.
3: Forse ci siamo concentrati troppo sui preparativi, insomma, l'euforia dei festeggiamenti, l'abito, tutto il resto. E abbiamo pensato un po' poco a quello che sarebbe successo dopo anche il viaggio di nozze, intendo.
2: Io mi sono fermato anche un po' prima, sinceramente. Io sono un po' più istintivo. Io, quando l'ho fatto la sorpresa, la proposta, l'anello, è tutto romantico, proprio pazzesco. Però adesso, pensandoci bene, più ci avviciniamo a quel giorno e più ci facciamo tante domande.
1: Ma questo è buono, perché cambia la prospettiva. Comincerete a amarvi in modo diverso. Sarà normale, naturale, donarsi totalmente all'altro.
3: Sì, però, Don Michele, mi scusi, questo è un amore assoluto di cui solo Dio è capace, noi siamo solo esseri umani.
1: Ma l'amore non pensare che sia una cosa lontana. Guarda, questa l'avrei letta dopo, è San Paolo, Lettera ai Corinzi. L'amore tollera ogni cosa, l'amore spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Che vuol dire? Che non è soltanto un sentimento. L'amore è azione, è agire.
2: Sì, però c'ha ragione Valentina, Don Michele, non è facile. Cioè, a volte è proprio la vita che spinge per pensare a noi stessi e non lo fa con cattiveria, ma è la società che funziona così. Sempre a cercare il successo, gratificazione immediata. E pensare per due non è facile.
3: Sì, poi noi facciamo il tifo l'uno per l'altra, però ecco, siamo anche molto presi da noi stessi, dai nostri obiettivi, appunto, che spesso poi non coincidono. Anche il matrimonio, per esempio. Certe volte mi sembra che Luca lo faccia più per me.
2: No, no, non è quello, è che so che tu ci tieni. A me cambia poco, onestamente. Solo se lei è felice, io sono felice.
1: Questa è una cosa bellissima, ma non basta. Non basta. Allora, io per la prossima volta vi faccio una domanda. E rispondete voi quando ci rincontriamo. Secondo voi, l'amore, semplicemente, basta?
4: Ciao, Bruno.
2: Ehi, ciao, ciao.
4: Ti volevo dire che io ho cercato dappertutto, pure nei pochi posti dove non avevamo visto insieme, però non l'ho trovata, mi dispiace.
5: Mi dispiace anche a me. Però, Angela, è inutile continuare a cercare. È passato troppo tempo. Chi avrà trovato i soldi se li sarà tenuti, no?
4: Che peccato. Questa qua, invece, che cos'è?
5: Ah, quella è una donazione di una signora. Dice che suo marito defunto gli fa ancora i regali dall'aldilà. Va.
4: Il marito defunto? Senti, a me sembrano regali riciclati, eh?
5: Vabbè.
4: Certo che la gente proprio non ci sta con la testa. Mi tocca a papare.
5: E faglielo credere.
4: Vabbè. Ma...
5: Che?
4: Ma questa è la busta? Ma questa è la tua busta?
5: Ma come la busta? Non ci posso credere. Ci siamo tutti.
4: Ma com'è possibile?
5: Com'è possibile? Sarà un dono di un marito innamorato.
4: L'amore fa miracoli, eh?
5: Dici?
4: No.
5: Lo sai, sì.

0: Venite, venite, accomodatevi. Prego. Allora, che è successo? Non vi aspettavo oggi.
1: Sì, lo sappiamo. È solo che...
2: Abbiamo pensato bene alle sue parole, Don Michele, e abbiamo pensato tanto anche alla domanda che ci ha fatto quando ci ha chiesto l'amore basta?
1: Esatto, e noi ci amiamo tantissimo, però abbiamo capito che l'amore non basta, che l'amore non fa miracoli e che ci vuole buona volontà.
2: Non è che ci manchi, ecco, però diciamo che il matrimonio è un impegno un po' diverso. E noi abbiamo capito che non è soltanto far festa.
1: No, è quello che viene dopo.
0: Papa Francesco dice che il matrimonio è una cosa importante perché chiama alla fedeltà non solo nei confronti di una persona, ma anche del progetto che si è scelto di fare insieme.
2: Noi abbiamo deciso di rimandare, Don Michele. Questo è. Vogliamo aggiustarci, fare un po' di manutenzione, no?
1: Sì.
2: Tagliando al nostro amore.
1: E di rimandare l'evento.
2: Non è colpa sua, sia chiaro. Anzi, l'abbiamo detto anche alle nostre madri. Però si prepari perché potrebbero venire qui a farle una scenata davanti a tutti,
0: Oh, santa pace, due suocere che ce l'hanno con me.
2: Infatti io andrei perché non ho proprio voglia di incontrarle, ecco.
0: Sì, però una cosa. A me piacerebbe continuare questo cammino insieme a voi. Perciò, come organizziamo il prossimo incontro per fidanzati, vediamo.
2: Certamente. E grazie ancora, Don Michele. Penso che dobbiamo approfondire la materia noi, no?
1: Sì.
2: Questa volta ci abbiamo bisogno di un bel corso di recupero.
0: Ciao.
2: Grazie ancora.
0: Che il Signore vi tenga la mano in testa.
1: Grazie.
2: Grazie. Grazie ancora, Don Michele.
0: Come va? Mi sa che non c'è rimasto troppo tempo per fare la domanda.
3: No, la scadenza è vicina. Però senti zio, io ho deciso. Io voglio farla la domanda. E poi Dario se ne farà una ragione.
0: Giusto. Io all'amore senza ragione non ci ho mai creduto.
3: Manco io. L'amore è una scelta.
0: Bella questa frase. Che è il titolo di una canzone?
3: No, no, no, questa è mia. Mi è venuta così. Bella, vero?
0: Sì.
3: Che dici? La metto come stato di WhatsApp?
0: Stato di che?
3: Di WhatsApp.
0: Sembra una di quelle frasi che butto là nei corsi prematrimoniali. Oh ragazzi, attenzione perché l'amore è una scelta. L'amore è una scelta!
3: Alice.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, iniziamo ovviamente parliamo di alimentazione. Ebbene, oggi inizieremo parlando della salute del nostro intestino. E voi siete sicuri di conoscere bene il vostro intestino? Ebbene, nel corso della vita è un compagno di viaggio, a volte anche difficile, si instaura un rapporto di odio e di amore. Poi improvvisamente arriva un terzo incomodo, sarebbero i diverticoli. E beh, qui instaurare un'ottima alimentazione può diventare un po' difficile. Oggi vi aiuteremo noi, grazie ai consigli della professoressa Raffaella Cancello. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie mille,
0: al mio medico,
1: Monica,
0: nutrizionista all'Ixoxologico di Milano. È un problema molto comune, professoressa, soffrire di diverticolosi, e poi parleremo anche di diverticolite, che insomma è una patologia, un'infiammazione un po' più seria, e daremo anche dei consigli a chi soffre appunto anche di diverticolite. Però facciamo un piccolo passo, perché penso che ad una certa età quasi tutti soffrano di diverticoli al nostro intestino. Che cosa sono?
1: Allora,
0: esattamente.
1: Esatto, cerchiamo di spiegare che cosa sono i diverticoli, e vorrei dire anche che molto spesso sono presenti ma sono asintomatici,
0: sì.
1: Quindi magari ce li abbiamo ma non sappiamo di averne perché la nostra alimentazione è corretta. Per spiegare abbiamo qui questo modellino, questo è il tratto del colon, che è il tratto di intestino che più frequentemente è soggetto alla formazione di questi diverticoli, che nient'altro sono che dei piccoli sacchettini, delle stroflessioni verso l'esterno.
0: E lei ha portato anche questo palloncino.
1: Vi faccio vedere giusto, il palloncino è esageratamente grande, ma per farlo vedere,
0: certo,
1: a chi è a casa. Ovviamente la dimensione è molto piccola, può essere la dimensione di una perla oppure quando sono molto grandi di una nocciola, e sono a grappoli, se ne formano anche più di uno. Però il tessuto, in pratica la parete del colon e vagina, e questo sacchetto cosa succede? Si può riempire di quello che transita nell'intestino, ed è questo il problema. Quindi sostanzialmente il diverticolo purtroppo con l'età può arrivare, perché la parete del colon comincia ad avere una lassità, la stipsi ostinata aumenta la pressione all'interno del colon e quindi favorisce la formazione di queste vaginazioni. Per qualcuno sospetta anche che ci sia un po' di familiarità di genetica sulla comparsa, e quindi pensare magari un po' ai nonni, ai genitori, a chi li ha avuti in famiglia, per stare più attenti.
0: Allora, noi dobbiamo aiutare, no? le nostre persone, cioè i nostri telespettatori che ci stanno seguendo, ad avere anche un'alimentazione corretta, perché molto si può fare per curare, per tenere a bada i nostri diverticoli grazie appunto all'alimentazione. Lei ha detto che la maggior parte delle volte i diverticoli sono asintomatici. Però a volte danno dei segnali, è
1: danno
0: vero?
1: Dei sintomi, danno dei sintomi che possono essere da moderati a gravi a molto gravi. Allora, quando cominciano i sintomi, in realtà si parla di malattia diverticolare o diverticolosi, perché questi, diciamo, sacchettini si fanno sentire. E questi sono tendenzialmente caratterizzati da un dolore all'addome. La stipsi, generalmente le pazienti che soffrono di questa malattia hanno una stipsi ostinata, oserei dire anche cronica, e questo li porta anche a mangiare meno, a sentire più nausea, a volte avere del vomito, perché il transito ovviamente non è regolare. Il gonfiore, il meteorismo può far confondere un po' i sintomi del colon irritabile a quello della malattia diverticolare, ma i diverticoli tendenzialmente provocano dolori nel quadrante inferiore a sinistra, quindi hanno una localizzazione specifica, non sono un po' sparsi come quello del colon irritabile, che è un altro tipo di situazione. In casi estremi e molto gravi può esserci un sanguinamento nelle feci, evidente, quindi non occulto. Questo deve mettere sempre in allerta la persona, e in quel caso va consultato immediatamente
0: allora,
1: il medico.
0: Noi dobbiamo evitare di infiammare i nostri diverticoli. Come possiamo fare?
1: Allora, l'alimentazione è fondamentale, soprattutto le fibre. Ci sono tanti studi che dimostrano che persone che soffrono di diverticolosi e l'evoluzione in diverticolite hanno una dieta scorretta. Le verdure devono essere presenti a pranzo e a cena in maniera costante, assidua, e di preferenza verdure idratate. Quindi io consiglio sempre verdure cotte. Questo favorisce sia l'assunzione di fibra sia l'assunzione di acqua, che è l'elemento principe per fare il transito intestinale.
0: Per cui ci servono più fibre.
1: Ci servono più fibre, questo è assodato. Chiaramente più fibre, se l'intestino è pigro, posso avere un effetto opposto, posso avere gonfiore, posso avere meteorismo, fastidio, dolori. Quindi il consiglio è anche di non esagerare con le fibre insolubili e quindi o quelle fermentative. Per esempio, quando si mangiano i legumi sarebbe bene decorticarli perché la buccia esterna tendenzialmente è quell'elemento che poi va
0: da
1: a fermentare.
0: E dà fastidio.
1: Esatto.
0: E ci sono alimenti da limitare?
1: Ci sono degli alimenti assolutamente da limitare perché sono quelli che noi chiamiamo i trigger, quelli che attivano l'infiammazione. Sono alimenti molto ricchi di grassi saturi, molto ricchi di zuccheri, sono quelli un po' che noi chiamiamo industriali, processati, ultraprocessati, che dovrebbero essere consumati con molta, molta moderazione. Tutti gli alimenti meteorizzanti e quelli che provocano pressione all'interno dell'intestino ovviamente sono da evitare. Poi una nota, va menzionato ovviamente anche l'uso e l'abuso, oserei dire, di spezie, pepe, peperoncino, sono irritanti per la mucosa intestinale, quindi con molta, molta parsimonia. E non da ultimo va citato l'alcol. L'alcol è un elemento che purtroppo infiamma tutto il tratto gastrointestinale, quindi con molta parsimonia.
0: E i cosiddetti, soprattutto i frutti, no? Frutti ortali, che hanno dei semi, penso ai kiwi, le fragole, possono dar fastidio ai nostri diverticoli. C'è molta confusione su questo.
1: C'è molta confusione. Le cose sono state anche riviste, ci sono alcuni che sostengono che se il transito è regolare si possono mangiare anche i semi senza problemi, mentre se l'intestino è molto pigro e stitico bisogna evitare tutto quello che può penetrare in questo sacchettino diverticolare e andarlo ad infiammare. Per cui uno deve fare un po' attenzione anche alla regolarità intestinale e in quel caso concedersi, non so, noci, nocciole, mandorle, qualcosa o i semini del kiwi senza problemi. Mentre se c'è stipsi è meglio evitarli.
0: Fare attenzione. E allora noi non ci siamo fermati qui, cara dottoressa, perché noi vogliamo aiutare oltremodo i nostri amici che ci stanno seguendo. Allora abbiamo chiesto alla nostra chef Federica Giff di consigliarci una ricetta che va bene a chi purtroppo soffre di diverticoli. Vediamola insieme.
2: Dal passato di lenticchie alla polpetta. Per il dal passato, un litro abbondante di brodo vegetale, 400 g di lenticchie decorticate, sale marino, yogurt e prezzemolo, quanto basta. Per le polpette, 200 g di dal, 2 cucchiai di soffritto con 2 cucchiai di olio evo, 50 g di pan grattato di qualità, sesamo e spezie, quanto basta. Il dal è una zuppa della tradizione indiana che abbiamo adottato, per me è un comfort food, è tipicamente speziato e si fa partendo dai legumi decorticati, quindi una soluzione più digeribile per portare in tavola questi grandi protagonisti della nostra dieta mediterranea. Io ho fatto bollire le lenticchie dopo averle lavate con il brodo vegetale e l'alloro per 25 minuti circa, poi ho tolto l'alloro e ho frullato il tutto a immersione. Ho servito con dello yogurt leggermente salato, con del prezzemolo tritato, pochino, e un po' di olio extravergine d'oliva. E questa è una zuppa davvero fantastica e molto digeribile anche, non so, per i bambini. Provatela. Ve ne è avanzata un po', aggiungete un po' di soffritto classico con dell'olio extravergine d'oliva, poi un po' di spezie, e qua possiamo spingerci un po' oltre, del pan grattato di qualità. Se volete potete aggiungere all'impasto anche della frutta secca per dare consistenza differente.

0: differente. Poi facciamo delle quenelle con due cucchiai, le passiamo nel sesamo e le possiamo cuocere con un goccio di olio extravergine d'oliva in forno, in padella oppure anche nella moderna friggitrice d'aria. Ormai chi non ha la friggitrice d'aria? Io le ho servite con della salsa a base di yogurt che ho in questo caso arricchito con dell'aglio in polvere, prezzemolo, erbe aromatiche e spezie. Due ricette con le lenticchie decorticate. Spero tanto vi sia piaciuta. Un bacione, alla prossima!
1: Buonissime, buonissime e bellissime anche queste veramente ricette della nostra Federica Gif. Va bene questo tipo di ricetta anche per chi ha, non so, penso ai diverticoli infiammati.
2: Allora, sui diverticoli infiammati, ovviamente bisogna stare molto attenti, la dieta è diversa. Assolutamente, diciamo, la regola è mettere a riposo l'intestino in caso di diverticolite con l'infiammazione, quindi la dieta deve essere assolutamente liquida. Ah, okay. E rimane liquida per alcuni giorni o comunque fino alla remissione dei sintomi, poi si fa una reintroduzione lenta e progressiva con una dieta semiliquida, semisolida e alla fine solida.
1: Beh, è un quadro clinico diverso rispetto molto diverso, insomma, e deve essere assolutamente seguito da un medico, da un gastroenterologo, esatto, insomma, per evitare, insomma, cibi che possano infiammare ancora di più i nostri diverticoli. E allora c'è un altro aspetto che riguarda soprattutto i nostri amici anziani, che colpisce soprattutto loro. Esatto. È un tipo di diverticolosi diversa, vero dottoressa?
2: Esattamente, si chiamano diverticoli ma non dobbiamo pensare all'intestino, dobbiamo pensare invece all'orofaringe. Sono dei diverticoli di Zenker, si trovano, giusto per mostrarvi la localizzazione anatomica, la regione è quella cervicale faringea nell'esofago, che decorre parallelo alla trachea. Cosa succede? Quando c'è un po' un indebolimento della muscolatura faringea oppure una pressione eccessiva che arriva dallo stomaco, anche qui possiamo avere la formazione di una piccola sacca, che questa volta è esofagea, non è intestinale, certo, ma funziona un pochino allo stesso modo, è un raccoglitore, di questa volta di cibo non digerito, quindi ancora più pericoloso.
1: È molto diffuso tra le persone
2: anziane. È diffuso soprattutto dopo i 75-80 anni, è tipico dell'anziano e sostanzialmente rientra nel capitolo delle disfagie, delle difficoltà deglutitorie.
1: E quali sono gli alimenti che possiamo consigliare?
2: Gli alimenti devono seguire la regola della disfagia, quindi assolutamente cremosi, possiamo lubrificare, consistenza omogenea, vanno lubrificati con un cucchiaio d'olio in più, con una bella bechamel fatta in casa, con lo yogurt che abbiamo visto nella zuppa, perché deve scorrere, più scorre il cibo, più, diciamo, riduciamo il rischio che vada a inserirsi in questa tasca.
1: E questo è importante, stiamo leggendo quale tipo di alimentazione e appunto i sintomi sono quelli, non riescono
2: a deglutire. Esatto, sono diversi, il paziente sente un globo in gola, il classico globo in gola, e poi quando mangia tossisce. La tosse deve essere un elemento, diciamo, che mette in allerta la persona, perché avviene sia con i cibi solidi sia con i liquidi e quindi bisogna stare molto molto attenti, anche perché questo può provocare poi una fuoriuscita, certo, un ingresso dell'alimento nella trachea e quindi la polmonite abingestis.
1: Grazie alla professoressa Cancello, grazie per queste indicazioni. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Claudio Ascani, bentornato al mio medico. Io ricordo,
3: buongiorno, insomma,
1: il professore e direttore della chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO di Roma, perché oggi parliamo della salute delle nostre anche. Allora, c'è un rumore che a volte può preoccupare le persone che camminano e improvvisamente all'altezza del bacino sentono uno schiocco. Allora, questo rumore, dottore, ci deve preoccupare, ci può far pensare ad altro oppure no? Può succedere, insomma, magari camminando è un rumore abbastanza frequente poi.
3: Beh,
1: no?
3: È un rumore assolutamente che avverte la persona che comincia ad avere una articolazione, come tutte le nostre articolazioni, non più fluida nel movimento, nella, diciamo, mobilità interna, ma che comincia ad avere e denunciare delle alterazioni e tipicamente lo sentiamo che cominciano a crearsi questi cosiddetti scrosci articolari che sono sostanzialmente...
1: E dove sono localizzati, allora, esattamente?
3: Prendiamo una bacchetta per indicare un po' il tipico dolore, la manifestazione del dolore che noi abbiamo inizia nella regione dell'anca, ovvero sia nella regione inguinale, e tende a scendere lungo la parte interna fino a, diciamo, interessare il ginocchio. Allora, Questo è il punto, diciamo, più tipico dell'irradiazione del dolore, cioè il punto più tipico dove si manifesta questo dolore. Il paziente improvvisamente comincia a denunciare dolore all'anca, dolore al ginocchio. Non si capisce bene se il dolore provenga dalla colonna o se provenga invece dall'articolazione più dolente, più interessata. Normalmente il paziente poi inizia a manifestare altri disturbi. Comincia a avere dolore durante la deambulazione, cioè durante la camminata che tende a fare, comincia a avere difficoltà ad alzarsi da una poltrona, da una sedia. Quindi si manifestano tutti quelli che sono i tipici caratteristici disturbi di un'alterazione dell'articolazione.
1: Le cause possono essere molteplici, vero, di questo dolore che appunto colpisce le nostre...
3: Assolutamente sì, diciamo che la causa più tipica è quella che poi con l'età noi abbiamo, cioè la degenerazione della cartilagine e quindi l'artrosi, che è la patologia più frequente che noi abbiamo. Ma poi nel corso, adesso vediamo, elencate tutta una serie di elementi, diciamo che soprattutto per esempio nelle donne o più che negli uomini che fanno attività anche di ginnastica, attività sportiva, può verificarsi questo fenomeno della borsite. La borsite è esattamente però un dolore più laterale che deriva da un punto di contatto fra la protuberanza del femore e il punto di passaggio di una fascia tendinea. Oppure possono essere invece altre problematiche. Le fratture a volte che passano, soprattutto nell'anziano, a volte noi verifichiamo persone che hanno avuto una frattura del femore al di sotto della testa del femore e che poi manifestano a distanza quello che è una frattura. A volte questa frattura si può manifestare...
1: Lì per lì non si sente dolore. Insomma.
3: Poi normalmente la frattura è molto più eclatante come sua manifestazione.
1: Allora, rispondiamo a Chiara. Professore, le scrive da Venezia e le chiede. Ho l'artrosi dell'anca e una gamba più corta dell'altra. È vero che è necessaria l'operazione? Allora, prima di rispondere alla signora Chiara, ci sono delle immagini che... Adesso noi, ecco, per capire esattamente la differenza, no? Immagine che lei ha portato. Ecco, che cosa descrivono queste
3: immagini? Noi vediamo molto bene da queste immagini una, diciamo, un'articolazione, entrambi i lati, estremamente degenerata. Vediamo un'artrosi, vediamo che non c'è più quello che noi chiamiamo lo spazio che dobbiamo vedere all'interno dell'articolazione fra le due parti ossee, cioè fra il femore e il bacino. C'è una ormai chiusura completa dell'articolazione. Il nostro organismo tende anche a difendersi formando quelli che noi chiamiamo osteofiti. Sono come delle sorte di produzione di osso per tentare, quello che fa il nostro organismo, di fermare un po' il movimento dell'articolazione, per non farci sentire dolore. Però quando si verifica questo, facilmente si può verificare anche una dismetria, vuol dire un accorciamento dell'articolazione rispetto all'altra, che ha, diciamo, il problema dell'artrosi. In questo caso, per esempio, è un'artrosi bilaterale, vuol dire che interessa tutte e due le anche, e quindi non ci sarà un'alternativa. Se no c'è un accorciamento che è una...
1: Allora, anche in menopausa la donna, soprattutto in menopausa la donna, insomma, succedono un sacco di cose relative, no, alla perdita anche ossea. Anche in questo caso le donne in menopausa devono fare più attenzione e farsi controllare di più e magari quando c'è qualche dolore magari riportarlo allo specialista?
3: Assolutamente, devono iniziare subito, se avvertono questa sintomatologia, prima che si possa manifestare troppo a lungo, perché oggi con la medicina cosiddetta rigenerativa abbiamo delle possibilità di poter prevenire e allungare i tempi per quello che riguarda un intervento. Quindi abbiamo già parlato di infiltrazioni con semplicemente acido ialuronico oppure con il tessuto adiposo, che oggi è una valida alternativa prima di arrivare all'intervento in sé.
1: Ma non ci siamo fermati qui, perché fra un po' noi vi faremo vedere in diretta che cosa succede all'interno dell'ambulatorio, in questo caso del professor Ascani, come avviene una visita per capire come stanno le nostre anche, e ancora di più perché vi faremo vedere ovviamente le ultimissime protesi davvero innovative per curare in maniera definitiva le nostre anche. Tutto questo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.

0: Stai divertendo perché a te friggere piace.
1: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no?
2: Scola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
1: qua.
2: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Buongiorno!
5: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Claudio Ascani. È entrata ovviamente la paziente, la signora Judith, benvenuta anche a lei signora, perché fra un po' vi faremo vedere esattamente che cosa succede all'interno di un ambulatorio medico, come avviene una visita per valutare la salute delle nostre anche. Stiamo parlando appunto della salute delle nostre anche, riprendiamo il discorso, perché prima di far vedere la visita vorrei capire quali sono gli esami. No? E quali sono gli esami che noi abbiamo a disposizione?
12: Sì, certo, la prima cosa che dobbiamo fare è farci raccontare dalla paziente, cioè fare quella che in linguaggio tecnico si chiama anamnesi, farci raccontare dalla paziente quali sono stati i suoi disturbi, i dolori, quando si manifestano, quindi durante il corso della giornata o della notte, o se è anche nella fase di riposo, e questo è molto importante. E poi quella che noi dobbiamo fare quando abbiamo un sospetto che si tratti di un problema legato all'anca, è una radiografia semplice del bacino con entrambe le proiezioni, sia della proiezione anteroposteriore che assiale, che ci permettono già di localizzare perfettamente questo. Meno importante
11: l'ecografia.
12: È un'ecografia. La risonanza magnetica rappresenta invece un esame che a volte, quando c'è un per problema che può intervenire sulla testa del femore, che è per esempio un problema di necrosi, improvvisamente è come se la testa del femore andasse incontro a una mancanza di afflusso di sangue, allora la risonanza magnetica può essere un esame dirimente. E anche nelle persone più giovani, quando c'è una improvvisa dolore all'anca, ci permette di poter fare una valutazione ancora più dettagliata dello strato di cartilagine che è ancora presente e quindi fare la medicina.
11: L'esame più importante, insomma, da quanto capisco, è la RX, la radiografia. Quello determina un po' anche la terapia che poi si va ad intraprendere. Facciamo vedere la visita. Che cosa succede all'interno di un ambulatorio, la visita fisica, ecco, diciamo così?
12: Allora, la nostra paziente, oggi la signora Judith, chiediamo di iniziare a camminare. Questo è un punto fondamentale perché vediamo esattamente come si comporta nella camminata, se ci sono segni di alterazione importante anche della lunghezza degli arti, che a volte si può, come abbiamo visto nella risposta precedente, determinare, e se ci sono, per esempio, nel momento della camminata, degli ondeggiamenti del bacino che ci fanno già vedere che c'è una presenza, per esempio, di questa dismetria.
11: Potrebbe lamentare anche del dolore?
12: Dolore assolutamente quando inizia la camminata e quando inizia a camminare. Poi noi chiediamo alla paziente di mettersi distesa sul lettino, già vediamo come si comporta, è tutto un lavoro che il medico deve fare di valutazione guardando la paziente e capendo nei movimenti dalla sua espressione se c'è un dolore o meno. Dopodiché noi andremo a valutare innanzitutto perfettamente la lunghezza degli arti, e abbiamo dei riferimenti per poterlo fare, e potremo prendere e andare a valutare l'articolarità. Questo è il punto fondamentale, cioè capire nel movimento dell'anca quali sono i movimenti che creano più dolore. Tipicamente quando noi eseguiamo un movimento di intrarotazione, questo è il movimento che determina la maggior sintomatologia dolorosa e quindi la paziente immediatamente dà una risposta. Dopodiché andremo a valutare tutte le sue, diciamo, posizioni dal punto di vista di possibilità di movimento. Questo lo faremo sempre nel raffronto con l'anca teoricamente sana, quando si tratta di un'artrosi che interessa soltanto una parte, non
11: una
12: tutte
11: parte.
12: Due, come abbiamo visto la cosa precedente. Dopodiché chiederemo alla paziente quindi di scendere e accomodarsi.
11: Ecco, e questo insomma è la visita che avviene all'interno dell'ambulatorio. E allora, per capire qual è la terapia più adeguata, ci sono le cosiddette terapie conservative. Prima di approcciare, che anche in questo caso, prima di approcciare alla chirurgia, ci sono dei trattamenti che possiamo fare, ma anche per la chirurgia ci sono delle novità. Allora, non pensate come un tempo che anche per, come dire, il post-operatorio sia così gravoso. In realtà sono cambiate tante cose. Allora, però, parliamo prima delle terapie conservative.
12: Assolutamente sì. Quando noi vediamo uno stato di infiammazione, ovvero un dolore che è non così presente,

0: Cioè, sono tutte cose che possono servire. E poi, come l'abbiamo detto precedentemente, c'è oggi la possibilità di utilizzare la medicina rigenerativa, ovvero nei quadri iniziali di manifestazione dell'artrosi, possiamo intervenire con delle infiltrazioni o di un elemento lubrificante, come è l'acido ialuronico, che oggi utilizziamo ormai da tanto tempo per andare a togliere un po' l'attrito fra queste due superfici, oppure, e l'aspetto ancora più importante, è andare a mettere dentro fattori di riparazione, di crescita, certo, e poi soprattutto anche cellule mesenchimali che possono all'interno della, diciamo, articolazione dare origine a un nuovo tipo di tessuto di riparazione.
1: E questa maggior ragione, beh, bisogna intraprendere il viaggio il prima possibile.
0: Esattamente, cioè bisogna intervenire appena la cosa si manifesta.
1: Appena si manifesta, però quando non c'è più la possibilità di tornare indietro, anche in questo caso si interviene. No, sì. La chirurgia protesica anche in questo campo ha fatto dei grandi passi in avanti, ma quando si deve intervenire? Quando le terapie conservative non hanno più avuto un esito positivo, oppure quando?
0: Ma assolutamente sì, quando vediamo che non c'è più un margine di miglioramento dal punto di vista del paziente con le terapie conservative, o quando il grado di artrosi è troppo importante, con tutti quelli che sono i fenomeni che abbiamo visto in precedenza, si propone oggi l'intervento, anche perché lo facciamo sapendo che oggi questo ha dei tempi di recupero e una possibilità per il paziente molto molto più rapida rispetto a come era in parte quello che abbiamo visto nella storia, nell'evoluzione naturale di questo tipo di chirurgia.
1: Allora, noi siamo tutti San Tommaso, vogliamo capire esattamente che cosa si tratta, perché magari molti di voi devono intraprendere un intervento di chirurgia protesica. Allora, il professore ci ha portato delle protesi di ultimissima generazione, è vero?
0: Assolutamente
1: che tipo
0: sì,
1: è?
0: Sono delle...
1: Anche il materiale è cambiato, no? L'ingegneria biomedica
0: diciamo
1: è andata super avanti.
0: Questo oggi, il problema della chirurgia protesica è sostanzialmente un problema di accoppiamento. Adesso vediamo una radiografia di una paziente operata che ha tipicamente la protesi nel lato sinistro, e questa protesi ha delle caratteristiche, ovvero che sono il punto di contatto, di frizione che c'è fra queste due componenti, una che va nel bacino e l'altra che entra all'interno del femore. Ma il grande vantaggio oggi, più della del materiale stesso, di come vengono realizzate queste protesi, sono le tecniche di impianto. Oggi noi approfittiamo, in particolare questo è quello che viene fatto nel mio centro, nel mio ospedale, la cosiddetta chirurgia mini-invasiva. La mini-invasività è qualcosa che ha cambiato radicalmente il tipo di trattamento, perché vediamo mettere questa protesi che apparentemente è così lunga,
1: esatto,
0: lo vediamo sulla radiografia.
1: Esatto, un po' di timore, no? Ma a voi no, a noi un po' sì.
0: Questa viene messa attraverso una piccola incisione che si chiama incisione bikini addirittura, per cui noi entriamo nella parte, diciamo, con una piccolissima incisione intorno ai 6-8 centimetri, e facciamo
1: dall'inguine
0: esattamente, o nella parte anteriore, ma è un'incisione che non determina una sezione, vuol dire i muscoli non vengono interessati, si passa attraverso gli spazi che noi abbiamo anatomici. Che vantaggio ci dà questo? Ci dà un vantaggio enorme, perché possiamo mettere in piedi il paziente in maniera immediata, ovvero appena dopo l'intervento noi possiamo chiedere al paziente subito di poter iniziare a rimuoversi dal letto, rimettersi in piedi,
1: anestesia
0: camminare.
1: Totale,
0: l'anestesia è quasi sempre un'anestesia periferica, cioè viene fatta un'anestesia che serve subito al paziente a riprendere la sua mobilità, in modo tale che noi abbiamo la possibilità immediata di poter far mettere in piedi. Questo è il grande futuro. Il grande futuro addirittura prevede che questo tipo di chirurgia noi la possiamo fare senza anche il ricovero, cioè possiamo farla determinando poche ore di ricovero dopo l'intervento, e nel paziente ideale, immaginiamo non paziente che presenti delle gravi, chiamiamole malattie associate, comorbidità, possiamo addirittura arrivare a prendere e far uscire dal letto il paziente dopo l'intervento, addirittura dopo l'intervento far camminare il paziente dalla sala operatoria e portarlo.
1: E magari i nostri telespettatori non ci credono, e allora noi abbiamo anche un video. Abbiamo un video a testimonianza, un suo paziente cammina, ecco, vediamo, subito dopo
0: l'intervento la paziente viene messa in maniera immediata con una, diciamo, un deambulatore, che è un carrello così, in modo tale che inizi subito a prendere e a camminare. Questo è un punto fondamentale di quello che è il futuro. Il futuro della chirurgia è

0: quello sempre legato alla minore invasività sui tessuti, ma soprattutto sulle tecniche. Anche i ricoveri di lungo periodo sono qualcosa che oggi dobbiamo ridurre, perché il paziente nei grandi ricoveri ha un maggior rischio di problematiche legate
1: al ricovero. Anche un paziente soprattutto anziano, no?
0: Assolutamente
1: non ama molto.
0: E questo tipo di tecnica ci permette anche di avere una riabilitazione molto molto ridotta. Il paziente può muoversi senza dover utilizzare supporti e cose di questo.
1: In 10 secondi, professor Ascan, sono definitive, perché il problema di tanti anni fa era che comunque dopo un po' di anni bisognava cambiare questa protesi.
0: Oggi? Che oggi si è allungato molto il tempo, per cui prima di dover pensare a un intervento di revisione della protesi, quindi sì, assolutamente il tempo è molto più lungo.
1: Molto più lungo. Grazie, grazie davvero professor Claudio Ascani, grazie di cuore, grazie ovviamente anche alla signora Judith, grazie per aver fatto parte di questo nostro spazio. Adesso io saluto e ringrazio, a proposito di anziani, ma parleremo esattamente, daremo una mano, i nostri amici ci stanno seguendo con tanto affetto, io saluto e ringrazio la dottoressa Roberta Guidi, psicologa, e con lei oggi noi parleremo di un argomento che sta tanto a cuore ai nostri amici, parleremo della psicologia dell'invecchiamento. Che cos'è? Beh, noi vogliamo aiutare a superare i cambiamenti della vita che succedono ad una certa età, cambiamenti che derivano sia da problemi fisici ma soprattutto anche psicologici. Allora, dottoressa, io le chiedo quali sono le problematiche che un anziano deve affrontare, no, con l'avanzare dell'età.
2: Ci sono diversi tipi di problematiche. Dal punto di vista fisico, un anziano può affrontare dei cali nella vista o nell'udito, delle difficoltà di movimento, di equilibrio o dei dolori articolari. Sono dei cambiamenti normali, non significa essere deboli, però possono spaventare. Anche semplicemente avere difficoltà a camminare in autonomia, per esempio, o a prendere l'auto, può essere un'esperienza molto frustrante. Dal punto di vista neurologico può peggiorare un po' la capacità mnemonica, quindi di memoria e di concentrazione, di prestare attenzione. Anche questo è fisiologico, quindi raramente incorre in una patologia. Però dobbiamo pensare che una persona che comincia a non riuscire a ricordare può aver paura e non pensare di non potersi fidare di se stessa.
1: E per cui va aiutato, no? In qualche modo va aiutato, soprattutto le persone che sono accanto ad una persona anziana, sia caregiver, sia i figli. Ma soprattutto gli anziani sono cresciuti con l'idea, forse la generazione successiva, la mia generazione forse magari un po' meno, con l'idea che siamo sempre forti, possiamo far tutto, non abbiamo bisogno di nessuno. Allora, ad un certo punto, soprattutto quando si diventa anziani, noi fatichiamo a chiedere aiuto. È così, gli anziani di oggi fanno ancora più fatica a chiedere aiuto.
2: È vero, la nostra società in realtà lega moltissimo la nostra autostima al fare e al fare per gli altri, al prendersi cura, a risolvere problemi. E quando questo ruolo si inverte, quindi dobbiamo ricevere un aiuto, c'è un passaggio nella nostra identità che dobbiamo fare. E, in realtà le persone cominciano a sperimentare due emozioni molto forti, la colpa, quindi come se dover chiedere aiuto possa danneggiare qualcuno, e la vergogna, come se noi non fossimo più in grado, più all'altezza di prenderci cura di noi.
1: Sono due aspetti fondamentali, c'è anche una differenza, no? E a volte convivono questi due sentimenti, è vero, dottoressa?
2: Assolutamente sì, la colpa e la vergogna spesso dipendono proprio dalla sensazione di essere dipendenti dagli altri, di aver perso l'autonomia. E la colpa in particolare è la sensazione che nasce dall'aver danneggiato qualcuno, aver chiesto troppo, essere stati di peso, mentre invece la vergogna è proprio un passaggio identitario in cui io penso che sono inutile, esatto, non sono più quello di prima, e in qualche modo gli altri non mi apprezzeranno più per quello che veramente sono.
1: E anche il sentirsi di troppo, perché molti anziani ad una certa età si sentono, appunto, perché viene meno la propria autonomia, e anche questo può danneggiare a livello neurologico l'anziano.
2: Sì, assolutamente, c'è sempre un risvolto neurologico. Quando un anziano si sente di troppo, si sente minata proprio la propria identità. Però in realtà non essere autonomo e quindi dover chiedere aiuto non è un,

0: qualcosa che può danneggiare veramente il nostro senso personale, perché l'autonomia è una funzione che noi abbiamo a disposizione in maniera differente a seconda delle varie età che noi affrontiamo nella nostra vita.
1: E noi dovremmo forse insegnare ai nostri anziani di chiedere aiuto, no? Cioè, sì. Perché molto spesso loro non chiedono, per non appesantire ancora di più magari il lavoro dei figli. E allora a maggior ragione abbiamo parlato dei sensi di colpa che può avvertire la persona di una certa età, però esiste anche il senso di colpa dei figli che non riescono a fare abbastanza e magari si perdono anche nel fare e non fare. E cosa possiamo fare per aiutarli?
0: In questo caso, per quanto riguarda i figli, dipende fortemente dal sovraccarico, sia un sovraccarico pratico degli impegni, delle cose da fare a cui l'accudimento di un genitore si può aggiungere, e sia un sovraccarico emotivo. E quello che noi possiamo fare è supportare la relazione e supportare un'apertura sincera e rispettosa tra figli e genitori. A me è capitato in terapia di accompagnare una signora nella fase ultima della propria vita e vedere proprio con sorpresa come lei abbia potuto recuperare un bel rapporto con una figlia che per anni invece era stato conflittuale proprio a partire da questa relazione di accudimento. In realtà inizialmente c'è stata molta fatica da parte sia della signora di accettare l'accudimento da parte della figlia e sia della figlia di sopportare tra virgolette questo atteggiamento un po' restio della mamma, ma riuscire a parlarne e a condividere è stato proprio un punto di svolta, che è quello che noi ci auguriamo che possa avvenire in tutte le famiglie.
1: E questo per quanto riguarda i figli, però lo sappiamo benissimo, questa nostra società si regge molto sul lavoro dei caregiver, cosiddetti, insomma, i badanti, che stanno dietro ai nostri. Meno male, per fortuna ci sono loro, e noi dobbiamo aiutare anche loro.
0: Certo.
1: No? A supportare i nostri genitori. In questo caso
0: è vero, quello che mi riportano invece questa categoria è proprio un senso di colpa per aver qualche volta perso la pazienza, magari non l'hanno manifestato però hanno sentito la fatica, perché ovviamente c'è un sovraccarico forte e all'aumentare della fatica si abbassa la soglia di tolleranza, quindi proprio si sopporta meno. Questo è fisiologico e bisogna aiutare, bisogna fare rete, essere una squadra, non basta una persona sola.
1: Esatto, non basta una persona sola, per cui quanto sappiamo anche, no, lo sforzo che fanno alcune famiglie a supportare anche a livello economico, perché è un peso che grava su una famiglia intera, e per quello che forse probabilmente tanti anziani si sentono in colpa, no, per pesare così in maniera gravosa sui propri figli e a maggior ragione sui caregiver. E allora dobbiamo dare un aiuto, aiuto concreto. Cosa possiamo fare per i nostri anziani, dottoressa?
0: Innanzitutto ascoltarli per entrare in connessione con loro e non soltanto per rispondere, perché a volte ci viene spontaneo, non so, di fronte a una difficoltà, un dolore articolare, ci confidano una cosa e la risposta potrebbe essere non ti preoccupare, passa tutto. In realtà questo non fa sentire compreso, quindi riuscire proprio a comprendere quanto sia legittima la paura o lo smarrimento, la frustrazione per queste cose che possono intercorrere. E un'altra cosa veramente importante è valorizzare quello che c'è, perché i nostri anziani continuano ad essere fondamentali per noi anche se hanno delle limitazioni, certo, e magari hanno perso parte dell'autonomia, ma sono presenti con il loro insegnamento,
1: la saggezza degli anziani, voglio dire,
0: con la loro consolazione, con il loro raccontarsi, esattamente. E poi un'altra cosa veramente importante è non infantilizzarli, non sono tornati bambini, continuano ad essere una parte attiva ed importante della loro vita. Quindi possiamo chiedere in maniera pratica: come ti posso aiutare? C'è qualcosa che posso fare per te? E poi accettare la risposta esatta che ci viene data, anche qualora non dovesse corrispondere con le nostre aspettative o i nostri desideri per loro, sapendo che loro sanno esattamente di che cosa hanno bisogno.
1: Hanno bisogno, e cosa noi abbiamo bisogno degli anziani, perché attraverso i loro insegnamenti noi possiamo crescere ancora di più. E questo è importante, no? Cioè farli sentire ancora utili, nonostante magari qualche handicap che hanno sul proprio fisico. Grazie. Sì, l'ultima cosa voleva aggiungere.
0: Noi non saremmo quelli che siamo se non avessimo i nostri anziani.
1: Bravissima, la storia quanto è importante, no? Fa scorrere anche la storia e le tradizioni. Grazie, grazie,
0: grazie
1: di cuore alla dottoressa Guidi, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Mario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi stasera a pregare Sua Eccellenza Monsignor Alain de Rantin, amministratore apostolico di Lugano. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata il Signore dell'Aglio Rosario, le famiglie Russo, Corletti e Salvati, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità. che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito, l'assunzione e la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Madre Immacolata, eccoci qui ai tuoi piedi. Prorompe dal nostro cuore una gioia indicibile, una commozione profonda e la festa sempre nuova dell'incontro con la mamma. Vogliamo salutarti e lo facciamo con le parole che l'angelo ti rivolse a nome di Dio. Ave, o ricolma di grazia, Dio è con te. Lui che ti ha benedetta e prescelta dall'eternità. Dio ti ha fatto così bella e così grande, eppure così vicino a noi. Sii benedetta, ora e sempre, per aver detto sì alla proposta di Dio, accettando di diventare madre del Verbo fatto uomo e madre dell'umanità. Sii ringraziata per i dolori che hai sofferto e offerto, unita al Figlio tuo per noi. Grazie anche per esserti mostrata qui, in questa grotta, la piccola Bernadetta, e per aver fatto di questo luogo, Lourdes, la tua città, il luogo dove ognuno ti può incontrare, pregare, confidare le sue pene, attingere speranza. Questa grotta è l'oasi beata presso la quale cerchiamo ristoro e rifugio. È tempo prezioso di grazia, quello che passiamo qui. Vogliamo imprimere negli occhi e nel cuore la visione di te, Madre Immacolata, dolce Signora di Lourdes, per portarti con noi e non dimenticarti più. Accogli la preghiera che ti rivolgiamo a nome nostro e di tutte le persone che portiamo nel cuore. Aiutaci a deporre qui ai tuoi piedi tutto il fardello della nostra umanità, povera e macchiata. Rigeneraci, Immacolati, perché possiamo sentirci ed essere davvero figli tuoi, e portaci a Gesù. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: A lei.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: E chissà se un giorno
3: per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
2: Sorriderò di nuovo al mondo.
4: Dai Davide, devi reagire.
5: Leo, tuo amico?
6: Lo sto chiamando.
3: Lo sapevo, mi sono perso.
1: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo, e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria, l'Eterno Figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di Vergine. È lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
2: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme di Giudea, la città del suo antenato, Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzato stato di gravidanza di Maria. Però obbedirono prontamente, vedendo in quell'ordine la mano della provvidenza. Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi, ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.

0: l'anima gemella, l'altra metà della mela, il principe azzurro e la principessa. Quante ne sento quando incontro gli innamorati. Ma che succede quando finisce la favola e inizia la storia, quella vera?
1: Quindi avete già fissato la data del matrimonio? Cioè, tra pochi mesi sarete marito e moglie. Allora abbiamo poco tempo per il corso.
2: Ecco, Don Michele, guardi, noi stiamo insieme da 3 anni e siamo convinti, E poi io a catechismo ero bravissimo, sempre promosso, quindi non penso che ci serva proprio, ecco. Non abbiamo bisogno.
1: Sempre promosso? Ma sì. Sono contento. Ma perché in parrocchia di te facevo gli esami alla fine del corso? Comunque, questo non è un corso di recupero. Il matrimonio è un nuovo sacramento e dobbiamo fare un nuovo corso.
3: Senta, Don Michele, ma non è che posso venirci da sola? Poi la sera gli racconto tutto.
1: Ma perché ti sposi da sola? O con lui?
3: Infatti gliel'ho detto. Mi ha già delegato tutto. La scelta del ristorante, le partecipazioni, le bomboniere. L'ho già approvato pure con il corso.
2: No, non è che non lo voglia fare assolutamente. È che io lavoro tanto, ho orari impossibili e i soldi ci servono. Il matrimonio non è uno scherzo.
1: Ecco, appunto. Il matrimonio non è uno scherzo. Quindi il corso dovete farlo tutte e due. Poi io vi vengo incontro, perché intanto io sto sempre qua. Fissate voi l'orario. Io lavoro in smart working. Però dovete esserci tutte e due.
2: E quanto costa?
1: Quanto costa a voi mettervi in gioco? Per il resto è gratis.
2: Almeno questo non si paga.
4: Partiamo!
5: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
6: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
7: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
8: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
9: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
10: Ok, sapete tutti cosa fare?
11: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
12: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
13: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
14: Ti prego, torna a far parte del coro.
15: Sono impegnata.
16: Non possiamo permettere che finisca così.
17: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
18: Sì!
9: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.

0: Quindi per comprare i sacchi a pelo che ci servono ci vorrà un investimento di circa 1000 euro. Così potremo creare il gruppo scout della parrocchia. Insomma, gli forniamo i sacchi a pelo, un bel incentivo.
1: Sì, è un bell'incentivo, 1000 euro sono tanti, eh. Io qua sono mesi che cerco di far quadrare i conti tra le offerte.

0: necessario. Si risparmierebbero un sacco di soldi.
1: E di divorzi.
2: No, questi sono 500 euro.
1: E 600, 1100. Così ci compriamo anche un sacco a pelo in più. Allora, tieni Bruno. Questi prendili tu.
2: Li custodisco io.
1: Ok.
3: Finché morte non ci separi. È una frase che fa paura, eh? L'ha fatta anche a me quando ho sposato la Chiesa. Per sempre. Può sembrare una cosa diversa. Invece vi assicuro che anche in questo caso ci vuole tanto coraggio.
4: Mettersi insieme immagino sia stata una cosa abbastanza semplice. La cosa difficile è restare insieme. Perché il matrimonio è una scelta che va rinnovata giorno per giorno. No, io non voglio smontare l'entusiasmo, eh? Però è necessario che voi sappiate quello che state per affrontare. Raccontatemi un po' di voi. Come vanno le cose?
5: Ci sono parecchie cose a cui pensare, Don Michele. È difficile stare dietro a tutto. Anzi, ci scusi per il ritardo.
6: No, non è colpa mia, è che stavamo scegliendo le bomboniere dall'altra parte del mondo. Che pare che quelle sotto casa a noi non piacciono.
5: Dice così perché si annoia. Sta già cercando di sottrarsi ai doveri coniugali.
6: Lei mi capisce, Don Michele. Ma a me che mi interessa del colore delle tovaglie, del tabloir...
5: Tableau.
6: Del tableau, come si dice, o della nouvelle cuisine. Ma mica so francese io.
5: No, lo scusi, Don Michele, è che a Luca piace sempre scherzare. È una sua qualità. Alla fine mi fa ridere e gli perdono tutto.
6: Tu sì, tua madre invece. Sembra che il matrimonio è suo. Io faccio dei sogni la notte, Don Michele, che sto lì all'altare che aspetto Valentina, no? E invece che lei arriva mia suocera.
5: Mia madre, Luca? Senti, se mi mettessi a parlare io della tua, non le sta mai bene niente. Secondo me oggi si è anche offesa che non l'abbiamo portata qui da lei. Vabbè, insomma, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
4: A proposito di cotto, io sulla nouvelle cuisine do ragione a Luca, eh. Sempre meglio un bel piatto di pasta alla matriciana.
5: Sì, ci scusi, Don Michele, che ultimamente l'ansia ci sta divorando e spesso ci ritroviamo a litigare per colpa loro.
4: Ma voi più che un corso prematrimoniale vi servirebbe una bella terapia di coppia. Ragazzi, ragionate bene sul fatto che il matrimonio presuppone la costituzione di una nuova famiglia e quindi la separazione da quella d'origine. A proposito di suocere, voglio leggere un passo della Bibbia. Pensate un po', già al tempo dei tempi c'era questa problematica. È incredibile.

0: Angelo mio, io lo so che tu mi segui di lassù, ma questo è troppo. Non mi dovevi fare un regalo così grande.
1: L'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Marito e moglie, quindi, diventano un unico essere spirituale. Sposarsi vuol dire rinascere come coppia davanti a Dio.
2: Dove l'ho messa? Bruno, ci sarà da qualche parte. Magari qua. Dove l'ho messa?
3: Bruno? Ma che ci fai sotto al tavolo?
4: Sto cercando la busta di Don Manolo.
3: Oh Gesù, ma quella piena di soldi? E com'era fatta che io neanche mi ricordo?
4: Com'era fatta? Una busta dei soldi, come quella dei matrimoni, Angela.
3: Vabbè, ma tu dove sei stato? Dove sei andato?
4: Non lo so. Sono stato in cortile con Gianluca, in chiesa con Don Manolo e sono andato nel campetto a fare dei lavori di ristrutturazione, di manutenzione, di mettere a posto. Al momento che sono andato a comprare i sacchi a pelo ho visto che non c'era più!
3: Vabbè, ma non fare così, che sai come si dice che la casa nasconde ma non ruba. Vediamo. Cadda sta.
4: Aiutami.
3: Aiuto.
1: Raccontatemi un po' com'è nato il vostro amore.
5: Beh, lui all'inizio mi corteggiava molto, mi faceva ridere, mi piaceva.
6: Lei era bellissima, cioè lo è ancora, eh. Però non mi voleva, mi ha fatto pena tanto per dirgli sì.
5: Sì, e poi le cose si sono fatte serie, sì.
6: Io, Valentina, solo cose serie.

0: proprio lei che è seria. Ma è pure per questo che mi piace tanto.
1: Beh, di solito gli opposti si attraggono.
2: Sì, però non siamo così diversi, eh? Siamo anche molto simili. Forse è per questo che litighiamo un sacco.
1: Come tutte le storie, la vostra è nata da un'attrazione, da una condivisione, dalla passione. La passione è una cosa bellissima, però come dice il termine stesso, la passione passa. Invece deve evolversi. Bisogna incominciare a aiutarsi reciprocamente, sostenersi. E nei momenti di difficoltà, aggiustarsi.
0: Aggiustarsi come le macchine in officina?
1: Perché anche gli affetti hanno bisogno di manutenzione. Noi siamo abituati oggi come oggi, quando una cosa non funziona, a buttarla e a comprarne una nuova. Invece dovremmo ricominciare ad aggiustare le cose prima che si rompano definitivamente.
0: Un po' tipo il tagliando delle macchine.
1: È come il tagliando. Anche in amore diciamo che bisogna controllare l'olio, la pressione delle gomme, i freni. Anche in amore bisogna fare il tagliando.
3: Eppure, Don Manolo, io ti assicuro che ho rivoltato la canonica. C'è stato pure Angela che mi ha aiutata. Abbiamo cercato dappertutto, ma niente, sta busta non esce. Mi dispiace moltissimo, non sono abituato a fare queste figure così. Voglio partecipare, ci metto i soldi miei. Veramente, cioè, mi assumo la responsabilità.
4: Ma no, Bruno, non ti preoccupare, 1.000 euro sono tanti. Non ti sentire in colpa. Le cose si perdono e si ritrovano, si rompono e si riaggiustano.
3: Ma io non sono sicuro di ritrovarli. Ho già fatto la denuncia pure ai carabinieri, ma come fai a ritrovare? Sulla busta mica c'è scritto qualcosa che riporta sti soldi e sta busta a noi.
4: Dai, Bruno, all'inverno manca ancora qualche mese. Se non ritroviamo i soldi, troveremo una soluzione. Stai tranquillo.
5: Gianluca, buongiorno. Volevo fare un'offerta per la messa in ricordo di mio marito. Da chi devo andare?
6: Salve, sì, me lo ricordo suo marito, mi stava simpatico.
5: Se lo ricordano tutti. Era così buono e poi era tanto generoso da vivo. Ma da morto lo è ancora di più, ci credi?
6: Sì, ci credo, se ci crede lei.
5: Ma insomma, da chi posso andare?
6: Può andare da Don Manolo o Mariotti, che è il suo braccio destro.
5: Va bene.
6: Sono al magazzino.
5: Va bene, grazie.
7: Beh, ma alla fine magari è per poco tempo, che ne sai? Lo accolgo. È per provare. Non vorresti.
1: Bravi. Spargere tutti i cuoricini per l'aria, così trovo la strada del ritorno.
7: Dai, zio, non è il momento di scherzare.
8: Proprio della strada del ritorno stavamo parlando.
1: Ho fatto una battuta, ma che sono questi musi? E poi l'amore dovrebbe rendere tutto più dolce, più friccicarello.
8: Ma che dolce, Don Michele. Io c'ho l'amaro in bocca. Alice ha deciso di partire.
7: Dario, e dai, ti ci metti pure tu. A mio zio ancora non l'avevo detto.
1: Partire? Che fai, torni a casa da mamma? Poi mi dispiace perché mi ero abituato alla tua presenza qua.
7: No, zio, non a casa. Però volevo fare la domanda per l'Erasmus. Solo che
8: nel frattempo si è fidanzata con me.
1: Però l'Erasmus è una cosa bellissima. Quanto tempo staresti fuori?
7: Non si sa ancora. Però potrebbe essere tanto tempo. E poi c'è Dario.
1: Poi c'è Dario, però dico, siamo negli anni 20, eh. Ci avete questi apparecchi fantastici, una bella videochiamata.
8: Ma non è la stessa cosa.
1: Non sarà la stessa cosa, ma un po' di fantasia, ci stanno i voli low cost, uno potrebbe andarla a trovare. Dove vorresti andare?
7: A Barcellona.
1: Barcellona? Bellissimo, fa una paella. Vengo pure io.
7: Dice. Però c'è ragione, sì.
3: Niente, non si trova, eppure non l'avrei mai messo. Mai.
5: Salve, Bruno.
3: Sì?
5: Gianluca mi ha mandata qui e io volevo fare una donazione. Sì. E mi ha detto che è lei che si occupa di raccogliere le offerte.
3: È bello che qualcuno si fidi ancora di me.
5: Mi raccomando, qui ci sono tutti i regali che mi ha fatto mio marito.
3: Scusi, signora, né che voglio essere indiscreto, ma lei si vuole disfare di tutti i regali di suo marito? Sono ricordi.
5: No, sono oggetti che possono servire a persone che ne hanno bisogno. Io i ricordi ce li ho tutti qui nel cuore, sa? 50 anni di vita insieme non possono essere contenuti dentro una scatola.
3: Mi scusi, non sono abituato perché io non c'ho una persona a mio fianco da tutta una vita, ma questa è un'altra storia.
5: Io

0: lo auguro a tutti, un matrimonio felice come è stato il mio.
1: Va bene, grazie. Allora ne terrò cura e farò in modo che questo arrivi alla comunità e ai bisognosi, va bene?
0: Mi raccomando, questi sono i regali, soprattutto che mi ha fatto da quando è morto.
1: Cioè, i regali da morto?
0: Da non credere, eh? Non ci credono neanche i miei nipoti. Pensano di avere una nonna svampita. Però è vero, da quando è morto mi fa vincere ogni tanto, non sempre, al gratta e vinci. E il parcheggio sotto casa lo trovo sempre, anche durante le ore di punta.
1: Vabbè.
0: Comunque anche cose più sostanziose. Vedrai. Va bene, arrivederci.

0: Ma dov'è?
1: Io voglio sapere, ma voi l'avete trovato il coraggio di dirvi sì per sempre davanti a Dio?
2: Noi pensavamo fosse arrivato il momento giusto, ecco, io ho un lavoro buono, lei ha appena ereditato la casa della nonna.
3: Sì, il coronamento della nostra relazione, no? Un obiettivo da raggiungere.
2: Sì, anche perché Valentina è così, lei va per obiettivi. Prima la laurea, poi il lavoro, poi la casa e a 30 anni il matrimonio.
3: È il sogno di ogni ragazza.
1: Forse lo era, oggi non più.
3: È il mio. Io sin da piccola immagino quel giorno, l'abito bianco, il mio futuro marito che mi aspetta sull'altare.
2: Però non penso che cambierà tanto fra me e lei. Alla fine sono due firme su un pezzo di carta, è un contratto.
1: No, no, no, no. Il contratto è un accordo tra due parti che stabiliscono alcune cose e perciò se uno non rispetta quello che hanno stabilito, il contratto si rompe. Il matrimonio è un sacramento, cioè un gesto sacro. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, anche se l'altro agisce in modo diverso da quello che avevate pensato, desiderato.
2: Quindi lei ci sta dicendo che sposandoci non è facile tornare indietro? Cioè, non è che io voglia tornare indietro, per carità, però è una strada senza ritorno.
1: Diciamo che il matrimonio non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza.
3: Forse ci siamo concentrati troppo sui preparativi, insomma, l'euforia dei festeggiamenti, l'abito, tutto il resto, e abbiamo pensato un po' poco a quello che sarebbe successo dopo anche il viaggio di nozze, intendo.
2: Io mi sono fermato anche un po' prima, sinceramente. Io sono un po' più istintivo. Io, quando l'ho fatto la sorpresa, la proposta, l'anello, è tutto romantico, proprio pazzesco. Però adesso, pensandoci bene, più ci avviciniamo a quel giorno e più ci facciamo tante domande.
1: Ma questo è buono, perché cambia la prospettiva. Comincerete a amarvi in modo diverso. Cioè, sarà normale, naturale, donarsi totalmente all'altro.
3: Sì, però, Don Michele, mi scusi, questo è un amore assoluto di cui solo Dio è capace, noi siamo solo esseri umani.
1: Ma l'amore, non pensare che sia una cosa lontana. Guarda, questa l'avrei letta dopo, è San Paolo, Lettera ai Corinzi. L'amore tollera ogni cosa, l'amore spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Che vuol dire? Che non è soltanto un sentimento. L'amore è azione, è agire.
2: Sì, però c'ha ragione Valentina, Don Michele, non è facile. Cioè, a volte è proprio la vita che spinge per pensare a noi stessi e non lo fa con cattiveria, ma è la società che funziona così. Sempre a cercare il successo, gratificazione immediata. E pensare per due non è facile.
3: Sì, poi noi facciamo il tifo l'uno per l'altra, però ecco, siamo anche molto presi da noi stessi, dai nostri obiettivi, appunto, che spesso poi non coincidono. Anche il matrimonio, per esempio. Certe volte mi sembra che Luca lo faccia più per me.
2: No, non è quello, è che so che tu ci tieni. A me cambia poco, onestamente. Solo se lei è felice, io sono felice.
1: Questa è una cosa bellissima, Ma non basta. Non basta. Allora, io per la prossima volta vi faccio una domanda. E rispondete voi quando ci rincontriamo. Secondo voi, l'amore, semplicemente, basta?
4: Ciao Bruno.
2: Ehi, ciao. Ciao.
4: Ti volevo dire che io ho cercato dappertutto, pure nei pochi posti dove non avevamo visto insieme, però non l'ho trovata, mi dispiace.
5: Mi dispiace anche a me. Però

0: piangere, mo è inutile continuare a cercare. È passato troppo tempo. Chi avrà trovato i soldi se li sarà tenuti, no?
1: Che peccato. Questa qua invece che cos'è?
0: Ah, quella è una donazione di una signora. Dice che suo marito defunto gli fa ancora i regali dall'aldilà. Va.
1: Il marito defunto. Senti, a me sembrano regali riciclati, eh?
0: Vabbè.
1: Certo che la gente proprio non ci sta con la testa. Mirka, vada a fare.
0: E faglielo credere.
1: Vabbè. Ma.
0: Che?
1: Ma questa è la busta?
0: Quale?
1: Ma questa è la tua busta?
0: Ma come la mia busta? Non ci posso credere. Ma... ci sono tutti!
1: Ma com'è possibile?
0: Com'è possibile? Sarà un dono di un marito innamorato.
1: L'amore fa miracoli, eh?
0: Dici?
1: No.
0: Cosa dici?

0: Venite, venite, accomodatevi. Prego. Allora, che è successo? Non vi aspettavo oggi.
1: Sì, lo sappiamo. È solo che...
2: Abbiamo pensato bene alle sue parole, Don Michele, e abbiamo pensato tanto anche alla domanda che ci ha fatto quando ci ha chiesto l'amore basta?
1: Esatto, e noi ci amiamo tantissimo, però abbiamo capito che l'amore non basta, che l'amore non fa miracoli e che ci vuole buona volontà.
2: Non è che ci manchi, ecco, però diciamo che il matrimonio è un impegno un po' diverso. E noi abbiamo capito che non è soltanto far festa.
1: No, è quello che viene dopo.
0: Papa Francesco dice che il matrimonio è una cosa importante perché chiama alla fedeltà non solo nei confronti di una persona, ma anche del progetto che si è scelto di fare insieme.
2: Noi abbiamo deciso di rimandare, Don Michele. Questo è. Vogliamo aggiustarci, fare un po' di manutenzione, no?
1: Sì.
2: Il tagliando al nostro amore.
1: E di rimandare l'evento.
2: Non è colpa sua, sia chiaro. Anzi, l'abbiamo detto anche alle nostre madri. Però si prepari perché potrebbero venire qui a farle una scenata davanti a tutti, eh.
0: Oh, santa pace, due suocere che ce l'hanno con me.
2: Infatti io andrei perché non ho proprio voglia di incontrarle, ecco.
0: Sì, però una cosa. A me piacerebbe continuare questo cammino insieme a voi. Perciò, come organizziamo il prossimo incontro per fidanzati, vediamo.
2: Certamente. E grazie ancora, Don Michele. Penso che dobbiamo approfondire la materia noi, no?
1: Sì.
2: Questa volta abbiamo bisogno di un bel corso di recupero.
0: Ciao.
2: Grazie ancora.
0: Che il Signore vi tenga la mano in testa.
1: Grazie.
2: Grazie. Grazie ancora, Don Michele.
0: Come va? Mi sa che non c'è rimasto troppo tempo per fare la domanda.
3: No, la scadenza è vicina. Però senti zio, io ho deciso. Io voglio farla la domanda. E poi Dario se ne farà una ragione.
0: Giusto. Io all'amore senza ragione non ci ho mai creduto.
3: Manco io. L'amore è una scelta.
0: Bella questa frase. Che è il titolo di una canzone?
3: No, no, no, questa è mia. Mi è venuta così. Bella, vero?
0: Sì.
3: Che dici? La metto come stato di WhatsApp?
0: Stato di che?
3: Di WhatsApp.
0: Sembra una di quelle frasi che butto là nei corsi prematrimoniali. Oh ragazzi, attenzione perché l'amore è una scelta. L'amore è una scelta!
3: Alice.

Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. È scattata un'ora solare molto molto bella e speciale, ha raccolta tutti coloro che lo hanno amato e continuano ad amarlo con le sue canzoni, con le sue melodie, con la sua voce, la sua musica, pronti davanti alla TV tutti coloro che impareranno parecchio da questa puntata. Stiamo parlando da colui che è stato definito dal nostro Stefano Paggioro, quindi già vi ho detto molto, il principe gentile della melodia in un'Italia che rinasceva dopo il dopoguerra, ed era Giorgio Consolini, a lui va il nostro applauso, e al figlio Stefano, che è un tenore meraviglioso che da più di 30 anni calca i palcoscenici più importanti al mondo, al figlio Stefano il compito di aprire la nostra puntata con un celeberrimo successo, Polvere, andiamo ad ascoltare.

0: Allora, Stefano Consolini, grazie al maestro Antonello Maio. Stefano, venga. Buongiorno e ben trovato, si accomodi. Il nostro Stefano Paggioro, eccolo qua. Stefano, ben trovato. Signori, grazie. Questa meravigliosa canzone, ora vi raccontiamo tutto, ma guardate che bella questa fotografia, questa è la Bologna tanto amata da questo galantuomo, Giorgio Consolini, che lo sentiremo, renderà quel finale di un tempo atroce, la guerra stava veramente per finire, 1945, lui da quel momento in poi renderà ascoltare la radio, ascoltare i suoi concerti, un momento per dimenticare e ricominciare a vivere. Allora, volevo dire tutto questo perché sì, perché ci seguono persone che lo hanno amato tanto e hanno quasi 95 anni. Bene, andiamo con Polvere, ben arrivati. Polvere, grazie. Questo intanto voce stupenda. Ma sì, andiamo. Mi ha vietato di chiamarlo maestro, Stefano. Non posso chiamarlo maestro.
1: No, perché? Perché maestro è un titolo. Maestro è il maestro, è lui.
0: Maestro è il maestro Antonello Maio, questo è vero. Va bene. Allora, questa canzone, Stefano, questa canzone, Polvere, interpretarla oggi, arriviamo subito sì. a chi l'ha interpretata, e riporta veramente ad un sì. tempo.
2: Riporta agli anni 50, eh sì. perché ascolteremo oggi delle canzoni, soprattutto tre, questa è una delle tre, che proprio danno quell'atmosfera, hanno quell'atmosfera degli anni 50.
0: Anni 50, tenore coprotagonista.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire tenore
1: coprotagonista? Vuol dire che la mia carriera, che come giustamente tu hai detto prima, dura il prossimo anno, sono 40 anni.
0: Mamma mia, sì. ma auguri.
1: È stata impiantata, è cominciata con i ruoli di fianco, cioè diciamo le parti da coprotagonista, perché nell'opera ci sono i protagonisti, poi certo. ci sono delle parti non meno importanti, ma diciamo più di contorno, che fanno diciamo da
0: sì, che fanno da, non si vuole far chiamare maestro, ma... una voce eccezionale,
1: no.
0: il Consolini figlio, ma interpretare le canzoni di papà.
1: Beh, interpretare le canzoni di papà innanzitutto è molto difficile, perché renderle come le rendeva lui è abbastanza difficile, insomma.
0: Lo so. È,

0: Una cosa che mi rende particolarmente felice, ma che mi dà un po' d'apprensione, perché uguagliare quello che è stato Giorgio Consolini, certo, è una cosa quasi impossibile.
1: E se lo dice il figlio, no, con questa voce eccezionale, provate ad immaginare gli altri. Nato a Bologna nel 1920, 120, tu nel tuo Scrivimi lo racconti così bene. Sei tu che hai detto principe gentile della melodia. Che persona era Giorgio?
2: Era una
1: Consolini?
2: Persona molto solare, era una persona piena di entusiasmo e poi aveva questa moglie che era la mamma di Stefano, che era una persona straordinaria.
1: È stata la sua fortuna,
2: sì, assolutamente,
1: la mamma, in tutti i sensi.
2: E io l'ho conosciuto nel 1989 e da allora c'è stata veramente un'amicizia, una frequentazione di famiglia proprio.
1: Guardate qui, quello al centro... È lui, è il tenore. No, è il fratello.
0: Questo è Marco.
1: È il fratello. Stavo per fare una figuraccia. Chiedo scusa. Perché qua ci tengono, guarda, sì. I fratelli ci tengono a essere riconosciuti nelle fotografie. Figurati.
2: Volevo
1: anche
2: dire
1: in
2: di Polvere una cosa che lui mi raccontò: che quando la cantò alla radio nel 54, il giorno dopo il lancio della canzone, il maestro Armando Fragna, che era il direttore d'orchestra col quale lui cantava, gli ha detto: Consolini, ma cos'ha questa Polvere che tutti vogliono già il disco?
1: Un giorno solo.
2: Esatto.
1: Che era Stefano? Il potere della radio, lui certo. Venne anche definito il cantante nazionale. Era. Quello a sinistra è Paggioro! Paggioro! Da ragazzino
0: e Paggioro ieri l'altro,
1: esatto, Paggioro ieri l'altro mi piace molto, e quello accanto è Giorgio Consolini, che meraviglia, è proprio tu te li sei coccolati tutti
2: quelli che ho potuto, tutti.
1: Allora, cantante nazionale, io ho detto prima nel fine guerra e immediato dopoguerra, ecco, sì. Che peso ha avuto papà nel ripristinare letteralmente nel ripristinare anche uno stato d'animo costruttivo, nuovo?
0: Sì, direi che sono stati cantanti tutti, io li metto assieme, certo, tutti, vale. Perché è giusto ricordarli tutti, mio padre anche, che hanno portato queste canzoni, diciamo, di, non si può dire in certi termini di leggerezza, però di bel canto.
1: Di bel canto,
0: di piacevolezza,
1: esatto.
0: Di melodia. La fortuna che hanno avuto queste canzoni, che è una, la prima cosa, appena le ascoltavi, subito dopo le potevi riprodurre.
1: Perché, infatti, certo. Polvere...
0: Perché esatto. Erano canzoni di facile appresa, cioè del resto come la grande fortuna che hanno avuto i vari Donizetti e Verdi, cioè hanno scritto cose che la gente usciva dal teatro e ricordava e
1: già cantava.
0: E questo è, e poi c'è da dire anche le belle voci, perché erano tutte voci molto importanti.
1: Allora, fate una cosa, chiudete gli occhi. Provate a immaginare la Bologna, o più intorno a Bologna, dove le ragazze che stavano per sposarsi a un certo punto sentivano cantare sotto la loro finestra, ed era la serenata. Di quella serenata abbiamo molto, ma molto, ma molto da dirvi dopo la pubblicità. Se no, scusate, ci vediamo prima.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ok, sapete tutti cosa fare?
3: Lo sai, Mariah Carey o Cristina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
4: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
5: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
6: Ti prego, torna a far parte del coro.
7: Sono impegnata.
8: Non possiamo permettere che finisca così.
9: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
10: Sì!
1: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.
11: Ed eccola la nostra ora solare dedicata al grande, grandissimo, meraviglioso Giorgio Consolini, con me Stefano Paggioro, perché non potremmo senza di lui. E sul palco, insieme al maestro Antonello Maio, c'è Stefano Consolini, che ci fa ascoltare Usignolo. Possiamo proprio sentire la carezza sulle nostre orecchie. Andiamo.

0: Consolini, prego, e maestro Antonello Maio, grazie. Allora, tutto questo a quest'ora del mattino, dove trovare una voce così è veramente solo dei grandi professionisti.
1: Troppo buona.
0: Non troppo buona, no. tutto vero, assolutamente tutto vero. Abbiamo messo l'asterisco sulle serenate, rimanete lì, perché di serenate e della vita di Giorgio Consolini parleremo tra poco, di quella fetta di vita. Usignolo. Stefano Paggioro.
2: 1957, Festival, sì, di Sanremo.
0: L'enciclopedia Paggioro è aperta.
2: Secondo premio, sì, in coppia con Claudio Villa, con Cina Martelli e Castellani, gli autori della canzone. Ha avuto un grande successo e anche qui ho un aneddoto di quando io ho visto tante volte in concerto Giorgio Consolini, che quando gliela chiedevano lui diceva, intorno agli anni metà anni 90, 2000, diceva sì, un usignolo un po' in carne, ma ve la canto lo stesso.
0: Che carino, perché era anche simpaticissimo,
2: molto
0: Giorgio
2: simpatico.
0: Consolini. Era
2: anche molto autoironico.
0: Molto autoironico, era un ragazzo che amava, era nato a Bologna, signori, voglio dire, ma più di così che cosa possiamo dire? Però guardate che prima di raccontare il grandissimo successo, raccontiamo la famiglia di origine di papà, il lavoro che ha fatto papà, quanto papà ha dovuto faticare per trovare la sua strada. E c'entrano, sì, le serenate.
3: Sì, c'entrano le serenate perché mio padre ha cominciato a cantare, come prima dicevi tu, prima della guerra, cantando le serenate sotto i balconi.
0: Chi gliele dava? Chi dava questo lavoro a papà?
3: Erano, allora, mio nonno faceva parte della corale Euridice di Casalecchio. E allora, dato che all'epoca esistevano le osterie, e portava mio padre sempre con lui all'osteria, e poi a un certo punto lo metteva su un tavolo e mio padre cantava. Allora lì c'erano tutte queste orchestre di mandolini che andavano molto in Emilia-Romagna, non solo, proprio queste orchestre di plettri che suonavano le serenate, per cui hanno preso mio padre a ben volere e se lo portavano dietro per cantare queste cose qua.
0: Per cantare, e alla fine il pagamento
3: era un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese, per cui era una,
0: sì,
3: cosa...
0: Vi abbiamo fatto venire appetito, eh?
3: Sì.
0: Però un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese, sì, erano poca cosa, cioè
3: ti facevano svoltare la serata,
0: a fine serata mangiavi, ma...
3: Mio padre ha fatto altri lavori prima, logicamente, poi dopo ci fu la guerra, andrò nei militari, e nei militari conobbe questo maresciallo che lo sentì cantare, gli disse ma tu devi cantare, per cui disse, gli impostò alcune arie romanze e gli fece fare dei concerti per le truppe, e da lì cominciò a fare le prime esperienze proprio col palcoscenico e con le orchestre.
0: E con le orchestre. Stefano, sì, Paggioro, lui arriva, debutta nel 1945 a Radio Bologna,
2: sì,
0: c'entra anche il papà di Teddy Reno con,
2: sì,
0: la nascita del mito di Giorgio Consolini.
2: Esatto, lui inizia a Bologna.

0: Poi va a Milano, lui appunto mi racconta, dice un amico mi ha prestato dei soldi perché dice a Milano è più facile forse trovare la strada. E il papà di Teddy Reno gestiva la casa discografica CGD, Compagnia Generale del Disco, e cercava proprio un cantante all'italiana in quel momento. Lui ha fatto l'audizione, lo ha scritturato
1: Eccoli qua.
0: e qui lo vediamo con un Oscar Carboni che è stato il suo punto di
1: Il suo
0: riferimento.
1: grande punto
0: Il
1: di
0: suo cantante
1: riferimento.
0: preferito del periodo al quale lui si è ispirato e poi sono stati molto amici.
1: Amici, sì. Ha studiato tanto Giorgio Consolini, cioè aveva un
2: Allora,
1: talento
2: mio padre
1: naturale.
2: sicuramente aveva un talento naturale che era innato. Poi dopo ho avuto la fortuna di incontrare questa maestra Alda Scaglioni, che è stata un po', diciamo, la maestra di tanti cantanti bolognesi, compreso Gianni Morandi, che fu mio
1: Voilà.
2: padre a mandarla a studiare poi da lei.
1: Fatto
2: E poi
1: bene.
2: dopo ebbe la fortuna di lavorare con dei direttori d'orchestra agli inizi, come il maestro Bussoli e soprattutto con il maestro Lamberti, che aveva un'orchestra molto importante a Bologna, che gli hanno insegnato molto la quadratura e anche, diciamo, il modo di
1: Il
2: cantare in
1: modo
2: una
1: di fare e
2: maniera.
1: di cantare. Guardate,
2: Sì.
1: noi vi stiamo dando dei nomi che sono importantissimi, ma che magari molti di voi non
2: Beh, per
1: conoscono, non
2: forza.
1: ricordano. È importante ricordare queste persone. La fotografia che state per vedere è di Sanremo 1957. Quello è lo stesso bambino cresciuto che andava a cantare le serenate sotto le finestre delle
2: Sì.
1: ragazze che stavano per sposarsi. Cioè, studiando, Stefano, si arriva a
0: Sì.
1: diventare. Quella è la cosa importante.
2: Certo, sì.
1: Qui c'è una cosa però che io voglio capire. Allora, vittoria clamorosa al Festival di Piedigrotta a Napoli.
0: A Napoli,
1: Siamo 1950,
0: 50,
1: se non vado errato, quindi
0: sì,
1: vi stiamo facendo fare dei salti. Con
0: Luna
1: Luna
0: Rossa.
1: Rossa, un bolognese.
0: Bolognese viene invitato a questa festa di Piedigrotta, questo festival, non si
1: Festival.
0: chiamava festival, c'era il grande maestro Antonio Vian, che è l'autore di Luna
1: Sì.
0: Rossa, e questo proprio me lo ha raccontato lui, durante le prove, cioè, avevano i cantanti diverse canzoni da presentare. E la moglie del maestro Vian gli dice: ma Consolini, le piace questa canzone, ma l'ascolti bene, perché guardi che questa è una canzone. E lui mi ha detto: io quando sentivo una canzone nuova, lì ce n'erano tante, non sapevo bene quale avrebbe potuto aver successo, ma questa signora insisteva e dice: mi sono reso conto che era una canzone di qualità. E l'ha cantata,
1: Quanti bis ha fatto?
0: credo quattro. E poi il pubblico urlò: questa canzone dovrebbe essere cantata 5 volte.
1: 5 volte, quindi Luna Rossa, che poi abbiamo
2: Sì,
1: sentito reinterpretata 1000 volte,
0: tutti è
1: da
0: stato il
1: tutti
0: primo a
1: è
0: cantarla.
1: stata
2: Il primo,
1: portata da
2: sì.
1: papà.
2: E pensa, pensa se posso dire un aneddoto.
1: Devi.
2: Tanti anni fa, la prima volta che andai a cantare al Teatro San Carlo di Napoli, mi ricordo che ci presentavamo, eccetera. Allora il direttore d'orchestra, presente durante la prova, dice: questo qui è Consolini. Due, tre del coro. Questo è Consolini, ma è
1: Consolini,
2: Consolini, è
1: Consolini.
2: finito. È arrivato Viglie Consolini, ma quello tenevano Dio e voce, poi niente, la prova si è fermata, sono venuti tutti lì. Tra le altre cose, nel coro canta un tenore con una bellissima voce che è il figlio della nipote di Vian.
0: Vivian, sì.
1: Allora, voi capite, perché guardate, stiamo parlando di un figlio con un talento straordinario, studi, studi, studi, ma stiamo parlando di un uomo, Giorgio Consolini, che non è mai andato via. Questa è la verità. Allora, Festival di Sanremo, papà partecipa a 6 edizioni. 1953 la prima?
0: Sì,
1: Vecchio Scarpone, ma Vecchio
2: ah.
1: Scarpone è un must, cioè è una di quelle canzoni proprio che si ascoltano sempre volentieri, che sono rimaste anche nel modo di dire, no? E Sanremo lo ha premiato parecchie volte, cioè premiato anche proprio con la
0: Certo,
1: partecipazione sul
0: certo.
1: palco. Ma lui a casa che diceva?
2: Ma guarda, mio padre è sempre stato una persona molto modesta, cioè molto modesta,
1: Pure
2: non
1: questo
2: modesta,
1: merito,
2: diciamo così, modesta di, diciamo, coi piedi per terra,
1: sì,
2: per cui
1: che è una virtù.
2: non è mai stato un divo, per cui era sempre, sembrava strano a noi vedere la gente come lo acclamava e lui come si comportava in casa, perché in casa era una persona.
1: A voi faceva impressione quando uscivate
2: Sì,
1: fuori e
2: perché per
1: chiedevano
2: noi, cioè mio padre, noi lo chiamavamo il babbo, era una persona molto alla mano, non ha mai fatto pesare in casa, diciamo, questa sua grande
1: Ma che
2: popolarità. E
1: bello
2: allora
1: che.
2: ogni volta diciamo, ma allora è conosciuto davvero.
1: Allora lo conoscono.
2: Allora
1: Qua,
2: lo conoscono.
1: questo è Stefano Consolini, che può dire quel che vuole, ma questo è lui, è
2: Quello lì
1: lui
2: sono
1: tra i
2: io.
1: due nasi e baci di papà e mamma. A proposito di papà e mamma, Sì, poi ritorniamo su

0: Allora, signori, dunque, a parte dedicato a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, questa era la voce di Giorgio Consolini, sì. Cioè il velluto in seta praticamente, letteralmente il velluto in seta. Tutte le mamme, 1954, in coppia con Gino Latilla.
1: Sì.
0: Questa canzone vince, stravince e piace soprattutto a tutti.
1: A tutti gli italiani,
0: a
1: meno
0: tutti.
1: Che alla stampa. Ci fu un giornalista che disse la peggior canzone presentata al Festival di Sanremo, però ha vinto perché è rimasta ed ancora oggi...
0: Ma è vero che piacque anche al Papa?
1: Sì, sì, certo.
0: A Papa Pacelli.
1: E poi la cosa particolare fu che lui stava facendo un giro, una tournée importante in Italia e non lo trovavano. E gli altri colleghi l'avevano scartata, a parte Latilla, che la cantava con l'orchestra di Angelini. Quando lo rintracciarono gli dissero, ci sono tre canzoni rimaste, Berta Filava, Sotto l'ombrello e Tutte le mamme. E lui, mi ricordo che lo dice nel libro, dice che la mamma di Achille Togliani si arrabbiò col figlio dicendo perché non l'ha voluta cantare.
0: Allora, perché poi provate a immaginare le mamme di questi grandissimi cantanti ed interpreti, la signora Togliani ci rimase male, avrà detto al figlio potevi cantarla tu. E invece, non è stata solo in questo caso, ma la seconda volta dopo Luna Rossa, papà ha l'intuizione e capisce che quella sia la canzone da cantare.
2: È andata così.
0: Quante volte l'ha cantata la mamma?
2: Ah, tante volte. L'ha cantata tante volte.
0: Si volevano bene?
2: Beh, direi che è stata un'unione meravigliosa. Sono stati 60 anni di matrimonio, più il fidanzamento. E io non li ho mai visti dove c'era l'uno c'era l'altro, sì, logicamente discussioni, gli scherzi, perché per l'amor di Dio,
0: ecco,
2: qui siamo agli 80 anni che loro amavano sempre festeggiare i loro compleanni, le cose al Tempio della Musica di Valle Crosia, dove c'era questo mitico Erio Tripodi, che era un un grande cantante anche lui, ma un grande amante di quel genere, e allora li invitava, c'era un'amicizia. È stata una coppia veramente da... augurare, diciamo, questo affetto.
0: Oh,
2: e
0: guardi,
2: questo
0: assolutamente, perché... come tutte le coppie...
2: Sì, longeve.
0: Sì. Allora, va bene, abbiamo ancora tanto da dirvi. Poco fa era passata una fotografia, ma me la tengo per dopo, perché voi dite, ci sono stati gli anni del grande successo e tutto. Mica si sono fermati sti ragazzi. Nel senso che Giorgio Consolini è diventato un po' più grande, ma lo spirito è rimasto sempre quello. Ma questa storia ve la raccontiamo tra un attimo. Ora invitiamo il maestro Consolini, o Stefano Consolini, mi è scappato maestro, e invece io carognetta lo volevo dire, non l'ho buttata lì così, che ora ci interpreterà un'altra canzone. Stefano Paggioro, Claudio Villa, Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi, tutte persone che tu ci hai raccontato in maniera così splendida. Qual era la cifra stilistica, che guardate non è una frase fatta, cioè qual era la firma di questi grandi nomi, la firma di Giorgio Consolini nel mondo del canto, qual era?
1: Ma io direi che tutti loro avevano una grande personalità, perché alla prima nota si capiva chi era l'uno, chi era l'altro.
0: Esatto.
1: Pur cantando spesso canzoni in comune, perché all'epoca si usava, cioè le canzoni famose venivano lanciate da uno o dall'altro, ma poi le cantavano tutti, si usava all'epoca.
0: Però avevano la loro...
1: Avevano il loro timbro di voce, il loro modo di interpretare, e lui era molto fedele allo spartito, a quello che era stato scritto dagli autori.
0: Butta via, come si suol dire. Allora, accompagnato dal maestro Antonello Maio, che ringraziamo tantissimo, Stefano Consolini ci canta Forse domani.

0: grazie. Grazie al maestro Antonello Maio. Prego, Stefano. Ma che meraviglia di voce e di interpretazione. Erano questa canzone, sono tutte canzoni che parlano di amori.
1: Sì, di amori, di donne che lasciano l'uomo e lo fanno soffrire. Questa però mi dà modo di ricordare il maestro Mario Cavallari, sì, che è stato un grande autore, molto amico di Giorgio Consolini. Ha scritto per lui decine di canzoni, eccolo là.
0: Eccoli qua.
1: Lettere d'amore, ho paura di te, è colpa tua. La tematica era sempre
0: era
1: quella.
0: Sempre quella.
1: Il tango in
0: sempre
1: genere, tango
0: nostra,
1: serenata.
2: Non ti ricordi?
1: No, no, era Colì. Lì era Walter
2: Colì. Tutti bolognesi.
0: Sì,
1: tutti
0: no,
1: bolognesi,
0: lui,
1: esatto.
0: È la nostra enciclopedia.
1: Ed erano molto amici, molto legati. Gli dedicò anche un CD, tutto di canzoni.
0: Poi com'erano belli questi uomini.
1: Ti scrivo e piano.
0: Sempre eleganti, piano, sempre ben pettinati, sempre, sempre perfetti. Allora sentite, vi porto un attimo avanti rispetto a questa data, poi torniamo sulla famiglia di Giorgio Consolini, se non lo facciamo col figlio Stefano. Vi porto a quelli di Sanremo. Allora, sono gli anni Ottanta e cosa fa Consolini? Consolini con Gino Latilla, Carla Boni e Nilla Pizzi. Ricrea, eccoli qua, guardateli, ricrea questo gruppo che farà, vabbè, con il nostro adorato Paolo Limiti, non vogliamo neanche dire quante volte li abbiamo rivisti. È stata un'idea straordinaria.
1: Straordinaria, sì, sì, sì.
0: E si esibivano, cantavano, sì, sì, avevano la voce.
2: Ebbero cioè un periodo, diciamo, anche diciamo, lunghetto, di grandi successi, di tante serate. Sì,
0: di
2: sì,
0: tante serate. Nel programma Un Fantastico Tragico Venerdì, sì, no, era condotto da Paolo Villaggio e da Carmen Russo, reinterpretavano grandi successi, cioè dimostrando anche che fossero rimasti veramente giovani e grintosi.
1: Anche canzoni del momento, canzoni in italiano, sì, cover di canzoni internazionali.
2: Ti ricordo che il babbo cantò una canzone di Sting, che
1: sì,
2: è una cosa anche molto simpatica.
0: Lo amo follemente. No, insomma, voglio dire, sì, questo, sì, questo era Giorgio
2: Ma
0: Consolini.
2: Poi pensa che nacque quella trasmissione lì, come diciamo, fra virgolette, un po' alla Villaggio volevo un po', sì, prendere in giro questi, sì, questi, sì, cantanti, ma loro erano talmente bravi che da quattro puntate ne hanno fatte fare il doppio, talmente,
0: signori,
2: è stata la richiesta.
0: Chiamasi talento, talento, quella cosa che, come dire, allora abbiamo già detto del loro matrimonio meraviglioso, di Giorgio Consolini con la sua Lina, due figli, giusto? Qui abbiamo anche una foto del papà accanto l'altro tuo fratello, che si chiama,
2: sì,
0: Marco. Tennista,
2: sì,
0: quindi insomma, perché lo sport rientra nella famiglia Consolini, eh?
2: Oh, sì, sì, mio, sì, padre è stato un grande appassionato di sport.
0: Grande appassionato, sì, forse non sportivo, ma grande,
2: sì,
0: appassionato,
2: sì,
0: di,
2: sì,
0: mangiare.
2: No, no.
0: Costui chi è?
2: Questo qui è sempre mio fratello.
0: È sempre
2: Marco,
0: il fratello.
2: Sì.
0: E c'è in queste fotografie di famiglia, per le quali noi ringraziamo tantissimo Stefano, okay, una, c'è questa linea d'amore, no? E questa mamma, voi siete stati cresciuti con grande tenerezza dai vostri genitori innanzitutto, ma anche dalla nonna,
2: beh, sì,
0: che è stata una figura importante.
2: La nonna è stata importantissima, soprattutto nel periodo in cui i miei erano veramente tanto in giro. Per
0: perché
2: cui
0: la mamma lo seguiva sempre.
2: Ma mia madre non stava a casa. Mia nonna diceva, se vieni giù la casa, te sotto non ci sei sicuramente.
0: Allora, Marco Consolini, sportivo. No, lo avete visto in questa. Cos'è sta fotografia,
2: questa
0: della bellezza?
2: Il matrimonio, 1950.
0: Ma che meraviglia! E questi si amavano proprio. Adesso dico,
2: sì,
0: scusate, dico questi con la Q maiuscola, guardate che sguardo. Quello non te lo chiede il fotografo, quello è amore. Allora, Marco Consolini, sportivo.
2: Sì.
0: Il fratello che anche oggi è,
2: sì,
0: uomo che sta dentro.
2: È
0: lo
2: un
0: sport,
2: insegnante di tennis.
0: Nicolò Consolini,
2: che lui è stato
0: il figlio
2: Nicolò è stato un calciatore professionista che ha avuto,
0: sì,
2: le sue esperienze nel Bologna, ha giocato tantissimo nel Sassuolo e ha finito la carriera nel Cesena.
0: Insomma, da mille cuori rosso-blu in poi, il meglio,
2: sì,
0: per voi. Potevamo non ricevere una cartolina in una puntata come questa? Risposta no, e quindi cartolina, guardate un po'.
3: Io mi chiamo Marco, di cognome faccio Consolini, ho il babbo, avevo il babbo che è un cantante, ha vinto Sanremo, ho un fratello che si chiama Stefano che ha seguito le orme del padre, fa il tenore, e io, insomma, per seguire le cose, che è meglio che piuttosto che andare a lavorare, ho giocato a tennis, faccio il maestro di tennis. Guarda, tutti sono
4: pazzesco. Io invece sono Nicolò Consolini, nipote di Giorgio Consolini. Ho uno zio, si chiama Stefano Consolini. Io, per differenziarmi un pochino dalla famiglia, così ho dato due calci a un pallone.
3: Ma dai,
4: ho
3: dove? Così, nella materiale, no?
4: Ma Bologna, Sassuolo, Cesena, insomma, dai, mi sono divertito, dai.
3: Ah, ma tu invece... tuo padre sarà stato contento. Bene, sono proprio felice. A parte le gag, dire qualche cosina così. Noi siamo qua per ringraziare Paolo Saluzzi, TV 2000, la trasmissione L'Oro Solare, che si ricordano sempre del babbo, del Stefano, che è la memoria storica della famiglia e del babbo. È lì presente, noi salutiamo e ringraziamo.
0: Ma ciao, voi siete due tesoroni! Ma come si fa a non parlare del vostro papà e della vostra famiglia? Sono pure simpatici, ma siete simpatici di famiglia.
2: In casa mia le cose normali non si possono fare, bisogna sempre fare un po' delle sceneggiate, ma però sono simpatici.
0: Sono simpatici, assolutamente. Quando c'era la simpatia, eccoli qua, guardateli. Guardate che splendore. E in tutto questo notate l'espressione di Giorgio Consolini. La felicità, quest'uomo aveva la felicità addosso, Stefano, e sapeva anche regalarla.
1: Sì,
0: però,
1: sì, assolutamente.
0: Tu l'hai incontrato.
1: L'ho incontrato e poi ho un ricordo che voglio condividere con voi. E la prima volta che sono andato a trovarli proprio a casa, lui è venuto a prendermi con l'auto a Bologna, alla stazione, e abbiamo fatto il tragitto in macchina, io e lui da soli. E lì è stato un momento molto bello, molto intimo, perché lui mi ha raccontato proprio a tu per tu questa gioia di questa famiglia. Lui mi ha detto, ecco, in questa occasione qua.
0: Eccoti qua, Paggioro, sulla vostra
1: E poi c'è
0: sinistra.
1: Un grande ammiratore di Giorgio, che è Carlo, che salutiamo.
0: Assolutamente.
1: E lui mi ha detto, io sono stato fortunato nella vita, ma soprattutto sono stato fortunato di aver trovato Lina e poi i miei figli, perché dice non mi hanno mai dato problemi e io posso dire di essere contento. Ed
0: questo,
1: è stata una cosa molto bella.
0: E questo è Giorgio Consolini che noi vogliamo raccontarvi. Ora, facciamo dopo musica, ora. Allora, ma Stefano Consolini, prego, sul palco. Il secondo maestro non è riuscito. Andiamo ad una canzone tanto importante. Poi vi racconteremo tutto di questa canzone. Per ora ascoltatela. Tamburino del Reggimento. E poi ne parliamo. Andiamo.

0: E apposta è stata scritta una canzone, bravissimo Stefano Consolini. Velocissimi, andiamo in pubblicità. Canzone del
1: 1953, insieme a Gino Latilla, fu contestata in una serata perché dicevano, qualcuno diceva che assomigliasse alla sagra di Giara Bub. In realtà è una canzone che voleva dare un omaggio alla grande guerra, a questo tamburino che si alzava alle 5 per dare la sveglia ai soldati.
0: La grande guerra, guardate sempre, quando vi capita, i film di Mario Monicelli, quello fa capire molte cose sulla guerra, specialmente di questi tempi. Ci vediamo tra poco, L'Ora Solare, Giorgio Latilla sempre con noi, a tra poco.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
7: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
8: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
9: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
8: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
10: Che c'è Big Bill? Che fine ha fatto?
11: Così da oggi sono orfana.
8: Sì.
11: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
8: Sì.
7: Still Life. Venerdì in prima serata.
0: Consolini, la figura di Giorgio Consolini, uomo eccezionale, uomo di musiche e di parole eccezionale. Stefano Paggioro con noi, prima di arrivare a sentire un altro successo celeberrimo, eravamo a Tamburino del Reggimento.
1: Sì.
0: Ci vediamo in TV,
1: vediamo
0: con Paolo
1: TV,
0: Limiti.
1: Entrambi, Giorgio Consolini e Carla Boni ospiti in puntata, e Giorgio la cantò.
0: Carla Boni vinse quell'anno Sanremo.
1: Quell'anno vinse con Viale d'Autunno. Giorgio cantò Tamburino del Reggimento nel programma di Paolo e poi disse: io questa canzone ci tenevo tanto perché secondo me poteva vincere. Continuava a dire questa cosa e a un certo punto Carla Boni si gira verso Giorgio e dice: e lasciami una vittoria, uno ne ho vinto. E lì ci fu un applauso generale.
0: Una vittoria. Sapete come l'abbiamo soprannominato? Non io, Ilaria sta qui, eccola qua, Ilaria alzi la mano, eccola. Ha detto non Wikipedia ma Paggiopedia. Questo è Stefano Paggioro per noi, perché sennò devo dare i diritti. Allora signori, adesso tutti seduti, ascoltiamo Cenere. Andiamo.

0: voce meravigliosa, il maestro Antonio Antonello Maio, grazie. Allora, grazie Stefano. Stefano Paggioro, questa come polvere. È un tango, Cenere è una canzone tra le tante,
1: sì,
0: celeberrima.
1: Grande successo, qui ci dà modo di ricordare il maestro Vigilio Piubeni, che fu l'altro grande direttore d'orchestra con i quali incise i dischi, anzi con Fragna non li ha incisi, cantava per radio, con Piubeni incideva i dischi. Testo di Bixio Cherubini, altro monumento della canzone italiana,
0: certo.
1: Canzone del 55 che ha fatto un successo enorme, l'hanno anche in questo caso cantata Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi,
0: ricantata.
1: Sì, assolutamente.
0: Posso chiedere alla mia formidabile regia, al mio Alessandro Tresa, Onda Marina, sentite, questo è...

0: Tessiture
1: pazzesche, sono altissime queste tessiture qui.
0: Cioè, cosa vuol dire tessiture?
1: Vuol dire che per una voce maschile è una tessitura molto alta, cioè è quasi una tessitura sopranile.
0: Quindi sì, vedete, qui entra in campo.
1: Avevano questo sistema, questa tecnica.
0: Per quindi
1: cui
0: per un uomo cantare in maniera così alta
1: era difficile.
0: Era ben difficile e complicata.
1: Era una cosa...
0: Vince il premio della stampa al Festival di Sanremo nel 1957.
2: Fu organizzata una quarta serata di autori indipendenti e vinse Onda Marina, anche in questo caso in coppia con Villa. È una canzone che ha avuto un grande successo. Si nomina spesso, ma non la canta più nessuno.
1: Perché è difficile.
0: Oltretutto con questa pulizia. Posso dire una cosa, già che parlo con un tenore? È quella pulizia vocale. Che quando tu senti, cito Luciano Pavarotti, maestro Pavarotti, cioè capire per il pubblico ogni
1: Pavarotti
0: singola.
1: È stato un fenomeno, cioè fenomeno di bellezza vocale e di tecnica.
0: E di tecniche eccezionali. Guardate qui però il Consolini che se la canta con la sua Nilla Pizzi, cioè una fotografia che dice da sola la gioia. Stefano Consolini, qual è la tua canzone preferita?
1: La mia canzone di mio padre?
0: Di papà.
1: Forse Cancello fra le rose.
0: Cancello fra le rose.
1: Cancello
0: perché?
1: Fra le rose, un angelo stanotte fa sorriso.
0: È bella. È bella, cantata
2: sempre
0: poi così a volo. Allora,
1: anche Usignolo è molto bella.
0: Anche Usignolo,
1: Usignolo è
0: molto
1: bella anche musicalmente, ha un bel arrangiamento.
0: Allora, adesso vi racconto una storia, breve. Provate a immaginare. Claudio Villa, Nilla Pizzi, che partono con Giorgio Consolini da Genova, se ne vanno a New York e qui accade un'altra meraviglia, Stefano Paggioro, perché c'era un'Italia che era partita per cercare fortuna e lavoro ed era rimasta in giro per il mondo, che attendeva l'arrivo di queste persone come un pezzo di casa.
2: Certo, ritrovavano un pezzo dell'Italia che avevano lasciato.
0: E loro ebbero delle tournée...
2: Ah, trionfali, assolutamente. Erano, come abbiamo detto in tante occasioni, questi erano i nostri cantanti italiani al pari dei cantanti internazionali che arrivavano qua.
0: Cosa vi arrivava di queste tournée, di questi...
1: Io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di queste tournée perché andai con i miei un paio di volte in Canada e devo dire che era una cosa straordinaria. Vedevi questi teatri pieni, con un entusiasmo, una roba
0: pazzesca.
1: Con
0: un'onda d'amore, ecco,
1: perché
0: parlavamo di Onda Marina.
1: E poi dopo sempre ospiti a casa di questi italiani che volevano offrire, se li contendevano...
0: Guardateli qua, lo vediamo con Albano e Romina Power.
1: Ecco, questa qui è proprio una di queste tournée.
0: È una di queste tournée. Sì. Stefano, Giorgio Consolini vince un Oscar della canzone a Nizza. Maschere d'argento, 2.
2: Sì.
1: A Viareggio.
0: Erano il riconoscimento della stampa romana. Terzo premio della Piedigrottissima, grazie. Rai TV. Nel 58 con Serenata e Piscatore cantata col grande Nunzio
2: Gallo. Sì.
0: Quindi Napoli gli piaceva però, era...
1: Ah beh, mio padre, Napoli gli piaceva molto anche perché aveva un sacco, era molto amico di Nunzio Gallo, ma soprattutto di Aurelio Fierro, che
0: caro.
1: È stato un grande amico di mio padre ed è stato un grande cantante anche lui. E pensa che io ho avuto l'occasione, pensa ai casi della storia, di fare una produzione all'Opera di Roma dove c'era anche il figlio di Gallo, che adesso è diventato un attore
0: sì, lo abbiamo avuto nei giorni, nelle settimane scorse.
1: Infatti l'ho visto.
0: Eccoli qua. Allora, signori, c'è... Adesso da Napoli io vi riporto a Bologna, perché a Bologna c'è un ragazzo che quando lo vedi e quando gira per Bologna dice sempre ma Paolo, ma che gioia vederti, che è Paolo Mengoli, che ha amato e conosciuto Giorgio Consolini. Allora l'ho dovuta svelare prima questa cartolina, ha voluto mandarci una cartolina anche lui, eccolo.
3: Ciao a tutti, sono Paolo Mengoli, sono veramente onorato di ricordare oggi insieme a voi un grande cantante bolognese doc come me, Giorgio Consolini, cantante che ha fatto la storia della musica leggera italiana, è stata una voce che ha portato la musica italiana nel mondo e io, oltre ad averlo sentito in casa, perché i miei genitori ascoltavano quelle canzoni lì e io sono cresciuto con quelle canzoni lì, ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, di passarsi delle serate assieme, di ricevere dai suoi figli, Stefano, che lì in studio con voi è Marco, il premio Giorgio Consolini nel 2016.

0: e per me è stato veramente un grande onore. Cosa dire, è una voce che ci ha regalato momenti indimenticabili ed è bello che le trasmissioni come le vostre, in particolar modo L'Ora Solare, condotta magistralmente dall'amica Paola Saluzzi, ricordino anche questi cantanti che purtroppo spesse volte vengono dimenticati. Di Giorgio Consolini non ci si può dimenticare perché ha fatto la storia. Ciao a tutti, vi aspetto. Forza Giorgio, vai!
1: Paolo, grazie, grazie a te. Grazie a te, io voglio ringraziare la mia Sara Cacioppo, perché c'è sempre una grande autrice dietro a queste puntate, la mia Virginia Conti, che è un pezzo unico con Stefano Paggioro, che è il nostro... Arriva lui in redazione e dice facciamo la puntata su, e noi tutti lì che lo seguiamo. Stefano Consolini, grande, grande amicizia questa con Paolo Mengoli.
2: Sì, Paolo Mengoli, tra le altre cose è stato anche, diciamo, premiato a un festival di Castrocaro dove mio padre era in giuria, per cui insomma c'è un rapporto. Poi sono tutti figli della Scaglioni, per cui mi ricordo che quando c'era ancora al mondo questa maestra storica si trovavano tutti una volta all'anno, la festeggiavano ed era molto molto una cosa molto
1: allora
2: bella.
1: Sentite, Giorgio Consolini canta fino all'età di 88 anni, morirà a 91. Cantare fino a 88 anni per lui è stata la vita, la medicina, il modo migliore di vivere.
2: Sì, sì. Beh, poi è stata la sua vita, per cui era proprio una... Non poteva non cantare.
1: Non poteva non fare. E si spegne nella sua Bologna nel 2012, a 91 anni.
2: Beh, sì, sì, sì, avrebbe compiuto i 92 quell'anno lì. Sì, sì.
1: L'avremmo voluto per molto di più, è incredibile dire comunque, così.
2: Comunque, insomma,
1: però...
2: bisogna anche pensare che ha fatto una vita straordinaria ed è arrivato anche abbastanza avanti con gli anni, calcolando i periodi storici che hanno cavalcato, perché la guerra,
1: assolutamente.
2: E perché all'epoca, quando dovevi andare in giro a cantare, non è come adesso che hai tutte le comodità, hai tutte le cose, andavi in giro, ti accompagnavi nei paesi, facevi le feste di piazza con questi impianti di riproduzione vocale che non è che fossero come quelle da adesso. Insomma, è stata una carriera di lavoro, per cui insomma...
1: La sua Bologna e tutto il mondo lo hanno tanto abbracciato quando lui è andato via, c'è stato proprio
2: un abbraccio corale. Adesso dire un bel funerale non è un ossimoro, ma però diciamo è stato un bel saluto. Sì,
1: è stato
2: un bel saluto
1: a tutti gli effetti.
2: Hanno avuto...
1: che eredità lascia Giorgio Consolini tutti i giorni ai ragazzi che vogliono cantare?
3: I ragazzi che vogliono cantare purtroppo non conoscono questi artisti e questo è il peccato.
1: Studiandoseli,
3: sì. Io ho tenuto una lezione di recente su Renato Carosone e ho detto questa frase ai ragazzi di 13 anni, la possiamo dire anche in questo caso: siate curiosi, perché oggi c'è la fortuna della tecnologia e quindi possiamo ascoltare anche Giorgio Consolini col cellulare e sentire questa voce straordinaria.
1: Sì, questo è l'insegnamento che possiamo lasciare. Stefano Consolini, meraviglia di voce e di persona, io chiedo di raggiungere il palco ancora una volta per ascoltare Serenata Messicana. Potevamo chiudere senza una serenata, secondo voi? No. E quindi Serenata Messicana?
3: È del 39, è una canzone internazionale, non è italiana. In Italia la lanciò Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato. È una serenata, la famosa stella d'argento che brilli nel cielo.
1: La famosa stella d'argento che brilla nel cielo. Signori, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, dedicando a Giorgio e a Lina Consolini questa serenata, noi la ascoltiamo, belli belli, buoni buoni, ringraziandolo però Giorgio Consolini. Un se lo ringraziamo. Grazie Stefano Paggioro, grazie a tutti. Serenata Messicana.

Giorgio Consolini, signori. Lui, grazie a tutti, questo è l'ora solare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: Che
0: sei
1: sei nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo nome.
0: nome,
1: Venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Il Signore sia con voi e
1: E
0: con
1: con
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: spirito.
1: spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne neonate.

0: Nati. Lei è mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: E chissà se un giorno
3: per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
2: Sorriderò di nuovo al mondo.
4: Dai, Davide, devi reagire.
5: Leo, tuo amico?
4: Lo sto chiamando.
3: Lo sapevo, mi sono perso.
6: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore. Dio fatto uomo per amore, perché le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
2: Spirito Santo, vieni.
3: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme di

0: divino gettato dentro di noi, un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti, la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. O tu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Siete pronti per il viaggio di oggi? Oggi parliamo di un santo che piace a tutti, con un ospite che piace a tutti.
1: E allora svegliamo di chi si tratta?
0: Certo.
1: Il santo è San Francesco e l'ospite è Don Luigi Maria Epicoco. Don Luigi, benvenuto, ben trovato.
0: Perlomeno a noi piace, ecco.
2: Ah, ecco, precisiamo.
0: Perlomeno a noi sì.
1: Fateci sapere, scriveteci e leggeremo i vostri commenti. Tornando seri, Don Luigi, parliamo di un libro scritto con Don Geppe Forlai, San Francesco prima del mito. Ci racconti come nasce questa esigenza di raccontare, poi lo analizzeremo nel dettaglio, San Francesco prima del mito, proprio come dice il titolo.
2: Beh, noi ci troviamo in un anno speciale, no? Sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco e in questo anno, insieme a tante iniziative, ci sono anche tante narrazioni di Francesco. La sua storia la conosciamo tutti e la lettura spirituale della sua esperienza. La Chiesa da sempre si è rapportata alla storia di questo grande santo ispirandosi. Allora con Don Giuseppe Forlai volevamo fare invece un approfondimento, quasi un piccolo saggio sulla sua vita, cercando un po' di fare lo stesso lavoro che fa un restauratore quando si trova davanti a un affresco che deve essere restaurato. Molto spesso bisogna togliere le polveri che si sono accumulate, i fumi, togliere tutto quello che copre la luminosità dei colori. E quando si pulisce Francesco da tutte le incrostature, cioè tutte quelle che sono le nostre aspettative, le nostre proiezioni su di lui, ci accorgiamo che sotto non c'è il brand di Francesco, ma c'è in realtà un uomo straordinario, unico nel suo genere, che davvero con la sua vita e la sua esperienza ha lasciato un segno profondo nella vita della Chiesa. Ecco, queste pagine sono un umile tentativo di cercare di fare questo lavoro di rivelazione di questo affresco.
0: Allora, facciamo lo stesso lavoro anche su di noi, cerchiamo di fare tabula rasa di tutto quello che sappiamo di questo brand, di questo, come hai detto tu, di San Francesco, per cercare di cogliere l'essenza di un uomo. Qual è questa essenza? Al termine o all'inizio di questo viaggio, che cosa avete scoperto e come consegnate la natura più intima di Francesco?
2: Beh, Francesco innanzitutto è un uomo del suo tempo, un uomo inserito anche in delle dinamiche umane, relazionali, psicologiche, che assomigliano tantissimo a quelle che sono le dinamiche normali di un uomo di sempre, no? Il desiderio di affermarsi, il desiderio di lasciare un segno all'interno della propria storia, ma a un certo punto l'incontro col Vangelo non è un incontro che crea, diciamo così, un santo come gli altri. È come se l'incontro con Cristo facesse nascere in lui davvero un'esperienza unica, irripetibile. Non a caso quando noi parliamo di Francesco ne parliamo sempre come l'alter Christus. Allora, a partire un po' da questo, cioè a partire un po' proprio da questa sua esperienza, ci siamo resi conto come quando Gesù entra dentro la sua vita, tutte le dimensioni della sua vita, la sua storia passata, la sua affettività, i suoi sogni, i suoi desideri, vengono toccati e illuminati in una maniera completamente nuova. Cioè, non è un santo che non ha i piedi per terra, è un santo molto concreto, è un santo

0: che torna di nuovo a benedire anche la concretezza della vita. Non a caso è il santo che scrive il Cantico delle Creature. Insomma, Francesco è un uomo che, incontrando Gesù, trova una pacificazione nuova. E quindi ci piaceva ripercorrere la sua vita e la sua storia, mostrando che cosa succede, cosa accade dentro di lui, e allo stesso tempo rendendoci conto che quello che succede dentro la sua vita in realtà è accovacciato anche davanti alla porta della nostra esperienza, cioè anche noi possiamo entrare nella sua stessa dinamica. Si tratta di capire come la libertà va alleata alla grazia che entra dentro la nostra esistenza.
1: Da Luigi, questo percorso voi lo suddividete in 4 capitoli. Abbiamo il tempo per approfondirli più nel dettaglio, però mi piaceva partire dal nome, perché forse non molti sanno che la mamma aveva scelto per Francesco il nome di Giovanni.
0: Infatti Giovanni, chiamato Francesco, il padre, tornando dalla Francia, poi decide di dare questo nome. E anche qua c'è una cosa interessante, il rapporto con i genitori, ma soprattutto il rapporto paterno. Molto spesso noi possiamo immaginare di mettere al mondo un figlio e di proiettare sui nostri figli i nostri sogni. Qualcuno diceva che la cosa peggiore che possa capitarci è dover realizzare i sogni degli altri. Allora noi nasciamo sempre con il nome che qualcuno ci ha dato e quindi anche con le aspettative e i sogni degli altri. E la nostra vita è un po' liberarci di queste aspettative, cioè cominciare a dire chi siamo veramente noi, qual è il nostro vero nome che è seppellito sotto i sogni degli altri. Questo capita a Francesco, che a un certo punto delude la sua famiglia, delude suo padre soprattutto, perché il padre si rende conto che questo figlio non sarebbe mai diventato quello che lui aveva immaginato per suo figlio. Mi domando come queste cose succedano ancora tuttora dentro le nostre case, dentro i nostri rapporti, e non è semplicemente una questione di padre-figlio, questo può succedere tra marito, moglie, tra amici. Insomma, noi abbiamo sempre il desiderio che l'altro realizzi le nostre aspettative, ma siamo sicuri che questo è il vero amore? L'amore non è forse la trasgressione di questo tipo di aspettativa? Amare non significa lasciare che l'altro possa deluderci e quindi rivelarsi per quello che è in realtà? Bene, Francesco compie questa trasgressione e ci insegna che il primo gesto della libertà non è realizzare i sogni degli altri, ma cominciare a capire il proprio.
2: È per questo che il capitolo lo chiamate l'uomo nuovo, il che presuppone un uomo vecchio e presuppone naturalmente una dualità dei nomi, una dualità fra novità e quello che c'era prima della novità. In che cosa consiste questa novità? Perché nuovo?
0: Beh, nuovo è innanzitutto perché si riferisce a qualcosa di inedito, cioè ognuno di noi è unico, è irripetibile. Quando noi veniamo al mondo assomigliamo sempre a qualcuno, no? Ma poi a un certo punto deve venire fuori quello che è il nostro unicum, quello che è il nostro tratto specifico. Le nostre impronte digitali sono irripetibili, ma questo è vero per tutta la nostra vita e per tutte le parti della nostra vita. Noi diventiamo nuovi quando sposiamo questo nostro essere unici e quando di questa unicità ne facciamo un progetto di vita e ne facciamo l'unico grande contributo che possiamo lasciare agli altri, alla storia. Se io sono fotocopia di qualcun altro, se io emulo gli altri, questa cosa in realtà mi fa essere un infelice e non mi fa contribuire in nessun modo alla vita degli altri, alla vita del mondo. Francesco scopre questa novità quando, man mano che va avanti, si rende conto di essere portatore di un mistero che egli stesso non conosce subito, ma che col dipanarsi dei giorni e della sua esperienza comincia a mostrare agli altri. È bello pensare, lo dico ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, che in realtà, per quanto noi possiamo sognare, immaginare, programmare la nostra vita, che ne sarà di noi, noi non lo sappiamo. E che cosa saremo noi effettivamente nella vita, noi non lo sappiamo. Siamo chiamati però a mostrare una novità, cioè a non ripetere le cose già viste. Noi non siamo un déjà vu, noi siamo invece una novità che ha bisogno di esprimersi fino in fondo. E chi ci vuole bene, anche, non lo so, la famiglia, la scuola, la chiesa, la comunità, la società stessa, dovrebbe favorire questa novità invece di reprimerla.
1: E infatti questo ti volevo dire, Don Luigi, possiamo anche sottolinearlo, perché spesso raccontiamo anche storie di molti ragazzi che vengono schiacciati un po' dalla nostra società, che tende a volerci tutti uguali, a uniformarci, e quindi San Francesco ci aiuta proprio a far emergere le nostre diversità, le nostre unicità, anche quegli aspetti che forse sembrano delle fragilità,

0: ma a renderli una ricchezza.
1: E Francesco lo fa senza violenza, cioè c'è una contestazione che però avviene sempre in maniera molto pacifica. È vero, il suo modo di fare innervosisce, il padre a un certo punto lo denuncia, avviene un processo perché poi prende le cose del padre, le cose di

0: come un germogliare, un venir fuori. Perché la società o gli altri ci vogliono uguali? Perché in questa maniera noi siamo più facilmente gestibili e manovrabili. È sempre molto difficile avere a che fare con qualcuno che è unico e che è irripetibile. Allora, qui si gioca una questione fondamentale anche nella nostra cultura contemporanea. Da una parte la cultura vuole massificarci, ma dall'altra parte è una cultura individualista. Che cosa significa? Che quando una persona poi scopre la propria unicità non riesce più a prendere questa sua unicità e a metterla in relazione con gli altri e quindi la vive come una forma di solitudine. Invece in Francesco succede qualcosa di straordinario, scopre la sua unicità e contemporaneamente sente il desiderio di relazioni e quindi di scoprire dei fratelli. Scopre di essere nuovo e allo stesso tempo scopre una novità dei rapporti, cioè non vuole essere un individualista, è come se diventasse davvero una persona, perché non usa più gli amici, non usa più gli altri per riempire i propri vuoti, gli altri non sono più i compagni di merenda, non sono più i complici, diventano davvero i fratelli e le sorelle. E quando noi ci rendiamo conto di essere entrati in una relazione di fraternità con un altro, quando desideriamo la felicità dell'altro, cioè quando amiamo il destino dell'altro, ecco, Francesco si rende conto che gli altri non servono più il suo sogno, ma che lui è desideroso che gli altri possano essere felici, è preoccupato del destino del prossimo.
1: Quando sorge l'uomo nuovo in tutti noi, ossia quando ognuno di noi si rende conto di essere unico e quindi ha un desiderio di affermazione di quell'unicità, parallelamente c'è l'io che fa capolino e quindi quel desiderio di unicità diventa autoaffermazione, può diventare quell'individualismo di cui tu parlavi, può diventare volontà di potenza, volontà di sovrastare gli altri. Perché Francesco si salva da questo? Perché l'essere uomo nuovo non vuol dire l'essere il principe per lui, ma essere l'ultimo?
0: Anche qua, perché c'è qualcosa che la grazia di Dio gli dona, gli regala, cioè la vicinanza con Cristo non lo annulla, cioè la vicinanza con Cristo lo mette nella situazione di poter essere davvero se stesso sempre in rapporto con gli altri, come dicevamo prima. Cioè la scoperta della propria unicità non diventa mai narcisismo in lui. E noi vediamo anche oggi, no? quando un narcisista prende il sopravvento nella politica, nella cultura, nella nostra società, questo non è mai un affare per gli altri, è sempre un problema, è sempre una tragedia. Francesco non è un narcisista perché si accorge di dover essere se stesso senza schiacciare il prossimo. Qui nasce la grande categoria, magari poi dopo avremo modo di approfondire, della minorità. Cioè il fatto di immaginarsi sempre unici, ma mai i padroni del prossimo. C'è un'espressione molto bella di San Paolo che a un certo punto scrive dicendo così: noi non siamo i padroni della vostra fede, ma siamo i collaboratori della vostra gioia, che è una cosa bellissima. Cioè, quando tu hai una responsabilità nei confronti dell'altro, non eserciti un dominio nei confronti dell'altro, ma senti la responsabilità di collaborare alla sua gioia, cioè di renderlo davvero felice. Che tradotto in maniera laica significa: cosa posso fare io per rendere felice questa persona che mi è accanto? Ecco, ma io come posso fare a renderla felice? Io così come sono, io così come mi sono scoperto. Quindi sono queste le due dinamiche.
2: Parole sulle quali dovremmo tutti riflettere. Vogliamo scoprire e rivivere anche dei luoghi che sono stati fondamentali nella vita di San Francesco. Uno di questi è il crocifisso di San Damiano, dove possiamo dire cambia la vita di San Francesco. Guardiamo.
3: Ci troviamo nella chiesa di San Damiano, le cui mura raccontano una storia famosa, una storia bella, quella del giovane Francesco che intorno al 1205 e 24enne entra e, con una domanda nel cuore: cosa fare della mia vita? Francesco è nel buio e si rivolge a Dio per chiedere luce. E il crocifisso gli risponde: Francesco, vai e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. Francesco inizia a meditare sempre più profondamente la passione di Gesù e con sempre più partecipazione e commozione al punto di piangere. E chi lo incontra per strada gli chiede: Francesco, perché piangi? Francesco risponde: piango perché l'amore non è amato. Allora il

0: segreto di questa scelta di Francesco? Ecco, nasce dall'aver scoperto la misura dell'amore di Dio, un amore senza misura, un amore fino alla fine. Francesco fa qui a San Damiano l'esperienza che San Paolo condensa nella lettera ai Galati dicendo: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Scoprendosi amato in questo modo, Francesco è capace di una scelta così radicale, così controcorrente, che comporta una rottura dei legami familiari, amicali, professionali. Sono anni anche di solitudine, perché Francesco inizialmente è solo, sarà solo qualche anno dopo, intorno al 1208, alla Porziuncola, che arriveranno i primi compagni. Questo luogo, a distanza di qualche anno dai lavori di restauro di Francesco, diventerà la sede della prima comunità di Santa Chiara. Quindi davanti a questo stesso crocifisso pregheranno Chiara e le sue prime compagne per lunghe ore, per più di 40 anni. Dopo la morte di Chiara, quando la comunità delle povere dame, delle damianite, che noi oggi chiamiamo Clarisse, si trasferirà nel monastero costruito presso la neonata Basilica di Santa Chiara sulla tomba della Santa, porterà con sé questa preziosa reliquia insieme francescana e clariana.
1: Momento cruciale per la vita di San Francesco. Fra Andrea ci ha spiegato cosa avviene davanti a quel crocifisso. Don Luigi, vuoi aggiungere qualcos'altro in base a quello che ci ha detto lui?
2: Anche qui c'è una parola di speranza nella biografia di Francesco, proprio in merito al crocifisso di San Damiano, che noi normalmente leggiamo come una storia molto romantica, no? Cristo che gli parla, gli chiede di mettere mani alla sua chiesa, che va in rovina. Ma una cosa che molto spesso noi dimentichiamo è il fraintendimento, cioè l'ambiguità di quelle parole. Francesco non le capisce subito. Inizialmente pensa che quelle parole siano riferite alle pietre di quella chiesa. E così si rimbocca le maniche e comincia a ricostruire quella chiesa. Noi sappiamo benissimo che Gesù gli stava parlando, ma chiedendo una riparazione che era molto più grande, no? Era quasi istituzionale della chiesa. Però quelle pietre diventano per lui qualcosa di catartico, cioè ripara quelle pietre e in qualche maniera ripara la propria vita e comincia a fare una cosa che poi farà per il resto della sua storia, cioè mettere mani a una riforma, cioè rimettere su quelle pietre cadute. Anche qua io credo che ci sia qualcosa di straordinariamente bello e utile per ciascuno di noi. Dio ci parla e parla ancora tuttora alla vita di ognuno. Non sempre noi lo capiamo immediatamente nei suoi progetti. Non sempre capiamo Dio che cosa ci sta domandando. E cosa facciamo noi solitamente? Cerchiamo di prendere sul serio quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ma quando tu ami quello che hai davanti ai tuoi occhi, come Francesco ama quelle pietre, in realtà stai iniziando qualcosa che è molto più grande e che capirai con il tempo. Si realizza così una frase del Vangelo che dice così: chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Allora, quanta gente dice: che cosa dovrei fare? Qual è la volontà di Dio? Ecco, se tu vuoi capire qual è la volontà di Dio, comincia a prendere sul serio quello che c'è adesso nella tua vita. E anche se questa cosa non è esattamente la volontà di Dio, è lì che comincia la volontà di Dio. È con quelle pietre di San Damiano che Francesco comincia a realizzare questa volontà di Dio. Ognuno di noi ha delle chiese in rovina, cioè ha delle pietre da rimettere su. Ognuno di noi ha nelle proprie giornate qualcosa su cui impegnarsi. È bello pensare che mentre stiamo facendo questo, stiamo costruendo qualcosa che nemmeno noi conosciamo.
3: La conversione, scoprire Dio per Francesco è scoprire il Padre. Vedere il Padre è il titolo che date al secondo capitolo del libro, in cui dici che l'esperienza di Francesco è profondamente attuale perché ci provoca a distinguere tra padre e padrone. Ci spieghi?
2: Già le parole ci aiutano a capire questa grande differenza, ma anche qua la radice è profondamente evangelica. Che cosa significa entrare dentro la rivelazione di Gesù? Noi immaginiamo che diventare discepoli di Gesù significhi fondamentalmente sposare una certa visione teologica, cominciare a leggere il mondo e le nostre azioni in questa e in quest'altra maniera, ma la radice di tutto questo, cioè la rivelazione vera di Gesù, in che cosa si realizza? Nel fatto che non soltanto tu credi che Dio esista, ma che tu credi che Lui è tuo Padre. Cioè la relazione che hai con Dio non è più semplicemente del creatore della creatura, di uno che ha fatto e tu che sei fatto da lui, ma c'è una relazione di bene, c'è una relazione di amore. Tu ti accorgi che Dio è tuo padre È la differenza tra un

0: padre e un padrone è molto chiara. Il padrone, per gestire una relazione, usa fondamentalmente due cose, la colpa e la paura. La colpa significa far sentire l'altro sempre sottomesso, far sentire l'altro sempre di meno di me. E la paura è la paura della punizione, cioè la paura che se tu non ti comporti in quel modo ci sono delle conseguenze al tuo modo sbagliato. È una sorta di servilismo che noi possiamo portarci anche nel cristianesimo. Noi possiamo dirci cristiani, ma considerare Dio come un padrone. Questo non rende mai le persone felici. Cioè, quando tu ti sottometti a una figura che è la figura di un padrone, il padrone non può tirar fuori da te la gioia. Un padre fa il contrario. Il padre non lega il figlio alla paura e alla colpa, ma fa una cosa diversa, lo libera. Un vero padre spinge il figlio a prendersi la responsabilità, lo butta fuori dal nido, lo costringe a volare, cioè lo mette nella situazione di recuperare la sua indipendenza, non la sua dipendenza da lui. Ed è bello questo, perché il vero amore è liberante e Francesco scopre che Dio non è un padrone che vuole possedere e controllare, ma è un padre che ci vuole liberi e che ci spinge a rischiare la nostra vita. Non a caso tutta la sua vita è stata una vita spericolata, per usare le parole di un cantante contemporaneo, ma è spericolata in Cristo, non spericolata in maniera sprovveduta.
1: Il terzo capitolo si intitola Siano minori. Ci prendiamo però qualche istante per riflettere anche sulle ultime tue parole e ci lasciamo però prima della pubblicità con delle immagini. Sono le immagini delle migliaia di pellegrini che sono andati ad Assisi.

0: Partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: È presenza quando nessun altro.

0: altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
4: Ok, sapete tutti cosa fare?
5: Non sei Mariah Carey o Cristina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
6: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
7: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
8: Ti prego, torna a far parte del coro.
9: Sono impegnata.
10: Non possiamo permettere che finisca così.
11: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
12: Sì!
13: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima

0: San Francesco prima del mito è l'ultimo lavoro di Don Luigi Maria Pigoco, scritto con Don Giuseppe Forlai. Stiamo riflettendo, grazie a te Don Luigi, proprio sulla figura di San Francesco, smitizzando Francesco, e stiamo ripercorrendo proprio la sua storia anche attraverso i capitoli del libro. Siamo arrivati al terzo, il terzo che parla, che dice siano minori. Siamo rimasti a San Francesco che davanti al crocifisso di San Damiano scopre un amore, sperimenta un amore nuovo, però come diceva prima Fra Andrea si ritrova anche solo. A un certo punto però sono tanti le persone che lo seguiranno e io ti volevo chiedere, frati minori, puoi soffermarti proprio su questa dicitura, frati minori, cosa vuol dire? Un po' andare controcorrente, perché?
1: Innanzitutto apro e chiudo una parentesi importante. Questo testo, come giustamente avete detto, è scritto a quattro mani con Don Giuseppe Forlai. Don Giuseppe Forlai, per chi non lo conoscesse, oltre ad essere un bravissimo teologo, è anche un eremita della Chiesa di Roma e quindi è un uomo che ha fatto una scelta monacale, monastica, di solitudine e preghiera in Cristo e nel cuore della città di Roma. Quindi è interessante che questo eremita urbano ci regali attraverso queste pagine anche una rilettura che viene proprio da questa tradizione monastica, intesa come un monaco generalmente ha un realismo nel guardare le cose che noi normalmente non abbiamo. Noi siamo presi dai rumori, dalle ideologie, dal chiasso di questo mondo. Un monaco che invece è allenato al silenzio ha fatto sedimentare un po' tutte queste voci e guarda le cose con una chiarezza che magari noi non riusciamo sempre ad avere. Quindi io vorrei tanto ringraziare Don Giuseppe Forlai, perché in fondo questo saggio nasce da quello sguardo, nasce da questa sua chiarezza di fondo.
2: Ma gli facciamo anche un applauso. Sì. Prego, continua Don Luigi.
0: E grazie anche a te per questa importante precisazione.
1: Ecco, siamo arrivati alla parte in cui approfondiamo la questione della minorità. Allora, se dovessimo spiegare, dovremmo dire così. Che cosa è accaduto nella conversione di Francesco? Francesco ha scoperto Dio, però l'ha scoperto come padre. Scoprendo Dio come padre, ha scoperto se stesso, quindi come figlio, e quindi scopre la sua unicità. Scoprendo se stesso come figlio, a un certo punto c'è una nuova scoperta che riguarda gli altri, le relazioni. Quindi è cambiato il rapporto con Dio, il rapporto con se stesso, adesso diciamo che è cambiato il rapporto con gli altri. La minorità racconta esattamente questo cambiamento. Ecco, per spiegarla in maniera molto semplice, da non francescano, quindi da uno che da fuori guarda questa meraviglia che Francesco col suo carisma ci ha messo davanti ai nostri occhi, dovremmo dire così, che raramente noi riusciamo ad avere con gli altri un rapporto alla pari. Molto spesso noi saliamo sui nostri piedistalli, che sono le nostre superbie, ma anche i nostri pregiudizi, il nostro modo di guardare le cose, le nostre convinzioni. Il minore è uno che scende dal piedistallo, cioè uno che capisce che la maniera migliore per conoscere l'altro è la compassione, la vicinanza. E quindi per poter veramente avvicinarsi all'altro bisogna abbassarsi all'altro, bisogna avvicinarsi al prossimo assumendo la postura del prossimo, soprattutto degli ultimi, di chi è più indifeso, di chi è più solo. Chi ha fatto questo? È Gesù che ha fatto questo. È Lui che ha svuotato se stesso, si è abbassato. È Lui che ha vissuto la sua vita con un'umiltà straordinaria. È Lui che ci ha detto che la maniera migliore di amare è inginocchiarsi davanti ai piedi dei fratelli e lavarli, così come ci racconta il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Bene, Francesco fa di questo atteggiamento di Gesù, quindi la compassione, la vicinanza, l'abbassarsi, l'umiltà, il mettersi nella prossimità più totale dell'altro, ne ha fatto proprio, diciamo così, la qualità delle relazioni dei suoi frati. Allora, dice, quando noi pensiamo a noi stessi, non ci immaginiamo come coloro che sanno, che affermano e che si affermano sugli altri, ma esattamente il contrario. Noi siamo coloro che, alla maniera di Gesù, non scegliamo il primo posto ma l'ultimo posto. Non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la vita. Quindi il minore assomiglia tanto a quel buon samaritano che, vedendo quell'uomo morto a terra da un incidente di percorso con i briganti, non soltanto lo vede e ne ha compassione, ma si avvicina a lui e mette in atto tutti quei gesti di prossimità. Ecco, Francesco era estremamente convinto che la minorità non era solo una categoria spirituale, ma era anche un modo di amare concretamente e una carità che diventava impegno nei confronti del prossimo.
2: Ed è proprio insieme a quella minorità, insieme a quella compagine di frati che si muove verso Laverna, è il 1224 e noi ci andiamo insieme, partiamo.
3: Noi frati siamo su questo monte ormai da 8 secoli per custodire la memoria del vertice spirituale dell'esperienza di San Francesco che avviene proprio qui con l'impressione delle stimmate nel suo corpo. Siamo nel 1224, Francesco è un uomo profondamente in crisi, forse la crisi più dura che ha vissuto, che lo tocca ecco, nel corpo, nella salute fisica, ma anche nella tentazione morale ecco, di pensare di aver fallito il suo progetto di vita. E allora sente il bisogno di prendersi un tempo di eremo, di deserto, e torna a Laverna, custodito da una piccola fraternità che vive nei dintorni della chiesetta di Santa Maria degli Angeli, che lo aveva fatto costruire qui su questo monte. Ecco, Francesco passa 40 giorni in silenzio, in preghiera, domandando ragione al Signore, ecco un po' della sua vita e della sua crisi. Nell'ultimo sperone roccioso di questa montagna incontra Cristo crocifisso che gli appare nel cielo sorretto da un serafino. Francesco tocca con mano ecco, le piaghe del Signore, vede ecco, come il suo personale dolore è accolto da qualcuno che se ne fa carico e questo genera nella vita di Francesco un passaggio pasquale che è poi la sua guarigione da questo tempo di fatica e di prova spirituale. Con le mani ancora ferite, ecco, scriverà una piccola pergamena che ancora oggi è conservata. Per 31 volte Francesco ripete tu sei santo, tu sei altissimo, tu sei bellezza, tu sei l'amore, tu sei il mio custode e difensore. Laverna oggi, dopo 8 secoli, è ancora un luogo vivo, ecco, siamo una comunità abbastanza numerosa, dipende ogni anno da quanti novizi abbiamo, ecco, siamo sempre intorno ai 30 frati. Nei nostri confessionali arrivano spesso ecco, tante storie dolorose, bisognose ecco, di fare come Francesco questo passaggio pasquale per la riscoperta del senso della vita e in molti casi ecco, questo vuol dire anche ripartire con il cammino di fede.
2: Con queste splendide immagini salutiamo Laverna, salutiamo Fra Francesco e i frati. Siamo arrivati al quarto capitolo del tuo libro, del vostro libro, Riparare la dimora.
1: Beh, innanzitutto vorrei ricollegarmi a questa bellissima esperienza della Verna, perché ci fa dire un'altra cosa che demitizza, diciamo, non solo Francesco ma i santi in genere. Perché noi ci immaginiamo sempre Francesco o i santi come coloro che vivono sempre tranquillamente beati, hanno tutto chiaro e tutto luminoso. Francesco ci è più chiaro quando lo vediamo parlare con gli uccellini, ma Francesco entra in crisi e le sue crisi riguardano le cose che circondano la sua vita, anche i rapporti con i frati stessi, con quei frati che hanno cominciato a seguirlo. E quante volte le crisi hanno a che fare con la nostra vita e la nostra storia? Quante volte la nostra vita ci ferisce? Io dico spesso che quando vediamo le stimmate di un santo come San Francesco, come Padre Pio, immediatamente colleghiamo quei buchi e quelle ferite a Cristo. Ma tutti noi abbiamo dei buchi e delle ferite. Cioè tutti noi ci portiamo delle mancanze e delle cose che dolorosamente ci portiamo per il resto della nostra vita. Tutti siamo degli stigmatizzati. Ma la grazia vera è far passare da quelle ferite, da quelle mancanze, non il dolore, il rancore, non l'incattivirci a causa di quelle ferite, ma far passare la luce. Ecco, Francesco vive la crisi come una rivoluzione dentro di lui, appunto come una Pasqua, come abbiamo ascoltato, come un passaggio. Cioè le crisi lo portano a riappropriarsi più profondamente di se stesso. Potremmo dire che il più grande contributo che Francesco ha dato alla riforma della Chiesa, quindi a riparare la casa, è stata la sua conversione. La sua conversione è stato il primo vero grande contributo alla Chiesa ed è un'indicazione per ciascuno di noi. Molto spesso noi pensiamo che la Chiesa dovrebbe cambiare, che la Chiesa dovrebbe aggiustare questo, quest'altro aspetto, ma l'errore che facciamo sta nel fatto che noi pensiamo la Chiesa come un'azienda che deve diventare sempre più efficiente. La Chiesa non è un'azienda e la Chiesa non si riforma perché diventa più efficiente. La Chiesa deve diventare sempre più fedele al Vangelo, tornare a quel Vangelo, e noi sappiamo che l'unico modo che abbiamo per riparare la Chiesa, cioè per riformare la Chiesa, è che mi converto io. Allora, sulla strada, sulla via di Francesco, in fondo, San Damiano, le pietre di San Damiano, erano le pietre della sua storia e della sua vita. Rimettendole su e impastandole col cemento dell'amore di Dio, rimettendo su un uomo nuovo e un uomo libero, ecco, Francesco, con la sua vita e la sua conversione, ha dato inizio a un movimento di riforma che ci interpella ancora oggi e ci dice che anche noi possiamo contribuire a questo.
0: Grazie, Don Luigi. Don Luigi, abbiamo 30 secondi. C'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto che ci vorresti dire che è importante per comprendere a fondo questo vostro ultimo lavoro?
1: Di non fermarci a un Francesco soltanto devozionale, nel senso che quando i santi li trasformiamo in santini, noi non facciamo un favore ai santi. Dovremmo sempre partire dai santini e tornare ai santi invece, cioè a quella storia concreta, perché i santi non vanno ammirati, i santi vanno frequentati perché ci danno consolazione, perché ci assomigliano tantissimo nelle nostre luci e nelle nostre ombre.
2: San Francesco, grazie. Prima del mito, Luigi Maria Pipcoco, Giuseppe Forlai, questo è il libro edito da Einaudi. Per ricordare che San Francesco non è un mito, ma per noi Don Luigi un pochino lo è. Grazie Don Luigi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego, signori, a voi la star.
4: Va nel bosco, le mando dietro cattura.
5: Lasciala andare.
6: Oddio, deve esservi perduto.
4: Sidney, manca l'appello. Sì!
5: Grazie, pesca.
7: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
6: Ma che brava!
8: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
8: Domani in prima serata.
9: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
10: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
11: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
12: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
13: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
14: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
15: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
16: Così da oggi sono orfana.
14: Sì.
16: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
14: Sì.
8: Still Life. Venerdì in prima serata.

0: vogliamo portarvi in terra, di nuovo grazie, in terra d'Abruzzo, e per un messaggio di speranza. Vogliamo mantenerci la stessa speranza di cui stavamo parlando poco fa a proposito di Santa Rita. Diamo il buongiorno a Federica Zalabra, direttrice del Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo. L'occasione è la seguente: dopo oltre 16 anni dal terremoto del 6 aprile del 2009, di cui potete vedere nella foto, questa foto che evoca naturalmente quei ricordi terribili, ebbene, il Museo Nazionale d'Abruzzo da dicembre è tornato nella sua sede. È stato un momento importante, l'inizio di un nuovo cammino anche.
1: Un momento emozionante, poter ritornare ad abitare la propria casa, che è il Castello Cinquecentesco dell'Aquila, e anche poter ridare alla comunità un luogo simbolo, un luogo che raccoglie in sé la narrazione della tradizione artistica, ma anche devozionale dell'intera regione.
2: Quale criterio è stato adottato per ricostruire il museo?
1: Allora, i lavori si sono protratti per diversi anni. In realtà quello che ci è stato riconsegnato è una sola parte del castello, che è un edificio molto grande. Noi abbiamo voluto riportare all'interno del castello una narrazione in senso cronologico, quindi si parte dal Medioevo e si arriva fino al Cinquecento, nelle zone che abbiamo a disposizione, e poi c'è una bellissima piccola sezione dedicata al castello e alla città. Quindi il visitatore, appena entra, viene accolto dai quattro santi patroni della città che stanno esposti, che sono dei dipinti di Giulio Cesare Bedeschini, intorno al modellino del castello, proprio per significare e sottolineare questa riunione tra il castello e il museo e la propria città.
0: Io in questo momento sono sul sito del Munda, è sufficiente digitare museonazionaledabruzzo.it per accedere e vedere queste splendide immagini che già ci proiettano nella dimensione museale. Un museo che pian piano farà anche altre aperture delle sale espositive.
1: Sì, in prospettiva abbiamo l'apertura di altre sezioni, appena i lavori di restauro saranno completati, ma noi durante quest'estate avremo modo di permettere ai nostri visitatori di visitare parti sconosciute del castello, come le contromine, come il fossato che vedete che è intorno al castello e che permette di avere una visione, diciamo, cittadina completamente nuova.
2: Noi oggi vogliamo un po' scoprire insieme cosa c'è all'interno del museo, e lei ha individuato per noi alcune opere. Partiamo dalla prima. La prima è La famiglia del Gesù incontra la famiglia del Battista, detta Sacra Parentela. Giusto?
1: Sì, ed è un tema iconografico molto particolare.

0: che non esiste nei Vangeli, viene da scritti del XIV secolo, quando si decide di fare incontrare le due famiglie dei bambini, quindi Maria e questo strano Giuseppe, che è una sorta di gorgiera morbida bianca, che incontra Elisabetta e Zaccaria, Elisabetta che presenta proprio quasi il Battista a Gesù. Ed è un quadro importantissimo che abbiamo comprato da poco. Cola della Matrice, come sappiamo, è un artista che viene chiamato all'Aquila anche per fare l'architetto, è suo il progetto della facciata della Basilica di San Bernardino dell'Aquila, quindi è il centro del francescanesimo all'Aquila, ed è un quadro che mostra come il pittore fosse particolarmente avvezzo allo studio del classico, ma anche fosse ben informato di quello che accadeva in Italia e all'estero, perché quel paesaggio viene proprio da uno studio di un disegno di Dürer.
1: La seconda opera che ci presenta è la Dormitio Virginis del Maestro del Trittico di Beffi.
0: Questo è il nostro capolavoro. Il Maestro del Trittico di Beffi è diciamo, la punta più alta che l'Abruzzo produce in campo artistico tra la fine del 300 e l'inizio del 400. Anche questa è un'opera che è entrata al museo relativamente da poco, e come vediamo è il tema molto caro alla tradizione anche bizantina della morte di Maria, no? Maria che è all'interno di questa sorta di monade costituita dal mantello che la avvolge, intorno gli apostoli, ma soprattutto già l'animula di Maria in braccio a Gesù, e poi il pittore che si dà da fare per la descrizione, per esempio, di quel prato caratterizzato in punta di pennello da fiorellini verdi, rossi, su un fondo quasi nero, che con l'oro del fondo crea veramente un elemento di grandissima aulicità e anche di ricchezza. Tenete presente che questo è un dipinto che è lungo 2,55 m per 153 m, quindi è enorme.
2: Abbiamo tempo, prima di andare in pubblicità, di vedere un'altra opera, che è il Maestro di Campo di Giove.
0: Questo ve l'ho proposto per raccontarvi di come il patrimonio custodito nelle chiese di Abruzzo abbia avuto nel corso della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei problemi di carattere conservativo, ma soprattutto di furti. Quella che vedete qui, che è un'opera lacunosa, è un'opera che è stata trafugata nella notte del 6 ottobre del 1902 da una chiesa di Campo di Giove, di questo piccolo centro. La statua ancora esiste ed è nel Museo Diocesano di Sulmona, mentre quelle che vedete, che raccontano la storia di Sant'Eustachio, sono le uniche tavolette che abbiamo trovato di questi due di queste due porte di un tabernacolo che custodiva la statua del santo e che si apriva in occasioni liturgiche particolari per insegnare a chi guardava la storia del santo, dalla sua conversione fino al suo martirio.
1: Abbiamo tempo per un'altra. Allora andiamo con la Madonna del Rosario.
0: Beh, insomma, questo è il nostro capolavoro rinascimentale. Saturnino Gatti è quanto di più alto abbia prodotto la nostra cultura abruzzese. Saturnino qui interpreta il tema del Santo Rosario in maniera molto particolare, affidandosi ancora una volta a delle stampe tedesche, a delle stampe nordeuropee. Vediamo Maria nella sua mandorla di luce, ma guardate anche, cosa particolare, gli angeli che portano i misteri dolorosi del rosario tutto intorno, rappresentati su delle tabelle, e poi inginocchiati in basso due importanti parti della comunità, cioè quella rappresentata da Sisto IV e dalla comunità religiosa, e quella rappresentata dall'imperatore Massimiliano I, e quindi la corte imperiale, i laici che devono entrambi però togliersi la tiara e la corona ai piedi di Maria per poterla in ginocchio pregare.
2: Però ora vogliamo partire non da un'opera come le altre, ma da un capolavoro che è Lecce Homo di Antonello da Messina, che è stato acquistato poco tempo fa, e la casa diventerà proprio il Munda.
0: Per volontà del Ministero della Cultura l'opera è stata assegnata a noi, e per noi questo è un grande onore e anche una grande responsabilità. Ma finalmente abbiamo un capolavoro che attraversa i secoli e diventa veramente il simbolo del museo, anche perché è una piccola tavoletta che mostra come Antonello da Messina abbia a cuore una parte, della religiosità di carattere privato, che ben si attaglia alle collezioni che noi abbiamo.
1: E se questo potrà essere, la punta di diamante, a giugno è in arrivo qualcos'altro al Munda.
0: Sì, finalmente abbiamo avuto modo di dialogare con il Museo del Prado e abbiamo l'opportunità di mostrare all'Aquila un'opera che apparteneva all'Aquila. La Visitazione dipinta da Raffaello per il suo amico Branconio, che viveva all'Aquila, era nella chiesa di San Silvestro, venne poi portata via dagli spagnoli nel 1655 per farne dono all'imperatore e non tornò più. Non tornò più in Italia, in realtà all'Aquila, e quindi per la prima volta a giugno avremo modo di ospitarla, e non sarà da sola, perché grazie all'appoggio e all'aiuto della diocesi di Pistoia la potremo affiancare per la prima volta alla meravigliosa Visitazione di Pontormo, che proviene da Carmignano. Quindi i visitatori avranno modo di vedere due opere d'arte di grandissimo livello che per la prima volta vengono messe a fianco, ma anche riflettere sull'iconografia della Visitazione, così come viene interpretata da questi due magnifici artisti rinascimentali.
2: Direttrice, a noi sicuramente ci ha convinti, sì. Credo anche a molte persone che ci stanno seguendo in questo momento. E allora, appuntamento al Munda.
0: Grazie
2: per essere stata con noi. Grazie.

0: Ok, sapete tutti cosa fare?
1: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
2: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
3: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
4: Ti prego, torna a far parte del coro.
0: Sono impegnata.
2: Non possiamo permettere che finisca così.
0: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
4: Sì!
5: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: E chissà se un giorno...
9: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
8: Sorriderò di nuovo al mondo.
10: Dai, Davide, devi reagire.
11: Leo, tuo amico?
10: Lo sto chiamando.
9: Lo sapevo, mi sono perso.
5: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.

Mercoledì. Al nord alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 34-35 gradi all'ombra. Al sud, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, la guerra in Ucraina. Il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov. È necessario porre fine alla guerra il prima possibile, ha detto Gallagher, aggiungendo che la Santa Sede continua a offrire la propria piattaforma di dialogo e i suoi buoni uffici per favorire una pace giusta e duratura. Ed è arrivato nella capitale russa anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, una missione non annunciata, nessuna informazione neanche sui contenuti e i temi dell'incontro. Il Cremlino intanto respinge al mittente la soluzione di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky. La guerra in Iran, Rubio rassicura gli alleati, per ora nessun nuovo attacco, mentre Trump annuncia Hormuz è stato sminato ed è sotto il controllo americano, ma Teheran smentisce, lo stretto è nostro e resta chiuso. Taglia americana da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia di un ospedale Islamabad. Il reparto ospitava 15 neonati, uno solo è stato tratto in salvo. Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Rendere obbligatorio lo studio della lingua italiana ai genitori degli studenti stranieri, in particolare a quelli che non vanno bene a scuola. La proposta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, dal meeting di Rimini. Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua e interagisca con i docenti, ha detto il ministro, è fondamentale. Carburanti, in arrivo una nuova proroga del taglio delle accise, mentre il governo lavora ad una misura contro il caro carburante più strutturale. La decisione nel Consiglio dei Ministri convocato per questa sera alle 18. Sarà eseguita oggi presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia della bambina di 4 anni morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo dopo la scelta di non vaccinare la figlia, hanno presentato un esposto contro 3 ospedali. Tragedia a Marina di Andora, vicino a Savona. Un bagnino 62enne si tuffa per salvare una coppia in difficoltà per il mare mosso. Dopo essere riuscito a trarre in salvo la donna, torna in mare per soccorrere l'uomo, ma entrambi non ce la fanno a tornare a riva, da chiarire la dinamica della tragedia. Un controllo di routine della Guardia di Finanza al porto di Bari si trasforma in un'inchiesta su un carico di armi. Le fiamme gialle hanno fermato un cittadino francese di 46 anni proveniente da Patrasso. Nel suo furgone con targa francese erano custoditi 5 contenitori logistici destinati al trasporto di sistemi di arma anticarro. In arrivo una nuova ondata di caldo con punte che arriveranno a 44 gradi. Dopo gli ultimi residui temporali, soprattutto al nord-est, sarà nuovamente l'anticiclone africano a far risalire le temperature in tutta Italia e specialmente nelle regioni meridionali. Dopo l'eclissi di sole di 2 settimane fa arriva un'eclissi di luna, non sarà totale, sarà visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto intorno alle 4:40, con il picco attorno alle 6:10, soprattutto a sud della nostra penisola. Addio a Dolly Parton, leggenda della musica country americana, ha ispirato generazioni di artisti, è morta a 80 anni a Nashville dopo una lunga malattia. Tra i suoi successi Jolene e Will Always Love You. Sport, agli europei di volley, la squadra femminile di pallavolo italiana vince la 4ª partita consecutiva e resta imbattuta nel torneo. Il team di Velasco ha battuto 3-0 la Slovacchia. Vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli smartphone e i tablet. È tutto per ora, l'appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi telespettatori di TV 2000, disponiamo i nostri cuori ad accogliere la presenza di Gesù nella parola, nell'Eucaristia, per vivere in comunione con Lui. E come ci suggerisce oggi la parola di Dio, per realizzare

0: realizzare la nostra coerenza di vita. Invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuni di voi. Non che ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato chi teme il Signore.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Ecco, com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
1: Beato chi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi ha ucciso i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
2: Lode a

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi telespettatori di TV 2000, celebriamo dal Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa la Santa Messa del mercoledì della 21ª settimana del tempo ordinario. La liturgia della parola ci invita a realizzare nella nostra vita una triplice corrispondenza, una triplice connessione, una triplice coerenza di vita. Anzitutto la coerenza assoluta tra l'esterno e l'interno. Nel brano evangelico Gesù mette in evidenza l'apparente pietà dei farisei e smaschera la loro radicale infedeltà a Dio. Gesù non oppone l'interno all'esterno, lo spirito al corpo, il pensiero all'azione. Gesù vuole che il rinnovamento dell'uomo deve essere sincero, vero, reale, profondo, totale, deve toccare il cuore, tutto l'uomo, tutta la nostra esistenza. Si tratta allora di diventare puri di cuore davanti a Dio per essere trasparenti, luminosi di fronte agli altri e al mondo. La seconda connessione riguarda l'attesa della venuta del Signore e l'ordinata vita civile, professionale, ecclesiale, sociale, politica. Nella prima lettura tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, Paolo ci ricorda che l'attesa del Signore, dell'avvento del Regno di Dio, della beata speranza, non aliena il cristiano dall'impegno terreno, dal suo comportamento di rettitudine e di amore per gli altri. Occorre, cioè, vivere in questo mondo proiettati verso i beni eterni, come ci ha ricordato la preghiera della colletta. Fra le vicende di questo mondo, là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Diamo allora una dimensione di eternità alla nostra vita presente. Ciò vuol dire trovare la forza in Cristo crocifisso e risorto che ci insegna a vivere il sacrificio personale, il dono agli altri, la presenza continua per farci tutto a tutti nella carità, per vivere sin da ora la festa della eterna comunione con Dio. La terza corrispondenza concerne

Chi osserva la parola di Gesù, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. La vita cristiana implica davvero una nascita del Verbo di Dio nel cuore dell'uomo, un'accoglienza della parola di Dio per generarla in noi in una continuità con il mistero che si è compiuto nel seno della Vergine Maria. Non possiamo rendere vano il mistero dell'incarnazione. Pertanto, non si tratta soltanto di ascoltare la parola di Dio, ma di divenire la parola per essere un solo corpo e un solo spirito, un solo sacrificio, una sola lode al Padre nell'Eucaristia e nella vita di ogni giorno. La Vergine Maria con il suo pianto ci trasmette il suo accorato appello a vivere come Gesù per realizzare la più assoluta coerenza tra l'esterno e l'interno, tra l'attesa del Signore e il concreto impegno nella storia, tra l'ascolto e la pratica della parola di Dio. Carissimi fratelli, carissime sorelle, carissimi telespettatori di TV 2000, il richiamo di Maria è per noi, accogliamolo. Accogliamo il richiamo di Maria che con il suo cuore di madre ci guida al suo figlio Gesù per corrispondere alla sua chiamata, per vivere la gioia del Vangelo e testimoniare al mondo che tutta la vita è credere unicamente all'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro.

0: nostro Dio
1: è cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria.

0: gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: mese di novembre è quello che più di altri ci mette di fronte alla morte. Il Vangelo ci dice che la morte non ha l'ultima parola. Ebbene, noi oggi vogliamo partire da qui il nostro viaggio per capire come alcune persone cercano di mettere in atto queste parole.
1: E lo facciamo dando il buongiorno a Don Francesco Bono, parroco di San Pio a Perugia. Don Francesco, ho tra le mani un lavoro che raccoglie tante storie che oggi conosceremo insieme e il titolo è Va, tuo figlio vive. Volevo partire proprio da quello che scrive Don Luigi Maria Picocco nella prefazione, perché lui dice che questo è un libro coraggioso. È coraggioso perché tenta di parlare di Pasqua a chi sente ancora addosso i chiodi appuntiti del Venerdì Santo. Volevo partire da qui.
2: Sì, buongiorno a tutti voi. Siamo partiti proprio da dei chiodi che ci hanno fortemente trafitto come comunità nel 2006, quando nel giro breve di poco più di un mese tre ragazzi vanno in cielo uno dopo l'altro. Tre famiglie trafitte, appunto, una comunità trafitta, io come pastore e padre di questa comunità profondamente trafitto. Perché il dolore, e questo dolore, è un dolore che non finisce il giorno dopo il funerale o la messa di risurrezione. È un dolore che non si cancella, cambia. E allora la domanda è perché questo dolore, ma anche come aiutare queste famiglie e camminare insieme come comunità in questa domanda così forte, perché e come vivere con questo lutto e questo dolore. Andammo con questa domanda dal nostro vescovo e il vescovo rispose dicendo assolutamente fate qualcosa per camminare insieme, perché altrimenti questi genitori andranno a cercare i loro figli in strade sbagliate e non troveranno i loro figli, troveranno il demonio. E allora ci siamo chiesti dove li ritroviamo questi figli. Li ritroviamo in un tempo e in un luogo che ci fa vivere la Pasqua, cioè l'Eucarestia, perché ci siamo resi conto che non era tanto e soltanto importante elaborare il lutto, altrimenti avremmo sempre scavato nella stessa fossa, nella stessa autoanalisi, che sarebbe diventata un pozzo senza fondo. E invece era importante elaborare la risurrezione, che non toglie il lutto, perché la fede non cancella il dolore, ma dà un'altra direzione al dolore, e dunque la Santa Messa, dove vivere la loro Pasqua, ma anche la nostra. E per questo cominciammo da una messa speciale, quella della Vigilia di Natale, del 24 dicembre, perché si sa che quando ci sono le feste, il dolore s'allarga e si fa più pesante, il buio diventa più forte e quel posto vuoto a tavola segna davvero quel momento che tutto è meno che un momento di festa. Allora iniziamo con questa Santa Messa alla Vigilia di Natale, non solo per le famiglie con un figlio in cielo, ma per tutta la comunità, per ricevere la luce da Gesù bambino, ognuno nella sua grotta e nella nostra grotta che vivevamo in quel momento. Da quella messa consegnammo una candela, ricordammo e celebrammo il Natale in cielo dei nostri figli, perché non sono semplicemente morti, ma vivono in Gesù risorto e in cielo. E da lì partimmo con un giorno al mese in cui ritrovarci. Quale giorno? Questo giorno nella liturgia della Chiesa c'era già, il primo venerdì del mese. Perché? Perché è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù, che è un cuore trafitto, come i nostri, come quello dei nostri figli, ma un cuore dove, entrando nelle sue ferite, allora le nostre ferite diventano feritoie.
0: Don Francesco, vogliamo sentire allora una di queste storie, una storia di una di queste famiglie. Facciamo entrare quindi Andrea Franceschetti, che prego di raggiungerci.
1: Buongiorno.
0: E di sedersi con noi. Ciao Andrea, grazie di essere qui innanzitutto. Grazie a voi. La storia tua è la storia tua e di tua moglie Natasha e di vostro figlio Gioele che avete perso.
3: Il quarto figlio, è il più piccolo. Riprendo un attimo quello che diceva Grazia del libro di Don Francesco, che se vogliamo è scritto a più mani, perché c'è sicuramente lo Spirito Santo che l'ha ispirato, Don Francesco che l'ha raccolto e i nostri figli che hanno tracciato queste storie che poi sono intersecate. Quello quando diceva Don Francesco del 2006, che è stato l'anno in cui il Signore l'ha chiamato a portare avanti questo progetto, questa missione, noi c'eravamo, noi eravamo nella parrocchia, camminavamo nella parrocchia. E il 2006 è l'anno in cui il Signore ci dona il nostro quarto figlio, Gioele. E lui nasce con una malformazione importante. Noi viviamo i primi tempi qui a Roma, ricoverati al Bambin Gesù, dove sperimentiamo la sofferenza. Io ogni volta che torno a Roma non posso non ricordare quello che abbiamo vissuto e che ci ha lasciato un segno indelebile. Però quello che ci ha lasciato Gioele nella sua sofferenza, nella sua malattia, è il modo in cui l'ha affrontata, perché Gioele era sempre sorridente, era sempre sereno. E lui, quando entrava in sala operatoria, diceva: mamma, non ti preoccupare, io stringo i denti forte forte. E la sua sofferenza ci ha accompagnato in questi 7 anni in cui il Signore ce l'ha donato, perché poi, come dice il profeta Giobbe, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, ma sia benedetto il nome del Signore. E il suo passaggio nella nostra vita è stato un passaggio di luce, perché anche oggi noi ricordiamo il suo sorriso, il suo volto, anche se nella sofferenza, sempre, sempre sereno. E questo ci ha accompagnato e ci accompagna anche oggi. Lui lo sentiamo come l'angelo custode dei suoi fratelli. Abbiamo detto che era il figlio più piccolo, no? E adesso io costantemente gli affido a lui i suoi fratelli. Paradossalmente lui, che adesso non è più fisicamente con noi, da un lato è anche più con noi rispetto ai suoi fratelli, che magari crescono, quindi hanno le loro strade. Lui è sempre sopra le spalle del papà, come amava stare, perché essendo un bambino sofferente, lui quando facevamo una passeggiata mi diceva: prendimi sulle spalle, perché andiamo riesco meglio a fare questo cammino insieme. E quindi lui è sempre con noi.
1: Andrea, noi ti ringraziamo intanto. Hai detto che non è facile tornare a Roma, perché rivivi ovviamente tutto quello che avete vissuto come genitori, però noi ti ringraziamo, perché ci siamo detti una cosa all'inizio: perché rivivere questo dolore, riraccontare? Perché forse può essere d'aiuto, sicuramente è d'aiuto per chi ci guarda in questo momento e si trova purtroppo a vivere una situazione simile. E allora voi lo fate proprio per aiutare, nonostante abbiate vissuto quel dolore, voi lo fate perché vi donate agli altri e cercate di essere un aiuto per gli altri.
3: Allora, la morte di un figlio è, credo, il dolore più grande che uno possa sperimentare. Se noi guardiamo il vocabolario italiano, non c'è neanche una parola che lo definisca, cioè il figlio che perde i genitori è orfano, una moglie che perde il marito è vedova, ma un papà che perde un figlio, non c'è un termine per esprimerlo, perché non c'è un termine che possa esprimere uno strappo così forte. E allora noi in prima persona, ma vediamo tanti altri genitori che dopo la morte del figlio è come se avessero vissuto un terremoto, sono sotto le macerie. E la prima tentazione, è restarci, cioè chiudere la porta e, come per dire, custodire il proprio dolore. perché non riesci a... anche gli amici che avevi prima si allontanano, non hanno una parola per poterti consolare, ma non perché non vogliono averla, perché non c'è, non riesci a entrare in relazione con loro così grande. E allora questo lo sentiamo come può essere la nostra missione, cioè che dopo aver vissuto la sofferenza, dopo aver vissuto la morte, dopo essere stati sotto queste macerie e avendo rivisto la luce, abbiamo la possibilità di restituirla. Sul libro di Don Francesco, Gioele è inserito nel passo del Vangelo dei discepoli di Emmaus, quindi come i discepoli riconoscono Gesù nello spezzare il pane. E noi Gioele lo ritroviamo proprio nello spezzare il pane. E lì cerchiamo di consolare anche gli altri genitori. Ricordo una registrazione che simpatica che abbiamo ritrovato qualche tempo dopo. Gioele va in cielo nel 2013, quindi ancora non c'erano tanti strumenti elettronici. Però lui con i fratelli aveva questo iPod e abbiamo trovato questa sua... Sì, diceva delle cose, poi a un certo punto esce dicendo: Don Francesco mi benedirà, ciao Gesù, ci vediamo oggi. E questo poi cosa ha portato? Ha portato il giorno della sua nascita in cielo a celebrare la prima comunione nell'ospedale di Perugia, nel reparto di terapia intensiva. E forse questo segno dell'Eucaristia poi ha accompagnato il nostro cammino. E allora noi diciamo che è come se Gioele avesse cambiato casa. Lui diceva quando gli ultimi giorni che non gli piaceva la sua casa. E adesso noi che lo ritroviamo, come diceva Don Francesco, nell'Eucaristia, nella celebrazione della Santa Messa, è come se lo pensassimo in un'altra casa. E adesso la sua casa è la nostra casa in cui lo ritroviamo, è la Chiesa e l'Eucaristia che celebriamo insieme.
0: Questo ce lo dici tu, Andrea, ce l'ha detto Don Francesco e ce lo dice anche tua moglie, Natascia, che ascoltiamo nelle sue parole.
4: Noi siamo genitori in cammino con un figlio in cielo che ci incontriamo ogni primo venerdì del mese nella parrocchia di Castelvetrano San Pio. Diciamo il fulcro principale di tutto è che noi viviamo intensamente la messa, perché lì nella messa noi ritroviamo Gesù Eucaristia, che è il centro del nostro cammino, perché attraverso il Signore noi troviamo questa spinta per poter affrontare ogni giorno le nostre problematiche, i nostri pesi. Noi quando andiamo a ricevere l'Eucaristia pronunciamo il nome di nostro figlio, perché è lì che noi ritroviamo e viviamo ogni giorno la forza, abbiamo la forza dal Signore per poter affrontare ogni giorno le pesantezze quotidiane.
0: Ringraziamo anche tua moglie Natascia per la sua presenza, per le sue parole e per la sua presenza. Questo anche per farci capire che i dolori non sono mai singoli, ma colpiscono l'intera famiglia. Hai detto che Gioele era il quarto figlio. Posso chiederti come avete vissuto il tutto anche con i fratelli?
3: Allora, c'è stato il tempo della sofferenza in cui noi, andando in ospedale, lasciavamo i figli a casa. Erano figli piccoli, E allora lì abbiamo sperimentato la solidarietà, la generosità dei nonni, degli amici, dei parenti, a cui lasciavamo i figli quando noi partivamo. E quindi questo ci ha rafforzato. E loro penso che abbia dato la possibilità di sentire il calore di colui che ti sta accanto quando sei nel momento del bisogno, dove riconosci le amicizie più profonde, dove riconosci il desiderio di esserti di aiuto. E dopo, questo durante, Adesso chiedermi come stanno vivendo i nostri figli, il fatto che uno dei loro fratelli li abbia lasciati così, anche da un lato è vero che lui era malato, però poi improvvisamente non è facile dare una risposta. Penso che ogni fratello abbia la sua modalità di custodire e di ricordare. Ieri abbiamo vissuto un'esperienza nella nostra città di un ricordo di un altro bambino che poi anche lui si chiama Gioele, e uno dei nostri figli è stato con i genitori di questo bambino durante questo evento, e a un certo punto l'hanno anche lui intervistato, gli hanno chiesto diciamo cosa l'aveva spinto a essere lì con loro, e lui ha detto che avere vissuto questa esperienza aveva cimentato le nostre famiglie, anche il solo semplice fatto che i nostri figli si chiamassero tutti e due Gioele. Quindi vedi come proprio ognuno di loro ha un modo di ricordare, quello che è, di cui sono certo è che la sua presenza, così come viva nei suoi genitori, è viva anche nei suoi fratelli. Cioè Gioele è costantemente accanto a noi, ma anche accanto a loro.
1: Noi ti ringraziamo, Andrea. Ci fermiamo solo qualche istante, dopo ci ritroviamo e ascolteremo un'altra testimonianza di un altro papà che si chiama Sergio. A tra poco.
5: Ok, sapete tutti cosa fare?
6: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera. Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
7: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
8: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
9: Ti prego, torna a far parte del coro.
10: Sono impegnata.
11: Non possiamo permettere che finisca così.
12: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
13: Sì!
14: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
16: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
17: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
18: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
19: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista. aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: È come fosse
25: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato.

0: Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Va, tuo figlio vive. È un libro che racchiude storie, diceva Don Francesco Buono, parroco di San Pio a Perugia, storie di elaborazione della resurrezione e non della morte. Genitori che hanno perso dei figli e che fanno un percorso insieme dal 2006. Abbiamo ascoltato e ringraziamo ancora la storia di Andrea Franceschetti. E ora diamo il buongiorno anche a Sergio Demofante. Sergio, durante la pubblicità, lo voglio dire, stavi dicendo, per noi è importante che a casa arrivi un messaggio che possa aprire dei cuori, quei cuori che all'inizio sono chiusi come erano i nostri cuori. La tua storia condivide molto con quella di Andrea, però se Andrea era già vicino alla fede, tu e tua moglie eravate lontani. Ci racconti cosa è successo?
1: Sì, io ricordo chiaramente quando Don Francesco ci chiese di scrivere questa testimonianza, perché lui avrebbe voluto fare questo libro, realizzare questo libro con le nostre testimonianze. E andammo subito in difficoltà con mia moglie, perché, ma da dove cominciamo? E facemmo proprio questa domanda al Don. E lui, candidamente, come al solito, ci rispose: cominciate dalla vostra resurrezione. Ma la domanda mia e di mia moglie fu: ma sì, può parlare di risurrezione in una famiglia dove c'è un figlio che si toglie la vita? Noi eravamo una famiglia come tante, una bella casa, due bei lavori, macchina, camper, cane, due bei figli, Simone il primogenito, che adesso è in cielo, e Massimiliano. In un attimo, in un momento, in un pomeriggio gelido del 13 gennaio del 2021, rientrando in casa, troviamo nostro figlio senza vita. E da quel momento ci è crollato tutto addosso. Dico, non abbiamo avuto neanche il tempo di realizzare, come magari Andrea, che ha avuto tempo, no? per prepararsi al discorso di lasciarsi. Noi ci siamo ritrovati così, senza Simone, e ci è crollato tutto addosso. Noi siamo sprofondati, lo dico sempre, in un pozzo buio, scuro, freddo, e da dove la sensazione di risalire non c'era. E è stato il momento forse che ci siamo sentiti più soli. Tu sei solo, completamente solo. I primi 10 giorni, mi ricordo, è stato terribile, un dolore così potente, perché oltre a quello della perdita di un figlio è anche come l'hai perso. Quindi sensi di colpa all'ennesima potenza. Questo senso che lo riprovo ora, in questo momento in cui fa fatica anche a respirare, ti senti completamente vuoto, l'aria non ti riempie. In quei momenti tanta paura, perché quelli sono i momenti, oggi lo capisco, in cui il demonio può entra, ti fa sentire completamente solo, inutile. Non conta più niente, non conta nessuno. Eppure lì è stato il momento chiave. Non ci siamo veramente sentiti soli, perché da lì, ecco, sono cominciate a succedere delle cose, per cui intanto questo...

0: l'abbiamo saputo dopo, c'era una comunità che già pregava per noi. E noi eravamo completamente lontani dalla Chiesa, anzi, in particolare per me, se mi si dava l'occasione di parlare male della Chiesa, dei sacerdoti, delle persone che frequentavano, ero abbastanza categorico.
1: Cosa vi ha consentito di scalare quel pozzo, di venire fuori da quel buco, come l'hai descritto, di dolore cieco in cui eravate, Sergio?
0: Guarda, questa sensazione di non essere soli lì in quel momento è diventata fortissima per due motivi. Uno, perché noi eravamo in una fase di trasloco in quel momento di casa e avevamo tutto dentro, racchiuso dentro scatoloni, quindi compresi anche i libri. E io mi ricordo che, non so perché, non saprei proprio dare una risposta. Mi venne in mente un libro che è Racconti di un pellegrino russo, che ci avevano regalato qualche anno prima, non so neanche chi, ma ricordavo, non l'avevamo mai letto prima né io né mia moglie, eppure mi ricordavo che parlava di una preghiera del cuore. Io ho chiesto a mia moglie, ma tu ti ricordi dove sta questo libro? Ho detto, amore, io ci sono tante scatole qua, scatoloni, vedi? Io ho aperto il primo scatolone, il primo libro che stava in cima era quello. Ho cominciato a leggere questo libro e la storia è quella della ricerca di una preghiera, no? Che comunque porti a una meta. Ed è Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io mi sono ritrovato in ginocchio a pregare questa, a recitare questa preghiera sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questo piano piano non mi ha fatto più sentire solo. Allo stesso tempo mia moglie, come per magia, io non saprei neanche come spiegartelo, lei ha avuto nell'orecchio questa parola, Rosario, ma non sapeva neanche che cosa fosse e neanche come si recitasse. Quindi è andata su internet, ha cercato Rosario. È venuta fuori il rosario a Maria che scioglie i nodi e lei ha cominciato in questo modo. E da lì abbiamo avuto proprio la netta sensazione che una mano tesa ci prendesse e ci cominciasse a tirar fuori da questo buco.
2: E avete iniziato un percorso anche insieme ad altri genitori. Allora io vorrei sentire proprio le parole di tua moglie, Federica, che ci racconta proprio cosa vuol dire condividere il dolore con altre persone che stanno affrontando quello stesso dolore. Ascoltiamo.
3: Noi, diciamo, abbiamo vissuto in prima persona ovviamente quello che significa essere ripresi, sollevati dal Signore nel buco in cui eravamo finiti, nel baratro. E il Signore nel nostro caso ha mandato i suoi angeli, delle persone che hanno vissuto, che hanno provato e vivono comunque tutti i giorni il dolore che abbiamo noi sulle spalle. Queste persone, ce ne sono diverse purtroppo, che ascoltano la nostra testimonianza, le vedi rifiorire. Io non lo so se sono rifiorita, però vedere loro a distanza di mesi che cominciano a frequentare la nostra parrocchia, cominciano a interagire anche con noi, questa è un'emozione fortissima perché persone che arrivano col dolore nel cuore, il pianto, appunto lacrime che sembrano essere inconsolabili, riescono a trovare un rifugio e una risposta alla loro sofferenza.
2: Noi ringraziamo Federica, le mandiamo un abbraccio come lo mandiamo a Natascia. perché voi siete qui, loro sono a casa, è un percorso comune ed è fondamentale anche la loro testimonianza. Don Francesco, anzi, approfittiamone, diamo un indirizzo che può essere utile alle persone che ci stanno seguendo in questo momento, a chi purtroppo si dovesse trovare in una situazione simile, correggimi se sbaglio, è info@sanpioperugia.it.
4: Esatto, perché chi meglio di genitori e familiari risorti possono capire e aiutare altri genitori e altre famiglie che vivono lo stesso dolore? Tanti ti possono dire ti capisco, ma è proprio così? Solo chi vive lo stesso dolore e in quello incontra il Signore risorto tutti i giorni, si apre quest'altra stanza che il Vangelo di Marco chiama la stanza del piano superiore, quando Gesù va a celebrare l'ultima cena, e la risurrezione e l'Eucaristia aprono questa porta. E allora davvero noi possiamo vivere che viviamo tra cielo e terra, in questa comunione tra cielo e terra, perché dice il Cantico dei Cantici, l'amore è forte come la morte, ma deve fronteggiare ogni giorno la morte e non lasciare i nostri figli e i nostri cari nel passato, perché l'Eucaristia sposta la direzione.
1: Io voglio ricordare ancora una volta, per chi non avesse preso nota, l'indirizzo email a cui rivolgersi, che è info@sanpioperugia.it, per conoscere questa realtà. Noi ringraziamo, ricordiamo Va tuo figlio vive, Don Francesco Buono, grazie, ringraziamo Andrea, ringraziamo Sergio, ringraziamo le vostre famiglie e le altre famiglie che forse che conoscete, che vi stanno guardando, quelle che non vi conoscete, che ci stanno guardando, che forse oggi è quella piccola mano che riesce a tirare fuori dal pozzo l'hanno potuta intravedere grazie alle vostre parole.
2: Grazie.
4: Grazie a voi e ai nostri figli in cielo che per Dio incidenza hanno voluto anche questo nostro incontro.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
2: Prego signori, a voi la star.
1: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve esservi perduta.
1: Sidney, manca l'appello.
3: Sì! Grazie, pesca.
1: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
2: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Ma che brava!
5: Acchiappa la stella cadente.
3: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
5: Domani in prima serata.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il

0: giorno che ci unisce.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele.

0: una buona avventura. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
2: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
3: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
6: Still Life. Venerdì in prima serata.

0: accogliamo con piacere nuovamente nel nostro studio padre Antonio Spadaro. Buongiorno, bentornato. Quest'oggi con un libro che è tutto un programma, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, prefazione niente poco di meno che di Patti Smith. Allora, è un lavoro in cui si esamina quella che è la vita di Gesù, i Vangeli, eccetera, attraverso una lente di ingrandimento che è quella del movimento.
1: Noi siamo sempre abituati a vedere i santi, a vedere Gesù con l'aureola. Guardiamo il volto, guardiamo l'espressione, siamo molto legati, diciamo, all'espressione di Gesù. Questo libro si vuole concentrare sui piedi, perché è attraverso i piedi che Gesù tocca la nostra realtà, le nostre ferite, cammina. Nel Vangelo Gesù cammina sempre e cammina nella terra, cammina nella sabbia, cammina addirittura nell'acqua. E allora questa concentrazione sui piedi mi è sembrata fondamentale, perché c'è la gravità. Allora, noi siamo abituati alla trascendenza anche qui, ma la trascendenza si fonda sulla gravità di Gesù che cammina sulla nostra terra.
0: Ne abbiamo tra l'altro parlato anche questa mattina parlando di esercizi spirituali, di quaresima. C'è una parte di corpo che nostra, preponderante, che è qualcosa che può essere anche utile per un'ascesi, ad esempio. Altra parte, Gesù era vero Dio e vero uomo. E molte volte ci dimentichiamo un pezzo di questo. E d'altra parte, muoversi, ci si muove sempre in un contesto, e questo avviene anche per Gesù.
1: Gesù si muove nella sua storia e, devo dire, anche nella sua storia, il suo tempo, le persone che lo cercavano, che si mettevano ai suoi piedi per essere guarite. Quindi c'è questo rapporto fisico, no? Mi sembra molto bello, di Gesù con le persone, che parte dal suo muoversi, dal movimento dei piedi, ma anche nel momento della crocifissione, no? Cioè questi piedi che sono stati rappresentati tante volte nelle opere d'arte. Patti Smith nella sua meditazione parte proprio da Grunewald, quindi da questa crocifissione, che fa vedere dei piedi che sono martoriati, dei piedi non belli, dei piedi che formano quasi una smorfia, no? Allora questo punto qui, che non fa vedere piedi belli, piedi armonici, piedi lavati dal profumo, che pure ci sono, colpisce, perché sono questi piedi che sono vicini a noi.
0: I piedi sono soggetti di un movimento, tutto ciò che è fermo non è soggetto a cambiamento, ciò che si muove invece si proietta già, proprio per il fatto semplice di muoversi, in una dimensione che cambia se stesso e l'altro.
1: Ma guarda, deve essere anche la Chiesa, ricordiamo, Papa Francesco definiva la Chiesa callejera, cioè che deve stare per la calle, per la strada, e diceva addirittura che la Chiesa deve essere disponibile a essere ferita, no? Perché può cadere, può inciampare, ma deve stare per strada, non può stare su un tappeto, no? Ben steso, pulito. No, non è questo il luogo della Chiesa.
0: E a questo proposito il movimento e i piedi sono qualcosa che caratterizza non solo la Chiesa, ma anche chi opera in quel senso. Allora vogliamo conoscere attraverso questo servizio la storia, una storia che conosciamo e che ci fa piacere riproporre proprio in questa sede quest'oggi, la storia di Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi. Loro due a Trieste, al confine con la Slovenia, intercettano tutta una serie di persone i cui piedi vanno curati, vanno lavati e sono lo specchio della loro vita, molte volte ferita. Guardiamo il servizio di Mauro Gottardo.
2: Noi dal dolore impariamo moltissimo, per questo dico che la strada, scendere in strada, è molto semplice, perché ci insegna ad accogliere il dolore dell'altro e a farne esperienza.

0: Abbiamo iniziato l'esperienza a Pordenone con la prima rotta balcanica nel 2015, poi anche per ragioni personali ci siamo trasferiti a Trieste e qui la nostra attività si è dilatata, abbiamo cominciato con andare in Bosnia e poi abbiamo iniziato l'attività in piazza dove arrivavano i migranti che riuscivano a passare i confini malgrado tutte le difficoltà.
1: La nostra attività si basa su un gesto assolutamente semplice e la semplicità di scendere in strada laddove avvengono le cose e la semplicità del gesto della cura, del prendere in mano dei piedi, curare le piaghe di questi piedi. Questi ragazzi, queste famiglie, le mamme con i neonati che arrivano dopo aver percorso la rotta balcanica sono persone disumanizzate. Il fatto di poter toccare i piedi e di potersi guardare reciprocamente negli occhi è un segno che l'altro per me è prezioso e che l'altro per me vale, ha un valore. Nell'incontro con l'altro bisogna che ci sia la passione per l'altro. E questa passione può provenire soltanto dall'amore, da un amore che è in sé, che è l'amore per la vita che i migranti ci portano in dono, ed è l'amore per il bene comune, il bene dell'altro, pensare l'altro. Amore significa far crescere l'altro, portarlo a risorgere anche dalle ceneri della non persona che un migrante è diventato e farlo risorgere se non altro ai miei occhi come persona. E questo è possibile soltanto attraverso il mistero dell'amore. L'amore vero è la capacità di pensare l'altro. Nella pratica della cura c'è l'intenzionalità soprattutto di rispondere a quella domanda che anche Cristo ha sollevato nella croce quando ha chiesto perché mi succede tutto questo, perché mi viene fatta questa ingiustizia. Ogni essere umano si aspetta dalla nascita fino alla morte che gli venga fatto del bene e non del male. E questo l'amore, è questo l'amore. Restituire giustizia, restituire la passione per l'altro. È un atto di restituzione, l'amore è questo.
2: Sembra dalla storia di Lorena e Gianandrea che ci sia consonanza con quanto tu dici, ripartire dai piedi, dalla parte più infima, piagata e sporca, per incontrare l'umanità dell'altro.
3: E questa esperienza è davvero straordinaria. C'è nella prefazione di Patti Smith un pensiero molto importante, cioè che noi nella nostra mente, lei dice, possiamo lavare i piedi di Gesù, i piedi sporchi, i piedi della crocifissione. Allora, questi sono i piedi della crocifissione, quelli che abbiamo visto, i piedi di persone che sono in fuga, i rifugiati sono coloro che fuggono per la vita, che hanno bisogno di essere salvati e nella fuga sporcano i piedi. Allora, salvare una persona significa lavare i piedi e questo gesto spirituale che Patti Smith ci suggerisce è quello di cominciare a farlo nella nostra mente.
2: Impossibile non pensare a Papa Francesco, Padre Antonio, e alla lavanda dei piedi a cui siamo stati abituati per anni.
3: Il Giovedì Santo era un momento cruciale per Francesco. Ho un ricordo personale del viaggio in Corea. Ero nell'albergo con altri giornalisti e c'erano dei maxi schermi che mostravano delle immagini del Papa in varie situazioni, celebrazioni, San Pietro, anche solenni. A un certo punto c'erano queste immagini del Papa che lavava i piedi. Allora, in una società come quella coreana, molto confuciana, molto diciamo gerarchizzata, questa scena faceva una grande impressione su chi passava. Questi schermi erano per strada. Tutte le persone che vedevano questi schermi nel momento in cui passavano le immagini di Papa Francesco che lavava i piedi, rimanevano colpite, facevano proprio delle espressioni, no? Strane. Allora, questo ci colpisce. Francesco poi lavava i piedi di persone molto marginali, lo sappiamo. Non erano persone che avevano lavato i propri piedi mezz'ora prima, diciamo. E questo è un segno forte, perché non è solo un segno, è la realtà della Chiesa e il messaggio di Cristo.
2: Una disamina dell'importanza della parte più nascosta, li teniamo coperti per la maggior parte del giorno. I piedi sono anche i depositari della nostra storia, i protagonisti della gravità che ci attrae. E si fanno carico di tutte le nostre sofferenze. Abbiamo visto la storia dei piedi.

0: dipiegati dei migranti curati da una coppia triestina. E stavamo anche parlando di come Papa Francesco li abbia resi probabilmente protagonisti in alcuni gesti importanti, la lavanda dei piedi del giovedì a cui ci ha abituato, ma anche quando di fronte ai leader del Sud Sudan si è inginocchiato a baciare loro i piedi.
1: Quello è stato un evento straordinario, direi scandaloso. È rientrato quasi nella nostra abitudine, ma in fondo Francesco, anche grazie a questi gesti, è stato un trauma per la Chiesa, diciamo, no? Per questo che si tende a volte a rimuovere. Ma quell'episodio fu molto particolare. Io gli chiesi, ho detto, ma cosa le è venuto in mente di prostrarsi in ginocchio a baciare le scarpe di queste due persone in lotta tra di loro in questo tentativo di pace che hanno fatto in Vaticano? Lui mi disse, non avevo alcuna intenzione di fare questo gesto, ma quando sono entrato in quella sala ho sentito che lo Spirito mi chiedeva di fare quel gesto lì. Ho sentito una profonda consolazione, cioè una pace interiore, molto particolare all'idea di farlo, e l'ho fatto. Allora, questo gesto di baciare i piedi significa baciare i piedi di coloro che si mettono in cammino per realizzare la pace. Allora, chi si mette in cammino e diventa messaggero di pace, a lui bisogna baciare i piedi. E per questo Francesco l'ha fatto.
0: Non solo è un profondissimo atto di servizio e servizio evangelico, ma è un atto veramente rivoluzionario.
1: Rivoluzionario, oggi fondamentale, perché oggi, appunto, come dice anche Papa Leone, questa pace disarmata e disarmante sembra assolutamente fuori dagli schemi immaginabili. Addirittura la stessa pace viene sottoposta a interessi di tipo economico, purché sia realizzata. Quindi vediamo un mondo stravolto in cui questo gesto di baciare i piedi di coloro che vogliono fare la pace diventa un gesto profetico.
0: A proposito di Papa Leone, mi viene in mente, nella chiesa di Sant'Agostino c'è uno splendido quadro con la Madonna dei Pellegrini, esatto. Una Madonna, anche quella scandalosa a modo suo, che mostra dei piedi scalzi e sporchi.
1: I piedi sono scandalosi perché appunto sono la nostra base che va in qualche modo coperta, però senza i piedi non staremmo in piedi, non staremmo verticali, quindi non avremmo questo senso di trascendenza. Bisogna riscoprire questa dimensione così basica, terrena, no? Della fede che i piedi ci manifestano.
0: Come è partito l'idea di questo lavoro, Padre Antonio?
1: L'idea è partita tanti anni fa, in realtà, perché ho cominciato a scrivere per un giornale, per il Fatto Quotidiano, dei passaggi dei commenti al Vangelo ogni domenica. E poi ho consegnato questi scritti proprio a Papa Francesco. Lui ha voluto scrivere una prefazione. E questa prefazione mette in luce lo sguardo estremamente cinematografico, no? Che tento di avere, che poi è quello spirituale di Sant'Ignazio, che chiede di vedere la situazione in cui si è. Chi ha letto questa prefazione è Martin Scorsese, che conosco da vari anni. Ho tradotto questo testo di Francesco e lui a quel punto ha deciso che per rispondere a quella prefazione doveva scrivere una sceneggiatura per un possibile nuovo film su Gesù.
0: I piedi ci tengono ancorati a terra, eppure ci fanno anche spiccare il volo, fra virgolette. Nel suo elogio dei piedi, Erie De Luca dice, a proposito dei piedi, perché sanno saltare e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono le ali. E allora vogliamo chiudere così questo momento. Grazie Padre Antonio Spadaro.
1: Grazie.
0: A Passo d'Uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra.
1: Grazie.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera agli Ebrei. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
3: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law, then he added, see, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لأعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. È linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico, poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza. La partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini, immutabili, ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus del Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motto proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio 1960, nel quale rimandava all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione postconciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito, vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che, nel rispetto delle norme liturgiche, risplenda per nobile semplicità e manifesti così la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo,

0: z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto i direttori diocesani delle pontificie opere missionarie, i partecipanti all'incontro estivo per seminaristi, gli ospiti della residenza Regina Caelorum di Santa Marinella e i diversi gruppi parrocchiali. Saluto altresì i cresimati della diocesi di Chiavari, accompagnati dal loro vescovo. Cari ragazzi, con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo. Non è un tesoro da tenere nascosto, ma una luce che dovete far risplendere ogni giorno. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Domani e dopodomani la liturgia fa memoria dei due grandi santi, Santa Monica e Sant'Agostino, uniti in terra da vincoli familiari e in cielo dallo stesso destino di gloria. Il loro esempio suscitò in ciascuno una ricerca sincera e appassionata della verità evangelica per testimoniarla con gioia nella vita di ogni giorno. A tutti la mia benedizione.

0: Buongiorno, buongiorno, bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Ben trovato Fabio.
1: Buongiorno Bere.
0: Il nostro chef Fabio Cinelli, i nostri assaggiatori, buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
2: Ciao Bea, buongiorno.
3: Buongiorno Bea.
0: Che belli orecchini che hai, Sonia.
2: Belli, vero?
0: Buongiorno a tutti gli amici e alle amiche che ci stanno seguendo da casa. Bentornati a quest'ora su TV 2000 Si Cucina. Io sono felicissima perché so che oggi partiamo con un dolce. Cosa ci fai, Fabio?
1: Facciamo delle crostatine ricotte e viscere con della frolla montata.
0: Allora vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare queste crostatine. Allora, per fare le crostatine di ricotta e visciole occorrono 350 g di farina 00, 120 g di zucchero a velo, 200 g di burro, 2 uova, un tuorlo, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, marmellata di visciole, ricotta di pecora, zucchero a velo per la guarnizione. Che bello, mamma mia! Mi ricordano l'infanzia perché la nonna mi faceva le crostatine con la marmellata di visciole. Da dove cominciamo?
1: Allora, iniziamo prendendo il burro nel microonde che abbiamo mandato appena appena a scaldare perché...
0: deve essere abbastanza morbido per essere montato, perché è un tipo di frolla particolare questa.
1: Come si dice, appomata.
0: Come ti aiuto? Guardandoti adesso.
1: Esatto, sai, quello è il modo migliore in assoluto.
0: Quindi il burro lo prendiamo già morbido.
1: Sì.
0: Lo facciamo a pezzetti? No, tanto è morbido.
1: È morbido, non ci necessita.
0: E si comincia a lavorare con la spatola. Voi conoscete molto bene la marmellata di visciole, immagino, Sonia?
2: Si usa spesso, più che altro le visciole, secondo me, per le granite. In generale in Sicilia con qualunque cosa facciamo le granite. Però sì, anche la marmellata, i liquori, sì.
0: E che differenza?

0: C'è Fabio, tra le visciole e le ciliegie, per esempio, ci sono varie varietà di questo prodotto?
1: Sì, la visciola è un pochettino più acida. E poi, per esempio, nelle ciliegie troviamo le classiche o le durone sono più grandi ma a pasta un pochettino più consistente, poi ci sono quelle a pasta gialla, ci sono quelle tutte gialle, insomma è un mondo. Però le visciole nella pasticceria o che sono particolarmente...
0: Che sono dolci ma hanno un retrogusto un po' particolare,
1: esatto,
0: vero?
1: Sì, un pochettino.
0: Luigi, tu quale tipo di frutto preferisci? La visciola, la ciliegia, il durone? Conosci la differenza?
2: Sì, preferisco la ciliegia, però dalle mie parti con la visciola si fa un liquore di origini antiche che si chiama Marinello di Serle.
0: Ah,
2: che c'è una leggenda che un frate che l'ha scoperto casualmente con un incidente della provvidenza.
0: E tu hai imparato a farlo?
2: Ma qua ogni tanto mi cimento a fare dei liquorini, sì.
0: Allora noi impareremo volentieri a berlo, che dici Fabio?
1: Assolutamente.
0: Te ne porti una bottiglia?
2: Grappa e visciole.
0: Ecco, fantastico.
1: Abbiamo unito i nostri ingredienti, i primi ingredienti. Adesso andiamo ad aggiungere man mano la farina.
0: Ti posso aiutare in qualche modo?
1: No.
0: Mai una volta che mi dica sì, ha paura che gli rovini le ricette. No. Ma guarda che io so cucinare, ho 4 figli, eh.
1: Anch'io ne ho 4. Certo. Non è il numero dei figli che certifica la capacità.
0: Però,
1: in cucina.
0: In qualche modo chi ha una famiglia numerosa deve per forza imparare a cucinare. Tu lo fai per passione, però.
1: Faccio per professione. Con passione.
0: Esatto.
1: Quindi sono trovato. Assolutamente. Abbiamo aggiunto la farina, aggiungiamo una parte, cerchiamo di amalgamarla più possibile nel burro, non ripassiamo subito le fruste, altrimenti la farina
0: vola.
1: Vola ovunque, insomma, poi dobbiamo ripulire tutta la cucina.
0: Consiglio per gli amici a casa: prima fate un po' assorbire la farina dall'impasto.
1: Normalmente io la faccio in planetaria, quindi.
0: Vabbè, ma qui.
1: No,
0: volevamo vedere,
1: noi volevamo
0: lavorare
1: esatto,
0: con le mani.
1: Per me è un piacere.
0: Ok, serve ancora farina?
1: Sì, grazie.
0: Quanta te ne metto?
1: Tutta.
0: Tutta?
1: Tutta.
0: Olè.
1: E voilà. Ecco. Stessa operazione, appoggiamo un attimo.
0: Appoggiamo le fruste, facciamo amalgamare un po' la farina con l'impasto in modo che attivando la frusta non voli tutta per la cucina.
1: Sì, volevo darti un compito un po' particolare. Dimmi. Mi togli il tappo al barattolo del sale.
0: Ah, del sale, vedi? Avevo sbagliato. Perché si mette anche un po' di sale in questo impasto? Spesso nei dolci si mette perché comunque esalta
1: e aiuta anche dal punto di vista chimico proprio.
0: Ok.
1: Allora,
0: l'impasto.
1: Torniamo a fruste. Togliamo tutto e aggiungiamo le uova.
0: Le uova soltanto quando l'impasto ha raggiunto questa consistenza sabbiosa, giusto? E le uova si mettono intere?
1: Una intera.
0: Ah sì, e 2 tuorli.
1: E un tuorlo.
0: Una intera?
1: Sì.
0: E un tuorlo. Separato. Allora, prima però, quando ho letto gli ingredienti, mi è sembrato di leggere che fossero 2 intere le uova.
1: Sì, diciamo che ci lasciamo questa possibilità di valutazione. Mm. Nel senso, se troviamo che il burro si sia rilasciato troppo, che allora diminuiamo un pochettino l'uovo lasciando soltanto il tuorlo e togliendo l'albume, come ho fatto io in questo caso. Mm.
0: Ecco, quindi in qualche modo ogni volta che si cucina c'è anche un po' di creatività estemporanea.
1: Quello è fondamentale, poi anche lo sperimentare. E ora la giriamo leggermente a mano, così facciamo prima nell'unirla.
0: Adesso questo impasto deve riposare nella pellicola?
1: No, assolutamente. La frolla la facciamo riposare nella carta forno.
0: Ah, ok.
1: Che rischiamo che la pellicola si attacchi al nostro involucro e insomma, un po' di problemi.
0: Ah, guarda, già ne avevo staccato un pezzo.
1: Grazie.
0: Però
1: bravissima.
0: Noi l'abbiamo già pronto, lo vado a prendere in frigo.
1: D'accordo.
0: Allora, ecco qua il nostro meraviglioso frigo, sempre pieno di cose buone. Ed ecco l'impasto. Però scusa, non vale, Fabio? Ne avevi fatto troppo poco, adesso devo aspettare che quello si riposi.
1: Quindi 2 volte, invece te la vedi positivamente, quindi 2 volte.
0: Allora.
1: Ci prendiamo un coltello.
0: Coltello.
1: Va bene anche questo, anche se è un po' grande.
0: E io vedo che hai...
1: questo tipo di frolla.
0: Sì.
1: È un po' una scorciatura perché ogni volta va riposta

0: in frigo.
1: Ah, ok.
0: Perché contenendo moltissimo burro tende a sciogliersi con facilità.
1: Allora,
0: prendo due pezzi di carta forno, perché l'impasto lo facciamo fra due fogli, perché noi non abbiamo la farina che ci impedirebbe di far attaccare. Allora mettiamo un foglio.
1: Ok, questo è un segreto assolutamente da appuntare, perché con troppa farina, aggiungendola di volta in volta per non far attaccare al mattarello la pasta
0: esatto,
1: diventerebbe troppo dura, giusto?
0: Giusto.
1: Invece questo escamotage di usare due fogli, uno sotto e uno sopra, ci aiuta a stendere bene l'impasto senza che si attacchi al nostro mattarello,
0: sì. Allora, mantenendolo friabile. Scusami, noi nel nostro caso facciamo delle crostatine, quindi delle monoporzioni. Io utilizzerò degli stampi rettangolari.
1: Guardate che belli, questi stampi rettangolari. Sono anche più comodi per addentare la crostatina tutta intera. Quante ne vengono con...
0: Quindi dovremmo fare o 4 sicuramente.
1: È un procedimento non difficile, ma comunque abbastanza impegnativo.
0: Sì.
1: Ecco, come vedete, Fabio sta componendo prima la base e poi i bordi.
0: Componiamo prima la base perché riusciamo a regolarci un pochino meglio con lo spessore, è per quello che lo facciamo. Però l'altra la faremo senza utilizzare i tagli, ok, ma ne prendiamo una parte, la inseriamo all'interno e poi ce la modelliamo con le mani.
1: E poi dobbiamo metterla in forno senza farcitura, la farcitura è a crudo.
0: È a crudo, quindi la particolarità di queste crostate è che non mettiamo a cuocere nulla che non sia la frolla.
1: Però e tu non hai messo...
0: Questa è una.
1: Ne facciamo subito un'altra e ne mettiamo al forno due. Però nel forno noi le mettiamo con i ceci.
0: Sì, perché nonostante non ci sia il lievito, lei tenderà a crescere un pochino e quindi rischiamo che ci si chiudano la parte interna dove puoi andare a porre
1: la farcitura. Quindi sì, per lasciare che la forma rimanga piatta e non si gonfi, dobbiamo mettere un peso. Esistono anche delle sfere.
0: Sfere però in ceramica, ma in casa vanno benissimo i ceci.
1: I ceci o anche altri legumi o solo i ceci?
0: I ceci meglio perché sferici.
1: Perché sferici? Vabbè. Non le biglie di vetro dei vostri bambini,
0: no,
1: perché rischiate di fare un danno.
0: E questa volta non mi hai chiesto come posso aiutarti.
1: Però sono pronta col cecio. Eccoli qua. I ceci che fanno un pesetto.
0: La carta viene messa all'interno affinché i ceci non vadano ad agglomerarsi alla frolla e poi non potremmo più toglierli.
1: Ecco, come vedi sto facendo male.
0: Sì, abbastanza.
1: Se facessimo direttamente i ceci sulla frolla, i ceci diventerebbero... Scusa se ti ho fatto questo danno.
0: Nessun problema, abbiamo rimediato immediatamente. Ora però ci serve una leccarda per poter infornare le nostre crostatine.
1: Toh, guarda che bella leccarda, è un po' grande per queste crostatine.
0: Va bene, però insomma, non si incastra bene nel forno e non abbiamo
1: problemi. E non abbiamo problemi.
0: Esatto.
1: Allora, le solleviamo. Ah, non metti anche la carta forno sotto?
0: No.
1: Non c'è bisogno?
0: No. Però siccome è troppo morbida, ti do ragione questa volta. Guarda.
1: Ah, ho vinto! Hai messo troppi ceci, Fabio.
0: Però così siamo sicuri che non cresca.
1: Allora, posso andare in forno?
0: Sì, grazie.
1: Ecco qua, il forno è già acceso. E adesso noi dobbiamo fare la farcitura. Mentre tu prepari la farcitura, però, io farei entrare il nostro ospite di oggi. Che dici?
0: Benissimo.
1: Oh, signore e signori, cari assaggiatori, abbiamo Caterina Petrosino.
2: Ciao,
1: ciao Caterina.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Benvenuta.
2: Bene, grazie.
1: Allora, io so che tu mi hai fatto preparare, ecco, diamo tutte quante queste cose. Aspetta, sparecchio, accomodati pure. E prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di prepararti,
2: sì,
1: che sono delle fantastiche verdure fresche.
2: Eh sì.
1: Noi cominciamo a tagliarle. Abbiamo
2: sì,
1: qua i taglieri. Ti aiuto io.
2: Posso spostare, fai... sì.
1: Sì, sì, spostiamo tutto. Adesso sgomberiamo il campo perché la cucina è grande, ma non è mai abbastanza grande una cucina. Che te ne pare?
2: È vero.
1: Ok, noi siamo pronte. cominciamo subito a tagliare queste verdure mentre Fabio prepara la farcitura delle sue crostatine. Ma se volete sapere che cosa farà Caterina con queste verdure... Caterina, tu da dove vieni?
2: Salerno.
1: Da Salerno?
2: Piacere inferiore.
1: Ma come? Ma non sei nata a Piacenza? Sei nata a Salerno ma non vivi a Piacenza?
2: Vivo a Piacenza da quando avevo 16 anni.
1: E come dicono i piacentini sono di Piacenza?
2: Mi sum piacentai.
1: L'hai imparato bene. Allora, se volete sapere questa bella piacentina che cosa farà con queste verdure, ve lo diciamo tra poco. Ci vediamo dopo.
2: A dopo.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Ok, sapete tutti cosa fare?
6: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
7: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
8: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
9: Ti prego, torna a far parte del coro.
10: Sono impegnata.
11: Non possiamo permettere che finisca così.
12: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
13: Sì!
14: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.
15: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
16: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana. E chissà
4: se un giorno per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo. Sorriderò di
5: nuovo al mondo. Dai Davide, devi reagire.
6: Leo, tuo amico?
5: Lo sto chiamando.
4: Lo sapevo, mi sono perso.
7: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.

0: Bentornati qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Caterina Petrosino, una campana trapiantata a Piacenza. Ti ho presentato nel frattempo Fabio Cinelli, il nostro chef.
1: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
0: Che sta continuando a preparare la farcitura per le crostatine che sono in forno. E poi, come vedi, lì ci sono Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori, che hanno già l'acquolina in bocca, perché questa è una puntata che è dedicata alla ricotta. Vero? Perché
1: buono.
0: Che cosa ci farai? Ci stai facendo già?
1: Io oggi farò una cheesecake di crudité.
0: Una cheesecake di crudité. Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questo piatto. Occorrono 250 g di pane vecchio o grissini o crackers, 300 g di ricotta, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, 230 ml di panna, 2 limoni, 30 g di semi di sesamo, 30 g di semi di papavero, un foglio di colla di pesce, un rametto di timo, 50 g di burro, 100 g di coste di sedano bianco, 150 g di zucchine, 150 g di peperone rosso, 150 g di peperone giallo, 150 g di carota, 100 g di cavolo viola, 100 g di verza, 150 g di finocchio. Un sacco di verdure coloratissime. Vedo che tu appunto hai già cominciato. Abbiamo tagliato le verdure, ora andiamo a condirle con un po' di olio e sale,
1: sì,
0: vero?
1: La prima cosa che ho fatto però, ho messo la gelatina nell'acqua perché intanto così si ammolla un po'.
0: E perché tu hai partecipato ad un contest con questa ricetta,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, Cibiamo, che si tiene ormai da 6 anni a Piacenza e che vuole in qualche modo così valorizzare quelli che sono gli avanzi di frigorifero, il risparmio energetico.
0: Ecco qui, allora io ti condisco.
1: Sì, grazie.
0: Ho messo l'olio, adesso metto il sale.
1: Perché vedi, questa ricetta è tutta a crudo, tranne piccoli passaggi proprio per scaldare un po' la panna, per sciogliere meglio.
0: Quindi è proprio una ricetta che va verso il risparmio energetico.
1: Risparmio energetico e soprattutto sull'antispreco, non si butta via niente, sai, avanziamo sempre una costa di sedano, un pezzettino di carota, che non sappiamo che cosa farne, invece di fare sempre il solito minestrone, facciamo qualcosa di un po' più allegro.
0: Vuoi continuare tu?
1: No, ti volevo chiedere una ciotola e poi continuo io.
0: Ecco, te ne do due, guarda.
1: Sì, una mi serve per le carote.
0: Mettiamo qui le carote.
1: E
0: allora
1: poi
0: io continuo.
1: Sì, dai, grazie, per favore.
0: Allora, è molto semplice. Certo, noi...
1: Puoi cucinare in due, è più bello.
0: È più bello. Noi abbiamo... ci abbiamo messo un po' di tempo a tagliare tutte quante le verdure in questo modo così. Come si chiama questo modo di tagliare le verdure?
1: Brunoise.
0: Brunoise. E poi adesso le hai volute mettere in tante ciotole diverse, separatamente perché?
1: Perché, allora, a me piace finire la torta che sia bella, allegra. Perché è vero che noi svuotiamo il frigorifero degli avanzi, però è giusto anche dargli un bel aspetto a quello che noi cuciniamo.
0: Senti, io so che tu condividi una passione incredibile con tuo marito, quella della motocicletta.
1: Sì.
0: Lui ti ha, la prima volta che ti ha invitato ad andare fuori, per corteggiarti invece che regalarti fiori, ti ha portato in motocicletta. Abbiamo delle foto, eccoti qua, col casco. Come si chiama tuo marito?
1: Franco.
0: E da quanto tempo siete sposati?
1: 31 anni.
0: E avete tre figli?
1: Tre figli maschi, Federico, Filippo e Riccardo.
0: E quindi andate spesso a fare viaggi in motocicletta?
1: Sì, andiamo spesso, ci piace molto, ci divertiamo. Io riesco a portarmi un sacco di un paio di scarpe, lui si arrabbia sempre perché mi dice che non ci vogliono. Io dico no, se io esco la sera voglio essere così.
0: Quindi
1: essere un po' vanitosa.
0: Non guasta mai, eccoti qua questo. Avete tre figli, mi hai detto?
1: Sì.
0: Che hanno?
1: Allora, Federico ha 31 anni e poi c'è Filippo che ne ha 27 e poi c'è Riccardo che ne ha 23-24 a settembre.
0: Tre maschi, io ti avvicino intanto gli ingredienti
1: perché so che
0: dobbiamo andare a condire il pane, vero?
1: Tre maschi, sì.
0: Tre maschi, tu sei la regina di casa?
1: Sì, diciamo di sì, dai. Diciamo tre maschi, tre rugbisti, hanno fatto prima il canottaggio, mangiano come dei bufoli. No, non mi sento, mi sento molto amata, quella sì.
0: Molto amata, però sì. Sempre comunque in affanno.
1: In affanno,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco.

0: come tutti.
1: Qua, guarda che bella tavolata in quella fotografia.
2: Sì, perché... quelli sono la mia famiglia, sono i miei fratelli, abbiamo, ogni tanto noi facciamo queste riunioni a casa di mio fratello Mimmo e cuciniamo, mangiamo. Mia cognata Lucia, sua moglie, è molto brava e quindi ci ospita, poi ognuno fa qualcosa.
1: Bene. Che cosa facciamo col pane adesso?
2: Allora, il pane l'ho praticamente frullato, ecco. Ma in realtà cioè, si può anche tagliare a pezzetti, ma se è frullato è meglio. Ci mettiamo il burro, che è morbido. Ti posso chiedere un cucchiaio, per favore?
1: Sì, è come in una cheesecake dolce, anche in questa cheesecake salata si fa una base e in questo caso si va a recuperare anche il pane vecchio, perché lo si può frullare, tostare. Sei stata troppo energica. È normale, in cucina ci si sporca. Sì. E questo pane lo condiamo con i vari semini, come abbiamo letto nella nostra ricetta.
2: Anche un po' d'olio, per favore,
1: olio
2: e anche un po' di sale.
1: Quindi burro e olio e sale.
2: Okay, grazie, sale.
1: Il sale, eccolo qua. Nel frattempo sento che il nostro Fabio sta preparando la farcitura per le nostre crostatine, vero?
3: Esatto. Abbiamo setacciato la ricotta. Abbiamo aggiunto dello zucchero a velo, non ce n'è una misura, è un po' a sentore, chi ama dolci un po' più dolci, un po' meno. E ne abbiamo messo un pochettino, abbiamo amalgamato il tutto e messo in,
1: una sacca poche.
3: Sì.
1: Perché quello che mi hanno spiegato, il segreto vero di chi sa fare i dolci, è saper usare la sacca poche sempre per la farcitura, anche quando magari la superficie da riempire è estesa.
3: Pratico.
1: È più pratico.
3: Pratico, abbastanza pulito.
1: Cosa ti serve?
2: Una tortiera.
1: Una tortiera, guarda, ce l'ho già pronta qua.
2: Perfetto.
1: Ecco, bella foderata.
2: Sì,
1: con
2: la carta
1: forno.
2: Grazie, perché la carta forno è indispensabile. Devi pensare che quando la stacchi, poi, non essendo cotta,
1: pressare in modo da fare, da compattare la base.
2: Sì, da compattare la base, poi il burro che abbiamo messo, il condimento fa il resto.
1: Lo metto in frigo così?
2: In frigorifero.
1: Si addensa. No, sì. Come si può dire?
2: Si rapprende un attimino.
1: Mentre la nostra base si rapprende, io sento che c'è un profumino che viene dal forno. Mi sa che forse sono pronte le basi delle nostre crostatine. Nel frattempo noi prepariamo la crema salata con la ricotta. Assaggiatori, vedo che avete un'accolina in bocca voi. Fabio, che cosa fai?
3: Abbiamo al momento sfornato le nostre crostatine, abbiamo rimosso la carta forno con i ceci, rinforniamo 2 minuti e così saranno pronte, per dare modo anche al fondo di cuocere meglio, che finora abbiamo preservato.
1: Ah, quindi non è finita qui la cottura, l'abbiamo...
3: Abbiamo una cottura minima di finitura.
1: Ok, che si dori un po' questa frolla. E adesso che cosa dobbiamo fare con la ricotta che abbiamo condito?
2: Abbiamo condito la ricotta, adesso andiamo a prendere una cucchiaiata, insomma, quanto si... Io ne prendo un
1: po'. Userai tutte le verdure dentro l'impasto, perché poi ci decori proprio la torta con queste, vero?
2: Sì, perché mi piace, insomma, renderla allegra, Poi vedrai, quando l'abbiamo fatta, è anonima, perché comunque cosa vuoi, ricotta con dentro un po' di verdure, non si vede sopra. E allora, per fare in modo che si veda bene poi di che cosa l'abbiamo fatta dentro, la mettiamo fuori.
1: Fantastico, sono sicura che questa la rifaranno tutti, perché dopo tutto non è difficile comporla, ci vuole un po' di estro.
2: Guarda com'è bella colorata.
1: Tutta colorata, sì. Bellissimo. E ti prendo la tortiera, giusto?
2: Sì, grazie, per favore.
1: Ogni volta che mi avvicino al forno, al frigo, sento un profumo che viene dal forno, incredibile. Ho l'acquolina in bocca, Fabio, per le tue crostatine. Allora, semplicissimo, una volta che la tortiera è stata un po' in frigo in modo che la base si sia solidificata grazie al burro che ritorna un po' solido, come proprio per la cheesecake dolce, che meraviglia, questa cheesecake salata viene composta, l'impasto si mette dentro e poi...
2: Poi adesso noi abbiamo messo tante verdure, in realtà l'idea è che non è che deve essere per forza piena, devo andare a comprare delle verdure per riempirla, io uso quello che ho. Se ho meno verdure vuol dire che ci sarà più base di ricotta, se ne ho di più come adesso vuol dire che ci saranno
1: più verdure. Io di solito faccio il minestrone così, butto tutto dentro e dove quello che trovo trovo. Invece
2: però
1: questa è una bellissima
2: idea
1: fresca.
2: Un po' più allegra.
1: La rimetto in frigo perché deve
2: Rapprendersi ancora un
1: po'. Allora, Fabio, prendiamo anche le crostatine, saranno pronte secondo te?
3: Le controlliamo, ma penso di sì.
1: Mamma mia, oggi si mangia, eh? questa ricotta.

0: torta mi fa venire in mente i cannoli siciliani. Sonia?
1: È vero, sì, sì, sì.
0: Però oggi...
1: Oggi niente cannoli, niente cassata, altro uso della ricotta. In tutti e due i piatti poi, tra l'altro, uno dolce e uno salato.
0: Posso aiutarti a fare qualcosa, Fabio?
2: Come? Innanzitutto se mi vieni vicino già mi sei di aiuto.
0: Porto anche Caterina con me.
3: Va benissimo. Io posso?
2: Come no, un piacere.
3: Poi dopo assaggio anch'io.
2: Certo. Ora, allora, la parte un pochino più antipatica è il distacco.
0: Infatti la tortiera della cheesecake è quella cerniera,
2: certo,
0: quella
2: bisognerebbe inventarle anche qualcosa del genere anche per
3: perché
2: le nostre...
3: Perché mi piace vincere facile.
0: Però lui è bravissimo.
3: Sì.
0: Era un rugbista anche lui.
3: Sì?
0: E invece dai, con le crostatine, sì, guarda com'è delicato.
2: Ebbene,
0: i suoi tre figli fanno rugby,
2: sì,
0: tutti
2: e sentito,
0: tre.
2: Sì, ho sentito. Poi se ho visto quelli in foto, una fisicità di un pilone e una terza cintura.
3: Sono tutti e tre piloni.
2: Vedi?
0: Piloni addirittura. Sì, sì, allora,
2: un tallonatore.
3: Quindi, Federico ha fatto anche il tallonatore, il primo, però insomma...
0: Non so di cosa stiano parlando.
3: In realtà neanch'io, perché per io me conosco... tutte le volte che li vedo, scusami, sui campi mi viene fuori di ecco, mamma, gna faccio.
0: Allora, io ti dico che mio figlio fa Muay Thai, un'arte marziale thailandese, quindi lascia perdere che chi sta veramente male si picchiano proprio dichiaratamente. Cosa facciamo adesso con questa...
2: Allora, attacchiamo, poi mettiamo all'interno.
0: Ti prendo un piatto?
2: Sì, perfetto.
0: Ok.
2: Va più che bene.
0: Mettiamo la crostata sul piatto.
2: A guarda come piace, potrebbe farle anche un pochino, cuocere un pochino di più, quindi un pochino brunite, forse anche più gradevoli. Un cucchiaio.
0: Assistente. Se lo prendo, l'assistente va subito a prendere un cucchiaio pulito per il suo chef.
2: Grazie.
0: Si mette prima la marmellata di visciole.
2: Sì, questa veramente è una crostata che tolta la frolla e tutta crudo.
0: Tutta crudo, come la cheesecake.
2: Certo, vedi.
0: Perfetto, allora mettiamo la marmellata prima, io pensavo che mettessi prima la ricotta. Invece no,
2: perché siccome l'abbiamo messa in un sacco a poche, una punta a stella, una cosina un po' più,
0: Decori con la ricotta.
2: Esatto.
0: Mamma mia, sbrigati perché io la mangio così com'è se non ti sbrighi, Allora, il numero delle crostatine è 2. Voi siete 2 assaggiatori, ma scordatevi che io le faccio arrivare al vostro tavolo entrambe.
3: Del resto anche io e te siamo in 2, voglio dire, scusate.
2: Esatto.
0: Anche noi siamo in 2, ma non è finita qui, perché vedete, sono già pronte le crostatine, la cheesecake è pronta in frigo, noi ci avvantaggiamo e andiamo a preparare la seconda ricetta. Che cosa ci fai?
3: Gnocco fritto, dolce e salato.
0: Gnocco fritto, dolce e salato. Vado subito a leggere gli ingredienti. Tu prendi la posizione. Per fare lo gnocco fritto occorrono 500 g di farina zero, 200 ml di acqua, 5 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, 12 g di sale, olio di semi per friggere o strutto. Per i ripieni, ricotta e pancetta, crema pasticcera e marmellata di visciole. E ancora con questa marmellata di visciole, tu guidi la moto?
3: No. No, non posso guidarla perché mio marito ha una moto altissima e io non ci arrivo.
0: Sì, però tu guidi un altro tipo di moto.
3: Io il mio automezzo, il trattore, quello...
0: La moto zappa! Guarda un po' dove ti abbiamo vista.
3: Sì.
0: Ma sulla fiducia diciamo che sei tu.
3: No, quello è il mio cappello, sono io.
0: Ah,
3: te lo garantisco, sì.
0: Senti, Caterina, ci siamo dimenticate qualcosa o hai deciso
3: allora,
0: di fare diversamente?
3: C'è da dire, ho deciso di fare diversamente perché la ricotta aveva dentro talmente tante verdure che ho bypassato questo passaggio.
0: Stiamo parlando della cheesecake salata,
3: sì,
0: che abbiamo messo in frigo.
3: Sì, allora... Per chi la fa a casa, nel caso dovessimo avere poche verdure, allora la cheesecake per fare in modo che stia in piedi, soprattutto quando la tagliamo, ha bisogno di un piccolo rafforzo, quindi cosa avevo messo a bagno? La gelatina, avevo preso la panna, l'avevo intiepidita e quindi poi la vado a mescolare insieme e poi la unisco. Abbiamo bypassato questo passaggio perché le verdure erano tante, però voglio far vedere a casa come si faceva, in modo che così tutti sanno.
0: Ok, come si fa?

0: si ammolla la gelatina?
1: Allora, si ammolla la gelatina, in realtà molti dicono di strizzarla, io la scrollo solo un po' anche perché non sono mai riuscita a strizzarla perché è impossibile. La mescolo dentro la panna, che è tiepida. Se per caso è fredda la metto ancora un po' nel microonde, in una fonte di calore, la faccio sciogliere e poi la vado ad unire alla ricotta.
0: E adesso la mettiamo da parte perché dobbiamo fare lo gnocco,
1: sì,
0: giusto?
1: Giusto.
0: Cosa serve?
1: Allora, serve una ciotola, un po' di lievito, un po' di zucchero, un cucchiaio per favore.
0: Un cucchiaio per favore, eccolo qua.
1: Grazie. Ci mettiamo proprio...
0: Il lievito e lo zucchero perché aiuta un po'...
1: Sì, lo zucchero attiva il lievito che è... una forma solida perché è dormiente, diciamo, e se noi ci andiamo a mettere lo zucchero, lui si attiva subito, si sveglia. In realtà lo fa già con la farina, perché la farina comunque contiene degli zuccheri, ma se noi lo attiviamo un po' con lo zucchero prima, lui si scioglie, acceleriamo il processo e quindi tutto diventa un po' più facile.
0: E poi si mette dell'acqua, vero?
1: Adesso mettiamo dell'acqua.
0: E questo che andiamo a formare si chiama lievitino?
1: Lievitino, sì.
0: Ok, il lievitino quanto tempo deve riposare?
1: Ma una mezz'oretta, quando vediamo la schiumetta sopra, vuol dire che è pronto.
0: Ok, allora noi mettiamo a riposare il lievitino e ci vediamo tra poco.
2: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego signori, a voi la star.
4: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
5: Lasciala andare.
6: Oddio, deve esservi perduta.
4: Sydney, manca l'appello.
5: Sì! Grazie, pesca.
4: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
6: Ma che brava!
7: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
7: Domani in prima serata.
8: È come fosse domenica.
9: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
17: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.

0: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Ok, sapete tutti cosa fare?
3: Lo sai, Mariah Carey o Cristina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
4: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
5: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
6: Ti prego, torna a far parte del coro.
7: Sono impegnata.
8: Non possiamo permettere che finisca così.
9: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
10: Sì!
11: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.
12: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Ci siamo lasciati con questo lievitino che deve andare a riposare.
13: Sì.
12: Quanto tempo deve riposare?
13: Una mezz'oretta.
12: Mezz'oretta, ma noi ne abbiamo già fatto riposare un altro pronto qui. E adesso col lievitino che cosa facciamo?
13: Adesso facciamo l'impasto dello gnocco fritto.
12: L'impasto dello gnocco fritto? No, scusa un attimo. No, tu continua, continua pure, okay. Certo. Ma perché? Ma chi è che vi porta le cose mentre io mi distrago che sono con i nostri ospiti? Gliel'hai data tu la crostatina?
14: Non mi sarei mai permesso.
12: Ma la mia è ancora lì o no? Sì, la vedo, meno male. Quella non la dovete toccare. Se la sono pappata tutta.
15: Guarda. Ed è pure buona.
12: Ma dai, strano, l'ha fatta il nostro chef, pazzesco. Vabbè, ti prego Fabio, io voglio assaggiare quella crostatina.
14: Io l'ho messa qui, vedi?
12: Guai a chi si avvicina. Allora, gnocco fritto che può essere mangiato sia dolce che salato.
13: Allora, la ricetta antica lo vuole con i tre DOP piacentini, coppa, salame e pancetta. In realtà, che i piacentini non me ne vogliano, oggi la faremo una versione dolce e una versione salata farcita. E chiederò allo chef se mi presta, se mi dà un po' delle sue vistole che non ho potuto resistere. Quando le ho viste ho pensato subito a come...
12: Guarda... A proposito di questo, mentre tu impasti vado a leggere una frase che ho appuntato sul mio libro. È una frase di Madre Teresa che dice: non tutti possono fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E mi sembra proprio appropriata per la giornata di oggi, perché abbiamo fatto delle piccole cose. Anche lo gnocco fritto di per sé è una cosa semplice. Come hai imparato a farlo tu?
13: Beh, in realtà, guarda, io ho imparato andandolo, non essendo piacentina, andandolo a degustare nei ristoranti. E poi dopo io ho questa passione di vedere, di cercare di capire che cosa ci ha messo dentro senza farmi dare la ricetta. Quindi sto lì che me lo mangio e incomincio a dire: ma hanno usato, forse hanno usato questo, forse hanno usato quello, e poi realizzo la ricetta. Poi in realtà ho un sacco di amici, amiche, tra cui la mamma di mio marito, che lei piacentina doc, qualche chicca me l'ha lasciata.
12: Ti ha lasciato qualche chicca. Chissà quante chicche avete collezionato voi due assaggiatori golosastri dalle persone. E state cercando anche di carpire i segreti del nostro chef, oltre che della nostra ospite.
13: Sì.
16: Ho visto come ha fatto la pasta frolla, friabilissima. Adesso la rifarò.
12: La rifarai. Mettiamo questo impasto a riposo.
13: Sì.
12: Ecco la pellicola, intanto
13: grazie.
12: Tolgo questa, la mettiamo qua e ti
13: perfetto.
12: Prendo invece l'impasto già,
13: già
12: lievitato.
13: Pronto.
12: Eccolo qua. Guarda che bello.
13: Intanto io sto litigando con la pellicola.
12: No, lo faccio io. Tu intanto figurati.
14: Vedete, mi rendo partecipe.
12: Sì, che cosa vuoi venire a fare? Vuoi venire ad aiutarci a stendere lo gnocco che poi dobbiamo andare a friggere?
14: No, io al massimo potevo mettere la pellicola.
12: No, va bene, l'ho fatto io. Guarda, sono stata bravissima. Questa la buttiamo, questo lo buttiamo. Allora, rimetto la pellicola al suo posto e ti volevo chiedere una cosa. Tu insegni proprio alle persone a cucinare?
13: Sì.
12: A varie categorie di persone?
13: Sì, soprattutto le categorie fragili.
12: E che cosa fai? Dei corsi dedicati?
13: Faccio dei corsi dedicati di cucina, lavoro per lo IAL, questo centro di formazione alberghiera di Piacenza, dell'Emilia Romagna in realtà, ha diverse sedi e appunto mi occupo della loro formazione e del reinserimento nel mondo del lavoro.
12: Ti serve un po' di farina?
13: Grazie, troppo buona.
12: Ecco.
13: Grazie.
12: Quindi è molto bello perché imparando a fare un qualcosa di pratico, questi ragazzi, queste persone magari che si sono ritrovate senza
13: lavoro,
12: una posizione, senza collocazione, ritrovano un posto nella società. È molto bello quello che fai.
13: Mi piace molto perché mi seguono, e li saluto tra l'altro perché l'ultimo è finito proprio ieri come corso, è stato molto partecipato, i ragazzi sono andati via tutti un po' commossi, quindi molto bello.
12: Tagliamo, che bello, questa cosa mi piace tantissimo di te, sei molto empatica. Nel frattempo tagliamo questo gnocco fantastico in forma irregolare, perché poi lo gnocco andrà a friggere e nell'olio bollente diventerà un po' gonfio, si può anche farcire, poi si taglia a metà. Io l'ho mangiato e lo mangerò anche oggi. Nel frattempo, prima di andare a friggere, io vorrei vedere che fine ha fatto Francesca oggi, che è sempre in giro un po' a scovare dei posti per noi. Guardiamo un po' dov'è.
7: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Sono al ristorante Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Allora, ho fatto incursione nella tua cucina questa mattina.
10: Hai fatto
7: che
10: bene.
7: Che ci prepari di buono?
10: Oggi prepariamo risotto con salsicce, funghi porcini, con guanciale croccante e coriandolo di parmigiano.
7: Ci piace molto. Allora andiamo a vedere cosa hai combinato.
10: Molto
7: perché
10: invitante.
7: So che ti sei portato avanti.
10: Questo piatto è una bomba.
7: Una bomba. Allora andiamo a vedere. In padella hai messo
10: salsicce e funghi porcini. Abbiamo già sfumato col vino bianco. Adesso andiamo a mettere il nostro risotto, il nostro riso già precotto anticipatamente per una questione di tempistica. Aggiungiamo un noccio di burro e un po' di parmigiano.
7: Oh, allora, questo è un piatto abbastanza semplice, ma a casa lo possono fare?
10: Assolutamente,
7: signore, no?
10: Diciamo che è il piatto della domenica, un piatto buonissimo. Chiunque inviti, fai una bella figura.
7: Bene, allora ci proverò anch'io, chef, che dici?
10: Assolutamente, te lo consiglio.
7: Allora, vediamo un po'. Ah, vedi come si... Che bello che è. Molto bello, quindi risotto con salsiccia, funghi porcini, abbiamo messo una noce di burro, abbiamo aggiunto del parmigiano.
10: E adesso che il burro
7: tutto
10: è sciolto, che abbiamo mantecato, andiamo all'impiattamento.
7: Andiamo! Allora andiamo ad aggiungere, vediamo un po', per completare questa opera d'arte meravigliosa, andiamo ad aggiungere che cosa, chef?
10: Guanciale croccante.
7: Io metto guanciale?
10: Assolutamente.
7: Sopra così? Come voglio?
10: Vai!
7: Abbondare? Ma sì, abbondiamo.
10: Abbondiamo.
7: Okay.
10: E dopodiché, per finire in bellezza,
7: che cosa? Raccontiamolo.
10: Il corallo di parmigiano.
7: Meraviglioso corallo di parmigiano. Il piatto è pronto. Daniel,
10: buon
7: sei stato
10: a
7: bravissimo.
10: Tutti.
7: Ciao Beatrice, ciao Fabio. Devo provare perché so come sempre io non lo so, Scherzo, chef.
12: E come sempre, ovunque vada, Francesca trova un'atmosfera familiare, proprio come quella che si è creata qua nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo Caterina con Fabio che stanno friggendo lo gnocco che abbiamo tagliato dopo che l'impasto ha lievitato per circa un'ora, si è raddoppiato. No, scusate un attimo, cosa state facendo voi? Avete addirittura preso tutta la cheesecake di Caterina?
16: Ma è per farsi perdonare per la crostatina che ti abbiamo sottratta.
12: Ecco, e adesso quindi vi siete proprio presi tutta la torta? La state decorando?
16: Ma questa la decoriamo per voi.
12: Caterina,
15: solo per voi.
16: Sonia sta facendo un cuoricino al centro.
12: Sonia addirittura fa un cuoricino. Io invece vengo a tenere sotto controllo. Allora, cosa avete messo? L'olio bollente, olio di semi, extravergine?
13: No, olio di semi, l'extravergine sarebbe un po' troppo saporito.
12: E lo gnocco come viene tuffato?
13: Allora, lo gnocco in realtà l'origine voleva lo strutto per friggere, perché l'olio non era... Questa è una ricetta antichissima, quindi prevede lo strutto. Nei sapori moderni diciamo che richiede l'olio, perché l'olio per friggere è l'olio di semi.
12: Bisogna aspettare che si dori in qualche modo.
13: Sì, così.
12: Ok. Tieni. Ecco, non preoccupatevi perché...
10: Grazie.
12: Ecco, noi comunque vi faremo vedere tutti i passaggi di queste ricette in modo che poi dopo possiate riprodurle a casa. Io stessa lo farò. Penso proprio che domani farò lo gnocco fritto. Ecco, qui vedo Caterina che comincia a farcire. Quale fai per primo? Il dolce o il salato?
13: Quello salato.
12: E cosa metti nello gnocco salato?
13: Ci metto dentro la ricotta.
12: E torna la ricotta, l'ingrediente principe di questa giornata.
13: E ci mettiamo qualche cubetto di pancetta.
12: Pancetta così non ripassata in padella, così com'è.
13: Così, così semplice, così
12: ed
13: com'è.
12: Ed è tipicamente piacentina questa ricetta, diciamo.
13: Allora, beh, diciamo che questa è una rivisitazione. La vera ricetta piacentina vuole lo gnocco fritto servito con coppa, salame e pancetta, che sono le tre DOP per eccellenza di Piacenza, conosciute ormai in tutto il mondo. E, però oggi ci andava di giocare un po' con gli ingredienti e quindi abbiamo
12: usato... Va bene,
13: usato...
12: mi raccomando, cerca di fare sempre in numero pari la farcitura, perché così i nostri cari assaggiatori si papperanno anche questo. Intanto, mentre finiamo di comporre i nostri gnocchi, io vi darei il riassunto di tutti i passaggi che abbiamo fatto per fare le ricette di questa bellissima giornata. Per preparare le crostatine ricotta e visciole abbiamo ridotto il burro a crema, poi lo abbiamo montato con la vanillina e lo zucchero a velo. Abbiamo unito le uova facendo attenzione ad incorporarne bene uno prima di aggiungere l'altro. Quando il composto è diventato più compatto lo abbiamo lavorato con le mani e avvolto in carta forno. Poi lo abbiamo messo in frigo a riposare per 40 minuti. Abbiamo foderato degli stampini per dolci con l'impasto, avendo cura di mantenerlo freddo durante il lavoro. Abbiamo riempito con legumi secchi per evitare che la frolla si gonfiasse in cottura e abbiamo messo in forno i nostri gusci a 180 gradi per 20 minuti circa. Una volta freddi, li abbiamo farciti con la marmellata, decorati con la crema di ricotta e zucchero e finito con amarene sciroppate. Per preparare la cheesecake di crudité abbiamo frullato il pane, lo abbiamo condito con sale, pepe, semi di papavero, semi di sesamo e timo e amalgamato con burro morbidissimo. Abbiamo rivestito una tortiera a cerniera da 24 cm foderata con carta forno. A parte abbiamo pulito e tagliato a brunoise le verdure, le abbiamo condite con sale, pepe e olio. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta con sale, pepe e verdure. Se volete potete aggiungere della panna da cucina in cui avrete sciolto della colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda. Abbiamo versato il composto di ricotta nella tortiera, livellato e fatto rassodare in frigo. Abbiamo infine decorato la torta con il resto delle verdure condite e finito con scorza di limone grattugiata. Per preparare lo gnocco fritto abbiamo prima di tutto fatto il lievitino mescolando lievito e zucchero con poca farina e poca acqua tiepida. Lo abbiamo fatto riposare una mezz'ora in ciotola coperta di pellicola, poi abbiamo aggiunto il resto della farina, l'acqua, il sale e poco olio d'oliva e abbiamo impastato. Anche questo impasto ha lievitato per 30 minuti, poi lo abbiamo steso, tagliato in rettangoli, messo su di una spianatoia cosparsa con poca farina e fritto in abbondante olio di semi. Abbiamo farcito con ricotta e pancetta per la versione salata e con crema pasticcera e marmellata di visciole per la versione dolce. Ed eccoli qua i nostri quattro meravigliosi piatti di oggi, perché lo gnocco è sia salato che dolce, gnocco fritto, la crostatina è buonissima, è rettangolare e poi abbiamo la cheesecake salata a cui aggiungiamo un tocco di classe, perché dovete sapere che oggi i nostri assaggiatori questa non l'hanno mangiata ma l'hanno composta, l'hanno decorata. Vedo che Sonia ha fatto un bellissimo cuore di cavolo rosso, nero.
13: Sì, cavolo.
12: E adesso invece Caterina cosa fa? Le zestre di limone, un po' di limone grattugiato sopra per aromatizzare ancora. Vi è piaciuto decorare o preferite assaggiare?
15: A me piace di più decorare.
12: Ti piace di più decorare? Bene, allora me lo ricorderò quando addenterò una fetta di questa cheesecake che in qualche modo è fatta con
13: ingredienti
12: che sono avanzati in cucina. Lei l'ha chiamata una ricetta svuota a frigo ed è il momento della nostra ricetta del riciclo. Fabio, ti vedo già all'opera. Che cosa stai riciclando?
14: Abbiamo recuperato pancetta.
12: La pancetta che avevi lasciato te. Ma guarda che ancora ce ne serve per farcire lo gnocco. Pancetta, ricotta.
14: La consumo tutta.
12: E poi?
14: E l'albume.
12: Ah, l'albume che era avanzato stamattina.
14: Esatto.
12: Fantastico. E che cosa farai adesso?
14: Abbiamo
12: scusa,
14: posto.
12: Posso avvicinarmi a vedere?
14: Certo.
12: Vieni, Caterina, vieni a vedere anche te.
13: Grazie.
14: Abbiamo posto un coppa pasta all'interno della padella.
12: Ma hai messo dell'olio o il grasso della pancetta?
14: Dell'olio, anche se Non è da tutti ben visto, ma a noi serviva di essere rapidi nella nostra ricetta del riciclo.
12: Quindi ha messo pizzico un po' d'olio, sale, la pancetta sfrigolare nel coppa pasta. Abbiamo lasciato uno spazio vuoto che

0: consumo sarà riempito dalla ricotta che sta lavorando con l'albume avanzato, un po' di sale e un po' di origano.
1: No, un po' di pepe.
0: Ah, pepe, scusa, da qua non vedevo bene. Scambiare il pepe per l'origano è gravissimo.
1: Molto grave, molto.
0: Ma non vedevo, davvero.

0: Noi organizziamo lì per lì, a volte ci vengono fantastiche, a volte un po' meno fantastiche.
1: Allora però... sì, assomiglierebbe a una frittatina di ricotta, però chiamarla frittatina di ricotta, come
0: no,
1: la chiameresti? Ricotta e albume.
0: Così ce ne manda tutta bella bianca, almeno quello l'abbiamo salvato.
1: Niente, sta sfrigolando, già c'è un profumo incredibile. Aspetta, ah, sai come la possiamo chiamare? Crostatina di riciclo.
0: Del riciclo ci piace.
1: Crostatina del riciclo. Perché guarda, guarda, guarda che cosa fa lui. Si è fatto ispirare e dalla crostata e dalla cheesecake. Perché
2: sì.
1: Guarda che idea, non ci avevo pensato. La ricotta con l'albume va a formare la base.
0: Invidioso, in maniera pazzesca, della sua cheesecake. Almeno faccio questa cosa un po' tonda, più o meno, visto che ho fatto la crostata anziché farla tonda. L'ho fatta rettangolare, non mi sono...
1: Ma mi piace moltissimo questa cosa.
0: Questo lo lasciamo andare un pochino e poi lo impiattiamo.
1: E quanto tempo...
0: Ci deve da prendere un pochino col calore. Ci basta il tempo che ci cerchiamo un piatto, impiattiamo, facciamo. Tutto.
1: Allora, ma questa pancetta poi la mettiamo sopra?
0: Sì,
1: la base diventa un po' croccante?
0: Sì, esatto, avremmo voluto un pochino più colorata, però noi...
1: Mi piacerebbe farvela assaggiare, peccato che non possiate sentire che profumo emana questa padella e nonostante sia un riciclo praticamente. Allora, se volete scoprire con noi altre ricette sia canoniche che di riciclo, vi aspettiamo domani sempre qui su TV 2000 nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti! Ciao! Ciao,
2: ciao
1: a tutti!
2: Ciao.

0: Terralba ha come luogo di riferimento per i ragazzi l'oratorio perché in questi anni siamo riusciti a farlo diventare casa.
1: Sentono l'oratorio non come una realtà separata dalla loro vita quotidiana, ma l'oratorio fa pienamente parte delle loro famiglie, delle loro relazioni.
2: Ci troviamo nell'oratorio di Terralba per il progetto Centro Educativo Diffuso, che è rivolto in particolare ai minori di tutta la diocesi. Infatti si svolge su 3 comuni della diocesi: a Terralba, a Sardara e a San Gavino. Il progetto si rivolge soprattutto a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica, perché nel nostro territorio abbiamo questo grandissimo problema. Grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica possiamo offrire questi percorsi in maniera totalmente gratuita, quindi le famiglie, soprattutto coloro che fanno difficoltà, e sono tante anche le difficoltà economiche, possono garantire ai loro figli un luogo sano dove possono crescere, dove possono fare i compiti, dove possono socializzare, dove possono talvolta anche fare merenda, che sembra una cosa scontata ma non lo è.
0: L'oratorio è diventato sempre più luogo di aggregazione per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, perché offre spazio, offre tempo, offre disponibilità di tanti che si affacciano anche per mettersi al servizio dei giovani, appunto. E allora è importante perché è un'alternativa ad altri luoghi, è un'alternativa ad altre situazioni che i ragazzi potrebbero vivere e le vivono in maniera differente all'interno dell'oratorio, perché vivono come ragazzi della loro età, ma in un contesto che li aiuta a crescere e a migliorarsi.
3: Va bene, scuola, ci devo fare i compiti?
4: Sì.
3: Qua dopo scuola?
4: Sì.
3: Mi raccomando, storia?
4: Sì. Devo dire che come mamma mi sento sicura e tranquilla, perché qui ci sono non solo persone in gamba e altamente specializzate, ma anche perché c'è un ambiente confortevole, caldo e amichevole. Lavorare in gruppo vuol dire anche imparare a ascoltare.

0: gli altri. Siccome sta diventando grande, è giusto che impari anche questa competenza. Damiano è contento, è sempre stato contento e vederlo sereno per me come mamma è importante.
1: Io cerco di far vivere la stessa esperienza di chiesa che ho vissuto sin da bambino. Sono cresciuto in oratorio e vorrei che i ragazzi facessero lo stesso tipo di esperienza, sentirsi accompagnati, sentire l'oratorio come casa che accoglie, dove si cresce insieme, dove si impara a diventare grandi, si impara a prendersi le proprie responsabilità di uomini
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
12: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
14: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
15: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
14: Come ne è uscita?
15: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.

0: gratis. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
1: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
2: Il buongiorno ti darò.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Ok, sapete tutti cosa fare?
5: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera. Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
6: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
7: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
8: Ti prego, torna a far parte del coro.
9: Sono impegnata.
10: Non possiamo permettere che finisca così.
11: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
12: Sì!
13: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: un ordine sociale giusto nel tempo del digitale è quello che garantisce a tutti un accesso equo alle opportunità, protegge i più piccoli e i più fragili, contrasta l'odio e la disinformazione, sottopone a controllo pubblico l'uso dei dati e delle tecnologie, così che il criterio non sia il solo profitto, ma la dignità di ogni persona e il bene dei popoli. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci il re e governa me, che ti fui affidato dalla verità celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: prove di dialogo per finire la guerra tra Russia e Vaticano. Continua la visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, Monsignor Gallagher. Oggi nuovi colloqui, anche il capo della CIA Ratcliffe è giunto nella capitale russa. Più integrazione a scuole, obbligatorietà dello studio della lingua italiana ai genitori degli studenti stranieri. La proposta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara. Conoscere la nostra lingua e interagire con i docenti è fondamentale. Aveva 17 anni e sognava di diventare attrice, poi l'incontro con Cristo e la storia di Suor Claire Crockett, religiosa nordirlandese, raccontata da una mostra al meeting di Rimini. Buongiorno dal TG2000, in apertura il lavoro della diplomazia vaticana per porre fine alla guerra russo-ucraina. Prosegue anche la visita del capo della CIA, John Ratcliffe, a Mosca. Intanto sul campo il conflitto continua. Andrea Domaschio.
1: Ieri a Mosca lungo e proficuo incontro tra il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, ha affermato l'arcivescovo britannico, esprimendo l'auspicio di Papa Leone perché tra Mosca e Kiev si aprano finalmente negoziati veri. Una proposta, quella vaticana, apprezzata al Cremlino, mentre il presidente Putin invece ha respinto il piano di pace di Zelensky che prevederebbe una zona franca nell'est ucraino gestita da paesi terzi. Anche l'Italia sta dando il proprio contributo per cercare la pace, afferma il ministro degli esteri italiani, mentre, forse grazie anche all'arrivo in visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe, Russia e Ucraina starebbero intanto lavorando a un ampio scambio di prigionieri di guerra. Sul campo però si continua a morire, le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro le strutture di Wildberries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov, colpita anche un'abitazione civile con un bilancio di almeno 2 morti e un ferito. Una donna e una bambina sono invece rimaste uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. E a luglio, secondo la missione ONU di monitoraggio dei diritti umani, si sarebbe registrato il più alto numero di vittime di guerra tra i bambini. Mentre il 21 agosto, nel solo attacco aereo russo sul centro commerciale di Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky, sono morte almeno 16 persone, 140 i feriti, tra i quali figurano 23 bambini.
0: La Russia e l'Iran sono minacce per l'Europa, lo afferma in una intervista al Foglio l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO, secondo cui la pace in Ucraina passa dalla deterrenza. La NATO, dice Cavo Dragone, non è parte del conflitto e saranno gli ucraini a decidere quali condizioni potranno accettare per porvi fine. In Iran, con la guerra verbale tra Washington e Teheran, al centro lo scontro su Hormuz, Massimiliano Cochi.
2: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. La strategia, che la Casa Bianca ha ribadito più volte in questi giorni, punta su una pressione economica senza precedenti contro Teheran, minacciando rappresaglie durissime sotto forma di dazi nei confronti di tutti i paesi che dovessero in qualche modo dare sostegno al regime. L'obiettivo è far ripartire il traffico di petrolio attraverso Hormuz. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. La condizione resta chiara: fine della guerra, revoca delle sanzioni e soluzione della crisi in Yemen. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Riaprire Hormuz significherebbe allentare la pressione sull'economia mondiale, ma l'obiettivo non è vicino. Le parti continuano infatti a minacciarsi a vicenda. Washington ha annunciato nuove sanzioni e una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni. Per ora, dunque, la partita è tutta da giocare.
0: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. Lo dice il cardinale Pizzaballa anticipando i temi del suo intervento di oggi al meeting di Rimini. Dobbiamo fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale per cercare di arginare questa deriva, ha detto il patriarca di Gerusalemme. Ed oggi, nel giorno di udienza generale, Leone XIV ha richiamato ancora una volta l'impegno per la giustizia e per la pace. Paolo Fucili.
3: Il mondo ha bisogno, implora Leone, di percorsi concreti di riconciliazione e fraternità in questo periodo di particolare turbolenza che sta attraversando, con l'animosità che cresce fra i popoli, evidente fra conflitti e controversie internazionali, ma anche all'interno dei singoli paesi. Riflessioni condivise oggi coi vescovi luterani della Norvegia, pregando di crescere insieme nel nostro servizio di promozione della giustizia e della pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì. Tema, l'eredità del Concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica.
4: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
3: L'intento, professato con vigore dal Papa di allora, Paolo VI, era che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori, assistendo ai riti che la riforma voluta dai padri conciliari ha modificato in molti modi. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici della stagione post-conciliare che purtroppo si commettono anche oggi.
4: Assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
0: In Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia di un ospedale ad Islamabad. Il reparto ospitava 15 neonati, uno solo è stato tratto in salvo. Le fiamme sarebbero divampate a causa della esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Cambiamo argomento, parliamo di scuola e della proposta che arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, ospite al meeting di Rimini, Antonella Mazza-Teruel.
5: Stanno per entrare in vigore i nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si annunciano per la scuola, a partire dalla formazione delle classi.
6: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
5: Intervenendo al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, Valditara presenta anche i dati sulla dispersione scolastica. Tra gli alunni italiani è del 6%, sale al 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro, che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini appena arrivati sulle nostre coste che non sanno la lingua, e per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano sono stati investiti 13 milioni nel quadro dell'Agenda Nord, perché nelle regioni centro-settentrionali si registra la maggior concentrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie.
6: Proporrò, fra l'altro, di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica.
5: Una proposta questa subito criticata dalla CGIL, per cui è una visione miope della scuola, quella del ministro Valditara, il quale intanto ribadisce che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri.
0: Ed è in arrivo una nuova proroga del taglio delle accise, mentre il governo lavora ad una misura contro il caro carburante più strutturale. La decisione nel Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera alle 18. Il meteo, con una nuova ondata di caldo con punte che arriveranno a 44 gradi dopo gli ultimi residui temporali, soprattutto al nord-est, sarà nuovamente l'anticiclone africano a far risalire le temperature in tutta Italia e specialmente nelle regioni meridionali. Ora parliamo di una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino che riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Scione.
7: Semmai qualcosa cambierà nella dura vita dei raid, dei fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno. Lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7, rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione.

0: nuovo, la società che lo ha assunto deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi, dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione, scarpe, mantelline, caschi, divise, alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi in caso di caldo eccessivo o pioggia insistente, all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Un pronunciamento che segna una svolta nei giorni dei fattorini. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima per Stanley e i suoi colleghi.
1: È rientrato in Italia, scortato dalle forze dell'ordine, latitante albanese Fisnik Smailai, nei cui confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. Era stato condannato in via definitiva a 27 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Decisivo il lavoro investigativo della Direzione Distrettuale Antimafia e della Guardia di Finanza di Catanzaro. Tragedia marina di Andorra, vicino a Savona. Un bagnino 62enne si tuffa per salvare una coppia in difficoltà per il mare mosso. Dopo essere riuscito a trarre in salvo la donna, torna in mare per soccorrere l'uomo, ma entrambi non ce la fanno a tornare a riva, da chiarire la dinamica della tragedia. E adesso vi portiamo nelle Marche per raccontarvi la storia delle tagliatelle di Churchill offerte al premier britannico nell'agosto del 1944 a Montemaggiore, al Metauro, nelle Marche. Vincenzo Grienti.
2: Agosto 1944, in furia la battaglia per liberare l'Europa. Gli alleati avanzano lungo la linea gotica. Il primo ministro della Gran Bretagna, Winston Churchill, è in Italia. Vuole verificare di persona i movimenti dell'ottava armata britannica nelle Marche. Atterra a Loreto, poi raggiunge Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino.
3: Dopo aver osservato da dietro le mura del castello l'avanzata dell'ottava armata, Churchill col suo seguito si spostò nella collina dove c'era la casa della Marietta, una signora che è morta all'età di 101 anni, la quale, sotto ordinazione del generale Alexander e del suo attendente Tommy, ordinò di preparare da mangiare. Marietta chiese al marito di prendere le uova e la carne che erano nascoste nel pozzo, perché i tedeschi portavano via tutto, preparò il suo e le tagliatelle. Ma Churchill invece si recò fuori sotto un gelso e chiese del tè e osservava nella piantina che aveva attorno i luoghi in cui si vedeva l'esercito avanzare.
2: Qui esiste l'unico museo italiano dedicato a Churchill e ogni anno si ricorda la storica visita che lasciò il segno tra la gente del paese. Ma c'è una storia nella storia che ogni anno viene ricordata.
3: Da allora le tagliatelle vengono fatte per ricordare questo avvenimento della Proloco tutti gli anni nella manifestazione, era ieri. La ricetta è semplice: sugo di carne, pomodoro. E poi ha il suo segreto e quindi non viene detta.
1: Nel giorno in cui si chiude la 47esima edizione del meeting di Rimini, con Raffaella Frullone andiamo a visitare una delle mostre della festa che racconta la storia di Sir Clare Crockett, religiosa nordirlandese.
4: Aveva 17 anni, sognava di diventare attrice, il successo, Hollywood, la fede nella sua vita, non contava nulla. Poi l'incontro avviene davanti ad una croce e cambia tutto. È la storia di Sir Clare Crockett, nordirlandese delle serve del focolare della madre, che il meeting di Rimini racconta nella mostra O Todo o Nada.
5: Questo amore di Dio è riempito il suo cuore e credo che tutti i giovani cercano questo amore, questa felicità, ma lo cercano dove non si trova, nel piacere non si trova, nei soldi non si trova, nella fama non si trova.
4: Nata a Derry, in Irlanda del Nord, nel 1982, a 18 anni entra tra le serve del focolare della madre. La sua vocazione la porta in Spagna, negli Stati Uniti, in Ecuador. È qui che muore a soli 33 anni, il 16 aprile 2016, sotto le macerie della casa della comunità durante il terremoto.
5: Quando è morto Sir Clare, ho fatto anche questa domanda a Dio: ma perché? perché ci ha lasciato senza di lei, ma ho sperimentato.

0: dato che Dio mi diceva: ma hai fede nella vita eterna?
1: Oh, sì.
0: Ma se hai fede nella vita eterna, devi essere gioiosa di che sia andata lì, nel cielo. Quella è la vita ve vera. Noi guardiamo questo mondo e ci abituiamo a vivere qua e siamo felici, ma la vera vita è lì e siamo tutti chiamati a arrivare arrivare lì.
2: Nel gennaio del 2025 si è aperta la fase diocesana della causa di beatificazione. A 10 anni dalla morte, la sua storia continua a parlare soprattutto ai giovani. È la storia di una ragazza che cercava tutto e che, incontrando Cristo, lo ha trovato.
1: È tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 14:55. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 34-35 gradi all'ombra. Al sud, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

oggi all'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli, Napoli meravigliosa, l'oro di Napoli, oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito perché è splendidamente bravo, lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

0: perché signori ha 19 anni questo ragazzo, musicista, meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto, tu quanti anni hai? 19. Ho detto, vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è proprio sempre giovane e sempre più bravo, è sempre più signore, è sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Viva! Grazie, buongiorno a tutti, grazie! Grazie, ma quanti complimenti! Grazie, grazie! Bene, bene, bene, bene! Grazie!
0: Gino Rivieccio!
1: Mamma mia!
0: Storia della comicità partenopea in un uomo solo! Ma che è vestito vagamente.
1: Sto bene col divano, devo dire, fa pandan.
0: Col divano sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello, bello.
1: Ti piace Vomero?
0: Che vede
1: eh?
0: Tutta Napoli, no?
1: Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata.
0: È già una buona giornata, beata, beata a te. Ascoltami Gino, tu sei un ragazzo brillante a scuola.
1: Grazie per il ragazzo, no, grazie per il ragazzo.
0: Mo ti riporto al ragazzo, ragazzetto, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede, la laurea lui l'ha presa, assolutamente.
1: In giurisprudenza.
0: Guardatelo qua. Guardatelo
1: questo
0: qua.
1: È con papà, bella questa. Ecco, sì, con papà.
0: Il papà proprio signore napoletano.
1: Papà poliziotto, figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a fare.
0: Ma tu sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola.
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dei professori, un classico,
0: è
1: no?
0: Un classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi al liceo ho incontrato tre compagni di classe, giusto, l'abbiamo pensato allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino, di greco, però noi invece di fare la versione, facevamo gli sketch, il cabaret. Formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri.
0: Caballegri?
1: I Caballegri. E ci esibivamo in questo locale vomerese.
0: Sì.
1: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo, da non sono l'unico, Renzo no. Arbore pure lui pare, no, lo dico perché
0: Renzo,
1: Renzo che salutiamo
0: Renzo che
1: no, però io già lavoravo perché io già facevo teatro, stavo a San Nazaro con Nino Taranto, Luisa
0: come
1: Conte,
0: no, parleremo di questo teatro tra un istante.
1: Esatto.
0: E tutto questo facevi anche il ragazzo che si laureava con 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni
1: pure,
0: ma voglio dire
1: sei.
0: Tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi
1: per il bene della collettività, però non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho fatto.
0: Hai fatto l'attore.
1: Ma sai perché? Perché ho sempre pensato che si sbaglia una battuta, si sbaglia una canzone, non succede niente. Si sbaglia una sentenza, guai a gente. Quindi io l'ho fatto per il pubblico, quindi
0: carità,
1: meglio così. Qua c'era
0: medico,
1: l'applauso, qua c'era l'applauso, qua c'era l'applauso.
0: Il medico e l'avvocato.
1: Qua c'era, no. L'ho fatto per voi.
0: Allora,
1: l'ho fatto
0: senti,
1: per voi.
0: L'ho fatto per voi. Ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Napoli, quanto ti manca?
1: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio, sai che faccio una distinzione tra questa no. Ti piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano da Napoli e non ne sentono la mancanza.
0: Okay.
1: Possono stare lontano, io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare anche quando stavo a Milano perché io ho avuto varie vite, ho avuto una vita televisiva,
0: esatto.
1: Una vita teatrale,
0: cioè
1: una vita ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
0: mia
1: vita.
0: Senti, ma per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
1: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno bisogno dei tempi. Il problema è che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine mi sono milanesizzato. La vasca è un po' che scomoda.
0: Mi si è milanesizzato. Allora, Giro Rivieccio che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata è anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo, sempre in musica, eh? L'ora solare, tra poco, Gino Rivieccio, tutto per noi e per voi. Arriviamo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego, signori, a voi la star.
2: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
4: Lasciala andare.
5: Oddio, deve esservi perduta.
2: Sydney, manca l'appello.
4: Sì! Grazie, pesca.
2: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
5: Ma che brava!
6: Acchiappa la stella cadente.
4: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
6: Domani in prima serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
10: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
16: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
17: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
16: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
18: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
19: Così da oggi sono orfana.
16: Sì.
19: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
16: Sì.
6: Still Life. Venerdì in prima serata.
20: A tutta Napoli, signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
21: Grazie.
20: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle, bravo, bravo Mirko.
21: Bravo.
20: Con in questa fotografia il teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
1: Sì, io ho debuttato da professionista lì, il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Lazzaro con Luisa Conte, Pietro De Vico, la compagnia Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio, quando c'è stata la tragedia al Teatro San Lazzaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa, però la patente me l'ha dato il Teatro San Lazzaro. Cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, mi disse: lei può fare questo mestiere. La sera prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera forse ha avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
20: Continui a divertirti. Senti Gino, quando, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro, prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore. Ecco, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
1: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo, perché il San Lazzaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
20: No.
1: Però so che il Ministero, il Governo gli sta impegnando molto, anzi ufficialmente il Ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato, e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
20: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi è stato, come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
1: Ti è piaciuta la patente? Però.
20: Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, arriva in televisione, perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni, no? Tanto teatro e tanta televisione, sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
1: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
20: La televisione è l'amante.
1: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita. Il cinema è un guaglione che mi sto crescendo, perché c'è questo film che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, è una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
20: Ti piace fare la regia?
1: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
20: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Sereno Variabile, Il Cantagiro, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è l'incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
1: Grande Gustavo.
20: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra, come dire, un'altra. Io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che tra provette che fumano, inventa, crea, tu sei un creatore costante.
1: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni, e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, hai visto che è successo? Devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stata insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura, sì, Muri e Verde, sì. Parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato, certo, a successo da Noschese, Pandolfi e Steni.

0: con un esordiente Pippo Baudo e lui lo riscrisse nel 93 e Dino, devo dire che Dino, insomma, mi manca ancora, anche
1: manca.
0: Se sì, perché
1: manca,
0: le sue battute
1: è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino sì. Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa e rimangono.
0: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissima, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno qualcosa e lui, prima di andare in scena, io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo, da Alghero piuttosto che da Torino, e Dino faceva: allora scrivi sta cosa, è successo questo, dilla stasera. Per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
1: prima,
0: hanno arrestato, che ne so, prima in diretta io facevo la battuta su quello che era successo il
1: bellissima.
0: Pomeriggio.
1: Allora, per chi se lo ricorda, ce lo ricordiamo tutti, l'imitazione di Dino Verde. Perfetta. Sentite, da cosa nasce cosa? Lo raccontiamo adesso, proprio alla prossima domanda. Ma da cosa nasce cosa? Però da essere impegnati a non poter fare il film con Paolo Sorrentino, qua bisogna sanare questa situazione, perché tu dovevi, eri stato cercato da Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso, L'uomo in più. E come andò sta storia?
0: Hai saputo sta cosa? Come hai fatto a sapere sta cosa?
1: Caro mio, qua...
0: guarda che chi le Sorrentina non è dolce sala, secondo me, caratterialmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io c'avevo una serata già contrattualizzata, il Benjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì, dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9, c'hai. Guarda, disse Paolo, io non posso perché c'ho, come faccio?
1: Prima,
0: gli orari
1: certo,
0: lo sono, ma...
1: certo.
0: E quindi non se ne fece niente. L'uomo in più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004, io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo. Chiamammo Paolo e lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me. No, non è che non ho voluto, non ho potuto, voglio chiarire.
1: Potuto, però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che prossimamente...
0: Vuol dire che ho lasciato il segno.
1: Sì.
0: Comunque siamo sempre a disposizione, dipende. Insomma, io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, sono già 6 anni, piacerebbe molto avere Sorrentino.
1: Sì.
0: Perché insomma sarebbe un bel colpo, speriamo.
1: Sarebbe
0: dai.
1: Gran bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani. E quindi, proprio come dire,
0: l'hai presentato. Sì, sì,
1: me lo inno così.
0: Alessandro, come
1: allora,
0: no?
1: Allora, Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina.
0: Grande
1: bacio.
0: Enrico, grande.
1: E questo tuo Da cosa nasce cosa? Che è una. Eccomi qua, guardate che meraviglia. Che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non sveliamo nulla, però...
0: No, è un film... A parte che Enrico l'ho visto la settimana scorsa, perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di Pompei, negli Sky, bellissimo. E Da cosa nasce cosa è un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Certo. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio, molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali, etnici, sociali, geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Domizio, quello di Villa Literno, che invece spesso
1: che ha risalto, bisogno di essere valorizzato,
0: che in
1: realtà
0: di essere
1: è meraviglioso,
0: valorizzato.
1: Ma ha bisogno di essere valorizzato. Cos'è questo libro?
0: Allora, questo è un libro, sai che mi piace scrivere, poi insomma l'influenza di Dino e di Gustavo, questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati.
1: Che pensieri spettinati.
0: Mi ricorda
1: che
0: Stanislav
1: finezza.
0: Lec, ma insomma...
1: Che non finezza.
0: Pensieri spettinati perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato, riflessioni, pennellate di ironia che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste 115 pagine... E devo dire che sta avendo grandi riscontri, leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune
1: Dai, quello che mi hai detto prima in corridoio, dai, dai.

0: se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro. E non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se, converrebbe tornare, per parecchie ore al giorno mia figlia abita in un telefonino, spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
1: Beh, adesso però.
0: Allora, questo si chiama qua. Che io sappia, non so. Che anche questo è un aforisma. Mm. Sai come nasce?
1: Come?
0: Nasce perché io, nella parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas. Mm. Quindi io vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, e si è affacciata una signora anziana e mi ha detto, prego, ho detto no, perché il parroco, di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni, delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno, che fa, che io sappia, non so. E io dico, sì, no, perché, no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
1: E la signora è diventata il titolo.
0: Io sono tornata a casa e l'ho raccontato e mio figlio mi ha detto, papà, ma te l'ha regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. E ho detto, hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così. Allora, che io sappia, non so, edito da Guida.
1: Aforismario di Gino Riduccio. Allora,
0: grazie
1: di tutto.
0: Grazie a te, grazie Paola.
1: Napoli, bellissima che sei.
0: Grazie.
1: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare, perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo. Sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come
0: Miro.
1: Vuoi.
0: Come vuoi.
1: Qua ho avuto paura di...
0: No, non fai. Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse, a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che si sta affrontando in Medio Oriente, non da adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto, magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta, non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che insomma arrivi questo messaggio.
0: No, non che ti cuccia, l'ho appena detto. Allora... lo vediamo, hai un'altra foto perché c'è qui, eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita perché tu hai un papà musicista,
1: sì.
0: Batterista.
1: Batterista.
0: Ma come un ragazzino che

0: tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è
1: Eh
0: la notizia
1: sì.
0: di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no? Com'è
1: Certo.
0: stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice: Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui. No,
0: E tu che cosa hai pensato in quel
1: non
0: momento?
1: rispondevo perché chiaramente dicevo, ma... Ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa. È napoletano Mirko, e c'è un'altra marcia. È un'altra marcia, non c'è storia. Non c'è storia, è un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico.
1: Sì.
0: Diciamo,
1: Meno male che non ho fatto.
0: E qua, e uno, meno male che non l'ho fatto l'avvocato, e lui, meno male che non l'ho fatto il medico. Va bene, ok, concordo. Chi lo sa come saresti stato come medico, però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima. La tua musica, che è poesia, perché la tua musica è poesia, Mirko. La musica ha un potere curativo, fa bene.
1: Sì,
0: Ecco, tu questo lo pensi quando.
1: assolutamente sì, e penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi, quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni e la musica è una di queste, quindi...
0: Tu fai una musica poetica che dà da pensare, che fa ragionare. Sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo gli
1: Certo.
0: occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele, che è sempre ovunque, che c'è in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza. E sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone. Automaticamente, quando segui un filone, tu segui il più grande di quel giro, insomma. E quindi, in questo caso, anche Pino Daniele, ma come Avitabile, per me sono mitologia pura, per cui... sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere e per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come 2 anni fa, non scriverò fra 2 anni come adesso.
0: Certo, non scriverai
1: Quindi,
0: fra due. Dove sarai fra 2 anni?
1: no, spero sempre a fare questo e in modo sempre più
0: Ma i
1: grande,
0: tuoi amici che ti dicono?
1: magari. Chi ce l'ha, Stemi?
0: Chi ce l'ha sta amici? No, come no? Oltre a questa che è la tua amica
1: Questa
0: numero
1: era
0: uno,
1: l'amica, sì.
0: le persone che ti conoscono, che ti hanno visto.
1: Ma poi sono un po' difficile come
0: E
1: carattere, quindi.
0: perché?
1: Perché non ho, insomma, non sono così poi leggero sulle cose, mi fisso su tanti dettagli, sono un po' selettivo. A volte va
0: Sei
1: bene, a volte
0: chirurgico.
1: chirurgico, ora
0: Direi
1: ci
0: di
1: vuole.
0: cavi, volevi essere amici?
1: Sono
0: Sì,
1: biomedico, sì.
0: chirurgico. Però sai, Mirko, non avere troppa gente intorno, ma avere la gente che è giusta per te, quelli sono gli amici.
1: Certo.
0: Non è il numero, è la qualità.
1: È vero, è vero.
0: Poi lo impari quando diventi più grande.
1: Vabbè,
0: Se
1: siamo
0: lo
1: coetanei, quindi non devo mettere...
0: impari fin da piccolo e da giovane. È un'altra storia, lungi da me dire piccolo. Finalista al Musicante Award del 2025 di Rai Radio 2, lui, finalista, ha avuto i complimenti di Fiorella Mannoia. E mettiamo pure
1: Però
0: questa.
1: questo, mettiamo...
0: Mettiamo pure
1: Metto
0: questo.
1: pure questa, una letterina, vedete?
0: Esatto, no, la metti da parte. Guardate che lui rimane con noi. Senti, un'ultima domanda però gliela devo fare. Napoli per te. Napoli è casa tua, Napoli è il tuo
1: Sì.
0: cuore, il tuo sangue, però. Se tu lo dovessi raccontare ad una persona che non c'è mai stata a Napoli, in un aggettivo, in una fotografia, in un rigo di pentagramma, cos'è?
1: Sì, Napoli è un'appartenenza in verità, non devi nascere a Napoli per esserlo napoletano. Quindi quanti titoli a Bologna, a Genova sentono napoletani? Perché è un'appartenenza, non la considero una città. Posso vivere anche a Los Angeles, sarò sempre napoletano. Come anima, insomma, questa è la...
0: Voglio, questo è forte, eh. Questo è forte, questo è veramente forte, grande, grande, grande, grazie
1: Grazie.
0: Mirko, Mirko Dalla Vecchia. Posso andare un attimo, lo chiedo al mio regista, posso, passo davanti a Mirko, ma Mirko scusami, perché per lanciare la pubblicità ho bisogno di fare questo. Allora, vediamo un po', pollice qui, indice.

pesce e le altre tre dita. Aspettate. Facciamolo bene. Questa è una meravigliosa guarattella. Questa è Teresina, dico bene? E tra poco ci sono riuscita. Arriva Pulcinella. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.

0: Ok, sapete tutti cosa fare?
1: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
2: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
3: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
4: Ti prego, torna a far parte del coro.
5: Sono impegnata.
2: Non possiamo permettere che finisca così.
0: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
4: Sì!
6: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
8: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
9: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
8: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
10: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
11: E chissà se un giorno.
12: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
13: Dai, Davide, devi reagire.
14: Leo, tuo amico?
13: Lo sto chiamando.
12: Lo sapevo, mi sono perso.
15: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.
16: Dedicata a Napoli,

0: ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi rende vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere. Teresina, ben trovata. Buongiorno.
1: Salve.
0: Buongiorno Irene, prego.
1: Grazie.
0: Si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca, voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera, vien voglia di prenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo
1: grazie.
0: Sa? Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no?
1: Sì, questa è una pulcinella femmina, donna, sì, che è nata qualche anno fa. Diciamo mantiene l'iconografia di pulcinella, sì, perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi
0: certo,
1: i colori dei nastri come quelli del carnevale, sì, e un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Come...
0: Ma siamo lì, Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto.
1: È fuori dal tempo.
0: Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle che cosa sono? Sono queste,
1: dei travestimenti della mano, diciamo. Diciamo fisicamente le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato Pulcinella Burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella.
0: Da quanto tempo Pulcinella viaggia,
1: esatto,
0: ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale.
1: Sempre un po' bambino.
0: Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità.
1: Esattamente.
0: Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini, perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì,
1: lanciamoci del tu, grazie.
0: Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose, intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia.
1: Questi qui sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato.
0: Ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. Ma la nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè, il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle?
1: Hai detto proprio, hai fatto il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato: io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo. Ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora, spero, non finisce.
0: Ma quanto sei bella! No, che non finisce. Guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trovi questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura, e voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveglio.

0: Lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo. Però rendere Natale in casa Cupiello con le quarattelle? No, vabbè, guardate che meraviglia!
1: Ecco, questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa. Io, diciamo, non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo. E qui vedete la compagnia, sia materiale che umana, con la scenografia sempre di Tiziano. E l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro, omaggiare anche e soprattutto il testo di Natale in Casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione. E questo è forse il modo
0: Oh, che meraviglia.
1: migliore, secondo noi,
0: Certo.
1: di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori e quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse.
0: Sicuramente evitare il paragone, però significa anche riattualizzare e far vivere in un'altra forma
1: Certo.
0: quel teatro.
1: E dare una voce a, diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai.
0: Sei bella. Allora, Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce di.
1: Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli. Certo,
0: Possiamo vederli in movimento, in vita,
1: Pulcinella! Pulcinella!
0: No. Salve Pulcinella, benvenuto all'ora solare, grazie. L'applauso te lo facciamo noi.
2: Innamorata Toia, la tua fidanzata, Pulcinella. Come sciò? Pulcinella, so Teresina. Pulcinella, vieni con me. È venuta l'ora Toia. Come che ora è? È l'ora che devi morire. È l'ora che amurì. Ah, aspetta logo lì. Ha paura da basta. Pulcinella, bravo, che paura! Ha già vista morta che ti correva appressa!
3: Non ti preoccupare, la morta se ne è scappata! E ora, musica, maestro!

0: splendore. Sei tutta tranquilla. Cioè, scusate, ma abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così, tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce.
1: Questo è un segreto, Paola, non si deve dire.

0: vogliamo.
1: È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti.
0: Tu sei meravigliosa. Allora, guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue guarattelle e di Pulcinella. Parla al mondo.
1: Parla a tutti.
0: Parla a tutti?
1: Sì.
0: Cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono?
1: È bellissima questa, è un bellissimo ricordo questa foto. E, la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che, appunto, al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo. E quindi la grande saggezza teatrale di questa, delle guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde.
0: Muovere e smuovere, perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali. Pensate, ah, che cosa meravigliosa, no? Accade.
1: Simili.
0: Allora,
1: qui quasi l'avevano arrestato Pulcinella.
0: Quasi l'avevano arrestato. Teatro delle guarattelle e casa delle guarattelle, perché il tuo teatro è un teatro.
1: Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine. Quando diciamo guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, sì, ma si intende le storie di Pulcinella fatte, sì, in una baracca tipica, un casotto di burattini. E quindi, diciamo, è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle, sì, è nata, è stata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019, e senza rinnegare,
0: guardate che splendore,
1: senza rinnegare la strada,
0: certo,
1: che è la casa maestra di questo teatro, che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade.
0: Però
1: del mondo
0: ha anche bisogno di un luogo,
1: sì, un luogo, no, di incontro, dove permettere questa relazione che le guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi, diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà, mm-hmm, che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione, ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo. Ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e
0: portano
1: i loro burattini, i loro spettacoli, e in questo modo, diciamo, abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto: incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente.
0: Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in Piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo, inizia con le sue guarattelle e poi parte il concerto con tutta Piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi,
1: grazie,
0: sempre di più, un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso.
1: Grazie.
0: Applauso. Ho fatto una Pulcinella donna. E Miro di Mare con, l'ho detto prima, Tutte uguali, songe creature, di Enzo Avitabile. Buona vita, mia.

Sanna pazzia, non sanna stu tesù, sanna favola. Grazie.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Ok, sapete tutti cosa fare?
12: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
13: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
14: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
15: Ti prego, torna a far parte del coro.
16: Sono impegnata.
14: Non possiamo permettere che finisca così.
17: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
18: Sì!
19: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.

0: Bentornate. È stata una giornata lunga e difficile. Che Mariana agisca d'impulso o passi è dovuto al suo carattere. Ma almeno lei, Ramona.
1: Signor Luis.
2: Luis Antonio, ti prego, se hai qualcosa da rimproverarmi, rivolgiti direttamente a me. Sono stata io a chiedere a Ramona di accompagnarmi.
0: Ramona e io ne avevamo parlato e sapeva come doveva comportarsi.
2: Mi sembra che anch'io abbia voce in capitolo in questa casa. Ramona non ha colpa di niente. Ho deciso tutto io. Puoi andare, Ramona. Vorrei parlare con Luis Antonio da sola. Il colloquio sarà qui o per mantenere un clima formale vogliamo accomodarci in biblioteca?

0: Sembra che non ti importi affatto di obbedirmi.
1: Luis Antonio, ti avevo pregato di perdonare quel ragazzo, di ritirare la denuncia che hai fatto. Per osservanza alla tua rigida moralità diventi disumano, ma io ho una coscienza e un cuore che si ribellano.
0: Mariana!
1: Se ti ho disobbedito è perché tu ti sei rifiutato di andare al commissariato.
0: E tu invece cosa hai fatto?
1: Un'opera di carità.
0: Mariana, io so che tu hai i nervi fragili, perciò ti consiglio di riposare. Poi domani andremo dal medico che ti darà una cura.
1: Farò tutto quello che mi chiedi, ma non prima che tu abbia fatto uscire quel ragazzo dal carcere e non prima che tu l'abbia liberato da una condanna che gli ha inflitto per colpa mia.
0: Dimmi cosa hai già fatto e spiegati chiaramente.
1: Ho parlato con un avvocato.
0: E che cos'altro?
1: L'ho portato al riformatorio dove si trova il ragazzo.
0: Sei già arrivata a tanto.
1: Ricordati che sono venuta a chiedere il tuo aiuto e non me l'hai voluto dare. Anzi, tu stesso mi hai consigliato di rivolgermi a un avvocato.
0: Molti avvocati mi conoscono. Ne parleranno tra di loro. Dovresti

Italia la liturgia non può essere passiva, così Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. La Chiesa si preoccupa che i fedeli non assistono come estranei e muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, pienamente e attivamente, ha ricordato il Pontefice. Primo caso di suicidio assistito, integralmente gestito dal Servizio Sanitario Regionale in Lombardia. Il 59enne Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Lombardo. È il terzo caso di suicidio assistito in regione, ma il primo interamente a carico della sanità pubblica. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi illuminati di rosa per renderle omaggio, bandiere a mezz'asta per una settimana, annuncia il presidente Trump. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Giovedì, lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Caldo gradevole. Al centro, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 34-35 gradi all'ombra. Giovedì, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Giovedì, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: È come fosse domenica. Domenica è come fosse.
7: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini.

0: vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga.

0: e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Amen.

0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva. Vedendo i segni che faceva sugli infermi, Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Allora gli disse uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque, ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti. E lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo».
1: Dal dono di un ragazzo, da una condivisione che apre alla moltiplicazione, inizia oggi questo nuovo programma di TV 2000. Benvenuti a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. E benvenuto al professor Luigino Bruni. Grazie. Economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Che bello, professore, ritrovarci insieme. Un nuovo viaggio dopo quello lungo di Benedetta Economia che inizia oggi. Ma che cosa ci aspetta quest'anno?
2: Ci aspetta di tutto, perché ci aspetta il Vangelo, che è tutto, ci aspetta l'economia, che è tutto, che sono entrambi dimensioni della vita stupende. E quindi metteremo insieme Vangelo ed economia, metteremo insieme parabole, episodi, miracoli con le bollette, gli stipendi, il lavoro, le fabbriche, perché se è vero che l'economia ha bisogno ancora dell'ispirazione del Vangelo, è anche vero che il Vangelo ha bisogno dell'economia, perché un'economia...

0: economia, un Vangelo che non parla alle imprese, dentro le fabbriche, nei capannoni, negli uffici, è troppo poco. È troppo poco un Vangelo che si ferma sulla soglia delle chiese, deve uscire, andare in mezzo alle piazze.
1: Grazie professore. E poi in un periodo come questo, in un mondo come questo ancora scosso dalla pandemia e che inizia a pagare i conti delle conseguenze anche economiche che arrivano dal conflitto in Ucraina, c'è davvero bisogno di parlare di economia. E noi lo faremo giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, ogni volta con un ospite diverso. È un piacere presentarvi la nostra prima ospite che ringrazio. Lei è Luisa Todini, imprenditrice, un nome, anzi un cognome che ha fatto la storia imprenditoriale del nostro paese. Lei è stata presidente di Poste Italiane, è stata componente della consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura e oggi è presidente del gruppo finanziario Green Arrow Capital. Grazie davvero per essere qua.
2: Grazie, grazie a voi, che onore iniziare con voi.
1: Dottoressa, torno subito da lei, ma prima abbiamo bisogno di ripartire da quelle parole del Vangelo, quelle parole che ci sono state lette in maniera così bella da Sebastiano Somma, che ringraziamo.
0: Grazie,
1: professore,
0: sì.
1: Perché Sebastiano Somma ci accompagnerà agli inizi di tutte le puntate di Pani e Pesci. E adesso però, professore, è il suo momento, perché noi affidiamo a lei il compito di aiutarci a capire perché quelle parole parlano all'economia di oggi e che cosa ci dicono. Prego, professore.
0: Pani e pesci. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un miracolo di Gesù molto amato dalla gente, perché parla di pane, di pesci, di cibo, di terra, quindi parla della vita. La folla è numerosa e deve mangiare. La prima soluzione che viene in mente ai discepoli è la soluzione del mercato. Hanno 200 denari, non pochi se confrontati con i 30 di Giuda, ma questi denari sono troppo pochi, non bastano per sfamare tutti. Perché il mercato può sfamare alcuni, ma perché sfami tutti c'è bisogno del dono, della comunione, delle tasse, di qualcosa di più rispetto ai contratti e agli scambi. E quindi Gesù non ha fatto il miracolo con il pane comprato nel forno. Ha avuto bisogno del dono di un ragazzo. È stato quindi il miracolo di un dono. Ed è stato un miracolo di un povero, perché il ragazzo è un povero. Anche nei mercati normali esistono miracoli. Io ne ho visti tanti nelle imprese in questi anni, tanti miracoli. Ma per sfamare tutta la gente il mercato non basta. C'è bisogno di dono, di comunione e di questa generosità che qui c'è data dal ragazzo. E quindi vediamo questa presenza di questo ragazzo ed è molto bello perché non è offerto da un ricco questo materiale, questi pani e questi pesci, ma da un povero, un ragazzo. Che quindi... cosa vuol dire? Che questo è il miracolo dell'essenziale, non del superfluo. Il ragazzo dà tutto. E poi è importante che il donatore sia un giovane, un ragazzo, perché i giovani hanno un rapporto speciale con il dono. Lo sappiamo, per loro il denaro è troppo poco, vogliono tutto. E il denaro serve solo se fa spiccare il volo folle per toccare il cielo. Se vuoi capire che cos'è veramente un dono, domandalo a un ragazzo. Infine, il nostro sistema economico non conosce il dono dell'essenziale, conosce la filantropia del 2% degli utili, ma non conosce la comunione dell'essenziale. E quindi oggi noi non sfameremo la terra, non combatteremo la miseria, se non cominceremo a mettere insieme anche l'essenziale, nella scuola, nella sanità, nei diritti umani, nell'educazione, nell'energia. E quindi l'economia del ricco e pulone che lascia le briciole a Lazzaro non è l'economia del Vangelo. L'economia del Vangelo si chiama comunione.
1: Un'economia della condivisione, ci ha detto il professor Bruni, ed è un'economia di cui abbiamo bisogno, che si rende davvero necessaria. Necessaria perché stiamo vivendo un mondo diseguale. E lo dimostrano anche i dati che vi vorrei mostrare, che ci raccontano come si sia accelerata ulteriormente la diseguaglianza negli anni della pandemia. Leggiamoli insieme. Tra il 2020 e il 2022, quindi durante la pandemia, il patrimonio dei 10 uomini più ricchi del mondo è passato da 7 700 a 1.500 miliardi di dollari e nello stesso tempo le persone in condizioni di povertà estrema, quindi stiamo parlando di persone che vivono con meno di 5,65 euro al giorno, sono passate da 739 a 902 milioni. Allora, questi dati, dunque, dottoressa Todini, neanche la pandemia che in qualche modo ci ha fatto sentire tutti quanti fragili è riuscita ad arrestare la corsa della diseguaglianza. Allora le chiedo, ma secondo lei quando è e perché si è rotto quel patto sociale che per anni ha fatto crescere il nostro paese?
2: Thoreau, un filosofo ambientalista statunitense dell'Ottocento, tra le tante cose belle che ha detto e che ha scritto, diceva: un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno. O qualcuno lo ha declinato delle cose che può trascurare, ma a me il verbo trascurare non piace, perché il verbo trascurare ci toglie la cura delle persone, ci toglie il dono e ci toglie la comunione, come ha citato prima il professore. Lei ha detto neanche la pandemia ci ha insegnato. Allora, nella pandemia tutto il mondo insieme, in poche settimane, ha combattuto per mesi, per anni, un nemico non convenzionale, un nemico che avevamo letto sui libri, pensavamo che fossero film di fantascienza, e invece è arrivato e ci ha livellati. Voglio essere un po' provocatoria, ha tolto a chi più aveva, perché chi più aveva ha dovuto chiudersi in casa. Poi certo c'è chi ha avuto delle case particolarmente confortevoli, c'è chi invece si è reso conto che le case piccole possono diventare una prigione. Però chi più aveva ha avuto molto meno, perché non ha potuto utilizzare quei beni che aveva. E quindi in qualche modo ne stavamo uscendo pensando che ci saremmo dovuti rilocalizzare dal punto di vista proprio del benessere, della comunione. Arriva poi la guerra, una guerra in casa che diventa un nemico convenzionale, una guerra, adesso questo non è il momento forse di parlarne, ma una guerra che scoppia proprio perché c'era confusione, mancanza di leadership vera. E questo non ci ha insegnato invece a quello che è proprio la base dell'economia.
1: Quindi è come se la guerra ci avesse tolto il tempo di finire di imparare dalla pandemia?
2: Esatto. In qualche modo noi ci dobbiamo chiedere perché. Perché non a caso è scoppiata la pandemia e anche la guerra scoppia in un momento non a caso in cui dovevamo imparare qualcosa dalla nostra vita complicata per poi declinarla nella vita economica.
1: Dottoressa, la interrompo soltanto per tornare con il professore ai dati che abbiamo visto prima e chiederle che cosa sta succedendo. È entrato in crisi il capitalismo? Forse non funzionerà più?
0: Ma il capitalismo, diciamo, non ha avuto mai periodi senza crisi. In fondo si potrebbe raccontare la storia del capitalismo come una storia di crisi più o meno superate e crisi non superate come la diseguaglianza, perché il capitalismo combatte alcune forme di diseguaglianza, ma non tutte. Però oggi chiaramente c'è una domanda nuova su temi anche nuovi come l'ambiente, perché mentre potremmo discutere su mille altre variabili, l'inclusione sociale, la povertà, aumento, diminuisco, lì c'è un dibattito sempre aperto, ma che questo capitalismo non riesca a gestire i beni comuni globali e l'ambiente è evidente, quindi lì occorre fare diversamente e di più.
1: Grazie professore, allora noi ci interrompiamo soltanto un attimo per la pubblicità, ma vi lascio con una domanda: è giusto che un manager guadagni 100, 200, addirittura 300 volte più di un suo operaio? Ne parliamo tra poco. Pani e pesci, l'economia del Vangelo.
3: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
4: Prego signori, a voi la star.
5: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
6: Lasciala andare.
7: Oddio, deve essermi perduta.
5: Sydney, manca l'appello.
6: Sì! Grazie, pesca.
5: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
4: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
7: Che brava!
8: Acchiappa la stella cadente.
9: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
8: Domani in prima serata.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno.
12: Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
13: Dona 10 euro al mese.
12: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code.
11: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina

0: sentire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
1: Sostieni l'AV con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
0: L'AV salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, l'AV ha bisogno anche di te.
1: Chiama 800 91 31 52, vai su lav.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
0: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
1: 800 91 31 52, dona ora.
2: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
3: Sì, una buona avventura.
2: Oppure quella di un incontro curioso,
3: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
2: Dai forma alla tua gioia.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò!
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
11: Ok, sapete tutti cosa fare?
12: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
13: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
14: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
15: Ti prego, torna a far parte del coro.
16: Sono impegnata.
17: Non possiamo permettere che finisca così.
18: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
19: Sì!
20: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.
21: Ben rientrati in studio a questa prima puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti proprio dal racconto evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci per arrivare a parlare della necessità di un'economia della condivisione. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con la nostra prima graditissima ospite, l'imprenditrice Luisa Todini. Continueremo a parlare di diseguaglianze e questa volta decliniamo il tema parlando di stipendi, perché sono interessanti i numeri che vi sto per far vedere. Ecco che cosa è accaduto tra il 2008 e il 2022. Guardiamo insieme. Gli operai hanno addirittura visto decrescere il loro stipendio del meno 4%. Gli impiegati l'hanno visto aumentare del 5%, i dirigenti del 15,2% e pensate un po', i manager del più 149,6%. Dottoressa, dopo questi dati arrivo subito da lei, pensando anche alla sua passata esperienza politica, perché mi viene da chiederle...
22: Molto, non è trapassata quasi. Quasi 30 anni fa.
21: Però qualcosa è sicuramente rimasta di quell'esperienza.
22: La politica si fa tutti i giorni, anche in questo momento stiamo facendo politica nel senso di polis.
21: Quindi... Ha ragione, proprio su un tema politico della comunità le chiedo una riflessione, perché mi viene da pensare che questi dati non siano soltanto un'ingiustizia, ma anche un errore, uno sbaglio della, sia politico che economico anche.
22: Sì, peraltro mi riallaccio a quanto si diceva all'inizio sulla la grande differenza che c'è stata negli anni e nei decenni e gli incredibili guadagni che ci sono stati nell'anno della pandemia. Apro una parentesi, io non voglio essere né bigotta né qualunquista né difendere chi è più facile da difendere, no, in qualche modo c'è chi ha guadagnato meno. I grandissimi guadagni degli uomini più ricchi del mondo, e ci sono esempi che posso fare, non so, Bill Gates è famoso non solo perché Bill Gates ha inventato Microsoft, ma perché gran parte dei suoi guadagni non solo non li lascia ai figli, ma ha deciso di destinarli ad altri. Però ci sono tanti uomini, anche particolarmente ricchi, che obiettivamente rimettono in condivisione. Quindi il denaro non è da demonizzare. Ora, questo dato qui mi colpisce.

0: c'è molto soprattutto per le classi più deboli, certo, e quindi sugli operai. Questa situazione non può reggere, è chiaro che non può reggere, perché cioè negli anni 30-40 forse c'era una differenza 6-7-8 volte tra l'operaio e il grande manager, sì, che peraltro stava ricostruendo l'Italia, erano i manager del dopoguerra o tra le due guerre che costruivano l'Italia e l'Europa. Oggi ci sono delle discrepanze esagerate che peraltro non tengono conto dei meriti. C'è un manager famoso che negli ultimi settimane è stato mandato via da un'azienda di Stato, quindi cui contribuiamo tutti noi, perché ha fatto perdere il 40% in borsa, ed è uscito con una buona uscita di 3,3 milioni. Ce ne sono tante di situazioni di aziende di Stato, quindi di proprietà di tutti noi, che non solo distruggono, ma hanno anche la bene uscita. Bisogna premiare i meriti, favorire il lavoro, favorire i talenti e le passioni e premiare il merito con equilibrio, perché non c'è dubbio che questo equilibrio non regge.
1: Professore, questo equilibrio non regge.
2: Beh, certamente, cioè qui sì, appunto, è un problema di inefficienza, perché in fondo alcuni stipendi di manager sono delle forme di rendita, non sono profitto, perché profitto, noi a volte se ne parla male anche in certi ambienti cattolici, sociali, come se profitto è un flusso di reddito che arriva oggi per il lavoro che faccio oggi, quindi ha a che fare con l'innovazione, col lavoro. Le rendite è qualcosa che mi arriva oggi per dei privilegi che ho costruito ieri, e quindi quando in un sistema aumentano le rendite sui profitti, il sistema si ammala. Questo tipo di stipendi esorbitanti dimostrano un fallimento del mercato, che qualcosa non funziona anche nel mercato stesso, senza scomodare ora l'etica, gli aspetti più di carattere sociale. Quindi va rivisto il meccanismo che sta dietro a questo tipo di diseguaglianza.
1: Qui i dati che abbiamo visto dietro nascondono la vita reale delle persone, e allora qui a Pane e Pesce abbiamo deciso di dar voce alle ragioni degli altri e di mettere in scena la vita quotidiana delle persone, per esempio quella di un operaio.
3: Ma tu quanto guadagni, papà? Lo sapevo che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata. E quando Beatrice, la mia figlia tredicenne, me l'ha fatta a tavola davanti ai suoi fratelli più piccoli, io a quella domanda che un po' temevo non ero preparato. 1.300 euro al mese. Le ho risposto velocemente, sperando di chiuderla lì. Ma non è poco per quello che lavori. Torni sempre stanco la sera, ha aggiunto lei. E certo che poco avrei voluto rispondere io, ma poi ho immaginato che non si sarebbe più fermata con le domande. Allora perché non chiedi di più? E allora perché non cambi lavoro? E allora? E così ho provato a chiuderla di nuovo. Beatrice, è quello che prendo io, è quello che prende lo zio Franco, è quello che prende la zia Carla. In fabbrica è così. Per quello vi dico che dovete studiare. Io non ero portato, ma tu e i tuoi fratelli siete bravi, dovete continuare a studiare e dovete farlo bene. E mentre lo dicevo, mi è sembrato che Beatrice fosse rimasta delusa delle risposte e forse anche un po' da me. Io invece di mio padre sono sempre stato orgoglioso, anche se faceva solo l'operaio e non, com'è che si chiamano quelli che vanno di moda oggi? L'influencer. Lui e i suoi compagni, quando uscivano dalla fabbrica sorridenti con le loro tute blu, a me sembravano importanti, importanti e sereni. E forse sereni lo erano davvero. Se non altro, il loro stipendio valeva più del mio. 50 anni fa, quando mio padre e mia madre si sono decisi, bastavano 80 stipendi da operaio per comprare una casa. Oggi ce ne vogliono quasi il doppio. Tutto aumenta tranne gli stipendi. È per via della competitività, sento dire da una vita in televisione. Il costo del lavoro in Italia è troppo alto e le aziende non crescono. E così hanno bloccato gli stipendi per anni. Ma io le aziende che crescono non le ho viste, anzi ho visto le aziende che chiudono. E il bello è che per farlo, per chiuderle, chiamano anche certi sapientoni che in fabbrica non ci hanno mai messo piede. Super manager li chiamano e li pagano. Li strapagano per lasciare a casa la gente. Personaggi misteriosi che non incontri mai, con cui non parli mai e che in 3 giorni guadagnano quello che io guadagno in un anno. E noi zitti, anche se è uno scandalo.
1: Dottoressa Todini, ha ascoltato il nostro operaio che diceva stipendi bassi in nome della competitività, raccontando però anche una promessa disattesa, perché lui poi confessava di non aver visto imprese crescere perché avevano bloccato gli stipendi. Secondo lei ha torto?
0: Allora, è chiaro che questo racconto, questa cronaca è molto vera. È molto vera anche quella che può essere la scena familiare di un

0: padre che racconta alla figlia, la figlia magari chiede: papà, stiamo bene, siamo ricchi, perché magari ha visto, cioè in un paese che importa polpacci per giocare a calcio, non ha niente contro il calcio ed esporta cervelli, però ci sono anche dei però. Intanto, la classe operaia di quando mio padre, self-made man, nato molto povero tra le due guerre, ha deciso che poteva diventare, doveva diventare imprenditore e costruire le strade, perché erano quelle che mancavano in Umbria, all'epoca tutti guadagnavano cifre più simili, non c'era il welfare che c'era oggi. Ricordiamoci che in Italia abbiamo questa fortuna che se io mi sento male, ma qualsiasi persona che in Italia si sente male viene curata allo stesso modo. Quindi oggi tante cose sono migliorate, tanti benefit ci sono, questo grazie allo Statuto dei lavoratori con le sue luci e le sue ombre. Cos'è che non va bene? Quel disequilibrio di cui parlavo prima. Allora vengo alla proposta. Stabiliamo qual è l'equilibrio tra chi guadagna meno e il manager, troveremo una formula. C'è un algoritmo per tutto in questa vita, troveremo la formula. E là dove si eccede, ridistribuiamolo in azienda. L'azienda che crea maggior profitto, che crea benessere, la nostra azienda per esempio da un anno ha nel suo statuto di essere azienda benefit, Green Arrow. Benefit non è perché facciamo anche beneficenza, ma perché promuoviamo il benessere comune, la felicità e ridistribuiamo. Io sono pronta a farlo.
1: Professore, posso chiederle che cosa l'ha colpita del monologo di questo operaio?
2: Ah, mi hanno colpito molte cose, ma due in particolare. La prima, questo orgoglio che aveva il bambino di ieri, che era della mia generazione, quando i genitori tornavano dalla fabbrica. Perché? Perché la fabbrica era un'emancipazione sociale ed etica rispetto ai lavori dei campi, spesso fatti come sotto padrone. C'erano anche i padroni in fabbrica, ma quella tuta, quello stipendio, quei pochi diritti, era già una liberazione. Quindi quella tuta era un umanesimo, non era semplicemente un problema di igiene. E quindi quell'orgoglio che oggi noi abbiamo perso, perché chiaramente sono altre le figure. Perché poi, secondo elemento, secondo punto, i manager che stanno lontani. Questo è un grandissimo tema, perché se il manager per fare calcoli, riunioni, conti, sta troppo lontano dal lavoro e non sente più l'odore del lavoro, come ha detto il Papa alla Confindustria, non tocca più i prodotti, perde competenza, perde abilità e perde profitto l'azienda. Quindi questa vicinanza, perché c'è un qualcosa che deve accomunare tutti in un'impresa, c'è un bene comune che si chiama azienda. E se io non ti vedo mai e prendi pure 10 volte, 20 volte il mio stipendio, può entrare in crisi il patto sociale dentro l'azienda.
1: Ma siamo sicuri che quel manager non guadagni il suo stipendio? Quali sono le ragioni dell'altro?
3: 3 milioni di euro l'anno. Sì, è quello che guadagno io. 130 volte lo stipendio di un operaio, come dicono quelli che puntano il dito scandalizzati. Ma non c'è niente da scandalizzarsi. È il mercato che decide il mio stipendio. Sono le aziende che mi chiamano e che mi offrono ogni volta di più a decidere quanto vale un manager come me. E io valgo per i risultati che ho fatto ottenere ai grandi gruppi industriali che mi hanno chiamato negli anni. E quei risultati sono il frutto di tutti i sacrifici di una vita. Dalle elementari al master, io, figlio di un operaio di una casalinga, ho studiato come un matto per 20 anni, prima in Italia e poi all'estero. Negli anni in cui i miei vecchi amici si divertivano e facevano mesi di vacanza, io lavoravo come cameriere e studiavo in giro per il mondo per imparare altre due lingue. E in giro per il mondo ci sono dovuto andare per fare esperienze di lavoro importanti nelle grandi aziende internazionali. È da una vita che mi sveglio alle 5:30, arrivo in ufficio alle 7:30 che ho già letto 4 quotidiani e almeno un paio di relazioni di lavoro. Passo le giornate a fare riunioni e a prendere decisioni che spostano miliardi di euro e decidono il destino di migliaia di persone, di famiglie. Solo io so quante notti ho passato senza prendere sonno, perché a nessuno piace licenziare. E se lo fai, se lasci a casa 100 persone, è per salvare l'azienda, il posto di lavoro e i 150 che rimangono. Così scacci gli incubi, riparti e vai avanti. Ci sono stati anni che ho passato più tempo in aeroporto e sugli aerei che a casa a dormire. Ho due matrimoni falliti alle spalle. E ogni volta che cambio azienda mi assumo il rischio di fallire, di non essere richiamato, di restare fermo. Per tutto questo guadagno 3 milioni di euro l'anno. Lordi, però, sui quali potete anche non crederci, pago una montagna di tasse. In pratica quasi la metà torna allo Stato, per le scuole.

0: tenere una vita costosa e indispensabile per le relazioni che devo tenere. Case, personale, alberghi, barche, cene, feste, bottiglie di champagne, regali importanti per matrimoni, nascite, compleanni. Con i miei soldi, guadagnati senza rubare niente a nessuno, io faccio girare l'economia e assicuro altri 10 stipendi per le persone che lavorano direttamente per me con regolare contratto. E allora dov'è lo scandalo? Cosa faccio di male?
1: Professore, dov'è lo scandalo? Cosa fa di male il nostro manager?
2: Tanto è sempre bene ascoltare le ragioni degli altri.
1: Vero.
2: Questa è democrazia, eh? Se noi fossimo più capaci di far questo, metterci nei panni dell'altro, come vede il mondo, già a partire da ciò che accade tutti i giorni, un operaio, un dirigente, è già un esercizio di democrazia. Ma cosa mi ha colpito? Due cose, cioè no, noi non stiamo mettendo in discussione che esista una differenza. Nessuna persona per bene, di buon senso, può pensare che l'operaio che arriva oggi con un diploma possa prendere come il padrone o possa guadagnare come un ingegnere che è lì da 20 anni, che è un top manager. Nessuno lo pensa. Il problema è la misura. Perché? Perché se c'è una misura, appunto la proposta della dottoressa, se c'è una misura eccessiva, cioè, questa differenza diventa troppo grande. Che cosa succede? Che io sono umiliato perché ho l'impressione che il mio contributo è troppo piccolo, perché in fondo l'operaio, l'ultimo arrivato, ha bisogno di autostima. Dire bene, io non sarò importante come ingegnere, ma anche io valgo, anche il mio lavoro conta. E se io smetto di lavorare si blocca tutto. Quindi questo deve tradursi anche in stipendi, che non siano un po' diversi, ma non troppo.
1: A proposito del limite di cui parlava, della proporzione di cui parlava prima la dottoressa, noi abbiamo ascoltato la testimonianza di un manager che guadagna 3 milioni di euro, ma ce ne sono adesso manager che guadagnano ben di più. Allora proviamo a fare un confronto, come accennava prima la dottoressa, al passato, tra il passato e il presente con questa grafica. Stipendi di ieri e di oggi. Vittorio Valletta, amministratore delegato di Fiat, nel 1957 guadagnava 6 milioni e 200 mila lire, 12 volte lo stipendio di un operaio della Fiat. Carlo Tavares, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis, la holding olandese che detiene il marchio Fiat, guadagna 19 milioni di euro, 758 volte lo stipendio di un metalmeccanico.
2: Con le tasse
1: Dottoressa,
2: in Olanda.
1: con le tasse in Olanda, questa mi sembra una giusta
3: Dato che c'era
1: precisazione.
3: prima la precisazione tra lordo e netto.
1: E
3: Allora,
1: dottoressa, anche perché lei prima faceva riferimento a suo padre, che ha costruito le strade del mondo, per citare il titolo di una biografia a lui dedicata, le volevo chiedere, ma suo padre come si comportava, per esempio, con gli stipendi in azienda e che cosa avrebbe detto leggendo quelle 758 volte?
3: Intanto mio padre è stato operaio di se stesso, con nulla in tasca se non tante idee, quindi era un'altra Italia, però diciamo che era un'altra Italia, sono uomini, ma anche è scomparso quest'estate Leonardo del Vecchio, era un orfano dei Martinet, voglio dire, un uomo che ha saputo dal nulla creare tantissimo e redistribuire. Allora, c'è una distinzione fondamentale da fare tra manager imprenditore. E il manager che è anche imprenditore, il manager veniva pagato nel 57 12 volte lo stipendio di un operaio e si stava costruendo un percorso importante di quella che era la Fiat. Carlo Tavares, io non ho il piacere, per cui non è che devo difendere l'uno o l'altro, è un manager. Valletta era un manager che è diventato quasi anche imprenditore. Tavares è un manager che oggi, adesso è un'azienda quotata, quindi non voglio dire nulla, ma cioè, oggi il manager c'è e potrebbe non esserci più, no? Non perché come il povero Marchionne, Dio lo chiama in cielo, ma perché decide di non esserci più e magari in un anno spreme il limone e scappa. Non sto facendo
1: Certo, non sta
3: casi,
1: parlando di
3: sto
1: lui,
3: parlando
1: sembra
3: di
1: chiaro.
3: questo. Perché? Perché purtroppo le attività di impresa hanno preso quello che si dice economia come benchmark dei salari, quindi come modello dei salari, il mondo della finanza. In finanza si fanno, permettetemi l'espressione, i soldi con i soldi. Alle 9 del mattino si guadagnano, a mezzogiorno si perdono e poi si riguadagnano. E c'è un mondo di speculazioni, hedge, derivati, tutti i termini che purtroppo tutti noi conosciamo.
2: Gabbassoso, ha detto il Papa.
3: Esatto. L'odore della fabbrica, che ci ha detto il Papa, e chi fa l'imprenditore e il manager anche che va in fabbrica è completamente diverso.
1: È chiaro.
3: è abituato a reinvestire. Mio padre reinvestiva in azienda, noi abbiamo sempre reinvestito.
1: Perché sentendo quell'odore del lavoro aveva voglia anche di farlo crescere.
3: L'imprenditore non nasce per licenziare.
1: Certo, nasce per... lei ha citato il Papa, vorrei citarlo anch'io sempre in quel discorso a Confindustria, che ha detto: se la forbice tra gli stipendi più alti e quelli più bassi diventa troppo larga,

0: si ammala la comunità aziendale e si ammala anche esatto. la società. Perché si può ammalare addirittura
1: perché,
0: la società?
1: Perché noi dobbiamo sempre tenere presente che l'impresa è un pezzo di vita, è una comunità, non è un algoritmo. E la gente ci mette il corpo, l'anima, il cuore, la testa, tutto. E se ci passi pure 10, 15, 20 anni, 40 una volta, che cosa succede? Se le differenze diventano troppo alti, cioè se viene meno quel sentirsi dentro un destino comune, quando c'è una crisi non è più il cuore delle persone. La gente ti lascia. Cioè, non è che ti lascia perché si licenzia, perché dice non ne vale la pena. Quindi se tu vuoi avere l'anima delle persone sempre, che è utilissima nei momenti difficili, devi avere qualcosa che faccia sentire tutti dentro la stessa barca.
0: Devi condividere qualcosa sul fronte della condivisione, si sta cominciando a muovere in Italia perché vari imprenditori hanno deciso di rinunciare a parte dei profitti per mettere magari uno stipendio in più nelle tasche dei propri lavoratori. Vi raccontiamo tutto subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
5: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
4: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
6: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
7: Così da oggi sono orfana.
4: Sì.
7: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
4: Sì.
8: Still Life, venerdì in prima serata.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
16: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
17: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Ok, sapete tutti cosa fare?
18: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
19: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
20: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
21: Ti prego, torna a far parte del coro.
22: Sono impegnata.
20: Non possiamo permettere che finisca così.
9: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
21: Sì!
8: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.
0: Bentornati in studio a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di diseguaglianze crescenti anche sul fronte degli stipendi. Abbiamo visto super stipendi per i top manager e stipendi che non consentono alle persone di vivere tranquillamente. E questa sensazione peggiora davanti all'inverno che sta per arrivarci, che è ricco di preoccupazioni anche per i rincari. Dottoressa, la preoccupazione è anche degli imprenditori, perché soprattutto per le imprese energivore, quelle che consumano tanta energia, i rincari sono un grave pericolo, ma lei teme la recessione?
23: L'imprenditore non dovrebbe mai temerla, ma deve anticiparla, deve in qualche modo guardare oltre, essere lungimirante e dalla crisi sempre trovare un momento di opportunità e di cambiamento. Certamente questi rincari energetici, un numero, dall'inizio dell'anno ad oggi il prezzo del gas è aumentato di 10 volte, quindi qualsiasi cosa aumenta 10 volte, non regge, certo. Come l'equilibrio, la sperequazione tra chi guadagna troppo e poco non regge, scoppia una guerra sociale, questo è il rischio, vero? Non regge tutto questo, quindi non c'è dubbio che lo Stato, l'Europa, i nostri governanti devono darci qualcosa, non è che devono rinviare.
0: Deve fare qualcosa.
23: Ma no, devono coprire quelli che sono stati gli extra costi, non è che possono rinviare le bollette. No,
0: le dico questo un secondo, perché lei diceva coprire. Allora, professore, non è il momento che anche chi ha di più, oltre allo Stato, l'Europa, eccetera, possa coprire quello che manca a chi ha di meno, che magari possa rinunciare a qualche privilegio?
23: No? Si sta togliendo alle aziende.
1: Un po' su questo e con difficoltà, perché le aziende, che a me è anche un paradosso, cioè chi ha guadagnato tantissimo con la pandemia dovrebbe... Perché c'è questo momento, veramente la casa

0: principali per non lasciare il terreno inattivo.
1: Cover crops nel senso di coltivazione di copertura.
0: Esatto, perché copre il terreno anche nei periodi di inattività, cioè tra le colture principali. Facciamo una minima lavorazione e questo cosa vuol dire? Che noi lavoriamo solo i primi centimetri del terreno, non facciamo più un'aratura, perché questo andrebbe a impoverire il terreno, lo renderebbe meno fertile. Facciamo queste cover che una volta che sono cresciute vengono interrate e quindi danno nutrimento al terreno, perché portano fertilità al terreno. Questo poi favorisce la crescita e lo sviluppo della coltura principale che verrà seminata, che può essere il mais, il frumento, l'orzo, tutti i cereali che costituiscono l'alimentazione del nostro allevamento.

0: Ci troviamo all'Ecomuseo di San Matteo delle Chiavi, che è un perfetto esempio di come l'ingegneria e la natura si intreccino per l'equilibrio del territorio. Qui è in funzione un'importante idrovora per il sollevamento delle acque e quindi la difesa dei territori da possibili alluvioni. Siamo con il direttore di Confagricoltura Mantova, Daniele Sfulcini. Daniele, quali sono le caratteristiche da un punto di vista agricolo e zootecnico di questa importantissima area della Lombardia?
1: La provincia di Mantova è una provincia prettamente agricola, è una delle province maggiormente produttive dal punto di vista zootecnico e delle produzioni vegetali. Grosso modo sono 6.500 le aziende della provincia che si occupano di agricoltura. E quello che caratterizza il territorio, oltre alla ricchezza d'acqua, testimoniato anche dall'idrovora, ma tutto il territorio mantovano è servito da consorzi di bonifica, è legato la produzione soprattutto alla zootecnia da latte, zootecnia da carne, sia bovini ma soprattutto suini, per le produzioni tipiche di OP. Molti sanno che Mantova è l'unica provincia che ha tutte e due le produzioni dei grana, quindi sia il grana padano che il parmigiano reggiano, ed è la base di produzione per le DOP principali della salumeria, a partire dal prosciutto, culatello e tutte le specialità che conosciamo. Nel territorio di Mantova si producono circa 10-11 milioni di quintali di latte e sono presenti più di 1 milione di suini. L'importanza però del settore è legato anche alla capacità della trasformazione, quindi la ricchezza e la filiera, quella che riesce a dare valore aggiunto alla produzione agricola, perché in provincia di Mantova esiste tutta una capacità di trasformazione che è legata da una parte ai caseifici, soprattutto cooperativi per quanto riguarda la produzione di latte, e ai macelli, considerando che in provincia di Mantova oltre la metà della suinicoltura, diciamo, della regione Lombardia ha la trasformazione all'interno della provincia di Mantova, e Viadana è uno dei comuni più rappresentativi da questo punto di vista.
0: E in tutto questo qual è il ruolo delle donne imprenditrici agricole?
1: Circa il 18% delle aziende iscritte in Camera di Commercio sono condotte da donne che assumono oltre 1.700 persone, sono in gran parte aziende medie o medio-piccole e su alcuni settori specifici sono più presenti, che sono quelle della trasformazione, della vendita diretta, dell'agriturismo, dove probabilmente le qualità dell'imprenditrice femmina ha più capacità di svolgere il suo compito.
2: Ecco qua Bruna.
0: Ok, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata anche a te, grazie.
0: In questo momento siamo in un campo di frumento, tutto questo cereale è destinato all'alimentazione dei suini. Nell'azienda di Cristina e Luca vengono allevati circa 5.000 suini all'anno. Che tipo di allevamento, Luca, portate avanti?
3: Noi abbiamo un allevamento di ingrasso, quindi l'ultima fase. Da quando ho finito l'università ho maturato la consapevolezza che per avere una produzione antibiotic free o raggiungere l'obiettivo dell'antibiotic free, quindi mancata utilizzo di antibiotico,

0: era necessario separare le fasi. Fino al 95 avevamo l'intera fase, quindi avevamo i riproduttori, avevamo lo svezzamento e l'ingrasso.
1: I riproduttori sarebbero le scrofe?
0: Esatto. Alla fine dell'università, con tutte le conoscenze che avevo maturato, le convinzioni che mi ero fatto, ho capito che dovevo interrompere questo modo di lavorare. Ho fatto l'accordo con un mio amico, lui nella zona di Treviso produce i maialini e io qui li ingrasso.
1: Qual è l'alimentazione base per il vostro allevamento?
0: Come si può vedere qui intorno a noi, questo è frumento tenero. Dopodiché utilizziamo mais, orzo, la crusca che viene dalla lavorazione industriale del frumento e per ultimo la soia, che è la fonte proteica come anche per noi umani. Quindi è un'alimentazione che in tutto e per tutto è uguale all'alimentazione nostra.
1: Voi da diversi anni, Luca, ricevete un importante premio dedicato alla sostenibilità. In cosa consiste?
0: È stato un traguardo ambizioso, ma alla fine l'abbiamo raggiunto. Nel 2008 siamo partiti dotando l'azienda di un impianto fotovoltaico, smaltendo una superficie in Ethernet, quindi potenzialmente dannosa, e abbiamo reso l'azienda autosufficiente dal punto di vista energetico. Successivamente abbiamo adottato delle tecniche di valorizzazione di tutti i sottoprodotti aziendali, quindi in primis gli effluenti, quelli che volgarmente vengono chiamati liquami. Oggi sono per noi non un prodotto da smaltire, ma una ricchezza da valorizzare. Tutti i raccolti che abbiamo noi vengono alimentati con questo sottoprodotto.
1: Quindi i reflui degli animali vengono utilizzati?
0: Tutti i reflui vengono stoccati in vasche chiuse, non aperte, quindi non ci sono emissioni in atmosfera, e vengono reimpiegati nel momento giusto, quando la coltura ne ha bisogno, creando le condizioni ottimali per la valorizzazione. Quindi non è un rifiuto, ma è una materia prima, una ricchezza.
1: Eccomi finalmente con il più giovane della famiglia, Paolo, che ha una grandissima dimestichezza con la tecnologia, la cosiddetta agricoltura 4.0, che permette delle cose incredibili, come per esempio, se non sbaglio, sul tetto del trattore c'è un sistema GPS che permette una guida automatica del trattore, vero?
2: Esatto, ma non solo. Una cosa molto importante è quella di tenere traccia delle varie lavorazioni e permette inoltre di ridurre gli sprechi sia di gasolio che di tempo. In questa interfaccia sono presenti tutti i vari parametri del trattore, invece nella seconda è presente il sistema satellitare. Se noi andiamo in alto a sinistra possiamo vedere i vari campi, se noi ad esempio ne selezioniamo uno e andiamo su nuovo lavoro possiamo immediatamente iniziare la lavorazione. E qua vediamo le varie linee guida.
1: E quindi questo permette non solo di programmare in maniera più efficace i lavori, ma di controllarli perfettamente.
2: Esattamente, così abbiamo insomma un quadro generale dell'azienda.

0: Li vedete bardati in questo modo, perché un elemento essenziale della biosicurezza è evitare eventuali contaminazioni quando si entra in un allevamento. Ne parliamo meglio con Silvio Zavattini, veterinario aziendale e anche presidente dell'Ordine dei Veterinari di Mantova. Dottore, quali sono gli elementi essenziali della salute dei suini?
1: Per garantire la salute del suino durante la lunga fase di accrescimento che li aspetta qui in azienda, parte da molto lontano, e cioè parte, la prima cosa è la valutazione del fornitore, perché ci deve garantire un suino che sia in buone condizioni, ovviamente, di allevamento, in buone condizioni di benessere e anche soprattutto che abbia delle, ci dia delle garanzie dal punto di vista sanitario. Una volta che abbiamo poi stabilito qual è il fornitore ideale per noi, inizia la vera e propria fase di allevamento, e quindi iniziano tutte le procedure di biosicurezza che si devono mettere in campo quando vengono acquistati i suinetti, che vuol dire adottare i provvedimenti di disinfezione dei mezzi che entrano in azienda e del personale, e poi adottare tutti quei provvedimenti per far sì che gli animali trovino il miglior ambiente e subiscono lo stress dello spostamento da un'azienda all'altra nel modo più indolore possibile. E quindi dobbiamo garantire un ambiente idoneo, dobbiamo garantire condizioni di luce, temperatura, umidità idonee e anche un tipo di mangime adatto per la fase di allevamento alla quale siamo.

0: Eccoci finalmente nel centro di lavorazione artigianale. Qui ogni giorno circa 500-600 kg di carne vengono lavorati e trasformati. Oggi è la giornata del salame della salamella. Luca sta preparando, miscelando la carne. Luca, qual è il segreto di un buon salame?
1: Il segreto è pochi ingredienti e seguire la tradizione. Noi da sempre utilizziamo gli ingredienti del vecchio Massalin.
0: Che sarebbe il Norcino.
1: Sarebbe sì, per la zona di Norcia Norcino, per la zona del Mantovano il Massalin. E ricordiamoci che fare il salame è una vecchia tradizione che serve solo ed esclusivamente per conservare, serviva per conservare la carne, praticamente conservarla sotto sale. Gli ingredienti sono pochi e sono sale, pepe e vino. Noi utilizziamo il vino lambrusco della tradizione della cantina di Viadana, in cui viene immerso l'aglio, che viene tolto dell'anima, e viene filtrato in modo da non rimanere troppo aggressivo nell'impasto.
0: Chi ti ha insegnato a preparare il salame?
1: Pietro. Pietro, il mio maestro, mi accompagna da tanti anni e mi insegna la tradizione, mi insegna la tecnica.
0: Una volta che questo impasto sarà pronto, cosa succede?
1: Preparato l'impasto viene insaccato in budello naturale. Dopo che è stato insaccato, viene stagionato, quindi portato prima ad alte temperature, e poi progressivamente raffreddato e asciugato. Il segreto della corretta stagionatura è togliere l'acqua dalla carne.

0: Eccoci in una parte della cantina dove stagionano i salumi che producono Cristina e Luca. Il prodotto di punta è il salame, se ne producono circa 500-600 al mese, con picchi naturalmente stagionali. E qui vediamo una cosa curiosa, un esemplare piccolissimo e uno molto grande, Cristina.
1: Vero Francesca, qui potete vedere dei salami che arrivano circa anche a 4 kg e sono destinati ai nostri clienti che hanno ristoranti, agriturismi oppure devono realizzare eventi perché hanno catering per feste e quindi sono sicuramente scenografici da vedere e poi buoni da mangiare. I nostri prodotti si caratterizzano per una lunga stagionatura perché non utilizziamo sostanze che vanno ad accelerare questo processo, che per noi deve essere un processo naturale. Quindi, in base al tipo di prodotto, abbiamo una stagionatura diversa. Sicuramente un prodotto stagionato in modo naturale emette dei profumi, degli odori che sono inconfondibili.
0: È vero, Cristina, che c'è anche un modo legato al tocco per riconoscere se buono?
1: Verissimo, per quanto riguarda il prodotto intero in generale, e questo vale per il salame oppure vale anche per altri prodotti, se noi con il dito battiamo così, capiamo se suona, si dice tra virgolette, in modo corretto, oppure se sentiamo come un rumore vuoto, significa che all'interno si sono creati dei buchi, delle fessure d'aria che non hanno di fatto fatto stagionare in modo corretto il prodotto e quindi il prodotto non è buono.

0: Dalla coscia del maiale si ricava tradizionalmente il prosciutto, ma ci sono anche altri tagli importanti. Luca, quali sono?
1: Sostanzialmente tre tagli: il culatello, la culatta o il fiocco. Che differenza c'è? Innanzitutto la stagionatura. Il culatello viene stagionato in un clima umido, dalla bassa come da noi. La culatta invece viene stagionata in zone fresche, asciutte, zone collinari, tipica zona di stagionatura del prosciutto crudo. La differenza importante nella produzione sta che la culatta viene stagionata con cotenna, il culatello invece viene insaccato nella vescica. La fetta di un prodotto ben stagionato deve avere come caratteristica un colore bello bianco

0: Eccoci davanti a un tavolo imbandito di tutti i prodotti di Luca e di Cristina, una serie di prodotti buonissimi, ma soprattutto dietro questo tavolo ci sono tre generazioni. Cristina, come ti trovi in mezzo a queste generazioni?
1: È davvero stimolante per me perché questo ci permette di scambiare opinioni ed esperienze e di migliorare sempre di più il nostro lavoro e i nostri prodotti.
0: E per i tuoi figli cosa ti auguri? Ne abbiamo qui uno in mezzo a noi, Paolo, che forse sceglie questa strada, poi hai una figlia femmina che ha scelto un'altra strada. Cosa ti auguri per loro?
1: La cosa che auguro e che dico loro sempre è che qualsiasi lavoro comporta un gran sacrificio se si vogliono ottenere dei risultati, ma la cosa sicuramente migliore è fare un lavoro che piace e dà soddisfazione.
0: Giuseppe, oggi lei vede un modo di fare agricoltura completamente diverso da quando lo faceva lei.
2: Sì, è vero, confermo.
0: Ecco, come si trova?
2: Si lavorava in un altro modo. Devo dire che guardo con ammirazione e mi rendo conto che l'agricoltura ha fatto diversi progressi in attrezzature e anche in alimentazione per gli animali.
0: Ho saputo che lei guarda con curiosità anche tutte le nuove tecnologie, però non ci capisce molto, vero?
2: Esatto, sono curioso, mi piacerebbe imparare tutto, però mi è un po' difficile.
0: Luca, una generazione di passaggio, c'è il papà, c'è tuo figlio, come ti vedi nel mezzo?
3: È un'eredità difficile da sostenere ed è un impegno molto gravoso perché coniugare il cambiamento dell'agricoltura che c'è stato in questi anni e riuscire a trasmettere la passione che devo dire mi ha pervaso in tutti questi anni a mio figlio mi dà qualche responsabilità. Spero, come ha sperato mio padre con me, di passare un'azienda efficiente, un'azienda che dia un futuro di grandi soddisfazioni. Non voglio, al contrario, indurre Paolo invece in una scelta che magari non sia la sua strada. E io vedo che oggi si impegna, gli piace, lo fa con moltissima passione. Credo che ci siano tutte le carte in regola per andare avanti. Spero solo che l'eredità per lui non sia una forzatura, ma che possa essere una sua scelta spontanea.
0: Allora, un grande in bocca al lupo a Paolo. Grazie a Cristina per avermi invitato, per avermi accolto nella vostra azienda. E il nostro viaggio nel Mantovano termina qui. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Ok, sapete tutti cosa fare?
1: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera. Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
2: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
3: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
4: Ti prego, torna a far parte del coro.
0: Sono impegnata.
2: Non possiamo permettere che finisca così.
5: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
4: Sì!
6: Joyful Noise, armonie del cuore, questa sera in prima serata.
7: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
8: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto. Altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere

0: le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
0: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
1: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
2: Lo sto chiamando.
0: Lo sapevo, mi sono perso.
4: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Domani in seconda serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la terra.

La Santa per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Sono con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, e Sua Eccellenza Livio Corazza, Vescovo di Forlì Bertinoro. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata Don Rocco Barra per la comunità di Lago Patria e per tutti gli ammalati, le famiglie Wilhelmi, Liesel, Bois, Moretti, Angeli, Proletti, Grittini, Falisi e Colombo. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
2: della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio,
0: ora e sempre. Quinto mistero glorioso, Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra, siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e

0: preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che egli ha fatto il cielo e la terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Il governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise sui carburanti con misure rivolte alle fasce di reddito più basse. Obiettivo: allungare la riduzione in vigore fino ad oggi. Tragedia in Nepal, un'alluvione provoca la morte di 95 persone e oltre 300 dispersi, secondo la polizia locale. La causa è una frana sul Tibet. Due italiani hanno fatto sapere di stare bene, la Farnesina al lavoro per i 90 connazionali nel paese. Fine vita in Lombardia, il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale e praticato in una struttura pubblica. Il Servizio Sanitario ha la missione di curare, non di porre fine anzitempo ai suoi pazienti, osserva il giurista Antonio Gambino. Riconciliazione e fraternità in un periodo particolarmente turbolento, non solo per i conflitti, ma anche per il livore del dibattito politico e sociale, lo ha affermato Papa Leone ricevendo i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia prima dell'udienza generale di oggi dedicata alla liturgia. Cinema, da oggi il nuovo film del premio Oscar Ridley Scott, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Protagonista Jacob Elordi in un futuro post-apocalittico di umanità sconfitta da una pandemia è più forte la vita che offre spazio per la speranza. 18:29, buonasera dalla redazione della TG 2000 e bentrovati. In apertura, poco fa, il Consiglio dei Ministri si è riunito per esaminare anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti per le fasce di reddito più bisognose. Ci aggiorna in apertura Alessio Orlandi.
1: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise, un allungamento di una decina di giorni dell'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, che scade oggi. Sul tavolo anche la questione ex Ilva, con misure per assicurare la continuità operativa dell'impianto siderurgico. Ma a tenere banco il caro benzina, la Verde, secondo il Ministero delle Imprese, è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili, restituendo le maggiori entrate attraverso un corrispondente taglio delle accise. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia la proposta di chiedere un contributo agli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia, sa di Unione Sovietica, le parole di Tajani.
0: E intanto per le famiglie italiane, con l'arrivo di settembre, arrivano nuove spese da sostenere. Mentre denunciano i consumatori, continua a crescere il peso delle spese obbligate. Andrea Domaschio.
2: Il rientro dalle ferie, già duro per i rincari dei carburanti su strade e autostrade, vedrà milioni di italiani alle prese fin da settembre con pesanti aumenti delle bollette di luce e gas. In media l'esborso salirà di circa il 23% in più rispetto a un anno fa per le famiglie e addirittura del 54% in più per le imprese. I nuclei familiari faranno quindi i conti con un incremento annuale della spesa energetica casalinga di circa 515 euro. E giusto per rimanere sereni sul futuro, un'analisi del centro studi della Confcommercio spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente nei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivavano solo al 37%. A prezzi costanti, le spese per l'abitazione si confermano la voce di costo maggiore, con 5.335 euro l'anno pro capite più 72 euro rispetto al 2025. Seguono assicurazioni e carburanti 2.310 euro e l'energia, cioè luce e gas, 1.829 euro. Per chi ha figli in età scolare, infine, va messo in conto un caro scuola tra libri, zaini e materiale didattico che in media si aggirerà sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori.
0: Paura in Nepal per una alluvione provocata da una frana nell'area di confine con il Tibet. I due italiani coinvolti stanno bene. Erika Calvani.
3: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove siamo nel mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra gli dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume, come dichiarato dal ministro degli esteri nepalese durante una riunione alla Camera dei rappresentanti a Kathmandu. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato le operazioni di soccorso a tutto campo, chiedendo di fare tutto il possibile per salvare

0: dispersi. Quasi 600 soccorritori sono impegnati al valico di Gerong, in Tibet, ma le operazioni sono rese ulteriormente difficili da uno strato di sedimenti profondo circa 1,5 metri che struisce i percorsi. Nelle prossime ore è attesa la piena nelle aree a valle del Trisuli, in Nepal. Non è nota al momento l'entità dei danni nell'intera area colpita.
1: Torniamo in Italia, in Lombardia, perché è dove si è verificato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale e praticato in una struttura sanitaria pubblica. Seguiamo Elena Seno.
2: Un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia. È il terzo nella regione, ma con una novità preoccupante. Infatti, il primo nel quale il servizio sanitario ha organizzato l'intera fase attuativa della procedura che porta alla morte volontaria del paziente, fino al luogo in cui compiere la letale pratica. Domenico Zuccarella, 59 anni, in Bianchino, originario di Giussano, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, aveva presentato la richiesta all'azienda sociosanitaria territoriale Ovest Milano l'8 novembre del 2025. A seguirlo nel procedimento, come avvenuto in altri casi, l'associazione Luca Coscioni, che ha dato la notizia del suicidio assistito di Domenico avvenuto ieri. Il percorso, ha riferito sempre l'associazione, si è concluso all'interno del Servizio Sanitario Regionale Lombardo, che non si è limitato alla verifica dei requisiti indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza Cappato, ma ha organizzato anche la fase attuativa, dal personale sanitario disponibile su base volontaria al farmaco e alla strumentazione necessaria, alla modalità di somministrazione compatibile con le condizioni di Domenico, all'assistenza sanitaria e anche al luogo. Un ruolo, quello svolto in questa vicenda dal servizio pubblico, che non manca di sollevare critiche di fronte alla missione, al dovere invece di cura a cui sono deputate le strutture mediche, per salvare vite, non per dare supporto a toglierle.
3: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. E la seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito. Ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario, che ha una missione di cura, una missione, di terapia e non certo la missione di porre fine anzitempo all'esistenza dei suoi pazienti.
1: In Ucraina non si fermano gli attacchi russi mentre si muove la diplomazia ed è ancora giallo sugli incontri del capo della CIA giunto per 4 ore ieri a Mosca mentre continua la missione vaticana di pace in Russia, come ci racconta Antonella Mitola.
4: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza, si limita a spiegare Peskov, senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e il tema dei colloqui. Su un punto Peskov è chiaro, Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. Il numero uno dell'intelligence americana è arrivato ieri nella capitale russa con un aereo militare dalla Lettonia. La sua visita è durata solo 8 ore. Il viaggio a Mosca del direttore della CIA è quasi una routine, ha detto Trump, parlando oggi a un noto programma radiofonico. Fra le ipotesi sul perché Ratcliffe sia andato a Mosca c'è anche quella di caldeggiare la scarcerazione di alcuni cittadini statunitensi. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra e alle sofferenze della popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher vede oggi Yuri Yuzhakov, consigliere di Putin per la politica estera, mentre domani il prelato incontra la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte diverse diversi raid russi contro 18 località ucraine. A Kherkiv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato 147 attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce.
1: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, ha fatto sapere la Casa Bianca. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz e Teheran avverte gli USA non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Elena Quilanti.
0: Nessuna mina e nessun ostacolo alla navigazione. Per la riapertura dello stretto di Hormuz manca ormai solo un accordo diplomatico. E intanto sul terreno si sono fermati raid e bombe. La guerra prosegue, ma in modo diverso. Adesso il pugno duro è sui conti di Teheran. È questa la mossa di Donald Trump a poco più di 3 mesi dalle elezioni di midterm. Colpire l'Iran non con le armi, ma con le sanzioni più ampie, ma imposte finora. Oltre 60 tra individui e aziende colpite, 5 i settori nel mirino, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. Il messaggio è chiaro ed è rivolto anche ai paesi che commerciano con Teheran. Chi ricicla denaro iraniano resta fuori dal sistema del dollaro, di fatto escluso dal commercio internazionale. Un avvertimento che guarda dritto a Pechino, primo acquirente al mondo di greggio iraniano. L'offensiva economica è il tentativo di Washington di spingere Teheran a un accordo diplomatico. Ma dietro la scelta di Trump ci sono anche dei calcoli elettorali. Dopo 6 mesi di guerra, con i negoziati di pace che restano bloccati, il presidente americano ha scelto di non rischiare con nuovi attacchi militari che porterebbero a un'erosione dei consensi. Un pericolo troppo grande a ridosso delle elezioni di novembre. Da Teheran la risposta è di sfida. Le sanzioni vengono liquidate come un'ammissione della sconfitta da parte degli Stati Uniti e dai vertici delle guardie della rivoluzione arriva un monito per i paesi alleati. Sostenere le sanzioni sarà considerato un atto di guerra.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Ha rubato un condizionatore portatile dalla sala d'attesa dell'Istituto dei Tumori di Napoli Pascale, ma è stato individuato poche ore dopo dai carabinieri. Beatrice Bossi.
5: Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto. Installate solo qualche giorno prima del furto, si sono rivelate fondamentali per identificare il responsabile. Il lavoro di indagine dei carabinieri poi ha fatto tutto il resto. Questa è la sala d'attesa dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai militari, un dipendente di una società esterna appaltatrice di servizi avrebbe prima avvolto il condizionatore in un sacchetto per poi metterlo su un carrello e caricarlo nella sua auto. Approfittando dell'assenza di pazienti, probabilmente pensava di non essere visto, ma le telecamere poste all'esterno dell'ospedale hanno ripreso nitidamente anche la targa dell'autovettura. La perquisizione, avvenuta solo poche ore dopo la denuncia presentata dalla direzione dell'istituto, ha permesso ai carabinieri di ritrovare il condizionatore e restituirlo alla struttura sanitaria.
1: 'Ndrangheta è morto mentre stava scontando la pena detentiva a Milano. Domenico Papalia, il boss delle cosche del nord, ha trascorso 49 anni della sua vita in carcere. Luigi Ferraiuolo.
6: È morto nella notte a 81 anni Domenico Papalia, Miku Papalia, che a partire dagli anni 70 è stato il più importante capo della 'Ndrangheta in Lombardia. La sua famiglia si era insediata nell'Interland a sud di Milano, in particolare nei comuni di Buccinasco e Corsico. Con i fratelli Rocco e Antonio ancora in carcere gestiva la locale lombarda. La locale è l'organizzazione di riferimento per le 'ndrine insediate in un determinato territorio, in questo caso la Lombardia, dal traffico di droghe e armi al sequestro di persona alle estorsioni, ma soprattutto il riciclaggio e il reinvestimento in attività produttive illecite per conto dei clan calabresi. Venne arrestato nel 1977 ed era uscito di carcere solo a metà luglio per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, aveva un tumore, ma anche dal carcere ha continuato a dominare la famiglia Barbaro Papalia e la locale lombarda. Il caso per cui venne arrestato nel 1977 fu l'omicidio di Antonio D'Agostino, un altro boss della 'Ndrangheta ucciso a Roma nel 1976, di cui venne inizialmente riconosciuto come mandante e quindi condannato all'ergastolo. Durante il processo di revisione nel 2017 venne però assolto. Rimase comunque in carcere per sequestro di persona e 2 condanne per omicidio, quello dell'avvocato Pietro Labbate nel 1983 e quello dell'educatore del carcere milanese di Opera Umberto Mormile nel 1990. Su questo caso sono state ipotizzate complicità da parte dei servizi segreti italiani, mai accertate.
1: Un aggiornamento sul taglio delle accise. Il Consiglio dei Ministri è terminato da poco. La decisione è stata quella di prorogare fino al 5 settembre la riduzione di 17 centesimi al litro delle accise solo sul diesel, una misura del valore di 130 milioni di euro. Non ce l'ha fatta uno dei sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che aveva contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici si sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Il Ministero italiano della Salute sta monitorando la situazione e ha specificato che il rischio per la popolazione italiana è basso. Lucia Scione.
0: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei sei dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti, probabilmente arrivati accidentalmente dall'estero, potrebbero essersi imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. I primi 4 casi erano stati segnalati a luglio, gli altri 2 sono emersi successivamente. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria, non tra le persone, come chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte.
1: Viviamo in un periodo particolarmente turbolento non solo per i conflitti ma anche per il livore del dibattito politico e sociale. Lo ha affermato Papa Leone ricevendo i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia prima dell'udienza generale di oggi dedicata alla liturgia. Paolo Fucili.
7: L'animosità che cresce fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali, ma anche nella credine del dibattito politico nei singoli paesi, riflette Leone. È un periodo di particolare turbolenza, questo che il mondo attraversa, c'è bisogno di riconciliazione e fraternità. Perciò il Papa prega che possiamo sempre crescere insieme, dice oggi ai vescovi luterani della Norvegia, nel nostro servizio alla promozione della pace e della giustizia. Trasferimento poi in Basilica di San Pietro per l'udienza del mercoledì. Tema della catechesi, l'eredità del Concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica. Il futuro Paolo VI lo diceva già prima del Concilio.
8: Che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
7: Questo è il criterio che ispirò le modifiche da cui prese forma la messa come è celebrata oggi.
8: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
7: Altro discorso, infine, sono gli abusi liturgici del post-concilio e purtroppo ancora di oggi.
8: Assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
1: Torniamo al meeting di Rimini che si è chiuso con 900.000 presenze, 150 incontri e 3.300 volontari. Quest'anno l'abbraccio con Papa Leone. Annunciato anche il titolo del 2027, ma ieri è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Raffaella Frullone.
9: Non un amore da raccontare in astratto, ma qualcosa che muove, cambia, mette in gioco la libertà. Nell'ultima giornata del meeting di Rimini, uno degli incontri conclusivi ha riportato al centro proprio il tema scelto per questa 47esima edizione, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Un dialogo che si è snodato attorno a 6 parole, desiderio, libertà, volto, ferita, tempo, destino, come altrettante strade per interrogarsi su cosa significhi davvero amare.
10: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, perché è un atto globale, l'amore è un atto. Un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale.
9: Per Rosini, prima ancora della difficoltà di amare, c'è quella di lasciarsi amare, riconoscendosi fragili.
10: L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, Ma come fa a desiderare un'altra anima?
9: Tra Don Fabio Rosini e Franco Nembrini c'è però di più che un filo comune, c'è un'amicizia, la condivisione di un amore più grande che chiama in causa il cielo e si rende evidente anche nell'ultimo libro scritto insieme su San Francesco dal titolo Il

0: Spirito e la Luna.
1: Le creature, di cui conosciamo bene il testo di San Francesco, Cantico delle creature, non esalta la natura, ma la esalta come segno della presenza e della bontà del Padre Eterno rispetto alla vita degli uomini. Per cui non facciamo l'errore, questo è il significato, di guardare il dito, cioè di guardare la natura e la bellezza del creato, dimenticando chi ce lo dà.

0: ai genitori stranieri i cui figli non vanno bene a scuola. Antonella Mazzateruel.
1: Bocciata dall'opposizione, appena annunciata, non piace ai democratici neppure alla CGIL la proposta di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i migranti che hanno figli a scuola. Al momento quella del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è solo un'ipotesi, motivata da una realtà didattica sbilanciata sulla dispersione scolastica. Il 6% degli alunni italiani abbandona la scuola dell'obbligo prima del termine, mentre tra gli studenti stranieri il dato sale al 26%. E per il successo nel percorso scolastico, ma anche per l'inserimento nella società, il veicolo è la conoscenza della lingua, ha spiegato al meeting di Rimini Giuseppe Valditara, che considera necessario coinvolgere attivamente le famiglie. Intanto verranno assunti 1000 nuovi docenti per i bambini stranieri appena arrivati che non parlano italiano e per potenziare l'insegnamento della lingua sono stati investiti 13 milioni.
2: Inclusione non basta, perché includere vuol dire mettere insieme a prescindere dalle abitudini di vita, a prescindere dai valori di riferimento, mettere insieme più persone appartenenti a culture profondamente diverse. Noi dobbiamo andare verso un modello di integrazione.
1: E la via passa ancora dalla scuola, si inizia dalla formazione delle classi, già esiste un tetto massimo del 30% di alunni stranieri nelle aule, ma Valditara ribadisce è fondamentale una presenza equilibrata tra i banchi per superare le cosiddette classi ghetto.
0: Adesso vi portiamo indietro nel tempo, più di 80 anni fa. Era il 26 agosto del 1944, quando il primo ministro britannico Winston Churchill si recò a Montemaggiore al Metauro nelle Marche. Da allora in paese ogni anno si rievoca l'avvenimento per non dimenticare la liberazione dal nazifascismo. Vincenzo Crianti.
3: Agosto 1944, gli angloamericani avanzano dal sud della penisola italiana. Il re è a Brindisi, il primo ministro britannico Winston Churchill atterra all'aeroporto di Loreto nelle Marche. Vuole toccare con mano l'avanzamento degli inglesi che in territorio italiano si stanno spostando lungo la linea Gustav.
4: Vennero qui il premier inglese Winston Churchill e il generale Alexander per osservare dalle mura del castello l'avanzata dell'ottava armata che risaliva la penisola dopo aver sfondato la linea Gustav.
3: Churchill visita il quartier generale del secondo corpo d'armata polacco posizionato nel vallone di Senigallia a Monte San Marco, incontra il generale Anders, poi si trasferisce verso Montemaggiore al Metauro. I polacchi diedero un grande contributo per la liberazione dell'Italia con centinaia di soldati caduti in battaglia.
4: La venuta di Churchill fu molto importante proprio perché la stessa sera, dopo lui che se n'era andato, l'esercito degli alleati canadesi e polacchi iniziarono l'avanzata verso la linea gotica.
3: Churchill a Montemaggiore viene accolto a braccia aperte dalla gente, come dimostrano le foto del museo Winston Churchill, unico in Italia.
0: Dalla storia al cinema, da oggi il nuovo film del premio Oscar Ridley Scott, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: A prima vista il plot può richiamare da vicino quello di 28 giorni dopo di Danny Boyle. Un'epidemia ha distrutto il pianeta, bande di sopravvissuti seminano il terrore. Eppure uno scampolo di umanità non rinuncia a vivere una vita vera, per quanto stando sempre sulla difensiva.
7: Rolling! Ready! And action!
6: A tutto questo però il premio Oscar per film come Alien, Il Gladiatore, Thelma & Louise, Ridley Scott, porta il suo tocco, forse per una saggezza dovuta al tempo che passa, sono 88 primavere, e il film diventa un viaggio alla ricerca del cuore dell'umanità.
8: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie.
6: Jacob Elordi vive con Josh Brolin in montagna, isolatissimi. Il suo migliore amico è un cane e quando l'animale durante un assalto perde la vita, Elordi decide di esplorare la realtà che lo circonda. E i momenti sull'elicottero sono forse tra le sequenze più belle del film. Il suo viaggio alla riscoperta dell'umanità lo porterà a incontrare l'amore con la bella Margaret Qualley.
9: Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
6: Ma anche a vivere violenza ed orrore. Il nuovo film di Ridley Scott, tratto da un libro di successo, si muove sul terreno dell'action, ma la parte più interessante del racconto, e anche quella più vera, sta proprio nella ricerca di un'umanità profonda all'interno di quello che rimane della razza umana. Se questo rende il film più pensoso, non è necessariamente un difetto.
0: Ci prendiamo un respiro con una breve pausa.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Perché non l'ho fatto prima?
11: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
12: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
13: È un'altra cosa.
14: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
15: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
16: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
17: È come fosse domenica. È come fosse...
18: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: Bentornati nello studio del TG2000. A processo negli Stati Uniti con l'accusa di aver contribuito a provocare la dipendenza da social, l'azienda Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato un accordo da 16,7 miliardi di dollari con diversi stati americani e con l'impegno di impedire l'utilizzo notturno per gli utenti adolescenti e un limite giornaliero di 2 ore. Ed è tutto, vi lascio al meteo, poi alla Santa Messa. Il TG2000 torna più tardi alle 20:45. Grazie del vostro tempo per averci seguito e a dopo. Buonasera.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Giovedì, lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Caldo gradevole. Al centro, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 34-35 gradi all'ombra. Giovedì, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Giovedì, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città.

0: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Sabato dalle 18.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Ok, sapete tutti cosa fare?
5: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera. Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
6: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
7: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
8: Ti prego, torna a far parte del coro.
9: Sono impegnata.
10: Non possiamo permettere che finisca così.
11: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
12: Sì!
0: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno ha nel cuore, sia tra i fedeli e i pellegrini qui presenti nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, sia tutti coloro che partecipano a questa celebrazione eucaristica grazie al collegamento televisivo a cura di TV 2000, in particolare gli ammalati e i sofferenti, che sono tanti, ce lo fanno sapere anche in questo tempo, in questo periodo in cui giunge nelle loro case o negli ospedali, nei luoghi in cui si trovano e seguono la Santa Messa qui dall'altare che è dinanzi all'effigie prodigiosa della Madonna delle Lacrime. Allora preghiamo per tutti, rinnoviamo questa comunione fraterna che ci avvicina e ci accomuna tutti nella preghiera. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, il tuo nome è santo davanti a tutte le genti e attende di essere santificato nella nostra vita. Manda il tuo Spirito a fare di noi, nella Chiesa del tuo Figlio, il sacramento continuato della tua santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Beato chi teme il Signore.
4: Beato chi teme il Signore.
3: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, ieri abbiamo già iniziato ad ascoltare la lettura di questo breve discorso di Gesù, caratterizzato da questa struttura molto riconoscibile. 7 brevi frasi, brevi paragrafi, tutti con l'inizio: guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Sono 7 guai. E abbiamo spiegato, abbiamo detto in che senso leggere e interpretare in maniera corretta, in maniera pertinente, conforme al linguaggio biblico, questa parola guai. E abbiamo detto già ieri che non è una formula di imprecazione o di cattivo augurio, di cattivo presagio o di previsione di un castigo, ma è principalmente un'espressione di dispiacere e di rammarico. Come se Gesù dicesse: ahimè, quanto mi dispiace, ti manca così poco, sei in fondo una persona religiosa e illuminata da una formazione anche morale, una certa sapienza che ti è stata donata, conosci la verità su Dio, hai il dono della fede, eppure ti perdi in alcuni inciampi che ti fanno vanificare il risultato anche del tuo impegno religioso. E quindi in particolare si rivolge a coloro che hanno intrapreso una strada anche con buona volontà, in buona fede in molti casi, una strada di rettitudine. Coloro che cercano, si sforzano di essere giusti, ma che col tempo possono rischiare semplicemente di cercare di difendere, di proteggere una immagine di giustizia soltanto esteriore. E quindi, anziché continuare a sforzarsi di essere giusti, si sforzano di apparire giusti senza esserlo. E questo è un grave pericolo, sempre, per tutti, per i primi interlocutori di Gesù, come anche per noi ascoltatori del Vangelo di oggi. E già anche ieri abbiamo iniziato ad analizzare un po', a scavare dentro queste immagini anche così forti, così colorite, così plastiche. Oggi ci ha parlato dei sepolcri imbiancati per avere un'immagine molto chiara, molto nitida di ciò che Gesù vuole dire. Cioè, vedete, Gesù è sempre misericordioso e indulgente, lo vediamo nel Vangelo, verso i peccatori che hanno commesso ogni genere di peccato, anche grande, anche grave, ma che sono scivolati in questo peccato senza aver avuto una sufficiente formazione, informazione, avvertenza. Quindi

coloro i quali hanno una certa attenuazione di responsabilità, mentre il fariseo, lo scriba, colui che è più, ha una adesione religiosa più profonda e presume anche, ecco, di averla avuta, di averla ricevuta, e ha un'appartenenza a un ambiente religioso che richiede, che è esigente, che richiede, ecco, una certa coerenza, allora questo a Gesù dispiace tanto, sembra proprio il peccato che più dispiace a Gesù, l'ipocrisia. Questo scarto tra la professione della mente, delle parole, di alcuni principi, di alcuni valori e poi una coerenza, una incoerenza dovremmo dire, delle azioni, della vita, quindi una mancata corrispondenza tra ciò che viene professato, il principio, ecco, e il fatto stesso della vita. Ecco, questo quindi è un terreno delicato, un terreno scivoloso sul quale chiedere con semplicità, con umiltà, sapendo che la nostra preoccupazione non deve essere quella di piacere al mondo, quindi di confermare un'immagine di nostra nemmeno santità. Non dobbiamo dimostrare niente, non dobbiamo avere questa ansia di dover, ecco, creare intorno a noi un'immagine così di infallibilità o di perfezione, ma invece con molta serenità, semplicità, sapere di condividere con tutti i peccatori, ecco, la situazione, la condizione di fragilità, ma chiedere davanti a Dio e per amore di Dio la coerenza della vita. La bellezza della interiorità e non dell'esteriorità. Bene. Ecco. È anche un principio di buon senso umano perché in realtà l'ipocrita è anche ridicolo perché prima o poi, per quanto nasconda la sua verità, in realtà prima o poi verrà smascherato anche nel mondo, ma è principalmente un dovere di trasparenza e di verità davanti a Dio. Verità, per esempio, della corrispondenza tra le azioni e le parole, perché Gesù dice: dite il vostro parlare sia sì, no, no, quello che avete dentro deve essere quello che dite fuori, eccetera. Allora, nel parlare, nel pensare, nell'agire, chiediamo, l'aiuto allo Spirito Santo perché lavori la grazia in noi e ci dia questa sapienza, ecco, dello sconfiggere l'ipocrisia. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio, vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime. San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a

a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù non la rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: Per
0: intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: provare a mettersi nei panni dell'altro è il modo migliore che abbiamo per capire il prossimo.
1: Si affretta la domenica mattina.
0: E ad esempio la mattina mi immedesimo in un ciclista. Ma è soprattutto quando si rompe la catena che mi sento molto vicino alla categoria. Mannaggia la paletta!
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutto.

0: tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
6: Prego signori, a voi la star.
7: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
8: Lasciala andare.
9: Oddio, deve esservi perduta.
10: Sidney, manca l'appello.
8: Sì! Grazie, pesca.
11: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
12: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
9: Ma che brava!
13: Acchiappa la stella cadente.
14: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
13: Domani in prima serata.

0: A che ora stacchi oggi?
1: Dipende. Perché?
0: Perché mi piacerebbe farti vedere qua sopra la torre della chiesa. Non so se ci sei mai stato. Dicono che al tramonto si vedono i miraggi.
1: I miraggi? E che siamo nel deserto?
0: No, è a causa di un effetto...
1: Serra?
0: No, è come... E come il titolo di una favola è...
1: Cenerentola.
0: No, non mi ricordo più neanche se era una favola. La fata. La fata, come si chiama? La fata...
1: La fatina dei denti. Ah, ci piaceva tanto a Nicolo mio. Io poi la raccontavo sempre, dicevo, Nicolo, sai a mamma che c'è? La fatina dei denti.
0: Non è la fatina dei denti. Però è proprio di tuo figlio che volevo parlare.
1: E che c'entra mio figlio, mo? E che mi rappresenta sta cosa, Bruno? Ma che c'è a te questa cosa, mo? Ma allora tu non capisci niente proprio!

Bruno. Scusa, Bruno. Don Michele è rimasto in mezzo alla strada. Gli è scesa la catena. La catena della bici. Dovresti andare a riprenderlo. Io vado a dire messa, eh?

0: Ehi, la mia bici, oh!
1: Oh, dove vai, t'ha sfigato?
2: Ma che state facendo? Oh, che state facendo? Marco, ma che è successo? Ma chi erano questi due? Ah, ma non ti preoccupare, questa la ripariamo, eh?
0: No, no, no, non si preoccupi, Don Michele, lo faccio io.
2: Ma no, lo facciamo insieme,
0: no,
2: lo facciamo...
0: No, no, lo faccio io, grazie.
3: Marco era un ragazzo che ogni tanto veniva da noi in parrocchia. Era molto riservato, ma sempre gentile.
4: Allora, verso le 18.30, perfetto, signor Chierigoni, l'aspetto domani nel mio ufficio.
3: Telefonai ai suoi genitori, perché volevo sapere come andassero le cose. Quello che avevo visto mi era sembrato tutto così strano. E la risposta del papà, purtroppo non bene, non mi aveva tranquillizzato. Comunque aveva accettato il mio invito.
4: Ecco il caffè.
5: Grazie.
4: Zucchero?
5: No, grazie. Ah. Di chi mi doveva parlare, Don Michele?
4: Ieri Marco era qui insieme a due ragazzi.
5: Qui?
4: Sì, perché mi chiede qui? Cioè, non sa che Marco frequenta la parrocchia?
5: Sì, so che ogni tanto viene qui, ma non sapevo che la frequentasse abitualmente. Con chi era?
4: Non li conosco. Due ragazzi.
5: Ma è successo qualcosa?
4: Sì. Li hanno buttato a terra la bicicletta e poi l'hanno presa a calci. Ma la cosa che mi ha fatto un po' strano è che Marco non reagisse.
5: Ma chi erano quei due?
4: Perché me lo chiede?
5: Marco ormai esce poco. È per questo che mi sono stupito quando mi ha detto che viene qui. A lui piace soltanto fare dei giri in bici e è un grande appassionato di ciclismo, sai. Infatti pensavo di regalargliene una più bella.
4: Ma forse erano compagni di classe, con i quali ha avuto una discussione.
5: Sicuramente compagni di classe, anche perché Marco non ha altri amici.
4: Le posso chiedere che sta succedendo?
5: Marco in classe è vittima di bullismo. Gli abbassano i pantaloni, gli lanciano i libri fuori dalla finestra, lo spintonano, gli fanno gli agguati quando si alza per andare al bagno.
4: Tutti? Possibile non ci sia nessuno che prenda le sue parti?
5: No. Quelli che non lo perseguitano assistono indifferenti, sono complici anche loro.
4: Io immagino lei avrà parlato già con i professori, col preside. Che è successo poi?
5: Hanno sospeso un ragazzo per qualche giorno, che però poi è tornato più cattivo di prima e per vendicarsi ha spaccato il telefono di mio figlio.
4: Mi piacerebbe chiacchierare un po' con Marco, e non solo con lui.
5: Non credo servirà. Comunque grazie dell'interessamento.
4: Lei glielo dica, che io domani lo aspetto alle 6. Così ci parlo un po'.
6: No, no, Don Michele, per nemmeno, grazie. Anzi, ho finito, io andrei via, eh.
4: Ma che c'è?
6: No, no, niente, tutto a posto. Vado.
4: Che è successo?
7: C'è Maretta in canonica. Lui le ha presentato l'anello.
4: Bruno? Allora è roba seria. Ma tu dimmi.
7: L'anello.
4: L'anello. Brunone con l'anello.

Marco quel giorno non si fece vedere. Sapevo che non sarebbe stato facile, eppure dovevo trovare a tutti i costi un modo per aiutarlo.

0: dovevo sguinzagliare Manolo, Gianluca, che riuscivano simpatici a tutti.
1: Flowing in our veins.
2: Gianluca!
0: Già, ma non trovavo nessuno.
2: Manolo? Gianluca?
0: Ma erano spariti proprio tutti.
3: Angelo?
2: Ma che è il deserto?
3: Stai facendo qua?
2: Ma Manolo?

0: Don Michele? Don Michele?
1: Sì?
0: Ti stanno aspettando in chiesa. Sono le 9.
2: Don Michele, ci sono quei ragazzi che vogliono parlare con te. Ti aspettano al campetto.
1: Quali ragazzi? Quei ragazzi della parrocchia?
2: No, non della parrocchia. Quei ragazzi.
1: Quei ragazzi quali?
2: Gli amici di Marco Chiericoni.
1: Ah, allora è una cosa importante. Scusa Gianluca, ma per caso ieri io...
2: Ieri?
1: T'ho chiesto di chiamarli.
2: Di chiamarli, certo. Perché?
1: No, perché pensavo di averlo... No, niente, digli che arrivo. Ma perché nessuno ha mai provato a difenderlo?
3: Abbiamo paura. La scuola funziona così, se difendi Marco sei morto.
1: Come sei morto?
4: Don Michele, la presente Star Wars.
1: Sì, ho visto.
4: Se aiuti Marco, stai dal lato oscuro della forza e loro non ti lasciano più in pace.
1: Nessuno di voi vuole fare Luke Skywalker? Cioè, avete paura di combattere la morte nera?
3: Ma noi vogliamo aiutarlo, è per questo che siamo qui.
1: Ma infatti è molto bello quello che state facendo, eh. E Marco sarebbe contento di sapere che ha degli amici. No, perché voi siete amici di Marco, no?
3: No, però non è giusto quello che fanno, ma devono smettere.
1: Allora vi ringrazio due volte. Vi va di aiutarmi a fare una cosa? Con i compagni di classe dalla sua parte forse Marco si sarebbe aperto. Chissà, avrebbe trovato la forza per parlarmi del problema.
5: Bravo Marco!
1: Ragazzi, vi ho portato un po' di panini e qualche bibita. Sicuramente, dico, avrete fame, no? Marco, se ti va poi dopo, passi un attimo. Ti devo dire una cosa.
6: È per questo che mi avete invitato? Per farmi parlare col prete?
1: Ma il piano si è rivelato un fallimento. Dov'è che sbagliamo quando non riusciamo a capire le persone?

0: Ci prendiamo un bel caffè?
1: Magari abbiamo tutte le migliori intenzioni del mondo, ma non riusciamo a trasmettere neanche una cosa semplice come l'amore. Forse perché a volte non ci mettiamo nei panni dell'altro. Vediamo il prossimo, ma non ci immedesimiamo in lui.
2: Hai capito, Irene? Un disastro su tutta la linea.
3: Aiutare gli altri non è sempre facile.
2: A proposito di disastri, hai saputo di Bruno?
3: No, che è successo?
2: Si è presentato col brillocco davanti a Angela.
3: Ma davvero si è presentato con l'anello?
2: E perché? Cioè, è un gesto d'amore. Lui pensava di averlo conquistata.
3: Ecco, già il termine che mi dici mi fa capire tutto.
2: E che ho detto? Conquistata.
3: Conquistata? Guarda che il cuore di una donna non va conquistato, non è una terra straniera. Lo sai cosa diceva la grande scrittrice Virginia Woolf?
2: No, io ho letto Nero Woolf.
3: Comunque,

0: Eva, una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi.
1: E che vuol dire? Cioè che una donna deve essere indipendente? Bruno, insieme all'anello, le ha parlato del fatto di aiutarla a cercare il figlio.
0: Non è stata un'idea brillante. È una donna prima di essere una madre, lei.
1: Hai ragione.
0: Nelle cose semplici, Michele. Le cose semplici, bisogna fare quelle. Anche se sono le più complesse.

0: Matteo ha scritto: quello che Gesù insegna è semplice, anche i bambini riescono a comprenderlo. Infatti anche Dio si è dovuto incarnare in un uomo per farsi capire. Forse la chiave è sempre quella: immedesimarsi.
1: Quanto sarebbe più semplice essere fiore, ape, polline, pistillo, semino, bocciolo, fiore. Puff, fatto.
2: Quanta saggezza.
3: E tu che ne sai che i fiori non soffrono?
1: Sì, sì, sì, i fiori soffrono. Tu hai mai visto un fiore piangere?
3: E tu che ne sai che i fiori piangono come piangiamo noi umani?
2: La rugiada. Non è il pianto dei fiori.
1: La rugiada.
3: La rugiada è una precipitazione atmosferica dovuta alla condensazione del vapore acqueo sotto forma di goccioline, visibili sui corpi al suolo. Un prato umido di rugiada.
2: Sì, hai ragione, è una precipitazione atmosferica.
1: Vabbè, quindi non lo possiamo sapere se soffre. Non lo possiamo sapere.
3: Bisognerebbe essere un fiore per saperlo. Solo così.
2: Sparge perle di saggezza e poi se ne va. Comunque, Bruno, bisogna immedesimarsi negli altri per capirli.
1: Per capire il fiore, bisogna essere fiore. Pazzesco.
2: Vado a fare un giro in bici.
1: Io mi devo immedesimare in te.
0: E quindi

0: mi fece dire dal padre di Marco gli orari in cui si andava ad allenare. La bici era il modo migliore per avvicinarmi a lui. E la cosa funzionò, chissà perché non ci avevo pensato prima.
1: Stanchi, morti, ma felici, eh?
2: Don, lei ne ha amici?
1: Amici? Tutta la comunità?
2: No, quelli non sono amici. Lei è il pastore, quelle sono le sue anime.
1: Ce ne avevo uno, Alessandro.
2: E il suo migliore amico?
1: Abbiamo fatto tutto il corso per piloti insieme. Siamo diventati molto amici, fratelli.
2: E dov'è ora?
1: Ci siamo persi un po' di vista.
2: E le capita mai di sognarlo?
1: No. Ogni tanto.
2: E perché non lo chiama?
1: Lo chiamerò.
2: Domani le va di fare un altro giro in bici?
1: Volentieri.
2: Beh,

C'è un precetto evangelico che conosciamo tutti, viene definito la regola d'oro, che dice: non fate agli altri quello che non vorreste venisse fatto a voi. Questo lo conosciamo tutti, però c'è un altro insegnamento di Gesù che pochi conoscono, pochi. Il nostro sacrestano sicuramente lo conosce, perché l'altro giorno me l'ha fatto ricordare, ed è questo: fate agli altri quello che vorreste venisse fatta a voi. È la forma attiva del precetto evangelico, della regola d'oro. Fate agli altri quello che vorreste venisse fatto. Cioè, volete una carezza? Fatela agli altri. Volete un abbraccio? Fatelo. Cercate il perdono?

perdonate, immedesimatevi negli altri. Spesso e volentieri per noi l'altro è un qualcosa di misterioso, qualcosa che non conosciamo. Invece, cercando di pensare con la testa dell'altro, impariamo a conoscerlo, a capirli, addirittura a amarli. Fate agli altri quello che vorreste venisse fatto a voi. È così che nascono le amicizie.

0: Bruno ha capito che deve lasciare ad Angela i suoi tempi, che non deve correre.
1: Ecco come si chiamava, Fata Morgana.
0: E forse che anche lui deve essere un po' più se stesso. Altro che Fata Morgana in terrazza. Meglio un bel tramonto con un bel caffè nel suo posto preferito, il magazzino della Caritas.

Alla fine avevo capito che a Marco non serviva una spalla su cui piangere o qualcuno con cui sfogarsi. Gli serviva soltanto qualche amico che gli desse forza. E appoggiato dai suoi compagni di classe, denunciò i bulli che da troppo tempo lo martoriavano.

0: Alessandro?
1: Sì, sono Michele. Come stai?
0: No, bene, bene, molto bene.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
5: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia!
13: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.

0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
4: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
3: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
7: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
8: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
9: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
10: Così da oggi sono orfana.
8: Sì.
10: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
8: Sì.
5: Still Life, venerdì in prima serata.

osserviamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde:

0: Te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: detto, il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno.

0: Vieni, Signore Gesù. La Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù. Con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, noi enzuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: noi. Regina
1: del
0: rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per
0: noi. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdona.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo, orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora».
2: E facendo così

0: qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova ad Anacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova ad Anacol.
4: Anacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
6: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
7: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
10: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
9: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
11: Cioè Big Bill, che fine ha fatto?
12: Così da oggi sono orfana.
9: Sì.
12: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
9: Sì.
13: Still Life, venerdì in prima serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione, sabato dalle 18.
14: Ok, sapete tutti cosa fare?
15: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
16: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
17: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
18: Ti prego, torna a far parte del coro.
19: Sono impegnata.
16: Non possiamo permettere che finisca così.
20: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
21: Sì!
13: Joyful Noise, armonie del cuore. Questa sera, in prima

0: Industria ha disposto la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, impegno da circa 130 milioni di euro. In Nepal un'alluvione devastante al confine con il Tibet, almeno 100 morti e centinaia di dispersi, tra cui 341 stranieri, la Farnesina al lavoro per i 90 connazionali presenti nella regione. Patteggiamento miliardario a processo con l'accusa di aver contribuito a provocare la dipendenza da social. L'azienda Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato un accordo da 16,7 miliardi di dollari con diversi stati americani e con l'impegno di impedire l'utilizzo notturno per gli utenti adolescenti e un limite giornaliero di 2 ore. Cinema, da oggi il nuovo film del premio Oscar Ridley Scott, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Protagonista Jacob Elordi in un futuro post-apocalittico di umanità sconfitta da una pandemia è più forte la vita, capace di offrire spazio alla speranza. 20 e 46 e più secondi, buonasera dalla redazione della TG 2000. In apertura la misura sui carburanti varata dal Consiglio dei Ministri con la proroga del taglio delle accise sulla diesel. Una misura fino al 5 settembre e un impegno da circa 130 milioni di euro, come ci spiega Alessio Orlandi.
1: Prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Come da previsioni, il Consiglio dei Ministri, in una seduta lampo, ha approvato il decreto che allunga fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il costo della misura, fanno sapere fonti di governo, si aggira intorno ai 130 milioni di euro. In vista della scadenza, tra 9 giorni, Palazzo Chigi sta valutando nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, non più generalizzate, ma parametrate sulla base del reddito per aiutare soprattutto le famiglie svantaggiate. Secondo l'agenzia ANSA, nel decreto ci sarebbe anche un acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Il nuovo intervento sulle accise si è reso necessario a causa dei rincari alla pompa che pesano sulle tasche degli italiani. La Verde, secondo i dati del Ministero delle Imprese, è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. Critiche le associazioni dei consumatori. Il Codacons lamenta la mancanza di interventi sulla benzina, definendo il taglio delle accise sul gasolio una misura annacquata. Attacco le opposizioni, dal governo altra beffa, il coraggio lo hanno solo per i soldi per le armi, l'accusa del leader dei 5 Stelle Conte. La segretaria del PD Schlein torna a chiedere di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia la proposta di un contributo da parte degli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia, che parla di misure da Unione Sovietica.
0: In Nepal un'alluvione devastante al confine con il Tibet, almeno 100 morti e centinaia di dispersi. La Farnesina è al lavoro per i 90 connazionali presenti nella regione. Erika Calvani.
2: Almeno 100 morti e più di 579 dispersi, tra cui oltre 466 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, secondo fonti nepalesi. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove siamo nel mondo. In corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto, 2 cittadini italiani sono stati evacuati dal versante nepalese del Tibet e stanno bene. A sottolinearlo è il ministro degli esteri Tajani. Le cause del disastro sono ancora in fase di accertamento. Il ministro degli esteri nepalese ha indicato un terremoto registrato alle 8.30 locali come possibile fattore scatenante di una grande frana di roccia e ghiaccio che avrebbe ostruito il fiume Potekoshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, veicoli e almeno 80 ponti, compromessi circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Il governo ha dichiarato per 3 mesi lo stato di area disastrata nelle zone investite dalla piena. Anche il presidente cinese Xi Jinping chiede di fare tutto il possibile per salvare i dispersi. Nell'area tibetana le operazioni di soccorso sono rese difficoltose da uno strato di sedimenti, profondo circa 1,5 metri, che ostruisce i percorsi. Solidarietà da parte dell'Unione Europea, che ha attivato il sistema satellitare Copernicus ed è pronta a mobilitare ulteriore assistenza.
0: Torniamo in Italia, in Lombardia, perché è dove si è verificato il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale e praticato in una struttura sanitaria pubblica. Elena Seno.
3: È il terzo caso in Lombardia di suicidio medicalmente assistito, ma soprattutto il primo

Una novità che preoccupa ulteriormente, nel quale il Servizio Sanitario Regionale si è occupato dell'intera fase attuativa della procedura. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, aveva presentato richiesta all'azienda sociosanitaria territoriale ovest milanese nel novembre.

0: su base volontaria il farmaco e la strumentazione necessaria e anche il luogo, un caso che solleva non poche questioni.
1: La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. E la seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario che ha una missione di cura, una missione di terapia e non certo la missione di porre fine anzitempo all'esistenza dei suoi pazienti.
2: Ucraina ancora giallo sugli incontri del capo della CIA, giunto per 4 ore ieri a Mosca mentre proseguono gli attacchi russi e la missione vaticana di pace. Antonella Mitola.
3: Putin ritiene che i colloqui di pace in Ucraina siano giunti a un punto morto. Si sta preparando un'escalation contro Kiev e le infrastrutture. Lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, citando fonti vicine al Cremlino. Il giorno dopo la missione del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, il portavoce Pieskov conferma la visita lampo del numero uno dell'intelligence americana, senza precisare con chi Ratcliffe abbia parlato e di cosa. Pieskov sottolinea solo che il capo della CIA non ha incontrato Putin. Trump parla di visita di routine, auspica che arrivi qualcosa di buono dalla tappa di Ratcliffe a Mosca. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver visitato oggi le truppe al fronte sudorientale e annuncia nuovi contatti con gli Stati Uniti. Oggi intanto seconda giornata della missione a Mosca del segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del Papa di porre fine alla guerra, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Sul campo però si continua a combattere. Raid russi hanno provocato 5 morti fra Donetsk e Kherniv, dove ha perso la vita una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi contro il territorio russo colpendo raffinerie e infrastrutture. Unico segnale di speranza lo scambio di 10 prigionieri di guerra avvenuto ieri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina.
2: E dall'Ucraina andiamo in Iran. Nessuna fretta di riprendere le trattative, fa sapere la Casa Bianca. I Pasdaran rivendicano il controllo di Hormuz e Teheran avverte gli Stati Uniti non otterranno nulla con le nuove sanzioni. Elena Aquilanti.
4: Le armi tacciono, ma lo scontro tra Washington e Teheran non si ferma. Cambia solo campo di battaglia. Dopo lo sminamento dello stretto di Hormuz, che ha riaperto la rotta alla navigazione, il fronte militare lascia spazio a quello economico. Il segretario di Stato Marco Rubio ha fatto sapere che per ora nuovi attacchi non sono in programma. Una prudenza che pesa anche sul piano della politica interna. A ridosso delle elezioni di midterm, la Casa Bianca non vuole mettere a rischio il consenso del presidente Trump. E così l'amministrazione americana sceglie di colpire altrove, varando nuove sanzioni contro circa 60 tra persone, società e imbarcazioni. I settori colpiti sono tanti, dalla tecnologia ai trasporti, e sulle teste dei comandanti delle guardie della rivoluzione sono state messe taglie da milioni di dollari. Il segretario al tesoro Bessent alza il tiro anche contro chi continua a fare affari con l'Iran, prima tra tutti la Cina. Chi commercia col regime, avverte, resterà tagliato fuori dal circuito del dollaro e di fatto dai mercati mondiali. Da Teheran la risposta è di sfida. Le sanzioni vengono liquidate come un'ammissione della sconfitta da parte degli Stati Uniti. E dai vertici delle guardie della rivoluzione arriva un monito per i paesi alleati. Sostenere le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Nel frattempo però la diplomazia è al lavoro. Iran e Oman hanno infatti raggiunto un accordo sulla ripartizione delle acque dello stretto di Hormuz e dei relativi introiti.
2: L'inchiesta sul caporalato dell'azienda Glovo, che è stata posta sotto controllo giudiziario. Per i PM di Milano i rider sono ancora sottopagati e vanno assunti, ma per l'azienda le misure adottate rispondono alle questioni sollevate dalla Procura. Seguiamo Beatrice Bossi.
5: Nuovo passo sulla strada dei diritti per i fattorini con l'ultima settimana.

0: sentenza del Tribunale di Torino i giudici hanno definito nuove misure per tutelare la salute e la sicurezza dei rider. La piattaforma Glovo dovrà fornire scarpe ergonomiche e un abbigliamento adeguato alle stagioni, un luogo dove ripararsi durante l'attesa e l'accesso gratuito ai servizi igienici. L'ordinanza alla quale la piattaforma non ha fatto ricorso è passata in giudicato lo scorso 20 agosto.
1: C'è un aspetto molto grave della vicenda che teniamo a denunciare, cioè che ad oggi, nonostante l'ordine del giudice, Glovo non abbia ancora adottato nessuna delle misure che gli sono state inflitte nei confronti del lavoratore. Credo che sia profondamente inaccettabile che una multinazionale possa comportarsi sostanzialmente come se fosse al di sopra delle regole, delle decisioni delle istituzioni e dell'autorità giudiziaria.
0: È stato un ciclofattorino nigeriano di 35 anni a far scattare la denuncia nei confronti dell'impresa di food delivery. A giugno, con il termometro quasi a 40 gradi, si è sentito male e dopo 7 anni di pedalate è stato costretto a fermarsi. La vittoria ottenuta oggi si estende anche sui 40.000 suoi colleghi, che però dovranno pedalare ancora per non essere considerati più lavoratori di serie B.
2: Ma insieme a questo però dobbiamo anche aprire, spalancare gli occhi e affrontare anche un altro problema, che è quello del caporalato digitale, ovvero persone in possesso di account per lavorare che cedono il loro account ad altre persone che non lo hanno. Tutto questo comporta ancora di più un maggior rischio per la vita di queste persone che quotidianamente svolgono questa attività.
3: A processo con l'accusa di aver contribuito a provocare la dipendenza da social, l'azienda Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato un patteggiamento miliardario e l'impegno a limitare l'uso degli utenti adolescenti delle sue piattaforme. Luigi Ferraiuolo.
4: È riuscita a durare soltanto una settimana la causa tra Facebook, Instagram e 29 stati americani. Questo pomeriggio è stata chiusa da un accordo tra gli stati capofila e gli altri 25 per un risarcimento danni pari a 17,1 miliardi di dollari. Fin dall'inizio, come aveva rivelato Bloomberg, l'obiettivo di Meta, la società di Zuckerberg, proprietaria dei social sotto accusa, era chiudere la causa quanto prima possibile per evitare una sentenza formale di condanna e non tenere sotto i riflettori pubblici la società dei social per antonomasia. Infatti, alla notizia dell'accordo, le quotazioni di Meta sono salite del 4%. Decine di stati americani avevano accusato il colosso tecnologico di creare dipendenza e di nuocere ai bambini e ai minori in genere attraverso Facebook e Instagram. L'accordo stragiudiziale, un patteggiamento tecnicamente, evita una condanna formale di pericolosità per la salute dei bambini di Meta, come accadde con l'accordo del 1998 tra le multinazionali del tabacco e gli Stati Uniti d'America. Ma è chiaro che le modifiche nell'utilizzo dei social previste dall'accordo, come il blocco dello scorrimento infinito dei contenuti, un limite di utilizzo a sole 2 ore al giorno, il blocco tra mezzanotte e le 6 del mattino, anche dei filtri bellezza e dei like, indicano che chiaramente Meta sapeva dei danni che creavano i social. L'accordo però non prevede un verdetto di colpevolezza, i social rimarranno immacolati e soprattutto avrà valore solo negli Stati Uniti. Perciò il governo italiano dovrà muoversi subito per ottenere che le modifiche valgano anche nel nostro paese.
3: Non ce l'hanno fatta due dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che avevano contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici si sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Il Ministero italiano della Salute ha reso noto che sta monitorando la situazione e ha specificato che il rischio per la popolazione italiana è basso. Viviamo in un periodo particolarmente turbolento, non solo per i conflitti, ma anche per il livore del dibattito politico e sociale. Lo ha affermato Papa Leone, ricevendo i vescovi della Chiesa Luterana di Norvegia, prima dell'udienza generale di oggi, dedicata alla liturgia. Paolo Fucili.
5: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
6: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
5: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
6: è sempre stata soggetta lungo i secoli

0: a sviluppi e cambiamenti.
1: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
0: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
2: Torniamo al meeting di Rimini, che si è chiuso con 900.000 presenze, 150 incontri e 3.300 volontari. Quest'anno l'abbraccio con Papa Leone, annunciato anche il titolo del 2027, ma oggi il protagonista è stato il cardinale Pierbattista Pizzaballa a colloquio con i giovani sulla drammatica situazione in Terra Santa. Raffaella Frullone.
3: 6 giorni di incontri, testimonianze, mostra, la storica visita di Papa Leone, domande aperte sul presente, uno sguardo continuamente rilanciato sul futuro. Si è chiuso il meeting di Rimini con il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che parlando con i giornalisti è tornato sulla situazione in Medio Oriente.
4: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate.
3: Nell'incontro conclusivo Pizzaballa ha dialogato con 3 giovani scrutando il cielo di Gerusalemme, un confronto sulla Terra Santa di oggi, sulle ferite del conflitto e sulla possibilità profondamente umana di continuare a cercare una speranza anche dentro una realtà che sembra negarla.
4: Dunque, non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
3: Una speranza dunque che nasce da una presenza capace di abitare le ferite della storia e di aprire anche dentro la guerra la strada della vera pace. Da qui ripartirà anche il meeting del prossimo anno dal titolo Pionieri coraggiosi per custodire l'umano.
2: In Pakistan 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato oggi in un ospedale di Islamabad. La tragedia si è consumata al 3° piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences. Sconosciute le cause dell'incendio e l'età delle giovani vittime. Squadre di soccorso, specialisti e polizia sono giunti immediatamente sul posto per domare l'incendio. A gennaio oltre 65 persone sono morte tra le fiamme in un centro commerciale nella città portuale di Karachi. E adesso il cinema, da oggi il nuovo film del premio Oscar Ridley Scott, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine. Fabio Falzone.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: A prima vista il plot può richiamare da vicino quello di 28 giorni dopo di Danny Boyle. Un'epidemia ha distrutto il pianeta, bande di sopravvissuti seminano il terrore. Eppure uno scampolo di umanità non rinuncia a vivere una vita vera, per quanto stando sempre sulla difensiva.
7: Rolling!
8: Ready!
7: And action!
6: A tutto questo però il premio Oscar per film come Alien, Il Gladiatore, Thelma & Louise, Ridley Scott, porta il suo tocco, forse per una saggezza dovuta al tempo che passa, sono 88 primavere, e il film diventa un viaggio alla ricerca del cuore dell'umanità.
9: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie.
6: Jacob Elordi vive con Josh Brolin in montagna, isolato.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: L'Inespecialist, speciali per te.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
19: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
18: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
20: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
21: Così da oggi sono orfana.
18: Sì.
21: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
18: Sì.
22: Still Life, venerdì in prima serata.
23: Buonasera a tutti. E benvenuti a questo incontro che conclude l'edizione di questo meeting per l'amicizia fra i popoli, che ha questo titolo che può sembrare strano. Cosa significa scrutare il cielo di Gerusalemme? Ma vedremo come scrutare il cielo di Gerusalemme significhi proprio guardare molto profondamente la realtà. E non solo la realtà del conflitto in Terra Santa, ma proprio la realtà di caos globale che tutto il mondo sta vivendo, e prende spunto questo titolo proprio dalla lettera pastorale che il cardinale Pizzaballa ha scritto alla sua diocesi, pubblicata a fine aprile. E intanto ringraziamo davvero il patriarca di Gerusalemme dei Latini per essere venuto qui con noi a concludere questa edizione.

Non ha bisogno di presentazioni, dico solo appunto che questa lettera che il cardinale Pizzaballa ha scritto, che si intitola Tornarono a Gerusalemme con gioia, è stata, l'ha definita una sintesi spirituale, molto anche sofferta, di quello che è stato e continua a essere il suo percorso personale di fede e anche per quello che ha proprio in questi, soprattutto questi tre ultimi anni di guerra che lacera la Terra

0: Una guerra che sappiamo ormai anche essere, come dire, estesa non solo ai paesi confinanti, ma appunto anche a tutti i paesi del Golfo e a quella dell'Iran. C'è una domanda di fondo che accompagna, che è il filo rosso della lettera che il cardinale ha scritto, che è cosa significa stare da cristiani all'interno di questo conflitto senza aspettare che finisca, anche perché di soluzioni in tempi brevi, come sapete, non se ne vedono all'orizzonte. L'invito del Cardinale è proprio anche quello che possa essere l'inizio di un dialogo, di un dialogo autentico, senza censure, senza paure, in cui puoi parlare della verità dei fatti e delle domande che non solo chi abita la Terra Santa ma che riguardano tutto il mondo. E Gerusalemme sicuramente, come anche lui scrive nella sua lettera, è in qualche modo una città di tutti, che appartiene a tutti e che ha una missione profetica. Per questo è così anche importante in questo momento storico del mondo. E in particolare si rivolge anche alle giovani generazioni, che sono quelle appunto che stanno crescendo e cresceranno in questo mondo definito, diciamo, da un disordine globale, in cui sembra che tutte le regole siano saltate, non solo quelle del diritto internazionale, ma anche quelle che regolano i rapporti tra le persone, sia, come dire, tra leader, ma anche le relazioni di ciascuno ad ogni livello, in cui si rischia di vivere in bolle autoreferenziali, di cui appunto i social media sono assolutamente, come dire, un moltiplicatore. E proprio per questo questa sera a dialogare con il cardinale Pizzaballa saranno alcuni giovani, di diversi background e anche contesti personali, percorsi diversi e anche aree geografiche differenti, che sono Lucia, Grant e Kirill. Perché vogliamo davvero ascoltare le domande dei ragazzi che in diversi contesti vivono appunto immersi in questa fine d'epoca, andiamo verso appunto un'era che davvero non possiamo conoscere, non sappiamo che cosa accadrà. Quindi do subito la parola a loro e saranno loro anche a presentarsi brevemente e a poi dialogare con il cardinale Pizzaballa, che ringraziamo nuovamente di essere con noi.
1: Buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Salerno e ho finito di frequentare il liceo a Milano. Durante questi 5 anni ho avuto la possibilità di partecipare all'esperienza di gioventù studentesca e di preparare, esporre e diffondere, la mostra Profezie per la Pace, che l'anno scorso abbiamo portato qui al meeting di Rimini e alla quale il Cardinal Pizzaballa ha dato un contributo essenziale. L'esposizione di questa mostra, è stata per me fondamentale perché abbiamo raccontato, storie di pace che si sono avverate in contesti di conflitto, laddove, sembrava impossibile, che fiorisse l'amore. Inizierei subito con la prima domanda. Vorrei chiedere a Sua Eminenza se può aiutarci a comprendere quello che sta succedendo in Terra Santa, dare un breve giudizio. E rispetto a questo in particolare ricordo che l'anno scorso, nell'esperienza della mostra, lei parlava della pace come, di un amore che diventa contagioso, che travolge e permette, appunto di, superare il conflitto. Rispetto a questo volevo chiederle se veramente, nella politica globale, negli equilibri mondiali, c'è spazio per questo tipo di pace. Mi sembra quasi un'utopia pensare che i governi agiscano veramente per amore, per il bene del popolo. Mi sembrano appunto due ordini di grandezza diversi di pace.
2: Grazie. Allora, io credo che dobbiamo evitare di ridurre la pace a slogan e anche approcci ingenui a una realtà, penso al Medio Oriente, ma non solo, complessa. La politica è fatta anche di equilibri di interessi, di sicurezza, di relazioni di potere, di equilibri di forza. La politica è anche questo. Non dobbiamo immaginare una politica

0: totalmente libera da queste dinamiche che ne fanno parte. Il problema è quando la politica è solo questo, quando la politica si riduce, l'azione politica si riduce a, semplicemente a interessi di parte, equilibri di forze e così via. L'abbiamo visto in Medio Oriente, ma non solo, in questo momento sembra, anzi è così, che la narrativa emergente è quella della forza, della potenza, non soltanto dal punto di vista militare, ma in tanti altri aspetti. Ecco, se la politica si riduce a questo è un problema, e lo vediamo poi, le conseguenze le vediamo nel territorio da noi, ma un po' in tutto il Medio Oriente. E questo è da evitare. Quindi la pace è un lavoro complesso che richiede anche un'azione politica che a sua volta anche ha le sue dinamiche che sono politiche. Ecco, quello che è importante però è che ci sia sempre qualcuno che alzi la voce e che ricordi per chi lavora la politica, per chi qual è il bene comune che non deve essere disatteso e dimenticato. Questo è quello che deve sempre essere tenuto presente, senza essere ingenui, senza pensare che non ci debbano essere questi rapporti di forza. Il problema oggi da noi in Medio Oriente è proprio questo, che non si è perso un po', l'ho scritto nella lettera, si è perso il senso del bene comune, e sembra che quello che ci deve guidare le istituzioni politiche sia semplicemente ciò che è buono per sé, non solo per la politica ma per la propria parte anche politica. E quindi si perde il senso del bene comune, del bene generale, e questo è un grosso problema. Ed è compito anche di noi, responsabili religiosi, leader religiosi e pastori, dire questo, ricordare. Giovanni Battista diceva a Erode: non ti è permesso. Ecco, anche noi dobbiamo a volte assumerci la responsabilità di ricordare questo. Non possiamo solo scaricare o delegare ai politici di fare la loro parte, perché poi la politica non è soltanto l'azione politica dei governanti, la politica è anche la comunità, la società civile, le relazioni all'interno della comunità. Quindi la politica non è soltanto dall'alto al basso, ma anche al contrario. E quindi è importante dunque tenere presente questo. È vero, viviamo un momento in cui le istituzioni politiche locali e internazionali mostrano la loro debolezza, la loro incapacità a intercettare la necessità di lavorare per il bene comune, cambiare narrativa, cambiare linguaggio. Lo vediamo, tutto questo, vediamo le conseguenze sul territorio. Ma dobbiamo anche ricordarci che dentro le società civile c'è anche la politica della società civile, che non è tutto, va tutto a ramengo. Ci sono ancora tantissime persone dentro le società civili, israeliana, palestinese, cristiana, ebrea, musulmana e così via, che ancora sono capaci di vivacità, di impegno anche personale, e questo mi fa ben sperare.
1: Buonasera a tutti. È per me una grande gioia essere qui con voi questa sera. Vorrei ringraziare la collega, vorrei ringraziare mia madre e gli organizzatori di Rimini per permettermi di essere qui oggi. Mi chiamo Grant Eberle, e vivo negli Stati Uniti e vengo da lì. Vivo nello stato del Kansas, in una piccola città, Hutchinson, e vengo a nome del mio gruppo GS. Siamo il più grande negli Stati Uniti, siamo circa 20.

0: 30 scuole che si incontrano ogni giovedì nella cappella della nostra città. Quindi la domanda che voglio porre qui a nome di tutto il mio gruppo GS è questa. Ho letto la sua lettera e siamo stati colpiti da tutte le esperienze e dal dolore a cui avete assistito. E quindi la domanda è semplice. Come si fa a mantenere viva la speranza ogni giorno e saldo ai propri principi negli eventi che si incontrano? Come si fa a non essere sopraffatti da questi eventi?
1: È una domanda semplice, ma non è semplice rispondere. È vero che parlare di speranza nel nostro contesto così lacerato, carico di odio, di rancore, di fatica un po' in tutti i sensi, in tutta la parte della Terra Santa, società Israele e Palestina, soprattutto dentro queste prospettive così fragili, parlare di speranza sembra, battere l'aria. Ecco, allora innanzitutto bisogna dire cosa non è la speranza. Non dobbiamo identificare la speranza con una soluzione dei problemi che non vediamo all'orizzonte. Dobbiamo essere realisti, insomma, ci vorrà molto tempo prima che si sblocchi qualcosa, insomma, perché la situazione è veramente molto deteriorata dal punto di vista anche non soltanto politico, ma anche dal punto di vista della percezione della situazione dentro le due società. E poi, soprattutto, la speranza non deve essere, semplicemente l'attesa di qualcosa che deve venire da fuori. Speranza nasce dall'interno, dal cuore, è un modo di vedere la realtà, è figlia della fede, dico sempre, ed è, la speranza è una presenza, è la coscienza di non essere soli, che non sei solo, non sei abbandonato. Ecco, innanzitutto la presenza nella fede, la presenza dell'incontro con Cristo è quello che ti sostiene, ti dà speranza. E poi l'incontro, questa presenza che trovi poi all'interno anche della popolazione. Dicevo prima della società civile. Società civile è un astratto, poi incontri persone, volti, associazioni, comunità che sono molto attive, molto presenti, molto determinate anche. Giovani della tua età, ma anche adulti, pensionati, persone che si mettono in gioco per fare qualcosa insieme. E poi, ecco, è vero che il bene fa molto chiasso, la violenza, la guerra, ma c'è anche tanto bene, ci sono anche tante realtà belle. Ecco, l'ultima volta che sono stato a Gaza, visitare la nostra parrocchia a Gaza, poi in genere si fa il giro delle varie istituzioni cattoliche, la Caritas, eccetera, e si incontra la gente. Mi insistettero per andare all'università lì vicino, non lontano dalla parrocchia, l'università Al-Azhar, un'università pubblica, si chiama Al-Azhar, ma è un'università pubblica, non è legata a nessun movimento radicale e così via. Io non volevo molto andare, innanzitutto perché c'era poco tempo. E poi sai com'è, non sai mai come stanno le cose lì, con chi incontro, insomma, devo sempre essere attento a salvare un minimo di equilibri e così via. Però alla fine erano così insistenti, c'era il rettore, c'erano anche alcuni ragazzi, vabbè andiamo, ormai a questo punto, tanto me l'hanno detto di tutti i colori, una più una meno, non cambia molto. Ecco, e sono andato. Ed era stato un incontro molto bello, molto avvincente. Erano quasi più di 600 ragazzi, giovanissimi, che si erano impegnati a rabberciare un po' quello che restava dell'università perché volevano riprendere gli studi. E sommerso dalle domande, tra l'altro, tantissime domande, nessuna sulla guerra. Solo sulla mia esperienza personale, sul cristianesimo, sulle relazioni, sulla vita, cose di questo genere, molto interessante. Io mi aspettavo questioni politiche, invece niente, solo su questo. Tra l'altro c'era un ragazzo, Ahmad qualcosa, non mi ricordo il nome, musulmanissimo, ecco, che si era preparato la domanda in latino. Sì. Se vado nelle nostre università pontificie, credo che non saprebbero farlo. Insomma, no. Ecco, da ogni modo. Però in una risposta dissi in maniera molto chiara, molto diretta, dissi: per noi cristiani è costitutivo il rifiuto di ogni forma di violenza, qualsiasi violenza. Bene, non ho fatto in tempo a finire di dire questa frase che si sono alzati di scatto, tutti in piedi per applaudire, per dire anche noi, basta con la violenza. Ed è stato, da tenere presente che sono ragazze che hanno perso la casa, hanno avuto morti in famiglia, eccetera, eppure si erano alzati in piedi per dire noi siamo stanchi di violenza, da tutte le parti, di qualunque forma. E beh, insomma, adesso quando noi pensiamo a Gaza pensiamo soprattutto morte, distruzione, ma c'è anche tanta vita, quei ragazzi sono pieni di vita, desiderio di vita. Ecco, per me quello è anche una fonte di speranza, perché ti dice finché ci sono persone che ancora si impegnano in questa forma di vita, c'è ancora speranza. E poi ultima cosa, la preghiera. La preghiera non cambierà la geopolitica del Medio Oriente, cambierà il mio sguardo su quella geopolitica. La preghiera poi mi aiuta a mettere ordine nella mia vita personale, la mia vita interiore. E poi mi ricorda, soprattutto, parlando di speranza, che non sono io a condurre la storia.

0: Buonasera a tutti, io sono Kirill, frequento il liceo scientifico qui a Rimini e le mie origini sono ucraine, dove attualmente vivono i miei nonni, in una città che si chiama Kryvyi Rog, e ho partecipato a una mostra di profezie per la pace che era situata qua a Rimini. E una volta partecipata a questa mostra mi sono appassionato molto a questo argomento e a quanto sia importante cercare di distribuire pace nel mondo. E senza dire altro, le volevo chiedere una domanda, che nella prima parte della sua lettera lei si soffermava sulla devastazione fisica e morale del conflitto che è in Medio Oriente. E questo è un aspetto critico, direi, che possiamo riscontrare in ogni altra parte del mondo, specialmente anche in Ucraina, che è un posto che mi sta particolarmente a cuore. E le volevo chiedere cosa ne pensava e come poteva dare speranza ai ragazzi che si trovano ad essere arruolati contro magari anche la loro voglia, solo perché provengono da quel paese. Dato che io non posso andare a trovare i miei nonni, perché appunto rischierei di essere arruolato e tutti i miei progetti, tutta la vita che mi aspetta davanti potrebbe giungere al termine.
1: Innanzitutto è vero che la guerra distrugge, ma anche ruba. Ruba ai giovani gli anni più belli della loro vita, quando non toglie loro la vita. Sogni, prospettive, tutto questo è molto vero. Ed è vero per l'Ucraina, è vero anche Medio Oriente, insomma, ecco, nessuno va alla guerra volentieri, insomma, ecco, quando è chiamato alla guerra alle armi. Ecco, ed c'è un pericolo. La guerra poi ha le sue dinamiche. Le dinamiche di guerra sono, ti abbruttiscono sempre di più. Ecco, dove l'altro viene esorcizzato, perché se l'altro è umano e ti è vicino, diventa anche più difficile colpirlo. Quindi la dinamica della guerra è orribile in questo senso, ti deumanizza poco alla volta, senza rendertene conto. Allora, la prima cosa che dico, anche noi, anche la mia diocesi, anch'io ho avuto fedeli della mia diocesi chiamati in guerra. Tra l'altro vorrei dire, parlavo oggi con il vescovo di Kharkiv, dice: tu hai i tuoi fedeli che sono militari e stanno lì da una parte sola. Io li ho da tutte e due le parti. Ho fedeli soldati dell'esercito, delle forze armate israeliane e altri che sono dalla parte opposta, a Gaza, nella parrocchia di Gaza e così via, per cui abbiamo avuto soldati cattolici, soldati delle forze armate israeliane morti a Gaza e fedeli morti a Gaza. Quindi è una realtà molto complessa, la guerra è orribile in questo senso. Quello che io posso dire: non ho soluzioni, non sono nato imparato, non so. Ecco, innanzitutto posso dire che però queste dinamiche non diventino parte della identità della persona, che la dinamica della guerra, la logica della guerra non si impossessi della tua coscienza, di essere capace di restare libero come persona nella tua coscienza, impedire che la logica deumanizzante della guerra diventi poco alla volta anche il tuo modo di pensare, il tuo modo di leggere, il modo di sopravvivere. Questo fa molto male. Un soldato che è al fronte e deve stare dentro le dinamiche del fronte, ecco, restare vivo nella sua coscienza vuol dire soffrire, vuol dire stare male, ma è necessario, perché se smetti di stare male dentro quelle dinamiche vuol dire che hai già perso. E allora anche lì non è semplicissimo, bisogna fare di tutto per evitarlo, ma se devi essere lì, restare umani.
2: La traduzione.
3: Nella sua lettera ha detto che dobbiamo riconoscere l'altro come un essere umano, che dobbiamo evitare di vedere l'altro come il nemico, perché quando lo vediamo come il nemico allora tutto diventa permissibile. E io lotto con questa cosa. Come faccio a vedere l'altro come un umano, creato a immagine e somiglianza di Dio? Come posso vedere qualcosa di positivo nell'altro? E collegato a questa domanda c'è la domanda di come vedo me stesso. Vedo molte prove nella mia vita come uniche e assolute, come si dice nella lettera. Nessuno sa quello che io sto vivendo, nessuno sa la vita che sto vivendo, quindi come posso evitare di vedere me stesso come una vittima?
1: È un problema reale in Terra Santa. Ciascuno si sente vittima e la sola vittima. E questo è un circolo vizioso. E l'altro diventa il nemico, o l'altro è deumanizzato, l'abbiamo visto anche nel linguaggio, abbiamo visto anche certe espressioni molto dure, molto violente. Ecco, e io sono sempre convinto che la prima violenza nasce dal cuore e dalle parole. Un linguaggio violento crea anche la cultura della violenza, che poi diventa anche violenza fisica e te la permette, te la giustifica in qualche modo. E purtroppo noi siamo dentro tutto questo, lo stiamo vivendo dentro la carne delle nostre comunità in maniera molto chiara e molto evidente. Allora, come fare per evitare di cadere in questo circolo vizioso?

incontrare. Noi tendiamo sempre a categorizzare israeliani, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani, credenti, non credenti, eccetera, eccetera, eccetera. Categorie. Invece è così molto facile generalizzare, fare astrazioni e così via. Incontrare una persona, un volto, un nome, significa anche incontrare una storia, incontrare emozioni, relazioni, e questo cambia la prospettiva. E questo ti aiuta a non generalizzare. Gli ebrei non sono tutti uguali, i cristiani non sono tutti uguali e così via. Ecco, questo credo che sia la cosa molto importante. Ed è molto importante quello di sentirsi l'unica vittima, è uno dei problemi principali che si vive in Terra Santa in questo momento. E quello che rende tutto molto difficile è che sembra quasi che ciascuno si definisca nell'essere vittima. Io sono quello che l'altro mi ha fatto. Invece io sono anche altro, non sono solo quello che l'altro mi ha fatto. Ecco, e uscire da questo è necessario. E per fare questo abbiamo bisogno di testimoni. Abbiamo bisogno di testimoni dentro le nostre comunità che tengano alta questa testimonianza, questa capacità di superare i confini. I confini ci sono, non dobbiamo essere ingenui. I confini tra le comunità ci sono, ecco, ma non devono essere confini chiusi, barriere impermeabili. Abbiamo bisogno di persone che creino delle brecce, ecco, che poi alla volta possiamo allargare sempre di più. Ed è molto, molto necessario, perché finché ciascuno si sente l'unica e sola vittima e l'altro è il carnefice, chiunque esso sia da tutti i lati, noi resteremo sempre dentro questo circolo vizioso. E per fare questo l'unico modo è incontrare.

0: Sua Eminenza, intorno a noi ormai a me pare di vedere solo del caos, anche a livello di informazione. C'è molta polarizzazione, molta propaganda, ci sono le fake news, le notizie sono velocissime. Quindi le volevo chiedere come possiamo imparare a giudicare quello che accade, che criteri usare, a chi aggrapparsi, chi ascoltare nel comprendere e appunto proprio nel giudicare gli eventi.
1: Vorrei saperlo anch'io, ma... Ecco. Per prima cosa credo che non è facile per nessuno. Ecco. E poi ci sono i grandi canali e poi ci sono i social e così via. Io credo che sia bene ascoltare più voci e non sempre, perché noi spesso... Con gli algoritmi, voi siete giovani, seguite gli algoritmi ti fanno leggere quello che ti interessa. Ecco, allora ascoltare più voci, anche quelle che non condividi, perché c'è sempre qualcosa da imparare e ti aiuta a tenere le antenne aperte anche a come gli altri pensano, come gli altri vedono e così via, che è molto importante. Quindi ascoltare più voci, ecco, è molto importante. È anche molto importante giudicare il linguaggio di chi scrive. Se è un linguaggio aggressivo, se è un linguaggio polemico, io lascerei perdere. Se uno vuole capire, vabbè, puoi anche leggere qualcosa, ma io con le pinze, perché in genere poi sono, voglio dire, non aiutano. Ecco. Poi col tempo uno si trova i suoi spazi, i suoi criteri. Ecco, se c'è un linguaggio aggressivo, deumanizzante, allora è chiaro che non è una fonte da seguire. Ecco, ma sarà sempre un work in progress, sarà sempre un lavoro da fare continuamente. Poi soprattutto in Medio Oriente, dove, che è un, come dire, è un ginepraio, il Medio Oriente, insomma, c'è tutto il contrario di tutto, dove nulla è come appare. È ancora più complicato. Io ricordo sempre c'era un professore che, nelle conferenze sul Medio Oriente, iniziava sempre così. Ecco, io cercherò di spiegarvi il Medio Oriente, cercherò di spiegarvi la Terra Santa. Se al termine della mia presentazione avete capito, significa che ho spiegato male. Perché è talmente complessa che presumere di capire tutto è solo presunzione. Quindi abbiamo bisogno anche di un po' di umiltà. Ecco, di cercare di capire, ascoltando le varie voci, senza pretendere di arrivare subito a un giudizio.

0: Sua Eminenza, ha scritto anche la sua esperienza di dolore e che il dolore ci può isolare o può aprirci agli altri. Magari la morte di una persona cara, oppure si vede una persona amica soffrire, però questo è un po' l'effetto che ha. Con il dolore che ha vissuto nella Terra Santa, come si è visto plasmare in questi anni e come ha potuto rimanere saldo di fronte al male che sembra prevalere sempre?
1: Che andiamo un po' più sul personale, va bene. Siamo stati tutti presi in forme diverse da tanto dolore, dal dolore che vedi e però che anche ti entra dentro, dolore di relazioni spezzate per avere detto qualcosa che non piaceva o dolore per persone che non ci sono più, per la violenza a cui assisti, per il tuo senso di impotenza anche, così via. Allora, l'esperienza del dolore innanzitutto ti fa sentire, come dire, a volte inadatto, a volte non all'altezza delle situazioni. Ecco, ti rende anche, come dire, ti fa capire che non puoi fare tutto. Nel mio ruolo a volte sei chiamato, anche attendono che tu entri dentro tutte le situazioni per portare un aiuto, un contributo e così via. Capisci che non puoi arrivare dappertutto e quindi a volte devi capire che anche se vorresti lì non puoi andare perché creeresti delle attese che poi resterebbero frustrate. Quindi il dolore di non poter aiutare come vorresti. E tanto altro, insomma, tutto questo ti entra dentro e non hai sempre non sei sempre all'altezza, non sempre riesci a stare dentro quelle situazioni, non sei sempre così saldo dentro queste reazioni. È umano, non sono un superuomo. Ecco, e lì la preghiera è importante perché è l'unico luogo dove tu puoi consegnare quella tua impotenza. E soprattutto, l'ho detto, l'ho scritto anche, guardare la croce. La croce è il luogo dove Gesù umanamente fallisce, eppure per noi è fonte di salvezza. E da lì scaturisce la nostra salvezza. La croce, poi anche la risurrezione naturalmente, ma innanzitutto la croce. Questo ti aiuta a mettere le cose nelle loro giuste proporzioni. E poi quando a volte non ce la fai più o cadi, quello che è importante è essere saldi, in questo senso quello che è importante è sapere che anche quando non ce la fai più, anche quando cadi, sai che hai un luogo dove tornare. Quindi che non è mai tutto finito, si può sempre, guardando a lui, ricominciare. Questo è, come dire, è la consolazione che hai, che incontri poi attraverso le tante persone che ti vogliono bene. Una cosa non bisogna mai dimenticare,

soprattutto nel dolore, non essere lasciato solo. E questo vale per israeliani, per i palestinesi, vale per tutti. L'empatia, più che tante parole, conta esserci, essere presente, essere lì. E questo vale per tutti, anche per i cardinali.

0: Sua Eminenza, nella sua lettera parla dell'importanza della purificazione della memoria e le volevo chiedere se poteva chiarire un po' meglio questo concetto e le sue implicazioni, e dato che noi a scuola comunque abbiamo studiato un po' parte di questo conflitto, l'origine, come si è evoluto negli anni e come possiamo contribuire noi, dato la complessità, riferendoci al processo di cui lei parla.
1: Quell'aspetto della lettera sulla redenzione della memoria, purificazione della memoria, i più anziani si ricorderanno Giovanni Paolo II, la preparazione al Giubileo del 2000, dove c'era anche questo tema, la purificazione della memoria, che a me, ero giovane sacerdote, colpì molto a suo tempo. Ed è un tema molto importante, uno dei punti più contestati della mia lettera, perché ho avuto non poche contestazioni. Io penso, uno dei punti importanti e centrali. Innanzitutto, non significa dimenticare. Purificare la memoria, redimere la memoria, non significa dimenticare il passato. Non si deve dimenticare il passato. Ma non de si deve permettere che il mio passato, fatto di dolore, di ingiustizie, ecco, diventi il criterio per leggere le relazioni oggi e segnare anche il mio futuro. Quindi si tratta di fare in modo che le interpretazioni della storia, di quello che mi è accaduto, quello che è accaduto al mio popolo, non diventi, come dire, le interpretazioni non giustifichino le scelte di violenza di oggi. Noi viviamo oggi, interessanti, sono tante narrative storiche diverse, che non possiamo condividerle tutte. Almeno riconoscerle, perché riconoscere la narrativa storica dell'altro significa riconoscere che l'altro c'è. Magari non condivido, non sono d'accordo, però c'è, esiste, non nego la sua storia, la sua lettura della storia. Ecco. Per cui redimere la propria lettura, lettura della storia, la memoria è decisivo, perché bisogna. Dobbiamo assolutamente evitare che attraverso la lettura, una lettura sbagliata, comunque non redenta, della nostra memoria storica, giustifichiamo scelte di rancore per le generazioni future. Non dobbiamo generare rancore, dobbiamo ricordare, ma quella memoria deve diventare possibilità alla nuova generazione di poter fare qualcosa di diverso e di migliore rispetto alla generazione precedente. Per cui dobbiamo consegnare alla generazione seguente non un passato cancellato, ma un passato redento, cioè che consente, imparando dagli errori, dalle letture sbagliate, di non rifare gli stessi errori. E questo è assolutamente necessario e decisivo oggi. E questo è un lavoro che dobbiamo fare a tutti i livelli, nelle università, dove si genera il pensiero, nelle scuole, dove si studia la storia, dove tu hai studiato la storia, nelle moschee, nelle sinagoghe, nelle chiese, ecco, nelle famiglie. Nella lettera ho scritto che il primo luogo dove si impara la storia è la famiglia. Il modo in cui i tuoi genitori ti hanno raccontato contano la loro storia fatta di dolore, ma senza consegnarti un rancore e senza consegnarti la violenza, quella è già una memoria redenta. Se invece insieme alla loro storia difficile ti consegnano anche il rancore, il desiderio di vendetta, quella è una memoria tossica.

0: Nella sua lettera lei parla di un'appartenenza forte ma non rigida e difensiva. Volevo chiederle come possiamo avere rispetto del diverso senza da un lato creare polarizzazione ma restando salde nella nostra fede. E quindi di fatto cos'è nella sua esperienza il vero dialogo interreligioso?
1: Oh, mamma mia. Dunque, se io ho, come dire, se io sono un cristiano convinto, sereno, serenamente convinto, non ho paura di incontrare un altro e discutere con lui. Non mi sento minacciato. Essere cristiano convinto non significa essere contro. Io sono contento di essere quello che sono grato di quello che ho ricevuto dalla fede che mi è stata consegnata, lo voglio vivere

pregiudizi e senza complessi di nessun genere. Ecco. E questo è il primo, dunque una identità forte, non rigida, che è un'altra cosa, forte, serena, radicata, bella, ecco, ti consente, come dire, ti dà quella libertà di incontrare gli altri in maniera molto bella, libera e serena. Ecco. Ed è quello che io intendo dire, quello di cui abbiamo bisogno oggi. Tutte queste paure che abbiamo non sono un buon segno, perché vuol dire, se l'altro mi spaventa, chiunque esso sia, vuol dire che io ho qualcosa in me che non mi sostiene, insomma, che ho paura che mi tolga qualcosa, ma se io sono contento di quello che sono e forte, non ho paura che mi tolga nulla, perché non c'è nulla da togliere, anzi ho solo tanto da donare, va benissimo, insomma, ecco, questo deve essere. Dialogo interreligioso. Dunque, a volte si dice il dialogo tra le religioni. Io non sopporto questa espressione. Le religioni sono un astratto, le religioni non parlano, i credenti parlano. Il dialogo, tra credenti è importante, dove si condivide la propria fede, a partire dalla propria fede. Perché se partiamo dalla propria esperienza di fede, allora ci si incontra, ciascuno rimanendo se stesso, insomma, perché nessuno perde niente condividendo. La fede non resta mai chiusa in se stessa, ha bisogno di comunicarsi in qualche modo. Ecco. Per cui in questo senso il dialogo interreligioso è molto importante. E poi si allarga. Credo anche che sia importante un dialogo tra le comunità di credenti. Finora il dialogo interreligioso, se posso permettermi, è stato un po' di élite, tra le varie élite cristiane, ebree, musulmane e così via. Ma non arriva, ma non è un motivo per cui adesso abbiamo così tante difficoltà, è interessante anche perché non è arrivato tantissimo alle nostre comunità. Resta al rabbino, al prete o all'imam e così via. Invece deve andare alle comunità. Io sono stato adesso, per me, soprattutto dopo la guerra, dopo il 7 ottobre, dopo la guerra di Gaza, non possiamo più tornare a quello che era prima, come se nulla fosse accaduto. Ci sono state tante ferite tra noi, tante incomprensioni con le quali dobbiamo fare i conti. E per me una cosa è molto chiara, quando io parlo, non è Pier Battista che parla, sì, chiaramente anche Pier Battista, ma è la sua comunità, è la mia chiesa. Non sono, voglio incontrare rabbini o imam che a loro volta abbiano una comunità, perché se tu hai una comunità parli in maniera diversa rispetto a uno che rappresenta solo se stesso. E abbiamo bisogno di ripartire da lì. Il dialogo interreligioso va bene, io faccio parte della commissione pontificia del dialogo, eccetera, eccetera. Lì va bene, bisogna farle, ma restano lì. Ecco, dobbiamo creare occasioni a livello di territorio dove le comunità si incontrano, perché lì nasce e si crea anche qualcosa di bello e di diverso.

0: L'anno scorso, con il supporto della nostra professoressa Milena De Luigi, che ci ha introdotto a questo argomento, abbiamo deciso di adottare una bambina palestinese e che si è aggiunta ad altre due adozioni che già avevamo in precedenza. E le volevamo chiedere se questo gesto potrebbe contribuire a diffondere pace e vicinanza anche a popoli e a terre che noi risultano lontani e se appunto può essere utile.
1: Assolutamente sì. Come dicevo, adesso non mi ricordo a che punto, l'empatia, poi l'empatia significa creare relazioni, essere vicini in qualche modo. È chiaro che fisicamente è molto difficile esserci lì, non possono esserci tutti sicuramente, anche se sarebbe bene cominciare a venire a esserci. D'ogni modo, però questi gesti di questi gemellaggi, queste

relazioni aiutano, come dire, non cambieranno la geopolitica, sia ben chiaro, però aiutano in quei contesti dove noi ci troviamo, dove voi potete arrivare, come dire, piccole luci se vuoi, piccole testimonianze, qualcosa che aiuta, come dire, a non restare chiusi dentro questo circolo vizioso di violenza, di solitudine, di vittimismo e così via. Ecco, sono delle piccole finestre molto importanti che è bene tenere aperte, che ripeto, non cambieranno la geopolitica, ma cambieranno la vita di quelle persone e forse anche la vostra.

0: Sua Eminenza, questa è una domanda difficile. Nella lettera descrive il giardino dell'Eden, un simbolo dell'umanità che è in uno stato di innocenza primitiva e solidale. Afferma che la storia della salvezza si conclude in maniera sorprendente in modo completamente diverso. Speculare, ma in una città, la Nuova Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché non in un giardino?
1: Ah, è bella, dunque è una. Dunque, cerco di essere breve perché sennò qui stiamo qui fino a domani mattina. Ad ogni modo,
2: A tempo, Eminenza.
1: ho tempo? Ma prima di partire dice che dobbiamo stare stretti, adesso dice che abbiamo tempo.
2: Se la prende sempre coi giornalisti.
1: La storia della salvezza,

0: Non cadere, Michael. Sta attento.
1: Queste cose sono fatte in un certo modo. Ci sono tutta una serie di procedure che vanno seguite. Non sono scritte per un caso come il tuo.
2: Dove le avete trovate, quelle persone?
3: Quali cazzo di procedure avete usato?
1: Mi dispiace, John. Ma può capitare. Un sacco di abbinamenti non funzionano. Secondo me speravano in uno più piccolo.
2: Io non gli avrei dato neanche un cane da accudire. Neanche un coniglio di pezza. È la scelta più importante della mia vita, questa. Se ne rendono conto. E tu? Il problema non è che voglio avere ragione.
1: Lo so benissimo. Per questo sono qui. Sto infrangendo una marea di regole che conosco e di sicuro altre che non conosco. Se la signora Parks lo scopre, verrò a chiederti lavoro prima di aver finito il tirocinio.
2: Non si tratta nemmeno di loro, di inquadrarli meglio. Michael. Ho sempre pensato di conoscerlo bene. Beh, lo conosco. Certo, lui è mio figlio. Ma davvero lo conosco bene. Lo conosco veramente abbastanza. Per questo. Oddio, cazzo. Dov'è da bere quando serve? Perché mi hai portato in questo posto?
1: In effetti, non lo so. Per una fetta di torta? D'accordo, allora. La prossima in un pub. Due bicchieri di vodka. E tutto risolto. Beh, se puoi berlo.
2: Se posso. Non sarà quella a uccidermi.

0: Ma l'hai già pulito abbastanza quel camion? A me sembra pulitissimo.
1: No, è sporco.
0: Va bene, dai, indietro la testa. Se no vai il sapore negli occhi. Così.

0: Sei a posto. Possiamo dire che sono tutti spariti.
1: Tutti morti.

0: No, non usare il mio cucchiaio. È da maleducati.
1: Ancora.
0: Te ne do ancora. Ma non mangiare il mio, va bene?

Quello con la tigre è sporco, non te lo puoi mettere. Guarda, domani non l'abbiamo, adesso è tardi. Michael, mettilo per favore. Michael! Michael, metti subito il pigiama nuovo e non uscire da qui se non per chiedere scusa.

0: Sì, ecco, tutti i cattivi clienti li ho depennati. Ho messo una stella ai clienti migliori e un punto interrogativo a quelli che, sai, sì, ti pagano, ma devi ricordarglielo un po' spesso. Ecco, comunque se hai qualche domanda hai il mio numero, per un po' ancora mi trovi.
1: Grazie, fantastico. Cosa fai, vai all'estero?
0: Sì. Ah, giusto, tieni le chiavi. Se la tratti bene non ti lascerà per strada.
1: Perfetto, lo farò. E ti farò sapere come va. Oh, scusa, dimenticavo. Questo è per te, ma non incassarlo prima di lunedì, eh?
0: Grazie.
1: Fammi gli auguri.
0: Non mollare.

0: Come lo scarabeo, ha lasciato il suo corpo, ma ora sta volando in giro per il bosco. Un giorno, presto, il tuo papà lascerà il suo corpo, ma resterà sempre intorno a te, nell'aria.
1: Come il palloncino nel cielo.

0: Tu non potrai vedermi, ma potrai parlarmi. E io ti ascolterò. Non potrai sentirmi come mi senti adesso, ma mi sentirai dentro di te.
1: Dentro?
0: Io sarò sempre insieme a te, nell'aria che ti circonda e nel sole lassù che ti riscalda.
1: E nella pioggia?
0: Sì, è nella pioggia che ti bagna.
1: E anche nell'uva?
0: Sì. Sarò anche lì, certo. Non proprio dentro l'uva, ma nel suo sapore.

0: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
0: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
2: Lasciala andare.
3: Oddio, deve essermi perduta.
0: Sydney, manca l'appello.
2: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
1: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
3: Ma che brava!
4: Acchiappa la stella cadente.
2: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
4: Domani in prima serata.
5: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
6: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
7: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
8: Cioè Big Bill, che fine ha fatto?
9: Così da oggi sono orfana.
7: Sì.
9: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
7: Sì.
4: Still Life, venerdì in prima serata.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.